0: indagano per omicidio colposo anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Granata prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'etica quindi al centro del documento. Era rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinal Michael Chesney, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. Ed ora lo sport e calcio. I verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions: il Como 4-1 sulla Cremonese, che retrocede, e la Roma 2-0 sul campo del Verona. Restano fuori dalla massima competizione europea il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Cagliari.
2: Rai Radio 1 Sport.

I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avvalersi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però. E il topo sapiens? Cosa ne sarà di lui?

0: limba de luna, siendo arriva l'osso.
1: Te la passo, mi guardi, due tiri e già riparti. Mi lasci solo in questo party. Vuoi toccare il cielo? Non serve un aereo. E adesso sale un fumo denso dallo stereo.

attraverso il suono di una calimba de luna. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima, questo trapela dalla Casa Bianca, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani però persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
3: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto, che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione di immagini che mostrano umiliazioni e maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore della zona riporta di attacchi con droni. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio, lo ricorderemo e lo ricordiamo, seguiremo in diretta con uno speciale. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini, ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Sub morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie. Il governo dell'arcipelago sta anche valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Monte Falcone. E veniamo al caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempi, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà depositata la sua memoria difensiva.
4: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
5: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
4: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
2: Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano invece chiesto il rinvio del match. E veniamo proprio al calcio giocato. I verdetti, l'ultima di Serie A, approdano in Champions il Como e la Roma. Restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus. Disputeranno.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli

vorrei, vorrei ma non posso. Non esiste come un pusher col box. Le vie del Signore sono finite, ho sette peccati non sette vite. Tornerei come Dio mi ha fatto, senza soldi come quando vai a dormire fatto. Senza sogni vorrei diventare ricco, senza galera, essere qui con te senza carriera. Ma tutto quello che vorrei se lo rincorro scappa. Non posso prendere la luna riflessa sull'acqua. Cosa farei, cosa direi per farti ritornare su un volo Emirates?

comandare le parole, le azioni in rewind. E non lasciarti andare, non l'avrei fatto mai, non l'avrei detto mai. Avrei dovuto, avrei voluto, ma ho sogno di urlare e la voce non mi esce come se fossi muto.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. È negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo conforme

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e anche se ci potrebbero volere diversi giorni per chiudere l'intesa, l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, afferma il capo della Casa Bianca. E si pensa ad un nuovo round negoziale da tenersi ancora a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Nel piano di pace per il Golfo anche lo stop alle attività militari di Israele in Libano, ma nello Stato ebraico a tenere banco è ora lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia, tra loro due italiani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro-Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
2: Ora in Italia affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, il 50,20%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Oggi si vota dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca: verrà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri dei 5 sub recuperati nelle acque delle Maldive, esami che potranno chiarire definitivamente le cause della morte del gruppo di subacquei e forse capire il motivo per cui sono finiti in quell'imbuto senza uscita a meno 60 metri di profondità che li ha inghiottiti. Sul fronte delle indagini la squadra mobile di Genova proseguirà nell'acquisizione documentale e delle testimonianze. Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Granata prima del derby. Grave un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. È la rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cesarini, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
4: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
5: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
4: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova rerum novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
5: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi
4: non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
5: Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Lo sport e calcio, i verdetti dell'ultimo.
0: Rai, Radio 1 Sport.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

casa con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra Stati Uniti e Teheran sarebbe stato raggiunto un accordo di principio, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono invece nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
4: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto, che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
3: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. Ma rimaniamo in Medio Oriente. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalle immagini dei maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali del ministro della sicurezza. La replica di Ben-Gvir è arrivata via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore di porte di attacchi con droni e per motivi di sicurezza ha bloccato il traffico verso Mosca. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza è stata al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca, il caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempi, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà intanto depositata la sua memoria difensiva.
5: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
6: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
5: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
3: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E ci sono stati scontri a Torino tra ultra di Juventus e la città, appunto, prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. Chiudiamo con il calcio, quello giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions. Il Como e la Roma restano fuori dalla massima competizione europea. Milan e Juventus disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, si salva il Lecce. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora vi lascia Disco Sveglia.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra Stati Uniti ed Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump apre uno spiraglio di ottimismo. Da New York la corrispondente.
3: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: i negoziati stanno procedendo in modo costruttivo, ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nei prossimi giorni quindi potrebbe arrivare la firma sull'intesa e a seguire un nuovo round negoziale a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Nella notte missili ucraini si sono abbattuti nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore scrive di attacchi anche con droni e per motivi di sicurezza blocca il traffico verso la capitale. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Volgorod. Ora in Italia affluenza in calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6 milioni e 300 mila italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali che si è attestata sul 50,20%. Oggi si vota dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio che la nostra rete seguirà in diretta con uno speciale. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. È la rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Czerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
4: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
5: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
4: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro: questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
5: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi
4: non bisogna limitarsi. È lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
5: Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ed ora lo sport. Calcio: i verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions. Il Como e la Roma restano fuori dalla massima competizione europea, Milan e Juventus, che disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce, retrocede in Villa Cremonese. Il Napoli batte l'Udinese, ma Conte annuncia l'addio alla panchina partenopea. Il Parma vince il derby emiliano Milano contro il Sassuolo. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes, fa suo anche il Gran Premio del Canada, quarto successo in 4 gare, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Tennis, Roland Garros, impresa del 19enne Federico Cina che batte l'americano Opelka e per la prima volta approda al secondo turno del torneo parigino. Passa anche Sonego, oggi l'esordio di Berrettini, domani tocca a Sinner. Vela nelle acque di Cagliari, Luna Rossa batte New Zealand.
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran dalla Casa Bianca trapela che per ora c'è solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo, anche se prende tempo. Da New York la corrispondente.
4: Se raggiungerò un accordo con l'Iran sarà valido e corretto, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada verso l'arma nucleare. Così Trump sul suo social Truth, aggiungendo che l'intesa con Teheran non è stata ancora del tutto negoziata ed esortando a non avere fretta. Intanto, secondo il regime iraniano, l'accordo potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare parti del memorandum. La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. E mentre l'agenzia Bloomberg riferisce, citando funzionari americani, che ci vorranno giorni per l'intesa, circola sui media la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Resta l'attesa sui dettagli del patto, che includerebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il video del ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir che ride i componenti della flottiglia continua a scuotere Israele. Il presidente Herzog parla di imbestialimento. Ben Gvir replica: Herzog non è degno di fare il presidente. Intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno dai rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia, tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone di Inalberizia, con cui si sono persi i contatti. Nella notte missili ucraini si sono abbattuti nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore scrive di attacchi anche con droni e per motivi di sicurezza blocca il traffico verso la capitale, colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Ieri massiccio attacco russo invece contro Kiev, sono stati almeno 4 i morti, decine i feriti, attaccata anche una scuola. Ed una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev arriva dalla premier Meloni, che esprime solidarietà alla popolazione ucraina. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Siamo in Italia, elezioni amministrative tra poco meno di un'ora, urne di nuovo aperte per la scelta del sindaco, il rinnovo del consiglio in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale qui su Rai Radio 1. La cronaca: tragedia nel sud della Sardegna, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I 5 sub italiani morti alle Maldive: nelle prossime ore cominceranno le autopsie che potranno fornire risposte su quanto accaduto. Intanto il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. E a Genova invece gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra omaggeranno la professoressa Montefalcone tra le vittime davanti ad una statua simbolo sui fondali liguri, senza però il sostegno dell'Ateneo. Sentiamo il rappresentante degli studenti, Vladimir Pecchia.
5: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi per portare un qualcosa, qualche fiore. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività, soprattutto sott'acqua, non le consentono in questo momento, quindi dovremo organizzarci privatamente.
3: Chiusura abbiamo lo sport, il calcio, Serie A, ultima giornata di campionato segnata dai disordini di Torino, prima del derby scontro tra le tifoserie che hanno anche lanciato oggetti contro le forze forze dell'ordine, ferito gravemente un supporter juventino, colpito la testa forse da una bottiglia e operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo ed è finita in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League per lasciare spazio alle due squadre che ieri hanno invece vinto.
0: Roma e Como parteciperanno alla prossima Champions League. I giallorossi passano 2-0 a Verona con le reti del solito Malen e di El Shaarawy. Il Como ne fa 4 a Cremona e festeggia una storica impresa. Il Milan si illude con Selemekers in apertura e poi cade in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Al doppio Vlahovic rispondono Casadei e Adams. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato.

Radio 1 Sport. Uno Sport.

0: Store. Chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, l'accordo è vicino, forse in giornata, dice il segretario di Stato americano Rubio. Per Washington, irrinunciabile il diritto alla difesa di Israele. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati. Riaprono le urne in 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. Tragedia delle Maldive. Nel pomeriggio cominciano le autopsie. Un gruppo di studenti di Genova organizza l'omaggio alla docente morta nella grotta. Scontri a Torino prima del derby, inizio posticipato di un'ora. Un tifoso ferito finisce in ospedale, 8 i fermi. Roma e Como, la Champions è vostra. Per Milan e Juventus c'è solo l'Europa League. Il Lecce è salvo, retrocessa la Cremonese. Kimi, un altro acuto, la Mercedes di Antonelli vince anche in Canada, l'italiano domina la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Urne appena aperte per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio e il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. La guerra Stati Uniti-Iran. Un'intesa potrebbe essere vicina, trapela ottimismo da parte di Washington, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
4: Il segretario di Stato americano Rubio, in visita in India, ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Rubio ha subito precisato che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi, tema delicato perché Tel Aviv fino ad ora ha interpretato questo come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano. Mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut, a mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare, insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungerò un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così aveva scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è stato ancora del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, tra le quali la fine della guerra, il pagamento del risarcimento e la revoca delle sanzioni, e l'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste, condannato per aver partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio.
3: Ci sono anche gli italiani Domenico Centrone di Molfette e la piemontese Dina Alberizia nel gruppo di attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza attraverso l'Egitto. Intanto si accende uno scontro nella politica israeliana sulle violenze a danno degli attivisti e un rimpallo di responsabilità tra i militari e la polizia israeliani.
5: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir, Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
3: Il fronte di guerra russo-ucraino, un conflitto, dicono gli esperti, è entrato in una terza fase fatta di massicci attacchi reciproci. L'ultimo in ordine di tempo, quello di Kiev, nella notte nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. Decine di droni che hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare il traffico verso Mosca per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Bielgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev, almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E allora arriva la solidarietà della Premier Meloni, che esprime una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la Presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Scenari internazionali che influiscono pesantemente sull'economia mondiale, tema questo tra i principali del Festival dell'Economia di Trento, chiusura ieri da parte del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Nelle sue parole l'auspicio perché si arrivi finalmente alla pace nel Golfo.
6: Una soluzione per lo stretto di Hormuz è prioritaria perché bisogna assicurare gli approvvigionamenti di energia con il giusto mix. Il gas, infatti, ha detto Orsini, resta necessario, anche se in Italia occorre finalmente lanciare il nucleare e aumentare le rinnovabili sbloccando le concessioni ferme. L'energia è determinante per la competitività delle imprese. Di fronte alla sfida della concorrenza cinese, costata 1 milione di posti di lavoro in Europa nel 2025, ha aggiunto il presidente di Confindustria.
7: L'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
6: Per rispondere l'Europa deve unirsi, ma anche proteggere la propria industria ed evitare il rischio di delocalizzazione, ma anche quello delle cosiddette fabbriche cacciavite.
7: Non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia.
6: Anche il nostro paese ha bisogno di una nuova spinta, come è successo con l'estensione della zona economica speciale che, ha detto Orsini, ha dato nuovo slancio all'economia del Mezzogiorno. Fabio Comini, GR1.
3: E le spinte all'economia, anche quelle chieste all'Europa, sono il tema principale del confronto tra i partiti.
8: O la deroga al patto di stabilità arriva da Bruxelles o faremo in autonomia. È l'out-out della Lega, toni diversi ma sostanza che non cambia nel resto della maggioranza alle prese con la proposta di Forza Italia per una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La Lega sarebbe pronta a sostenerla, più prudente Fratelli d'Italia che preferisce puntare sui temi economici. Nonostante il disastro sul superbonus, noi, dicono dal partito della Premier, mettiamo 2 miliardi per il taglio delle accise. Mistificano la realtà, ribattono i 5 Stelle. La verità è che saremo primi per debito e ultimi per crescita. Dal PD accusano la Premier. Meloni adesso scarica sull'Europa i fallimenti del suo governo e chiede aiuto. Gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. Defiscalizzare le imprese e pagare meglio medici e insegnanti, alcune delle proposte della segretaria Elly Schlein. Con Meloni, inflazione record, accusa Matteo Renzi. Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La cronaca a Torino, i disordini prima del derby dell'ultima giornata di Serie A, violenti scontri tra le tifoserie, grave un supporter juventino colpito alla testa, operato d'urgenza, ora in terapia intensiva, feriti anche 4 agenti, 8 i fermati. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso esprimendo solidarietà ai feriti. I 5 subacquei italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Nelle prossime ore le autopsie. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. Intanto un gruppo di studenti di Genova organizza una commemorazione della docente che ha perso la vita.
9: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
10: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
9: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento. Dovremo organizzarci privatamente.
10: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani, al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
3: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre del bambino, sconvolta, ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. Gli italiani e l'intelligenza artificiale. L'Italia è quinta in Europa per l'uso di ChatGPT, un'abitudine che pesa molto dal punto di vista energetico perché consuma molto di più di una semplice ricerca in rete. Ma in cosa ci facciamo aiutare?
11: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza artificiale? A svelarlo, il primo studio della rete Rita ci dice che l'attività più comune, come forse prevedibile, è chiedere spiegazioni, segue la generazione di immagini e la scrittura di mail. C'è però anche un uso più intimo, quasi 1 su 4, confida ai chatbot questioni personali, 1 su 10 cerca un supporto emotivo e non manca chi li interroga su temi filosofici. Gli anziani sono più esposti a imprecisioni per quanto riguarda i consigli medici, ma anche per i giovani non mancano criticità. Secondo molti sondaggi, negli Stati Uniti cala l'entusiasmo dei più giovani verso l'AI, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studio. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR1.
3: Monopattini. Oltre una settimana dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, ancora frequenti le violazioni. Nel servizio il punto sul Comune di Roma.
12: L'infrazione più frequente è quella del casco, che indossano davvero in pochissimi. Non sa che ci vuole il casco?
13: No, non sapevo che ci vuole il casco.
12: Ma se sono in tanti a ignorare le regole, la difficoltà di rispettarle è dovuta anche al fatto che l'elmetto non è in dotazione ai mezzi in sharing, quelli più utilizzati a Roma. You don't have the casquette.
14: Oh. Sorry, no.
12: Oltre un centinaio le multe staccate dai carabinieri in città a partire dal 16 maggio, giorno dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dei Trasporti. 100 euro per l'assenza del targhino, composto da 6 elementi alfanumerici, e 50 per la guida senza casco. Vietatissimo andare in due o portare pacchi. Le ditte di noleggio hanno già dotato di contrassegno la maggior parte dei 13.500 monopattini circolanti a Roma. Qualche ritardo in più invece per i privati, che devono richiederlo sul sito della motorizzazione. Una spesa in più che sarà appesantita il prossimo luglio da un obbligo ulteriore, quello dell'assicurazione. Paola Cortese, GR1.
3: Il meteo: continua la fase di caldo, temperature superiori alle medie del periodo. Oggi e domani potranno toccare punte di 32 gradi. Le aree più interessate sono quelle del centro-nord, in particolare le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tempo variabile invece con possibili temporali in Sicilia, dove è allerta gialla, e in Calabria. Lo sport, partiamo dal calcio. La giornata conclusiva del campionato segnata, lo dicevamo, dagli scontri di Torino. Il derby è poi finito in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League. Spazio nella massima competizione continentale per club, a Como e Roma, ieri vittoriose.
15: I gol di Malen e del Sharawi al Verona riportano la Roma in Champions League dopo 7 anni. Oltre a Gasperini festeggia anche Fabregas. Il suo Como ne fa 4 alla Cremonese, che torna in B. Duvicas e compagni entrano in Europa dalla porta principale. Le escluse di lusso sono Milan e Juventus. Per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Salemakers in apertura, poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Inizio posticipato di un'ora, finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1 in Canada, Kimi Antonelli trionfa ancora davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo: al Giro d'Italia il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard, oggi riposo. Tennis: a Parigi aspettando il debutto di Sinner, fissato per domani. Stamattina l'esordio per Paolini, Berrettini e Cobolli, atteso dal derby contro Pellegrino. Francesco Albanese, GR1.
3: Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport si parte con la Formula 1 e la quarta vittoria di fila di Kimi Antonelli, si parlerà del giovane asso italiano e anche della situazione della Ferrari con Nicola Larini, ex della Rossa, e poi naturalmente il calcio per un bilancio del campionato di Serie A appena concluso, ospite il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli. Con Filippo Corsini e Guido Ardone, restate su Rai Radio 1 per il GR. Vi do appuntamento alle 8.

0: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Dal capolavoro del Como al disastro del Milan sono racchiusi in questi due estremi gli ultimi palpitanti 90 minuti di campionato che puntualmente hanno regalato sorprese e colpi di scena anche estremamente negativi. Vedi lo squallido prepartita del derby torinese dove i teppisti da stadio si sono presi ancora una volta la scena. Esulta anche il Lecce per la salvezza raggiunta mentre affonda la Cremonese. Risultati alla mano, comunque l'impresa da raccontare è sicuramente quella del Como che 7 anni fa giocava in Serie D e che nella prossima stagione invece disputerà la Champions League insieme alla Roma di Gasperini, vittoriosa a Verona. Sarebbe bastato un semplice pareggio al Milan contro il Cagliari per chiudere quarto al posto del Como e invece a San Siro si è compiuto l'ennesimo disastro con la quinta sconfitta incassata dai rossoneri nelle ultime 8 giornate. Milan dunque in Europa League insieme alla Juventus nell'epilogo di questa domenica che a tarda ora ha regalato anche il nuovo capolavoro di Kimi Antonelli, per lui in Canada quarto trionfo consecutivo nel mondiale di Formula 1, molto più di un predestinato. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 25 maggio che dedicheremo ampiamente ai colpi di scena dell'ultima di campionato. Dalle 8.30 sarà infatti con noi il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli. Tra poco invece ci occuperemo del Gran Premio del Canada di Formula 1 vinto come ricordato dal solito Kimi Antonelli, bambino prodigio della Mercedes. Sul podio anche la Ferrari di Hamilton che ha chiuso al secondo posto. Ne parleremo con Nicola Larini, ex pilota del Cavallino Rampante. Per parlare con noi potete chiamare come sempre il numero verde 800 050 001, inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. Vi lascio ora a Guido Ardone e alla rassegna stampa del lunedì.
2: I volti contrapposti della serata che abbiamo alle spalle in chiave Champions, ben bilanciati anche a livello grafico sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Milan-Juve fuori, molto grande, festa, con lo stesso carattere invece per Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, Furlani via, rischi Allegri, ne parleremo, Toro pari, scontri e paura, come ricordava Filippo Corsini poco fa, un tifoso bianconero è grave, tornando per fortuna alle emozioni al calcio giocato, Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica del Como di Cesc Fabregas, molto bello anche il titolo dedicato alla Formula 1, è un taglio alto ma piuttosto incisivo, un Kimi con tante I e tanti puntini sulle I per la precisione, 4 come i gran premi consecutivi vinti dal talento, da quasi fuoriclasse bolognese 19enne. Il Corriere dello Sport invece trova una buona apertura, ammazza grandi che non è un'esclamazione ma è il clamoroso finale con Roma e Como che potevano essere le meno favorite in assoluto e fino a qualche settimana fa che vanno in Champions. Fuori invece Milan e Juve, c'è anche il richiamo a un altro tema comunque importante della giornata, Conte il virgolettato, grazie Napoli, c'è stato il commiato dell'allenatore della squadra campione d'Italia uscente, batte l'Udinese, chiude al secondo posto e conferma le voci già molto molto concrete alla vigilia dell'addio. Tutto Sport purtroppo deve dedicarsi dalla realtà torinese appunto a ciò che ha contornato il derby della Mole, hanno perso tutti una surreale notte di violenze e follie, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica, quella quantomeno di conquistare una più che platonica sarebbe stata vittoria nella stracittadina. Buongiorno da Guido Ardone, ben trovate alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Il campionato dunque è finito, sono arrivati gli ultimi verdetti tra la zona Champions e la zona retrocessione, non lo dimentichiamo, ci arriveremo al termine di una serata inevitabilmente all'insegna delle forti emozioni di segno opposto e allora noi cominciamo proprio dai piazzamenti per l'Europa che conta.
3: Ha segnato il Milan dopo appena 1 minuto e 50 secondi, Milan 1 Cagliari 0, il gol di Saelemaekers. A te.
4: C'è il vantaggio del Como con Rodriguez, Cremonese 0 Como 1.
5: Malen contro Montipò, prende la breve il colsentino, la parata e poi la rete, la Roma in vantaggio, Malen
3: ha segnato il Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez.
4: 4-1 Como, ti chiedo scusa, ancora da Cugna.
5: El Shaarawy che chiude la partita, che vale la qualificazione alla Champions League.
6: Conclusione pareggio, il Torino va a pareggiare, c'è Adams, segna il gol del 2-2.
2: il fascino delle partite in contemporanea, magari ne parleremo con il presidente di Lega Simonelli, ma al di là di questo a far notizia è principalmente la mancata qualificazione del Milan alla Champions League per il prestigio, perché i rossoneri erano davvero a un passo, perché erano stati nei primi quattro posti praticamente in maniera ininterrotta dalla quarta giornata. E poi che cosa è accaduto? Ecco perché parla di shock Repubblica, corredo dell'articolo di Andrea Sereni che noi andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
0: Peggio di un incubo, per quanto tempo il Milan ricorderà questo caldo afoso, le maglie appiccicate addosso ai giocatori, la contestazione dei tifosi, tutti in ginocchio sull'erba di San Siro, missione fallita anche quando sembrava che fosse fatta, il traguardo a portata di mano, così fa ancora più male, come uno psicodramma collettivo che ha infilato in un buco nero il diavolo che sognava la Champions, la sbandata è arrivata all'ultima curva contro il Cagliari già salvo davanti al proprio pubblico, senza i milioni della Champions sarà rivoluzione nella rosa innanzitutto in società. La protesta degli ultra iniziata prima della partita ha coinvolto non solo la D Furlani prossimo all'addio, nel mirino anche Ibrahimovic, il DT Moncada e il presidente Scaroni, alla fine i cori hanno beccato pure l'azionista di controllo Cardinale, fuori tutti tranne Allegri e il DS Tare.
2: Si sarà salvato dalla contestazione del pubblico, ma il futuro è particolarmente incerto a questo punto anche per Max Allegri, come egli stesso ha riconosciuto ai nostri microfoni, sentiamo.
7: Fa male perché credo che sia la prima volta per me che la squadra esce dai primi quattro posti, però la classifica alla fine del campionato dice quello che meriti, e siamo arrivati quinti e abbiamo meritato questo. Siamo delusi, amareggiati, non ora ma tra qualche giorno quando ci sarà un po' più di lucidità bisogna fare delle valutazioni a 360 gradi. Una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quello che era quella cattiveria che avevamo nel giro d'andata per 24 partite, perché comunque anche stasera, gol di stasera, sono tutti di attenzione, di reazione nervosa, cosa che abbiamo avuto domenica a Genova. Purtroppo quando giochi a San Siro, quando giochi nel Milan, queste partite diventano molto pesanti per tutti.
8: Presto per parlare di futuro.
7: Assolutamente sì, siamo troppo delusi e amareggiati.
2: Il rovescio della medaglia, il Como dei miracoli e di Fabregas nel salotto d'Europa, batte la Cremonese che retrocede ed è Champions League per i lariani, e questo è il titolo sul Corriere della Sera che accompagna e introduce il pezzo di Simone Golia.
0: Hanno assistito agli ultimi minuti della disfatta del Milan assiepati intorno alla panchina, tutti dietro a un cellulare dimenticandosi del pallone. Sono giovani, giovanissimi, nuovi eroi di Como, ma altro che pigri o scansafatiche assuefatti ai piccoli schermi, per reggere il peso della storia occorrono spalle grosse e robuste. I cancelli della Champions si aprono per il Como che sette anni fa giocava nei dilettanti. È stato portato in trionfo, lanciato in cielo da dei ragazzi che le sue idee hanno contribuito a far diventare grandi, a giocare il calcio più bello ed avere la difesa migliore. Un sogno da cui Como non si vuole svegliare, un film hollywoodiano. La rivoluzione è stata completata e i conquistatori questa volta vengono dal lago.
2: Addirittura infastidito in passato Fabregas quando gli si chiedeva della possibilità di raggiungere un così grande traguardo. Adesso se lo gode, se lo merita ed è tutto suo. Sentiamolo.
9: Si può credere, veramente sì, perché è fatto, grandissimo lavoro della squadra, della società, e niente, molto molto contento. Io ci credevo prima al Parma, io ho parlato con la squadra, ho detto due partite, due vittorie, andiamo in Champions, era convintissimo, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso, perché il Como non ha fatto mai Europa. E non solo che non ha fatto mai Europa, che vai a giocare, può giocare al Bernabeu, e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo, e può essere molto pericoloso, allora si deve preparare bene, sì. Noi abbiamo preparato la riunione già domani alle 8 mattina, magari adesso la devo spostare un po' al pomeriggio. Questa settimana ancora c'è tanta organizzazione a fare per l'anno prossimo, e dopo ovviamente che un paio di settimane me la prendo, sì.
2: Giusto un paio di settimane di riposo per Fabregas, per certi versi e per motivi comunque differenti, sa di impresa in qualche modo anche la qualificazione della Roma, perché? Perché i giallorossi fino a un mese e mezzo fa sembravano aver perso ogni speranza di entrare nelle prime quattro, poi una grande rimonta in queste ultime giornate, nella notte di Verona tanti protagonisti a mettere tutti insieme, scrive ancora il Corriere della Sera, e la grande vittoria di Gasperini, andiamo a leggere Davide Stoppini.
0: È la notte della Roma, di Giampiero Gasperini, osannato dai suoi tifosi e saltellante come ormai da tradizione, di Paolo Dybala che ha fatto come fanno i campioni, semplicemente ha dominato la scena, ha preso per mano e condotto alla vittoria una squadra paralizzata dalla paura e dalla pressione. La notte di Stefano El Shaarawy che all'ultima partita in giallorosso ha messo la firma sul 2-0 finale, di Daniel Malen, decisivo pure nella gara in cui ha sbagliato un calcio di rigore quando dici i segnali positivi. La notte dei Friedkin, alla prima qualificazione in Champions dopo aver speso dal 2020 in poi 1 miliardo di euro nel club. È un traguardo raggiunto grande così, arrivato grazie a un filotto di 5 vittorie consecutive. consecutive, le ultime del campionato, mentre le altre tutte frenavano. La Roma ha accelerato, roba che un mese fa sarebbe stato folle solo immaginarlo.
2: Sì, difficile da immaginare, ma la squadra ha avuto sempre il merito di crederci, ha avuto il merito di crederci Giampiero Gasperini, ascoltiamolo.
8: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Poi purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Quando abbiamo recuperato un po' tutti abbiamo fatto veramente un finale notevole. Da questa stagione bisogna anche prendere degli insegnamenti importanti. È stato veramente a rischio di buttare per aria una stagione che invece poi è diventata strapositiva e bella per tutti, e quindi le cose vanno riviste, non bisogna dimenticarle.
2: La qualificazione alla Champions l'aveva gettata per aria, per dire alla Gasperini, la Juventus, non in questo turno ma ovviamente nella domenica scorsa contro la Fiorentina, e quindi la serata di ieri è stata drammatica per molti versi, surreale, un tifoso che è rimasto ferito gravemente, in prognosi riservata ancora al termine di duri scontri tra opposte fazioni.

0: cari dalla Gazzetta dello Sport, quello che è accaduto in questo strano, stranissimo e, ripetiamo, per fortuna drammatico, ma fino a certo punto, derby della Mole.
1: Fuori dalla Champions e meritatamente, la Juve riesce a finire la stagione ancora peggio del previsto. Il miracolo non era nelle sue corde, il successo sui Granata sì, invece in un derby surreale cominciato un'ora dopo a causa degli incidenti tra tifosi fuori dallo stadio e giocando un secondo tempo con la certezza che sarebbe stata soltanto Europa League. I bianconeri riescono a farsi raggiungere da 2-0 a 2-2. Bianconeri e rossoneri sono le due grandi cadenti del campionato e non è escluso che una stagione nel purgatorio dell'Europa League faccia bene per ricalibrare ambizioni e autostima.
0: Andiamo a leggere invece dal Corriere dello Sport. Napoli è stato un onore, si chiama Antonio, ha fatto come Cesare, addirittura scrive in due titoli il quotidiano, ha trovato macerie ma ha portato la sua cultura del lavoro. Parliamo ovviamente del Napoli con lo scudetto vinto l'anno scorso, il secondo posto di quest'anno, l'addio di Antonio Conte, la conferenza stampa congiunta con De Laurentiis, ascoltiamone un breve frammento. Con Antonio Conte che ha parlato soltanto con il presidente, non ai nostri microfoni, è stata una scelta condivisa, eccolo qui, ce l'abbiamo.
2: Io un mese fa ho chiamato il presidente, ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Perché ho preso questa decisione? Sul Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi. E io ho visto tanti veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. La soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità, ho potuto conoscere veramente Napoli. Mi auguro anche l'anno prossimo, è giusto che Napoli continui ad avere quell'ambizione per grandi traguardi.
0: Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa il tecnico salentino, ex ormai allenatore del Napoli, mentre la nostra sigla riconoscibilissima ancora ci accompagna. A proposito di Salento, a tutto Lecce, Corriere dello Sport, il gol di Banda certifica la quarta salvezza di fila, una buona prestazione, missione compiuta. Di Francesco mantiene la Serie A, ha mandato giù parecchi bocconi amari l'allenatore negli ultimi anni, non in questa stagione. Andiamola ad ascoltare nel post partita Eusebio Di Francesco.
3: Siamo stati bravi a rimanere sempre ancorati a questa salvezza. Grande determinazione è quello che un po' abbiamo portato anche in campo stasera. Un po' di fatica sì a fare gol, ma il gol più importante, quello decisivo al sesto minuto, ci ha permesso poi di portare la partita in una certa direzione e abbiamo fatto un'ottima gestione di gara. Vale triplo perché sono stati per me due anni precedenti difficili dove sono retrocesso all'ultima giornata. Nonostante questo il Lecce mi ha permesso nuovamente di ripropormi in Serie A. Grazie magari al lavoro e a tutto quello che si è svolto, e oggi diciamo che siamo tutti quanti stati ripagati di questa scelta e della possibilità di poter lottare per mantenere questa categoria.
0: Allora, complimenti a Lecce per la salvezza, di prassi e auguri alla Cremonese per una rapida risalita in Serie A. Molto rapidamente, la strana domenica del Giro d'Italia, la frenata per così dire di Vingegaard, scrive il Corriere dello Sport. Milano congela i suoi ultimi chilometri della tappa, la Maglia Rosa ha chiesto di neutralizzare il finale per tutelare la nostra salute per le condizioni stradali del percorso a suo dire non adeguate. La replica, visionato il tracciato, c'erano invece condizioni di sicurezza ideali. Il mondo ideale è quello di Kimi Antonelli, chi mitico e poker, si aggiunge un altro titolo alla serie di giochi di parole legate al nome della bolognese. In Canada il duro duello con Russell, poi fuori per problemi al motore Hamilton secondo. Abbiamo un fenomeno, lo sapevamo già, Filippo Corsini, ne abbiamo avuto tutt'al più un'ulteriore conferma. Ancora buongiorno a te.
4: Buongiorno Guido. Beh, non è male chiamarlo chi mitico, ci sta, se lo merita davvero, perché quattro successi consecutivi direi non possono essere un caso. Lo chiediamo a chi di Formula 1 davvero se ne intende. Buongiorno a Nicola Larini, ex ferrarista. Buongiorno Larini, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, hai voglia a chiamarlo predestinato questo ragazzo, perché quattro vittorie consecutive all'inizio della stagione davvero non possono essere un caso. Che cosa ne pensi?
5: Sì, diciamo che non è certamente un caso, perché dimostra soprattutto non solo la velocità ma la maturità. Ieri è stato un po' forse troppo aggressivo, ma però è quello che un pilota deve avere, e quindi dimostrare che comunque sia la velocità ti porta a fare quegli attacchi che lui soprattutto ha fatto con il suo compagno di squadra, perché insomma bene o male stanno guidando la stessa vettura, e la vettura più competitiva che c'è in questo momento

0: nel mondiale di Formula 1, però lui non si lascia, non perde nessuna occasione, quindi sta veramente facendo una parte iniziale di stagione incredibile.
1: Parte iniziale di stagione, come dice giustamente Nicola Larini. Faccio due rapidi conti. Larini, 5 Gran Premi alle spalle, dovevano essere 7, poi per motivi che ben sappiamo il calendario è stato modificato, già con 3 gare sprint. Tra 2 settimane si aprirà la lunghissima parte europea di questo Mondiale 2026, si ricomincerà da Monte Carlo, 6 Gran Premi tra giugno e luglio, quindi fase ad alta intensità, e a conti fatti appunto saremo alla fine al giro di boa prima della pausa che ci porterà a fine agosto. A questo punto lei parla giustamente di maturità, di aggressività agonistica, si intende, in pista. Quando si potrà valutare ancora con maggior concretezza, perché è già piuttosto concreta, la candidatura di Kimi Antonelli per la vittoria finale?
0: No, ma lui credo che oramai sia proiettato per lottare per il titolo. Ieri ho notato, a parte la sfortuna che ha avuto il suo compagno di squadra, insomma, di avere una defaillance tecnica, però l'atteggiamento e l'intervista post gara notare che sia tranquillo, anzi è più sotto pressione che mai, soprattutto perché insomma lui era inserito come pilota leader in Mercedes, e trovarsi così un ragazzino alla sua seconda stagione che gli dà del pepe in tutte le circostanze, qualifica, gare sprint e gare, quindi credo che ci siano veramente le condizioni che lui possa veramente mirare al mondiale, e le gare europee quest'anno saranno secondo me per lui ancora più facili che le gare extraeuropee.
2: Si parla molto di Antonelli per ovvie ragioni in questo inizio stagione, c'è anche chi ha detto tra gli addetti ai lavori, per fortuna che non è andato subito in Ferrari, perché lì avrebbe perso del tempo prezioso. Larini, che di Maranello conosce tutto davvero, che cosa ne pensa? Condivide questa analisi oppure no?
0: Beh, la Ferrari per la loro politica hanno sempre perso questa opportunità, e quindi io credo che ora lui gli abbia fatto aprire un po' gli occhi, ma in generale non solo a chi comanda proprio nella gestione sportiva, è sempre stata la politica di avere il pilota maturo, il pilota esperto e quanto altro, però stanno dimostrando i giovani, e non solo Antonelli, perché abbiamo visto Hadjar nel team Red Bull, ultimamente negli ultimi anni è l'unico pilota in grado di poter stare alle coste di Verstappen, quindi credo che la generazione di ora sia una generazione veramente stracompetitiva, e si spera che prima o poi anche Ferrari capiscano che devono puntare su una nuova generazione e non sui piloti consolidati.
1: A proposito di competizione, poi magari arriveremo seppur rapidamente anche a questo scorcio di stagione in casa Ferrari, ma vorrei restare alla Mercedes. Diciamo che l'attenzione, la competizione tra Antonelli e Russell si era già avvertita un po' sotto la cenere nei primi Gran Premi. Ieri, forse comunque in questo weekend soprattutto, mettiamoci anche sabato, è emersa in maniera ancor più evidente. La domanda è, Larini, Toto Wolff, che è tutt'altro che uno sprovveduto, è un uomo di un'esperienza incredibile, insomma il boss della Mercedes, riuscirà a tenere a bada i due cavalli di razza, riuscirà a tentare una mediazione, quantomeno a fare in modo che non si danneggino a vicenda?
0: Ma sa, allora, fin tanto che la Mercedes ha questo vantaggio tecnico così importante, credo che farà in modo di non ostacolare più di tanto. Certamente le tiratine di orecchie arrivano, perché insomma hanno rischiato già nella sprint di autoeliminarsi, già ieri c'è stata altrettanta aggressività, sembrava che la sprint non fosse neanche esistita, avevano solo un po' più di occhio di riguardo l'uno con l'altro, però bene o male insomma nonostante ci siano due vetture così performanti davanti, perlomeno fanno un po' divertire, perché altrimenti sarebbe una noia. E che credo che, avendo visto ieri i risultati di Hamilton, che ci sia la possibilità delle prossime gare, soprattutto appunto a partire dalla più imminente, che ci siano dei ribaltamenti ai fini della classifica, diciamo, non del campionato ma della gara singola. La Ferrari la vedo veramente in crescita, la Red Bull non è da meno, si sono avvicinati in questo momento, non sono più lontani come all'inizio.
1: Sì, però, diciamo, insomma, Ferrari sempre a podio tra sprint e gare classiche fin qui. Faccio una brutale sintesi di quello che è accaduto in questa stagione. È ovvio che per la posizione di vertice a livello piloti e a livello costruttori siamo e saremo ancora lontani. Stagione di ripartenza, anche perché Larini peggio dell'anno scorso non poteva andare. Le chiedo 30 secondi e poi la salutiamo.
0: Ma i distacchi, come abbiamo visto ieri in Canada, sono stati limitati. Non è stato, è vero che loro hanno un passo diverso, è vero che giocano anche, perché Kimi ha fatto una cosa che secondo me non doveva fare, è quella di fare il best lap all'ultimo giro. Quindi lui ha fatto capire che aveva a mano la situazione veramente senza nessun problema. E quindi, però, tutti siamo consapevoli che loro sono partiti con una marcia in più rispetto agli altri, però Ferrari e Red Bull credo che abbiano, e anche McLaren, perché insomma che loro ieri hanno sbagliato la tattica di gomme clamorosamente, però hanno tutte le possibilità di
1: insidiare il primato. Grazie. Sarà una lotta più vivace. Grazie.
2: Grazie Nicola Larini, appuntamento alla prossima. Buon mondiale di Formula 1. Insomma, guida davvero come un veterano il giovane Antonelli. Ci sentiamo tra poco. Ampia pagina riservata al campionato.
1: Con il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, dopo il GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti, andiamo in A4 al momento. Traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, vi segnaliamo code allo svincolo a Sago in uscita in direzione di Milano. In A13 Bologna-Padova, criticità per un incidente, 6 km di coda al momento, siamo tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14 sul tratto Bologna-Ancona, code tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Ancora in A14, 2 km di code per lavori, siamo tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Andiamo ora in A16, Napoli-Canosa, 2 km di code anche qui per lavori in corso, tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento si segnalano code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
12: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, partita a scacchi, la mossa del segretario di Stato Rubio, l'accordo possibile già oggi, garanzie per Netanyahu, la risposta di Teheran, ancora troppe divergenze. Flottiglia, tensioni interne in Israele, il presidente Herzog contro il ministro Ben-Gvir, non si abusa degli arrestati, l'esercito si smarca, da noi nessuna violenza sugli attivisti. Contrattacco, nella notte droni ucraini su Belgrad, colpite infrastrutture energetiche, attacchi anche nella regione a nord-est di Mosca, ieri il massiccio raid russo su Kiev. Amministrative, al voto oltre 6 milioni di italiani, test per maggioranza e opposizioni, seggi aperti fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. A Torino il volto più brutto del calcio, scontri tra ultra prima del derby, un tifoso bianconero finisce in ospedale, l'incontro inizia con un'ora di ritardo. Magnifica Humanitas, Leone XIV promulga la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale, fatto storico, a presentarla sarà il Papa in persona. Racconta cos'è la Repubblica per te. Per i suoi 80 anni il Quirinale invita i cittadini a inviare un video tra i volti noti, adulti e bambini, in tanti hanno già aderito all'iniziativa. Culture è il ponte della musica, dalla Vienna di Mozart alle suggestioni mediterranee del primo Novecento, la superstar cinese del pianoforte Lang Lang questa sera a Roma. E la Roma giallorossa festeggia il ritorno in Champions, si qualifica anche il Como. Milan e Juventus in Europa League, il Lecce è salvo, retrocede la Cremonese. Conte saluta Napoli. Formula 1, il re è Kimi, in Canada la Mercedes di Antonelli, ancora davanti a tutti. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le crisi internazionali in primo piano con la guerra russo-ucraina è entrata in una nuova fase fatta di massicci attacchi reciproci, ne parleremo tra poco, e l'attesa per l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump ottimista, prende tempo, ma importanti novità potrebbero esserci già oggi, ha detto stamattina Rubio.
4: Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Così Rubio in visita in India. Il segretario di Stato americano ha poi ribadito che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato, perché Tel Aviv ha finora interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la apertura di Hormuz e ottime premesse per una trattativa sul nucleare. Avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungeremo un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così ha scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è ancora stato del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E non hanno decisamente fretta i Pasdaran. L'accordo è passato al setaccio dall'autorità suprema di Teheran, il punto con il corrispondente.
5: La trattativa è lenta. È difficile raggiungere la guida suprema nascosta in una località segreta. E come ha ricordato il presidente iraniano Pezeshkian, nessuna decisione verrà presa senza la sua autorizzazione. Secondo fonti americane, il suo via libera ci sarebbe già. Ma sappiamo che Mojtaba Khamenei è anche vicino ai Pasdaran, che hanno definito incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e che attraverso le loro agenzie di stampa denunciano: gli Stati Uniti fanno ostruzionismo, restano troppe divergenze e l'accordo può ancora saltare. L'ala più intransigente del regime degli Ayatollah ha ribadito di voler continuare a esercitare la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e ha smentito come propaganda americana la rinuncia alle scorte di uranio arricchito, magari per consegnarle alla Russia. L'Iran è diffidente, già due volte è stato attaccato a negoziati in corso. Se invece verrà raggiunta davvero un'intesa e la tregua venisse estesa, l'annunceranno i mediatori pakistani e il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi, come rivela l'Arabia, il 5 giugno a Islamabad. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: La diplomazia sul piano internazionale, la mano dura del regime sul fronte interno. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste. Era stato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Dicevamo, delle ultime dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio, che ha anche parlato di Israele, secondo fronte del conflitto medio orientale, avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, ha assicurato a fronte delle preoccupazioni del governo di Tel Aviv. La corrispondente.
0: Il premier israeliano e il presidente americano assieme con sulla scritta «L'Iran non avrà mai l'arma nucleare». È con questa foto su X che il premier Netanyahu ha voluto ribadire che quanto verrà sottoscritto dagli Stati Uniti sarà sempre in linea con le richieste di Israele. Netanyahu ha poi chiarito che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi minaccia, soprattutto quella proveniente dal Libano. Libano, dove anche ieri i raid non si sono fermati, sono stati celebrati i funerali dei paramedici della protezione civile libanese uccisi la notte precedente dopo che il loro comando nella regione di Nabatia era diventato obiettivo di un raid. Un altro militare israeliano è poi morto in combattimento nel sud del paese. Non si placa intanto la polemica legata alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. L'esercito israeliano ha negato qualsiasi coinvolgimento. Gli attivisti, una volta saliti sulle navi, sono prima stati passati sotto il controllo di guardie penitenziarie, poi a terra, al porto di Ashdod, sotto quello della polizia, guidata dal ministro Ben-Gvir. Proprio Ben-Gvir è stato duramente criticato dal presidente israeliano Herzog. Qualsiasi violenza contro persone arrestate è inaccettabile, ha detto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: La replica di Ben-Gvir non si è fatta attendere. Herzog non è degno di fare il presidente, ha detto. Ma intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno nei rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti subiti in Israele. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia. Tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con cui si sono persi i contatti. Veniamo all'altro fronte di destabilizzazione, quello russo-ucraino. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di attacchi pesantissimi. La corrispondente da Mosca.
2: Le forze armate ucraine hanno attaccato la Russia durante la notte in aree vicino al confine, ma anche nella cintura che circonda Mosca. I russi riferiscono di attacchi massicci con missili contro Belgorod, colpite le infrastrutture energetiche, interrotte le forniture di acqua e elettricità, attacchi anche a Bryansk e intorno a Mosca. Sotto attacco nella notte per l'ennesima volta la regione di Yaroslav, sede di una grande raffineria, presa di mira nuovamente dai droni. Solo ora è stata riaperta l'autostrada verso la capitale, che costeggia questo grande impianto. Gli ucraini rivendicano di aver danneggiato anche una stazione di smistamento per il pompaggio di petrolio nella regione di Vladimir, che rifornisce Mosca e i suoi aeroporti. Una risposta agli attacchi russi nella notte tra sabato e domenica contro Kiev, che hanno devastato anche il centro della capitale ucraina, impiegati missili Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Solo obiettivi militari, dice il Cremlino, che parla di rappresaglia per l'attacco contro un dormitorio nel Lugansk dove sono morti 20 studenti. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
3: Rai Radio 1, le ricadute economiche dei conflitti. Sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran cala il prezzo del petrolio. E secondo uno studio di un'impresa, l'Italia paga sui carburanti meno di Francia e Germania, effetto in parte del taglio delle accise.
6: Prima 20 centesimi al litro più IVA per benzina e diesel, poi 5 centesimi per la benzina e 20 per il diesel, diventati 10 nell'ultima formulazione del decreto taglia accise. Costo 2 miliardi circa ed effetto benefico ai distributori, almeno rispetto al resto d'Europa. L'analisi è del centro studi di un'impresa. Nel periodo di crisi acuta dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, dal 23 febbraio al 20 aprile, ricostruisce un'impresa, la benzina è aumentata nel nostro paese del 7% contro il 18% in Francia, il 15% in Germania e il 12% di media nell'intera Unione. Sul gasolio l'incremento è stato più alto, al 24%, ma meglio che in Francia, più 28% e Germania, più 29%. Ancora una volta al di sotto della media europea, sottolinea un'impresa. A fare la differenza, scrive il centro studi, è il taglio temporaneo delle accise, iniziato il 19 marzo e programmato fino al 6 giugno. Paola Nania, GR1.
3: Temi economici che sono al centro anche del confronto tra i partiti.
7: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
8: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
7: La Lega ribadisce: il tempo sta scadendo. Senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa e il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus, il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico, gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. E Elly Schlein ricorda le misure da attuare.
9: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
7: Per AVS la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta. Alessandra Allegra, GR1.
3: Le amministrative si sta votando in quasi 750 comuni. Nella prima giornata chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata.
10: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Si vota fino alle 15, poi parte lo spoglio e anche il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. No. Le 8:11, siamo alla cronaca, a partire dagli scontri di Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero ferito alla testa e operato d'urgenza.
11: La follia all'esterno dello stadio comincia tutto nel pomeriggio. I supporters della Juve percorrono in corteo corso Unione Sovietica. Quelli del Toro si sono radunati al Philadelphia. Alcuni gruppi granata si spostano dalla curva Maratona. Tutti i percorsi confluiscono in piazzale San Gabriele da Gorizia. Qui si scatena la guerriglia con lanci di bombe carta, bottiglie, sassi. L'aria è densa di fumo. Le tifoserie vengono a contatto, le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Un tifoso bianconero colpito alla testa viene portato in ospedale, è in terapia intensiva. La notizia piomba dentro lo stadio, fa il giro del settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio un'ora dopo in un clima surreale. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali. Bisogna impedire a chi li commette di frequentare gli stadi, così il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai 4 agenti feriti. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: La tragedia alle Maldive è attesa per le autopsie nelle prossime ore sui corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione e per l'analisi della loro strumentazione.
12: GoPro ed attrezzature stanno rientrando in Italia dalle Maldive, permetteranno agli inquirenti di sciogliere i tanti dubbi sulla morte dei 5 subitaliani. Le prime risposte si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. A delegare gli accertamenti la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. A setaccio anche le mail tra la professoressa Monica Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra vogliono ricordare la docente con una preghiera nei fondali liguri davanti alla statua bronzea del Cristo degli Abissi. Vladimir Pecchia è il loro rappresentante.
13: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremo organizzarci privatamente.
12: Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
3: Caso Garlasco. A breve sarà depositata la memoria difensiva di Andrea Sempio, ma intanto emerge un suo nuovo audio in cui definisce corrotti i magistrati che indagano su di lui.
14: Marzo 2025. Intercettato mentre è in auto, Andrea Sempio si lascia andare a giudizi durissimi sui magistrati di Pavia che da poco più di un mese hanno riaperto l'inchiesta.
15: Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte. Io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo.
14: Nelle conversazioni con un'amica compare anche la giudice Daniela Garlaschelli, che segue il caso al Tribunale di Pavia. Secondo Sempio, la sua avvocata, Angela Taccia, l'avrebbe definita con un epiteto, ma è lui stesso a dire: in realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta, magari non nei modi, ma corretta. Entro mercoledì 27 i suoi legali presenteranno una memoria difensiva corredata da 6 consulenze. Oltre a quella personologica ce ne sono una medico-legale sulle cause e tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Il passo successivo potrebbe essere la decisione di farsi interrogare prima dell'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Claudio Vigolo, GR1.
3: Nell'aula del Sinodo in Vaticano oggi Leone XIV promulga e presenta, ed è la prima volta per un Papa, la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
16: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
3: Che cosa è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. L'invito è del Quirinale in vista dell'80° compleanno il 2 giugno della Repubblica Italiana. Per le celebrazioni tante iniziative con ampia partecipazione e diretta RAI.
17: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
18: Per me è speranza.
19: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
20: Per me la Repubblica siamo tutti noi che col lavoro la costruiamo giorno per giorno. Per me
21: la Un mosaico di volti apre il sito del Quirinale. L'iniziativa è appena partita e già tantissimi hanno aderito, noti e soprattutto non noti.
22: Per me la Repubblica è uguaglianza, libertà e partecipazione.
23: Per me essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
21: Volti e voci, 30 secondi per dire, chiede il Quirinale, che cosa è per te la Repubblica, oggi a 80 anni dal referendum con cui gli italiani accantonarono la monarchia. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, una festa di tutti, dice il presidente Mattarella e passa la parola ai cittadini.
24: La Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
25: È prendersi cura del bene comune.
26: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno ne sta mai escluso, siamo tutti uguali.
21: Partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale per celebrare, riflettere, progettare insieme, unire passato, presente, futuro.
27: La Repubblica non è scontata.
21: Sonia Filippazzi, GR1.
3: La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso. Si chiama Shiguang S1 e non è un semplice assistente vocale su ruote, ma il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
28: China has officially launched its first general purpose household robot.
29: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Shiguang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR1.
3: Atteso il ritorno a Roma per Lang Lang, all'Auditorium Parco della Musica, il fuoriclasse cinese del pianoforte propone un repertorio senza confini di spazio e tempo.
30: Da Bach
0: Bach a Herbie Hancock, da Debussy ai Metallica, non ha confini il pianoforte di Lang Lang, perché per lui la musica ha il compito di mettere in contatto mondi e gettare ponti, soprattutto in un pianeta diviso come quello di oggi. Con la sua indole pop e social, è il musicista classico più amato dai giovani e ha realizzato molti progetti per educare alla musica i più piccoli. Nel 2008 ha creato la Lang Lang International Music Foundation per sostenere i giovani talenti e con il suo esempio, solo in Cina ha motivato 40 milioni di giovanissimi a dedicarsi allo studio del piano. Credo che tutti i bambini debbano imparare a suonare uno strumento, conoscere la musica classica, ma non dobbiamo mai forzare nulla, dice Lang Lang. L'amore per la musica deve nascere in modo naturale. Prima ci deve essere una connessione spontanea e poi tutto viene molto più facile. A 2 anni dall'ultima apparizione all'Accademia di Santa Cecilia, la superstar cinese per il suo recital romano ha scelto un programma che spazia dal classicismo viennese con Mozart e un ampio omaggio a Beethoven alle sonorità iberiche a cavallo tra 8 e 900 per concludersi con il romanticismo di Franz Liszt. Claudia Fayens, GR1.
3: Tra musica e cinema, da stasera per 3 giorni nelle sale King Marrakesh, il docufilm di Pippo Mezzapesa sulla scalata al successo del celebre rapper.
1: A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita.
3: Un racconto speciale dal tour negli stadi fino al Marra Block Party del 18 aprile alla Barona, che ha permesso di raccogliere 230.000 euro proprio per la riqualificazione del quartiere della periferia milanese dove Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, è cresciuto.
2: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente, in quel momento sono Marrakesh, invece stasera sono io.
4: E sei Fabio?
2: Quest'ultimo anno per me è stato un anno di chiusura di cerchi.
5: Benvenuto a casa.
2: Ho imparato che la vita può stupirti in maniera che non ti aspetti proprio.
5: Ma non è solo a casa!
6: Tanto noi la pace l'abbiamo già persa.
2: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi, che ha fatto quello che
6: vuole. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori.
3: Los Angeles rende omaggio a Yoko Ono con una mostra aperta fino a ottobre che ripercorre il suo lavoro di artista e attivista dagli anni 50 a oggi.
11: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventa Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad In con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
3: Le 8:23 in punto, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
7: Buongiorno Sabrina, a te e ai nostri ascoltatori, ancora una volta, grande bilancio su questo campionato, lo faremo tra poco con il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, vi aspettiamo.
3: Restate allora su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Sabrina Baldetti, buona giornata, buon ascolto, linea allo Sport.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
17: GR1 Sport.
18: In studio Francesco Albanese. Delle violenze che hanno contraddistinto il pre-partita nel derby di Torino vi abbiamo già parlato nel corso del GR. Concentriamoci allora su quelli che sono stati i verdetti emessi dal campo nell'ultimo turno della Serie A, a cominciare dalla lotta Champions vinta da Roma e Como. Partiamo allora proprio dal successo dei giallorossi in quel di Verona, l'inviato.
19: 7 anni dopo la Roma torna in Champions League e lo fa addirittura conquistando il terzo posto in classifica dopo il 2-0 di Verona grazie alle reti di Donny Mannel che si fa parare il calcio di rigore e poi sfrutta il meraviglioso assist di Dybala e grazie a Stefano El Shaarawy, proprio lui, l'ultima apparizione in giallorosso impreziosita dalla rete che chiude i discorsi con un Verona già in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, falli su Dybala, troppi, Dybala migliore in campo, Gasperini può finalmente giocare.
30: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
19: Verona, collaborazione tecnica Lorenzo Cavaglià, Francesco Repice, GR1.
18: L'altra impresa l'ha realizzata il Como di Fabregas, che entra in Europa dalla porta principale, l'inviato.
31: Al di là delle nuvole e dell'immaginazione, come si dice Champions, recita la scritta sulla maglietta zuppa di festa di Fabregas. Prima del Parma aveva detto alla squadra 2 vittorie e andiamo lì. Ha avuto ragione ed è già concentrato su quello che succederà.
32: Molto contento, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione perché cambia tutto adesso. Il Como non solo che non ha fatto mai Europa, che può giocare al Bernabeu e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo. Può essere molto pericoloso, allora si deve preparare bene, sì.
31: 4-1 sulla Cremonese che è retrocessa. Rodriguez nel primo tempo, gol e assist per Duvicas in apertura di ripresa. Bonazzoli ha accorciato sul rigore, sempre dal dischetto, ha segnato da Cugna e poi ha chiuso con la doppietta personale. Attesa davanti alla panchina, prima della fine della sfida di San Siro, poi gioia incredula per la prima qualificazione europea direttamente in Champions. Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
18: Le escluse di lusso sono dunque Milan e Juventus, per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Selemakers in apertura e poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez, così mister Allegri a fine gara.
33: È difficile da spiegare, diciamo che abbiamo una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quello che era quella cattiveria che avevamo nel giro d'andata per 24 partite, perché comunque anche stasera, gol di stasera, sono tutti di attenzione, di reazione nervosa, cosa che abbiamo avuto domenica a Genova.
18: Non è andato oltre il 2-2 la Juventus nel derby col Torino, partita come detto condizionata dalle violenze nel pregara che hanno fatto posticipare di un'ora il fischio d'inizio. Il pareggio è quindi arrivato a giochi fatti quando ormai si sapeva che i bianconeri non avrebbero più potuto competere per i primi 4 posti sul campo. Il match è stato deciso dalla doppietta di Vlahovic, al quale hanno risposto i granata con le reti di casa dei Adams. Chi può senz'altro gioire è invece il invece che il prossimo anno parteciperà ancora una volta al massimo campionato l'inviato.
0: Quarta salvezza di fila, tutte all'ultimo respiro, tutte speciali. Mai Lecce nella sua storia era riuscita a collezionare 5 anni in massima serie consecutivamente. Contro un Genoa snaturato dalle assenze, serviva lo spirito delle ultime giornate. Sfidando a distanza, bastava fare il suo stesso risultato, la Cremonese impegnata col Como. Subito il gol di Bandà, partita di gestione e attenzione, con la radiolina accesa e il tracollo grigio-rosso a diffondere la speranza che poi diventa festa. Il finale dice 1-0, ma è tutto relativo. Dopo le due amarezze col Frosinone e il Venezia, una bella rivincita per mister Di Francesco.
1: Sono stati per me due anni precedenti difficili, dove sono retrocesso all'ultima giornata. Il Lecce mi ha permesso nuovamente di ripropormi in Serie A. Siamo tutti quanti stati ripagati di questa scelta e della possibilità di poter lottare per mantenere questa categoria.
0: Lecce, Diego Carmignani, GR1.
18: Nella giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, decide Højlund. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. In Serie B, vittoria del Monza per 2-0 in casa del Catanzaro nell'andata della finale dei playoff. In Formula 1 c'è un ragazzo solo al comando, il suo nome è Kimi Antonelli.
5: Anche le storie già scritte possono cambiare grazie al coraggio di chi ci crede fino in fondo. La quindicesima.
18: Chiedo scusa, non era questo il pezzo, adesso è pronto il pezzo di Formula 1 sul successo di Kimi Antonelli.
13: Andrea Kimi Antonelli cala il poker. Dopo Cina, Giappone e Miami, fa risuonare l'inno di Mameli anche in Canada. Nella storia italiana della Formula 1, solo Alberto Ascari ha vinto più gare di fila, 9 tra il 52 e il 53. Perché dopo un sabato in cui Russell l'aveva suonato sia nella sprint sia in qualifica, l'azzurro si è preso il palcoscenico quando più contava, in una gara complicata dalla pista umida al via che ha portato all'autoeliminazione della McLaren, che ha optato per gomme intermedie. E così subito fuga delle due Mercedes, con Antonelli che brucia Russell. Inizia un duello senza esclusione di colpi, fatto di errori, ruotate, sorpassi e controsorpassi, che termina al 30° giro quando l'inglese, in testa ma con incollato l'italiano, deve parcheggiare la sua freccia d'argento con la power unit ammutolita. Strada spianata per Andrea Kimi, che vola più 43 in classifica. Lo accompagnano sul podio Hamilton, al miglior risultato in Ferrari, e Verstappen, bruciato dall'inglese con un gran sorpasso all'esterno a 6 giri dal termine dopo una rimonta furiosa. Luca Cesaretti, GR1.
18: Ciclismo, ancora emozioni al Giro d'Italia, l'inviato.
5: Anche le storie già scritte possono cambiare grazie al coraggio di chi ci crede fino in fondo. La 15ª tappa doveva essere una volata, invece Maestri, Marcellusi, Baez e Lavic sono andati in fuga, resistendo fino all'ultimo, anticipando gli sprinter per poi giocarsi il successo. La spuntata Lavic, norvegese della 1X, davanti a Mirko Maestri.
20: Ho avuto tutta la squadra per me, un lavoro incredibile, questo mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa. Niente, anche questo che mi brucia molto.
5: Oggi riposo, ma poi inizia la settimana conclusiva con tante salite, a cominciare dalla tappa elvetica con l'arrivo in quota a Cari. Per Vingegaard, la maglia rosa, che ieri ha chiesto e ottenuto di neutralizzare la gara con largo anticipo, l'occasione per chiudere la questione. Per gli altri invece, terreno fertile per provare ad attaccare il leader della generale. Da Bellinzona con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
18: Infine il tennis a Parigi, aspettando il debutto di Sinner, fissato per domani. Stamattina ad esordio per Paolini, Berrettini e Cobolli, atteso dal derby contro Pellegrini. Tutto per lo sport.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
22: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
23: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
23: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono le 8.35, ancora buongiorno a tutti, gentili ascoltatori, Radio Anch'io Sport, buongiorno da Filippo Corsini, salutiamo i nostri amici, buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
2: Buona giornata a te e a chi ci ascolta.
1: Mi dico un'impostazione di emergenza momentaneamente, Paolo Casarin, non sappiamo come lo riceviamo ma lo sentiremo tra poco, ciao Paolo, buongiorno.
3: Ciao Filippo e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ciao Guido Ardone, buongiorno, ben ritrovato.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta 800-050-001, il nostro numero verde. Sarà una puntata molto densa, dedicata soprattutto ai bilanci della stagione, poi ovviamente il punto di partenza è il nostro Alberto Cerruti. Poche decine di chilometri, Alberto, separano la Milano rossonera e la il Como di Fabregas, e sono due realtà davvero agli antipodi in questo momento dopo la serata di ieri.
2: Sì, io vorrei fare i complimenti prima al Cagliari che apparentemente senza motivazione ha vinto sul campo del Milan, e questo dimostra che tutti i discorsi sul calendario non hanno alcun senso. Ovviamente grandissimi complimenti al Como, C come Como, C come Champions, ha fatto un'autentica impresa, e questo è uno schiaffo morale inflitto al Milan soprattutto e anche alla Juventus.
1: Beh, direi che le sorprese non sono mancate davvero anche in questa ultima domenica. Paolo Casarin, il tuo bilancio personale anche sugli arbitri, sull'arbitraggio, sulla sala VAR, i varisti di questo campionato, che devo dire ci ha insegnato diverse cose, poi le approfondiremo.
3: Certo, no. Io ho guardato ovviamente le partite ieri sera e trovo che sia assolutamente giusto che quando ci sono partite che decidono il, diciamo, il campionato delle due squadre, che questo avvenga, poi queste partite avvengano nello stesso momento. E quindi, perché dà un senso di regolarità che talvolta manca quando si gioca in giorni diversi.
1: Allora,
3: se uno sì. Che se può aggiungere semplicemente.
1: Devo dire che... No, Paolo, ti sentiamo male. Paolo, ti sentiamo male. Adesso cercheremo di perfezionare il collegamento. Speriamo di riuscirci. Io intanto saluto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno dottor Corsini, a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, devo dire che ieri sera abbiamo rischiato anche il patatrac perché c'è stato questo giallo dell'inizio ritardato del derby Torino-Juventus. Tra le tante cose, presidente, ce lo possiamo dire sinceramente, insomma, le lezioni ce ne sono state, tipo non progettare più, non programmare più i derby nel finale di campionato. Che cosa ne pensa?
5: Beh, questo sicuramente è una cosa a cui dovremo tenere ulteriormente conto nel dare le 400 e oltre variabili che diamo ogni anno, che dà chi parla il calendario. Come sapete è un sistema molto complesso di variabili che vengono inserite, sportive, non sportive, locali, fiere, maratone, eccetera eccetera. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, diciamo, secondo me un parametro che va inserito e che inseriremo. Comunque è un affinamento continuo, come lei sa, nel senso che poi ogni volta che emerge qualche cosa magari si riflette, si cerca di migliorare. Come sempre, la perfezione non è di questo mondo, però si può sempre fare meglio.
1: E adesso ci siamo, no? Perché il prossimo calendario della nuova stagione verrà proprio compilato ad inizio giugno, il 5 giugno
5: a Parma. Come vede, da un po' di anni, questo è il secondo anno che cerchiamo di dare il calendario il prima possibile, perché prima veniva dato sempre intorno ai primi di luglio. Cerchiamo di darlo il prima possibile perché comunque anche i tifosi vogliono sapere con chi giocheranno le squadre, vogliono provare a già immaginare di organizzare le loro trasferte, quindi c'è questo sforzo di farlo il prima possibile. Anche quest'anno lo faremo a Parma nel corso del Festival della Serie A, che si terrà appunto nei tre giorni venerdì, sabato e domenica, punto 5, 6 e 7 di giugno a Parma.
1: Benissimo, sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
2: Ritrovato presidente, tra le tante variabili sposterete anche il derby di Roma quando ci sarà il torneo di tennis, così per tranquillizzare il suo amico Binaghi?
5: Ma sì, allora, come dicevo, si può sempre migliorare. Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea come quest'anno con la finale internazionale d'Italia ha dato qualche problema, che però avete visto problemi che sono stati gestiti tutti secondo quelle che erano le aspettative della Lega. Tornando su quella partita, c'era un'ipotesi iniziale di giocarlo la sera perché non c'erano divieti da parte della prefettura, quindi se si fosse giocato la domenica sera non siamo si sarebbe sovrapposto rispetto all'internazionale d'Italia. C'era l'alternativa di giocarlo sabato nel caso in cui nessuna delle due romane andasse in finale di Coppa Italia. C'era comunque l'alternativa che avevamo reputato comunque fattibile giocare alle 12:30, che è poi quello che è successo. Abbiamo anticipato di mezz'ora anche perché c'è stato detto che ci sarebbe stato il capo dello Stato a vedere la finale internazionale d'Italia. Questo a noi ovviamente faceva solo piacere, quindi abbiamo fatto questo piccolo gesto, ma che è servito anche per rasserenare un po' gli animi. Anzi, con questo mi auguro che poi il capo dello Stato, come detto a lui personalmente, possa anche il prossimo anno venire alla finale della Coppa Italia, visto che noi la consideriamo la Coppa del Presidente.
1: Allora, purtroppo non abbiamo un collegamento pulito che ci permetta di ascoltare bene Paolo Casarin. Mando a lui un abbraccio e ci sentiremo sicuramente lunedì prossimo. Dunque, Guidardò.
4: Allora, chiedo alla Presidente Simonelli, va in archivio la prima stagione che lei ha vissuto per intero, appunto, da Presidente della Lega, perché era in carica dal dicembre del 24. Stagione per molti versi, diciamo, faticosa, per questioni che riguardano sì l'assemblea che lei dirige, ma anche per motivi, sia ben inteso, del tutto indipendenti. Insomma, la nuova ombra che incombe sul nostro calcio, l'inchiesta che poi andrà avanti, gli insuccessi della nostra nazionale, questioni che vi riguardano soltanto in maniera relativa. Che cosa porta a casa da questo primo campionato sotto la guida Simonelli e che cosa a questo punto poi metterà sul tavolo del prossimo? Piccolo dettaglio, tra qualche settimana ci sarà il nuovo interlocutore alla guida della FIGC, che insomma per voi è anche una figura fondamentale con la quale confrontarsi.
5: Beh, il campionato che si è concluso mi è sembrato comunque a tutti i punti di vista un campionato molto, come dire, combattuto e bello da vedere. Lasciatemi fare i complimenti al Como, che in 4 anni è passato dalla Serie C alla Champion. Credo che non sia mai successo sicuramente nella storia italiana, ma credo che anche nella storia degli altri paesi, una squadra che arriva dalle serie inferiori in soli 4 anni a riuscire ad arrivare in Champions League. Complimenti al Como, la programmazione che hanno fatto. Vorrei fare complimenti anche alla Roma, che dopo 7 stagioni torna in Champions League. Se ricordo bene, l'ultima stagione è stata 18-19. A Lecce, che è rimasto per la 4ª volta di fila in Serie A, e anche salutare la Cremonese, Verona e Pisa, che hanno lasciato la Serie A, ma mi auguro che possano tornare presto tra di noi, come è già avvenuto quest'anno col Venezia. Direi che comunque il bilancio è stato un bilancio positivo, rovinato direi da questo finale di campionato ieri che tutti avremmo voluto evitare, come insomma il fatto che ci siano stati che sia stata ieri rovinata la giornata da un branco di teppisti e delinquenti è un qualcosa che insomma dispiace a tutti noi
4: e che si ripropone ciclicamente, purtroppo. Prego Presidente, continui e concludi.
5: No, vorrei solo esprimere la mia solidarietà cristiana al ferito, che fortunatamente da quando si apprende non è in pericolo di vita, sì. E questa è una buona notizia, ogni volta che c'è un ferito è una sconfitta per tutti, ma anche la mia solidarietà piena e incondizionata alle forze dell'ordine, ai loro 4 feriti, e volevo proprio ringraziarli per il grande

0: League, anche in Inghilterra hanno avuto il problema degli hooligans che sono riusciti a sconfiggerlo prontamente. Ecco, il derby, quello che è successo ieri a Torino poi riporta alla mente il derby romano, un derby romano che era Lazio-Roma del 2004, che fu sospeso momentaneamente perché si era sparsa una voce assolutamente infondata. Ecco, direi che c'è molto da lavorare sull'ordine pubblico, perché c'è proprio questo clima tossico, direi, che del campionato, dell'intero calcio italiano, che scoraggia gli investitori insomma, e allontana e rischia di allontanare anche il pubblico, sebbene gli stadi siano tornati finalmente a essere pieni.
1: Io credo che sia surreale, no? Che una parte minoritaria dei tifosi si arroghi il diritto e decide se far continuare o meno una partita, come hanno provato a fare ieri. Io dico, ma chi l'ha detto che i tifosi sono solo quegli ultra delle curve? Sulle tribune ci sono migliaia di altri tifosi, famiglie, bambini che sono andati allo stadio per assistere a una gara di calcio, e non si capisce a che titolo un manipolo ristretto di individui può incidere sulla volontà di un intero stadio, sulla volontà di un'intera tifoseria. Io ho letto le dichiarazioni di D'Aversa e sono d'accordo con lui, è proprio un problema culturale. E lasciatemelo dire, non ho mai capito la sudditanza psicologica che i club e i calciatori hanno nei confronti delle curve. E la mia opinione, da tifoso, è che trovo fuori luogo, inopportuno il gesto di referenza e riverenza che spesso le squadre fanno andando a salutare sotto la curva i tifosi. I tifosi sono tutti quelli che stanno allo stadio, per me dovrebbero salutare al centro del campo tutti i tifosi che li hanno sostenuti, non solo andare sotto la curva. Lo trovo una cosa assolutamente sconveniente e che a me non piace.
2: Allora, ci riporta per fortuna al calcio giocato un nostro ascoltatore in diretta al numero verde 800 050 001, peraltro domanda, da quello che mi anticipano, coerente con i complimenti che giustamente il presidente Simonelli ha fatto al Como. Magari allarghiamo leggermente come dire lo spunto, l'analisi, con Vito da Sesto San Giovanni. Buongiorno Vito, rapidamente per il presidente Simonelli.
3: Rapidamente, prima una considerazione: Zaccheroni con 70 punti ha vinto lo scudetto col Milan, Allegri è andato incontro a un fallimento. Allora, volevo dire, il campionato è
0: erano però 18 vincente... squadre quando vince Zaccheroni.
3: Adesso ci arriviamo. Allora, praticamente il campionato è tanto più avvincente quanto più incerto. Lato scudetto, per vedere la prima l'ultima provinciale, 90-91 la Sampdoria, a parte la parentesi Napoli. Mentre sul discorso salvezza, sono diversi anni che, voglio dire, i destini sono già decisi ben molto prima della fine del campionato. Pisa e Verona erano già spacciate da tempo. Tornare a 18 squadre per rendere il campionato più avvincente è una scelta folle.
2: Grazie Vito. Presidente, ci risiamo, ma lo dico in maniera, come dire, convintamente rispettosa per le parole dell'ascoltatore. Il tema è sempre stato sul tavolo e lo è ancora. Francia e Germania sono da quella parte, Spagna e Inghilterra invece come noi al momento. Che cosa si fa?
1: Sì, noi siamo nel mezzo, ci sono appunto fautori del campionato di 18 squadre e fautori del campionato di 20 squadre. Io ricordo sempre che un'eventuale modifica del format da 20 a 18 può passare solo attraverso un accordo con tutte le altre componenti, perché chiaramente il sistema di promozione e retrocessioni vede sempre coinvolta, nel nostro caso la B, ma poi dalla B la C, e quindi è una cosa che può essere solo decisa a livello federale. Quindi poi sul fatto che sia più avvincente un campionato a 18, un campionato a 20, ognuno ha la propria, diciamo, visione.
0: No, perché i grandi lo vorrebbero riportare a 18, vedi, De Laurentiis del Napoli.
1: De Laurentiis anche a 16.
0: L'Inter di Marotta, però il problema appunto è trovare la quadra con tutti i partecipanti. Sentiamo anche Alberto.
1: Però se posso dire solo una cosa, riallacciandomi anche a quello che diceva l'ascoltatore, noi abbiamo un tasso di riempimento agli stadi del 90%, da tre stagioni abbiamo una capienza media sopra i 30.000 spettatori, con Inter e Milan in testa 75-73 mila spettatori di media partita, quindi vuol dire che comunque il calcio italiano è ancora apprezzato, visto che la gente va allo stadio, ma anche i dati di audience sono in sensibile aumento, quindi che sia un disastro non sono d'accordo, e che mi sembra che appunto tutti gli indicatori, almeno a livello di audience e di pubblico, vanno nella direzione che il campionato è un campionato comunque avvincente.
0: No, si ridurrebbero comunque le partite inutili nel finale di stagione, che non mancano mai, anche se ieri è stata un'altra domenica di emozioni con il calcio in contemporanea, cosa che a noi non può che farci piacere. E allora torniamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
4: Ecco Presidente, a proposito di calendari, la Supercoppa italiana dove, quando e come si svolgerà?
1: Allora, abbiamo proprio questa mattina alle 10, appena termineremo la nostra diretta, un consiglio di legge.

0: che deciderà le date, che dovrebbero essere il 22 e il 23 dicembre, una di quelle due date. Sulla località stiamo ancora valutando, come sapete non abbiamo quest'anno la finestra in Arabia Saudita, perché in Arabia ci saranno giochi asiatici, non ci sono altre, diciamo, in questo momento ipotesi in quell'area per ovvi motivi con le guerre in corso, e stiamo quindi valutando, oggi decideremo probabilmente dove sarà fatta la finale Supercoppa italiana.
1: Presidente, a proposito di calendari, questione che le pongo con una grande dose di realismo da parte mia, perché poi nella gestione dello sport è difficile tornare indietro. Innegabile il fatto che ieri sera, al di là del derby e di tutto quello che ha già correttamente detto, e domenica scorsa alle 12, per la contemporaneità ci sono state tantissime emozioni. È stata una festa del calcio per noi di Rai Radio 1, lo dico, come dire, in maniera forse autoreferenziale, e con altrettanto realismo anche per le televisioni, che da anni hanno un po' mutuato il format, no, del rimbalzo di linea ideato decenni fa da tutto il calcio minuto per minuto. Allora io lo so che lo spezzatino, ormai il cosiddetto spezzatino, mi passi l'espressione, è insomma la realtà, perché sostanzialmente ci sono interessi economici, ci sono una serie di motivazioni. Ma immaginare, non so, un paio di volte a stagione, una sorta di festa del pallone con diverse partite in contemporanea per riassaporare quelle emozioni che, poi lei lo sa perfettamente, non sono mancate in queste ultime due giornate. Non si può immaginare un'iniziativa del genere per riconciliarci con quel flusso continuo che da un campo all'altro racconta una storia davvero avvincente? Io la butto lì.
2: Chiamiamolo pure Lodoardone a questo punto.
0: No, ma il fascino delle partite in diretta è un grande fascino per tutti noi, che ci ricorda quando eravamo ragazzi, quando sentivamo appunto tutto il calcio minuto per minuto alla radio, lo si sentiva in tutte le città, camminando in giro, perché ognuno girava con la radiolina. Quindi c'è un grande fascino, però, come lei ha detto, Tardone, ci sono anche delle esigenze di audience, delle televisioni. Chiaramente ieri è stata una giornata molto sentita, molto partecipata, perché era la ultima e anche la penultima, sempre così, però credo che dal punto di vista televisivo il famoso spezzatino è quello che paga di più. Dal loro punto di vista, noi in questo siamo tra virgolette agnostici, cioè noi vendiamo dei diritti e lasciamo la scelta a chi ha comprato questi diritti su come meglio dividere le partite per aumentare il loro audience.
1: Continuiamo a confidare in iniziative spot una tantum, così poi ne riparleremo magari. Riccardo da Pescara rapidamente ci riporta sul tema invece legato all'ordine pubblico, credo, per il presidente Simonelli. Buongiorno, la sua domanda rapida.
3: Sì, buongiorno a voi. E semplicemente appunto la domanda era questa: visto che secondo il presidente i tifosi comunque sono tutti uguali, i tifosi dello stadio sono in tutti i settori, la passione ci lega un po' tutti in ogni città, noi a Pescara l'abbiamo pagata a caro prezzo. Volevo chiedere perché per colpa di uno devono pagare tutti. Noi per esempio nello specifico a Pescara adesso abbiamo il DASPO delle trasferte fino a febbraio 2027 per colpa di uno o due teppisti che comunque si sa chi sono. Volevo, ecco appunto, questo volevo chiedere: perché devono pagare tutti anziché quei 10 facinorosi che non sono tifosi ma bensì
2: Purtroppo
3: sappiamo
2: succede
3: tutti.
2: anche nella vita, non solo allo stadio.
1: Grazie
2: Presidente.
1: Riccardo. Presidente, è questione che investe la Lega solo relativamente, però lei è un dirigente, un uomo di calcio. La questione è: settore chiuso o trasferte vietate, è un danno per tutti, anche per la parte sana del tifo, no?
0: È un danno per tutti, è un danno anche per, non solo per i tifosi che non possono andare alle trasferte, ma anche per le società che non possono, diciamo, vendere i biglietti ai tifosi, no, in trasferta, perché spesso capita che quando ci sono grandi match, soprattutto per le squadre, per le provinciali, non poter, diciamo, vendere i biglietti ai tifosi delle grandi squadre che dovrebbero andare a vedere le partite, è un condanno economico. Questa è, diciamo, una tendenza che sta aumentando. Mi ero fatto dare i dati, questo divieto di trasferte da parte delle prefetture sta sensibilmente aumentando di anno in anno. Io sono d'accordo con il radioascoltatore che andrebbero colpiti quelli che sono i delinquenti, isolati e evitate le trasferte solo a quelle persone, però ho avuto modo anche di parlarne col ministro Piantedosi, che è persona molto sensibile, intelligente e che ha voluto affrontare con me il tema. Il tema è: ma persone della mia età o dell'età di Cerruti, perché non devono andare a vedere? No? Ci vedo male persone della nostra età che vanno lungo l'autostrada a fare, diciamo, disordine agli autogrill. Le famiglie con i bambini, perché devono a loro si deve vietare le trasferte? Quindi cominciare anche a fare un'analisi selettiva di quelli che dovrebbero essere i cluster a cui vietare le trasferte, aprendo ad esempio ai pensionati, aprendole ai minori accompagnati. Quindi ragionare un po' di più in maniera selettiva, arrivando poi come obiettivo a selezionare solo i veri delinquenti che non dovrebbero mai andare in trasferta. Ma vorrei che fosse, diciamo, esaminata questa cosa non to cure e vietando a tutti i residenti una regione, ma cercando di andare a individuare qual è il cluster a rischio, che non è certamente quello né del pensionato né della famiglia con bambini, certo, che va a vedere la propria squadra.
2: Allora, chiamato in causa proprio da Simonelli, torniamo da Alberto Cerruti. Prego, Alberto. Sì,
4: senza rivelare la mia età, chiedo: il 22 giugno ci sarà il nuovo presidente federale. Quale sarà il primo argomento che vorrà trattare con lui per risolvere i tanti punti di discussione che ci sono stati in passato?
0: Ma allora, gli argomenti sono tanti. Il programma di Giovanni Malagò, che è quello che la Serie A, diciamo, ha individuato come proprio candidato, è un programma che noi abbiamo condiviso, quindi tutti quegli argomenti all'interno del suo programma sono argomenti che hanno visto, diciamo, anche il concorso della Serie A e il concorso anche delle altre componenti che hanno deciso di supportare la candidatura di Malagò. Se poi non dovesse essere Malagò e dovesse essere Abete, anche con lui dialogheremo. Abete anche lui è una persona di grande esperienza, di grande preparazione, quindi chiunque dovesse vincere sono sicuro che cercherà di fare il meglio per risollevare in primis il calcio italiano, e su questo anche noi abbiamo dato delle ricette su come, diciamo, far sì che il calcio italiano possa, col tempo, perché i miracoli non si fanno in due anni, ritornare ai fasti del passato.
2: Presidente, in questa stagione c'è stata anche, abbiamo sfiorato la possibilità di disputare una partita, la famosa Milan-Como a Perth in Australia. Per voi sarebbe stata un'opportunità in più, per noi il nostro argomento è stato: l'abbiamo scampata bella. Ecco, secondo lei, nel prossimo futuro, addirittura nel prossimo campionato, nella prossima stagione, metterete, analizzerete la possibilità di disputare un'altra partita, un altro gruppo di partite lontane dall'Italia?
0: Beh, questo fa parte dei programmi oggi stabiliti e codificati anche dalla UEFA e dalla FIFA, cioè sul fatto che una partita di ogni campionato si possa giocare all'estero, mentre prima non esisteva nessuna presa di posizione. Oggi UEFA e FIFA hanno, diciamo, deliberato che si può fare, seguendo tutta una procedura che è un po' la procedura che aveva seguito anche l'Italia, ma in maniera estemporanea, quando si è trattato di proporre la gara da Milan-Perth a Como. Quindi che questo si possa fare, secondo me lo si farà. Se so che questa cosa non è così amata dai tifosi, e li capisco, però è anche una maniera per pubblicizzare il calcio italiano all'estero, e quindi fare in modo che, grazie a questo, diciamo, far conoscere meglio il calcio italiano all'estero, si possa avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri e aumentare lo spettacolo, avendo campioni più bravi e più, diciamo, meglio pagati, quindi i migliori che ci possono far salire il livello di qualità del nostro calcio. Quindi, diciamo, è un piccolo sacrificio che si dovesse fare, che secondo me può tornare utile.
2: E in pratica è un annuncio: sì, ci saranno partite di campionato all'estero.
0: Non è un annuncio, ci sarà la possibilità di esaminare partite di campionato all'estero, oggi che è previsto anche dalla UEFA.
2: Grazie per la disponibilità, presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Buon lavoro, presidente, in bocca al lupo. Grazie ad Alberto Cerruti, un saluto da Paolo Casarin, grazie a Umbretta Conti in regia, a Rossella Lacommare per l'organizzazione, a Emanuele Granelli in redazione, e a Fabio Cardinali che ci ha assistito oggi alla parte tecnica.
1: Guido. Ovviamente giornata di riposo per il Giro d'Italia, poi Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, puntualmente poco dopo le 14 con il caffè e successivamente con i tempi supplementari, e Radio Anch'io Sport tornerà regolarmente lunedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto, arriva il GR1.
2: Grazie a tutti, buona giornata e buon proseguimento.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
7: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Calcavo. La guerra russo-ucraina nella notte, massiccio attacco di Kiev sulla regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Decine di droni hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare e poi riaprire il traffico verso la capitale per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev. Almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E sono ore frenetiche di lavoro diplomatico invece sul fronte del conflitto Stati Uniti-Iran. Possibile un accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, o useremo altri metodi. Teheran replica: devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. Restano da sciogliere i nodi sul nucleare e Hormuz. I mercati reagiscono con ottimismo alle notizie sulle trattative in calo, petrolio e gas. Proprio in questi istanti le aperture delle borse europee. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
3: È così, il prezzo del petrolio scende oggi del 5%, il Brent europeo con il future di luglio scende sotto i $100 al barile, in questo momento 98,50, il WTI americano è in calo e vale $91,60, meno 4,5%, anche per il gas naturale scambiato ad Amsterdam a poco più di €46 al megawattora. Di riflesso le borse sono in rialzo, quello di Milano sale dello 0,90%, si avvicina ai 50.000 punti e quindi al massimo storico. Nel resto d'Europa Francoforte più 1%, più 0,90 per Parigi. Invece rimane chiusa Londra, così come saranno chiuse per festività le borse americane. Sono rimaste chiuse Hong Kong e Seoul in Asia, mentre in Asia sempre Tokyo più 3% quasi e massimo storico, grazie soprattutto alla spinta di tecnologie e banche. Linea allo studio.
2: L'incertezza globale non è più un'eccezione, ma una condizione strutturale con cui economie e istituzioni devono convivere. Questo è il bilancio degli ultimi anni fatto dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista televisiva. L'obiettivo, ribadisce Lagarde, resta quello di difendere l'economia europea e garantire la stabilità dei prezzi in uno scenario sempre più condizionato dalle tensioni geopolitiche. Urne aperte in Italia per l'elezione dei sindaci, il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota sino alle 15, scusate, poi lo spoglio, il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. Sono 8 i tifosi fermati per gli scontri avvenuti tra ultrà del Torino e della Juventus prima del derby della Mole, valido per la 38esima giornata di Serie A. La partita è slittata di un'ora rispetto al fischio d'inizio dopo che un tifoso bianconero è rimasto ferito, riportando un trauma cranico per essere stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Feriti anche 4 agenti. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai feriti. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive nel pomeriggio al via le autopsie, dalle quali ci si aspetta risposte su quanto accaduto. Saranno poi analizzate anche le GoPro recuperate dagli speleosub finlandesi. Il governo maldiviano valuta una stretta sulle immersioni. A Genova gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra renderanno omaggio alla professoressa Montefalcone con un'immersione nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova la statua del Cristo degli Abissi. Continua la fase di caldo con temperature ben superiori alle medie, in particolare al centro-nord, temporali possibili in Sicilia dove è allerta gialla e Calabria. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Giornata calda, tipicamente estiva, con temperature elevate, specie al nord, dove sulla città di Bolzano arriveremo intorno ai 35 gradi. Situazione che nelle prossime ore non cambierà. Martedì e mercoledì ancora bel tempo, con temperature che si estenderanno nei valori al nord e quindi raggiungeranno su buona parte del settentrione 34-35 gradi, a confermare martedì la giornata più calda.
2: Dopo poco più di un anno dalla sua elezione a Soglio di Pietro esce oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas, una riflessione attorno al tema dell'intelligenza artificiale tra sfide e preoccupazioni. L'enciclica, firmata significativamente lo scorso 15 maggio, giorno del 135 anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, sarà presentata dallo stesso pontefice, un fatto storico questo, proprio questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano. Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Lecce salvo, Cremonese in Serie B. Questi i verdetti dell'ultima giornata di Serie A, che ha registrato anche l'addio di Conte alla panchina.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 1 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Tanto pubblico sulle strade nonostante il tempo inclemente in questa zona della Francia per questa splendida gara che non ha fatto mancare le attese con il fango, con le cadute, con il pavé. In lontananza vediamo il tricolore di Elisa Longobordini, c'è un atleta dietro Elisa Longobordini, vediamo se la medaglia di bronzo a Tokyo riuscirà a mantenere la terza piazza, penultima curva a sinistra, ormai in dirittura d'arrivo, attenzione, ma sì, arriva il terzo posto per Elisa Longobordini.
5: Il terzo posto di Elisa Longobordini nell'inferno del nord, la Parigi-Roubaix edizione 2021, la prima di sempre in campo femminile. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Si corre nella Francia settentrionale, al confine con il Belgio, e si chiama inferno del nord per la durezza del percorso, con gli sterrati, i tratti massacranti di pavé e per le condizioni atmosferiche proibitive che la trasformano in un vero e proprio incubo di polvere e fango. Fatica, sofferenza, cadute, forature, guasti meccanici, la Parigi-Roubaix è martirio per tutti e gloria per pochi, e fra quei pochi c'è Elisa Longobordini, che dopo il terzo posto conquistato lo scorso anno è andata a prendersi il trionfo due settimane fa con una fuga imperiosa a 30 km dalla fine.
6: Sono le tue ultime pietre di questa Roubaix, Elisa, ma sono pietre dolci, sono le pietre dell'Espace Charles Crupelan che ti mettono direttamente nel velodromo più famoso del mondo. Un ultimo sguardo dietro, eccola nel velodromo, sola, comincia a disegnarsi anche un sorriso sul volto ricoperto di polvere di Elisa Longobordini. Oggi davvero ha fatto qualcosa di fenomenale. Giro, un trionfo, la Roubaix è di Elisa Longobordini.
5: L'impresa di Elisa Longobordini, che se n'è andata in fuga ed è arrivata solo al traguardo della Parigi-Roubaix, la regina delle classiche, con 23 secondi di distacco sul resto della corsa, ed è la 30ª vittoria in carriera per Elisa Longobordini. Buongiorno Elisa.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Elisa, la Roubaix è una corsa che è entrata di diritto nell'epica del ciclismo, è stata definita non a caso l'inferno del nord perché molti corridori arrivano in fondo piegati sulla bicicletta, ricoperti di fango, e dicono che la Roubaix è una corsa maledetta, ma poi aggiungono anche che è la corsa più bella del mondo. È così anche per te?
7: Sì, è decisamente così. È una corsa che ti fa soffrire tantissimo e ti toglie tutte le energie in corpo, e la odi mentre la corri, però quando entri nel velodromo non vedi l'ora di rifarla già l'anno dopo.
5: Raccontaci la gioia di entrare nel velodromo e poi di scendere dalla bici sapendo che hai vinto questa corsa veramente durissima.
7: Per me è stato incredibile perché è stata una corsa vinta inaspettatamente, non dovevo neanche parteciparci, ad essere onesta, e ho provato un attacco da lontano cercando di mettere la mia squadra nelle migliori condizioni. Poi mi sono ritrovata ad entrare da sola nel velodromo, e entrare lì da soli è particolare perché hai la possibilità per una frazione di secondo di guardarti indietro e rivederti la corsa e goderti il rettilineo d'arrivo.
5: Dicevi prima che non dovevi partecipare perché non eri al meglio e avevi chiesto anche di non gareggiare, invece poi ti hanno convinto a partecipare. partecipare. È andata così?
7: Sì, esattamente, è andato così. Ho fatto purtroppo un mese molto travagliato a causa di una sinusite che stentava ad andarsene. Ho fatto una cura antibiotica e ho chiesto anche alla mia squadra di poter saltare le classiche di aprile. Ovviamente la Trek Segafredo, che crede di più in me di quanto io non credo in me stessa, mi ha detto che invece avrei dovuto correre e mi ha anche aggiunto la Roubaix, e alla fine non posso che ringraziare la squadra e dare ragione della loro scelta.
5: Indubbiamente hanno avuto ragione loro, e a conferire a questa corsa, la Parigi-Roubaix, un fascino unico credo siano le dissonanze. Per l'ultimo giro si arriva in un velodromo, il più famoso del mondo, ma per arrivarci bisogna attraversare gli sterrati, i settori di pavé, che sono le antiche vie romane in ciottolato, e sul tracciato femminile ce ne sono 17, e tu proprio sul pavé hai attaccato a 33 km dalla fine.
7: Sì, io ho attaccato appena prima di una curva che portava in un tratto in pavé e ho allungato poi proprio in quel tratto. È uno dei tratti meno considerati, però a volte sono proprio quegli attacchi inaspettati che ti portano al successo.
5: Il primo problema sul pavé è quello di arrivare interi fino alla fine, perché il pavé con la pioggia e con il fango può diventare davvero pericoloso. Poi ci sono le cadute, le furature.
7: Sì, è vero, il pavé è un po' assassino, e sinceramente, però devo dire la verità, in Trek Segafredo abbiamo la fortuna di avere una bicicletta studiata in modo particolare proprio per la Roubaix, la Trek Domane, e abbiamo secondo me uno dei migliori materiali in circolazione per questo genere di corse. Di conseguenza, fortunatamente, quel bellissimo sabato a me è andato tutto veramente bene, non ho avuto nessun intoppo meccanico e nessun problema tecnico di qualsiasi genere, e sono riuscita ad arrivare all'arrivo quasi liscia come l'olio.
5: E come deve essere la bicicletta per la Roubaix?
7: Normalmente si utilizzano dei tubeless da 30, che praticamente è l'ampiezza del battistrada. Noi utilizziamo la Trek Domane, che è una bicicletta studiata proprio per il pavé, che ti permette di assorbire maggiormente le vibrazioni, e anche, diciamo, la distanza tra una ruota e l'altra, detto proprio in parole povere, un po' più ampia di una bicicletta da corsa normale, per dare proprio più comfort e evitare le sollecitazioni.
8: 217 partecipanti alla più classica prova francese, presentata come corsa del secolo. Sulla salita di Doulin restano in due, Gauthier e Desprez, primi sulla vetta per quasi mezzo minuto. In testa sempre due, lo spagnolo Mojica e il belga Mathieu. E adesso finale giallo. Caduto Mathieu, raggiunto Mojica dal francese Marais e dal belga Lenen, una errata segnalazione escluderà i tre fuggitivi dalla volata regolare. È in regola invece il gruppo degli otto, battuti da Coppi, non Fausto ma Serse. Mahé, entrato in pista da una porta di servizio, aveva battuto i compagni di fuga, ma per l'articolo 127 del regolamento internazionale la vittoria spetta a Serse Coppi.
5: Era un istituto luce che raccontava la Parigi-Roubaix del 49, quando a vincere fu Serse Coppi, fratello meno famoso del campionissimo Fausto. Serse diventò protagonista assoluto per un giorno, ma di regola era un gregario. Elisa, forse non esiste più la figura classica del gregario puro nel ciclismo moderno, l'uomo che pensa solo al sacrificio e solo a quello, però il lavoro della squadra rimane importante, lo è stato anche alla Parigi-Roubaix, credo.
7: Il ruolo del gregario nel ciclismo moderno è diventato vitale. I gregari sono gregari di lusso e normalmente
5: questo, perché di solito sono capaci anche di imprese, mentre decenni fa non succedeva questo, pensavano solo a portare acqua.
7: Sì, perché si è alzato molto tutto il livello del gruppo, e tornando alla Roubaix, il gioco di squadra è stato veramente importante al fine del mio successo, perché tutte le mie compagne hanno lavorato molto bene dietro mentre io ero in fuga, cercando di chiudere su ogni tipo di attacco, e nel finale cercando anche un pochino di rallentare l'azione delle avversarie, e hanno pure anche concluso al terzo posto con Lucinda Brand. Diciamo che la Trek Segafredo ha fatto veramente un ottimo lavoro alla Roubaix.
5: Però un bel po' di settori di pavé te li sei fatti da sola quando te ne sei andata in fuga a 30 km dalla fine.
7: Sì, me ne sono fatti un bel po'.
5: 8 settori da sola.
7: Sì, 32 km e 8 settori di pavé, sono circa 50 minuti di corsa, e è stata una bella cavalcata, dai.
5: Dicevamo della pericolosità di questa corsa: lo scorso anno, quando sei arrivata terza, sei caduta 3 volte, se non sbaglio, e sei sempre risalita. Come si fa in queste circostanze? Poi lo scorso anno c'erano condizioni atmosferiche proibitive, sono caduti un po' tutti.
7: Sì, lo scorso anno è stato epico veramente, perché il pavé era molto bagnato, c'era molto fango e credo di essere caduta anche più di 3 volte. Però siamo corridori, cadiamo, ci tiriamo su e ripartiamo. E poi una cosa che mi era stato detto prima della partenza è che in maniera particolare alla Roubaix non bisogna mai mollare, perché c'è sempre qualcosa che succede e le carte in gioco possono cambiare da un momento all'altro e la situazione si può ribaltare. Capita di cadere, ma ci si tira su e si va.
5: E poi in questa corsa forse è proprio la sofferenza che ti infligge a regalare poi la gioia di essere arrivato in fondo. C'è Thierry Gouvenot, ex corridore francese, che fa un parallelo affascinante. Dice che attraversando alcuni tratti mitici di questa corsa, come la foresta di Arenberg, si passa vicino alle miniere di carbone e che la fatica diventa quasi simbiotica, perché la sofferenza che provano i minatori è la stessa in ambito sportivo che provano i campioni della Roubaix. Ti piace questo paragone? È possibile?
7: Sì, penso che i minatori facessero molta molta più fatica di noi ciclisti.
5: Questo lo possiamo immaginare facilmente.
7: Sì, però è un paragone che rende l'idea.
5: Alcuni lo chiamano la trincea, il tratto di pavé che passa nella foresta, ma mi chiedo se c'è un momento in cui viene poi voglia di mollare.
7: No, sinceramente non mi è mai passato per la testa di mollare.
5: Elisa, la Parigi-Roubaix da 2 anni a questa parte è diventata anche femminile. Nella prima edizione sei arrivata 3ª, l'edizione vinta dalla britannica Lizzie Deignan. Nella seconda, 2 settimane fa, ti sei presa la vittoria. Avere una Parigi-Roubaix al femminile credo sia molto importante per il movimento ciclistico femminile tutto.
7: Sì, penso che sia davvero così. È di grande importanza il fatto che tante corse, tante classiche maschili possano avere anche la versione al femminile, e spero che questo sia il trend anche nei prossimi anni. Si è visto che comunque la combo gara femminile maschile funziona anche per quanto riguarda gli ascolti o comunque le visualizzazioni, e quindi spero davvero che ci siano sempre molte più corse nelle 2 versioni.
9: Elisa, Longo Bordini del team Wigan Archive, eccola qui, arriva praticamente da sola, Elisa Longo Bordini! Elisa Longo Bordini!
10: Buona finish!
9: Elisa Longo Bordini takes the victory.
10: Applausi per Elisa Longo Bordini!
5: La vittoria di Elisa Longo Borghini alle Strade Bianche 2017 è la gara che si corre nelle campagne toscane intorno a Siena e che riunisce in qualche modo le caratteristiche di 2 grandi classiche del nord: gli sterrati come la Roubaix, i muri, cioè i brevi tratti di pendenza durissima come quelli del Giro delle Fiandre. Elisa ha vinto sia la Roubaix edizione 2022 che le Fiandre nel 2015. Non potevi che vincere anche le Strade Bianche, Elisa?
7: Sì, in effetti sì. Mentre ascoltavo pensavo, forse dovrei darmi al ciclocross, visto che vado forte sul pavé, vado forte sullo sterrato, magari non è proprio il mio mestiere fare la stradista.
5: Le Strade Bianche sono una corsa giovane ma che ha già conquistato una sua fama, un suo posto nell'immaginario ciclistico e attira sempre di più i migliori ciclisti. È una corsa che sta crescendo.
7: Sì, è una corsa che sin dalla prima edizione si è guadagnata una posizione di prestigio tra quelle che sono considerate le classiche. Sarà perché è una corsa particolare, corsa sullo sterrato, ma credo che sia anche complice il fatto che in un luogo, in un posto dell'Italia spettacolare, dove ci sono anche dei paesaggi spettacolari, e l'arrivo secondo me è uno degli arrivi più caratteristici di una corsa in bicicletta.
5: Tornando al Grande Nord, Roubaix e Fiandre le hai vinte entrambe. Più duro il pavé o più duri i muri?
7: Secondo me è più duro il pavé.
5: Per la difficoltà di stare in piedi, immagino, innanzitutto.
7: Sinceramente, perché sembra molto semplice, perché alla fine è in pianura, però è un costante spingere, è un costante avere a che fare con vibrazioni, buchi, la soglia dell'attenzione deve essere sempre molto alta perché devi prendere le linee migliori, magari andare a cercare il cordolino sul lato strada dove magari c'è la terra invece del pavé, e quindi è una gara straziante. Quelle pietre sono veramente grosse.
5: Elisa, sia Roubaix che Fiandre sono caratterizzate dalla passione della gente che assedia le strade, incurante anche del maltempo, il pubblico lì vicinissimo. A volte nelle corse su strada sembra un pericolo, però credo che senza il pubblico il ciclismo decisamente non sarebbe lo stesso.
7: Concordo, da quando c'è il pubblico sulle strade è tutta un'altra cosa. Abbiamo fatto praticamente 2 anni senza pubblico ed era quasi triste correre a volte, e da quest'anno invece sono ritornate le persone e è tutta un'altra cosa. Sentire il tifo fa veramente tanto.
11: 1, 2, 3, 14 e parte. parte la Van de Breggen, prende la sua ruota la Longo Borghini, è in testa l'olandese, va a vincere, l'olandese è pronto, la Longo Borghini vince la Van de Breggen davanti alla Emma Johansson e va sul podio l'Italia, bravissima Elisa Longo Borghini, medaglia di bronzo.
12: Tracciato dell'autodromo di Imola, parte lo scatto adesso in questo istante, Elisa Longo Borghini lancia lo sprint, risponde in maniera immediata Van Vleuten, prova a chiudere Elisa Longo Borghini, sono appaiate Van Vleuten e Longo Borghini, Van Vleuten e Longo Borghini con la azzurra che però deve cedere, dunque doppietta dell'Olanda con Van der Breggen e Van Vleuten, ma terzo posto per l'Italia, medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini.
5: Bronzi alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Imola nel 2020, ma citiamo per sottrazione perché in realtà nel palmarès di Elisa Longo Borghini ci sono 3 bronzi mondiali, 2 bronzi olimpici. Elisa, a 30 anni sei ancora nel pieno della maturità sportiva, fra 2 anni c'è un'altra Olimpiade, si può pensare di aggiungere alla bacheca un metallo diverso dal bronzo?
7: Sicuramente mi piacerebbe, però credo che il percorso di Parigi sia piuttosto pianeggiante, se non vado errata, e credo che sia adatto a ragazze con caratteristiche diverse dalle mie. Io farò di tutto sicuramente per essere in forma e farmi selezionare, e se poi magari dovrò essere a disposizione della nazionale sarei più che felice di poterlo fare.
5: Ma c'è una gara che eri sicura di vincere, che la sentivi lì a portata di mano e poi ti è sfuggita proprio in un soffio?
7: Sinceramente sì, diciamo strade bianche del 2021, ero quasi sicura di poterla agguantare e invece quel giorno Chantal van der Broek Black ha avuto la meglio su di me, ha avuto un giorno di gloria e bisogna anche accettare le sconfitte.
5: E c'è una corsa che vorresti davvero vincere per dire ho vinto questa, adesso posso scendere dalla bici?
7: Penso che non riuscirò mai a dire ho vinto questa, adesso posso scendere, perché a me piace troppo correre, però vabbè, un po' come tutti i ciclisti e come tutti i bambini, sarebbe un sogno poter una volta indossare la maglia ridata.
5: E speriamo che tu possa avverarlo presto questo sogno. Grazie Elisa Longo Borghini per essere stata con noi.
7: Grazie a voi, grazie a tutti.
13: 300 metri, suono della campana e poi un giro intero prima del traguardo, un momento di grande emozione, un momento di gioia che si sta godendo pedalata dopo pedalata. Dylan Van Baarle, una corsa perfetta, non ha sbagliato un colpo, si è mosso con una intelligenza impressionante. Dylan Van Baarle che va a conquistare la Roubaix 2022.
5: A vincere l'ultima Parigi-Roubaix in campo maschile, anche lui per distacco, è stato l'olandese Dylan Van Baarle, un'edizione da record, la più veloce di sempre, con gli italiani fermati dalle forature sul tracciato durissimo dell'Inferno del Nord, che in passato è stato teatro di grandi imprese per i nostri colori, come ci racconta Cristiano Piccinelli.
14: Su 119 edizioni dell'Inferno del Nord, soprannome quanto mai azzeccato, sono stati 14 successi italiani nel velodromo di Roubaix. Già dalla seconda edizione, datata 1897, il tricolore bianco, rosso e verde a sventolare sul traguardo, merito di un valdostano emigrato in Francia quando aveva 13 anni. Maurice François Garin si impose anche l'anno successivo e fu il primo vincitore in assoluto del Tour de France nel 1903. Nel 1937 iscrisse il suo nome nell'albo d'oro Jules Rossi, anche lui emigrato in Francia dall'Emilia quando era ancora un bambino. Tra i trionfatori della classica del pavé ovviamente tanti campioni e altrettanto ovviamente il campionissimo Fausto Coppi, che si impose nel 1950.
15: Quando Fausto prende posizione è difficile contraddirlo. Sembra stregare il percorso, oltre che stregare gli spettatori. Sotto la maschera stesagli dalla fuligine di questa terra di miniere, il volto non accusa stanchezze.
14: Prima di Fausto, però, a conquistare la Roubaix fu il fratello Serse Coppi nel 1949. Vittoria ex aequo con il francese Maé, che arrivò per primo sul traguardo, ma entrando nel velodromo dal percorso sbagliato insieme ad altri due. Serse Coppi, quarto al traguardo, chiese la squalifica per i primi 3. La giuria assegnò il primo posto all'italiano, la federazione ciclistica francese si oppose e si giunse, dopo 6 mesi di battaglie legali, alla salomonica decisione di assegnare ad entrambi la vittoria. Nel 1966 Felice Gimondi ha già vinto il Tour de France, ma si presenta al Via della Roubaix per la prima volta. All'arrivo ha oltre 4 minuti di vantaggio, è riconoscibile, ricoperto di fango da capo a piedi, ma pronto alla gloria eterna. Bisogna aspettare il 1978 per rivedere l'Italia sul gradino più alto del podio, grazie a Francesco Moser, che si ripeterà poi nel 79 e nell'80.
16: Francesco Moser entra nella storia del ciclismo per aver vinto per 3 anni consecutivamente la Parigi-Roubaix.
14: Dopo Moser, il nulla per 3 lustri. Nel 1993 Franco Ballerini arriva secondo per soli 8 mm, mai più alla Roubaix si sfoga il corridore toscano, ma per fortuna ci ripensa.
16: Dopo il successo nel 95, Franco Ballerini può ancora tagliare a braccia alzate il meritatissimo trionfo per un grande atleta che ha vinto alla grande la Parigi-Roubaix.
14: Il ciclismo cambia, la Roubaix diventa terreno di conquista per specialisti come Andrea Tafi, 13 volte al via, terzo nel 1996, secondo nel 1998, dietro a Ballerini, primo nel 1999. Arriviamo ai giorni nostri, alla Parigi-Roubaix che riparte nell'ottobre del 2021 dopo un anno di stop causa pandemia. Italiani protagonisti, Gianni Moscon vede la vittoria, ma prima fora e poi cade, rientrano Colbrelli e Van der Poel, il campione d'Italia ed Europa batte tutti allo sprint.
17: Una vittoria che resterà per me in tutta la mia carriera da ciclista.
5: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, Francesco Pantaleo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: 89.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. Due giovani di 24 e 26 anni sono morti all'alba investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. È successo a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Erano operai in un allevamento della zona. Portato in ospedale in codice verde il conducente del veicolo che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che ha centrato i due ragazzi e poi si è ribaltato in un fossato. Gli scontri a Torino prima del derby, 8 i fermati tra i tifosi che ieri hanno messo a ferro e fuoco la città. Atti criminali, dice il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lorusso.
5: Le strade come campi di battaglia, 40 minuti di pura follia, le due opposte tifoserie che vengono a contatto in piazzale San Gabriele da Gorizia. Provocazioni, sfottò, lanci di bombe carta, bottiglie, sassi, l'area densa di fumo. Le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. È il caos. Un uomo di 36 anni, commercialista milanese, viene colpito alla testa con una bottiglia, dicono gli agenti, con un lacrimogeno, la versione dei tifosi. Trasferito in ospedale, viene operato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni stabili, 4 feriti tra i poliziotti. La notizia arriva dentro lo stadio dove va in scena il ricatto degli ultras. Nei settori ospiti, tifosi bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio con un'ora di ritardo. I fermi nella notte in entrambe le tifoserie, altri potrebbero arrivare in giornata dopo l'esame delle immagini riprese nella zona degli scontri. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali, dice il sindaco Stefano Lorusso. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: Esteri con Stati Uniti e Iran, ore frenetiche di lavorio diplomatico, possibile un accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, o useremo altri metodi. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. Restano da sciogliere i nodi su nucleare e Hormuz. E Tel Aviv ha ottenuto rassicurazioni dagli Stati Uniti che è suo diritto difendersi, a prescindere dall'accordo con l'Iran. L'esercito israeliano ha bombardato il nord della striscia di Gaza a dispetto della tregua, almeno un morto palestinese. E anche in Libano proseguono i raid, un soldato israeliano è morto. Intanto è scontro politico in Israele fra il presidente Herzog e il ministro Ben-Gvir dopo i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. E un'altra flottiglia, quella terrestre, è ora bloccata in Libia. Non si hanno ancora notizie dei due italiani forse arrestati con cui si sono persi i contatti da ore. Tra Russia e Ucraina un'altra notte di attacchi incrociati. Il bilancio del massiccio raid russo di ieri su Kiev con un missile personale Oreshnik e di 2 morti e 87 feriti. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
6: Le forze armate ucraine hanno attaccato la Russia durante la notte in aree vicino al confine ma anche nella cintura che circonda Mosca. I russi riferiscono di attacchi massicci con missili contro Belgorod, colpite le infrastrutture energetiche, interrotte le forniture di acqua e elettricità, attacchi anche a Bryansk e intorno a Mosca. Sotto attacco nella notte per l'ennesima volta la regione di Yaroslav, sede di una grande raffineria, presa di mira nuovamente dai droni. Solo ora è stata riaperta l'autostrada verso la capitale che costeggia questo grande impianto. Gli ucraini rivendicano di aver danneggiato anche una stazione di smistamento per il pompaggio di petrolio nella regione di Vladimir, che rifornisce Mosca e i suoi aeroporti. Una risposta agli attacchi russi nella notte tra sabato e domenica contro Kiev, che hanno devastato anche il centro della capitale ucraina, impiegati missili Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Solo obiettivi militari, dice il Cremlino, che parla di rappresaglia per l'attacco contro un dormitorio nel Lugansk dove sono morti 20 studenti. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
4: E siamo allo sport. Nel calcio, ieri è calato il sipario sulla Serie A con l'ultimo turno che ha promosso Roma e Como in Champions a scapito di Milan e Juventus, che dovranno invece accontentarsi dell'Europa League. Nel frattempo si guarda agli assetti futuri del calcio italiano. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io, sul sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC.
0: È un programma che noi abbiamo condiviso, quindi tutti quegli argomenti all'interno del suo programma sono argomenti che hanno visto, diciamo, anche il concorso della Serie A e il concorso anche delle altre componenti che hanno deciso di supportare la candidatura di Malagò. Se poi non dovesse essere Malagò e dovesse essere Abete, anche con lui dialogheremo. Abete anche lui è una persona di grande esperienza.
4: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11.
2: Rai Radio 1 Sport.
1: Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1996. Primo tempo.
7: Tutto il calcio minuto per minuto.
8: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. All'ultima giornata il campionato di Serie A per risolvere le incognite che rimangono, i nomi delle squadre che conquisteranno il diritto a partecipare alla prossima Coppa UEFA. Per il resto, scudetto e retrocessione, tutto già deciso. Seguiremo dunque oggi con particolare attenzione le partite nelle quali sono coinvolte le squadre ancora in lizza per il posto nella competizione europea, tenendo presente che la prossima conclusione della Coppa Italia e della Coppa dei Campioni potrebbe allargare la rosa delle italiane chiamate ad impegni internazionali. A Roma la partita tecnicamente più promettente ed agonisticamente più stimolante. Per Roma-Inter, pertanto, la voce guida di Riccardo Cucchi. A seguire Piacenza-Fiorentina, Torino-Lazio-Cagliari-Parma e Vicenza-Sampdoria. Cominciamo dunque con Roma. Per Roma-Inter, Riccardo Cucchi.
9: Il pomeriggio è stato contrassegnato da forti acquazzoni, il cielo dunque minaccia ancora pioggia, anzi in questo momento sta piovendo. Campo scivoloso dunque sugli spalti per questo spareggio UEFA, 70.000 spettatori. È il giorno dell'addio di Carlo Mazzone e anche di Giannini, che causa squalifica sarà però in tribuna. Assenti Balbo e a questo punto, per scelta tecnica, visto che l'argentino è in panchina, è festa nell'Inter. Entrambe le formazioni cercano la vittoria, ovviamente, per sperare ancora, anche e soprattutto nei confronti dei diretti avversari. Vediamo le formazioni. Roma in campo con Cervone, Aldair, Lanna, Statuto, Petruzzi, Carboni, Moriero, Tern, Totti, Di Biagio e Del Vecchio, mentre l'Inter risponde con Pagliuca, Bergomi, Paganin, Fresi, Pistone, Zanetti, Ins, Manicone, Roberto Carlos, Branca e Ganz. La linea va a Provenzali.
8: Piacenza, Fiorentina, Bruno Gentili.
10: Pioggia leggera ma molto fitta a Piacenza per questo esordio assoluto della Fiorentina al Galleana, 10.000 gli spettatori, 300 circa i tifosi viola. Vincendo, la squadra di Ranieri entrerebbe direttamente in Europa, altrimenti dovrà aspettare notizie rassicuranti dagli altri campi. Il Piacenza è già salvo, stasera si festeggerà in piazza, mentre i giocatori distribuiranno magliette autografate a fine partita. Arbitra Bazzoli di Merano, le formazioni, il Piacenza con Taibi, Polonia, Di Francesco, Maccoppi, Rossini, Lucci, Turrini, Corini, Carbone, Caccia e Piovani. La Fiorentina con Toldo, Carnasciali, Cois, Piacentina, Moruso, Padalino, Banchelli, Bigica, Battistuta, Rui Costa e Robbiati, linea provenzale.
8: Torino, Lazio, Livio Forma.
11: Cielo grigio qui allo stadio delle Alpi con leggera pioggia, uno stadio delle Alpi desolatamente vuoto, sugli spalti infatti non ci sono più di 6.000 spettatori per l'addio del Torino alla Serie A. Un Torino che oggi è privo di Biato, Falcone, Pelé, Cravero, Dalcanto e Rizzitelli, spazio quindi ai giovani della primavera. La Lazio invece è in formazione tipo, questi gli schieramenti ufficializzati. Il Torino giocherà con Doardo in porta, in difesa Longo, Mezzano, Anglomà, Maltagliati e Milanese, tre centrocampisti Bernardini, Cristallini, Simo, due punte Foglia e Carice. La Lazio risponde con Marchegiani in porta, quattro difensori in linea che sono Negro, Nesta, Ciamotte e Favalli, tre centrocampisti Fuser, Di Matteo, Winter, tre le punte Signori, Casiraghi e Boxis. Arbitra l'esperto Nicchi di Arezzo alla sua 89esima partita in Serie A.
8: Sandro Ciotti da Cagliari per Cagliari Parma.
12: A Cagliari freddo, pioggia e vento, ma terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Farina, col quale collaboreranno i guardalini Mazzei e Bilò. Il Cagliari, che non può disporre di Bologna e Mucci, non ha più niente da chiedere in fondo a questa stagione se non un congedo dignitoso dal proprio pubblico. Il Parma ha invece motivazioni più precise, in quanto per avere la certezza di acquisire un piazzamento UEFA deve uscire imbattuta dal Sant'Elia. Tenterà di farlo dopo aver lasciato a casa sia Stoichkov che Couto. schierandosi con la solita difesa 5, con Mucci e Benarrivo esterni, Sensini libero e Apollonio e Cannavaro centrali. I tre centrocampisti saranno Castellini, Di Lombaggio e Crippa, le punte Zola e Inzaghi. Nel Cagliari davanti ad Abate i marcatori saranno Villa e Napoli, i difensori di fascia Pancaro e Puscetto, il libero Africano, il tornante Sanna, gli interni Bisero e Lantignotti e le punte Oliveira e Dario Silva. A te Provenzani.
8: Per Vicenza, Sampdoria, Giulio Delfino.
13: Vincere oggi a Vicenza, sperare una sconfitta dell'Inter a Roma, tifare poi per Fiorentina e Juventus nelle rispettive Coppa Campione e poi eventualmente battere l'Inter allo spareggio. Sono queste le uniche disperate condizioni finché la Sampdoria riesca a staccare in estremis un biglietto per l'Europa. Chiesa, in procinto di lasciare Genova, cerca i gol che possono valere il titolo dei bomber in attesa della sempre più probabile convocazione azzurra per l'Inghilterra. Il Vicenza, dopo un campionato esaltante, vuole invece salutare nel modo migliore il proprio pubblico accorso anche oggi numeroso nonostante la pioggia. Sono queste le sensazioni principali di Vicenza-Sampdoria, le formazioni, il Vicenza con Brivio in porta, in difesa Sartor, Björklund, Viviani, D'Ignazio, centrocampo Ambrosetti, Maini, Di Carlo, Merini, in attacco Otero e Murgita. Risponderà la Sampdoria con Zenga fra i pali, in difesa Evani, Mihailovic, Mannini e Balleri, a centrocampo Seedorf, Karembe, Salzano, Invernizzi, in attacco Mancini e Chiesa. Arbitrerà Rodomonti di Teramo e Provenzali.
8: Milan Cremonese, Antonello Orlando.
14: Proseguono i festeggiamenti in onore del Milan per il suo 15° scudetto. Ovazioni per Fabio Capello che oggi siederà per l'ultima volta sulla panchina rossonera. Giornata di gloria anche per lo sfortunato giocatore portoghese Paolo Futre al suo debutto stagionale che oggi affiancherà in attacco UEA. A Milano la giornata è grigia, piove in questo momento, il terreno è allentato. Direzione arbitrale affidata all'ANA di Torino con il quale collaboreranno Rocchi e Chiambotti. Le formazioni: il Milan schiera in porta Rossi, poi in difesa Tassotti, Costacurta, Galli e Panucci, a centrocampo Eranio, Albertini, Boban, Di Canio, in attacco UEA e Futre. Risponde la Cremonese con Razzetti tra i pali, Garzia, Cristiani, Gualche, Orlando in difesa. Tre centrocampisti sono Gian De Biagi, De Agostini e Maspero, in attacco Fantini, Tentoni e Floriancic. A te la linea.
8: Bari Juventus, Enzo Del Vecchio.
15: Sì, c'è il sole, una bella giornata di primavera a Bari Stadio. San Nicola riempito per tre quarti, non c'è comunque il pienone delle grandi occasioni. Bari già retrocesso, Juventus che lavora in sostanza in vista della finalissima di Coppa Campioni. Le formazioni: Bari con Fontana, Mangone, Annoni, Montanari, Sala, Gerson, Parente, Pedone, Anderson, Ingeson e Prot. Juventus con Rampulla, Torricelli, Pessotto, Ferrara, Porrini, Conte, Di Livio, Deschamps, Vialli, Del Piero e Ravanelli. Ravanelli dunque torna dopo circa un mese d'assenza ad arbitrare Domenico Messina di Bergamo. Linea allo studio.
8: Napoli Udinese, Tonino Raffa.
16: Cielo coperto e pomeriggio ventilato a Fuorigrotta, dove il Napoli e l'Udinese possono celebrare in tranquillità il raggiungimento dei rispettivi traguardi. Formazioni: il Napoli con Taglialatella tra i pali, Ayala, Cruz, Colonnese, Baldini di difesa, Buso, Bordin, Pecchia e Longo a centrocampo, Pizzi e Di Napoli in attacco. L'Udinese schiera Battistini in porta, Elveg, Matrecano, Pia e Bertotto nel reparto arretrato, Ametrano, Rossitto, Desideri e Stroppa a centrocampo, Marino e Poggi punte fisse. Dirigerà Franceschini di fronte a circa 30.000 spettatori. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo. Siamo alle operazioni preliminari a te Provenzano.
8: Atalanta Padova, Renzo Trotta.
17: È cominciata da un minuto la partita qui a Bergamo. Ombrelli aperti anche qui, ma gli ombrelli sono molti, quindi la pioggia non ha tenuto lontani i tifosi nerazzurri. Il Padova è già retrocesso, l'Atalanta è salva matematicamente da domenica scorsa, ma l'attende la finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Mondonico, forse proprio in vista dello scontro con i Viola, fa esperimenti in formazione, soprattutto in attacco, e schiera Ferroni in porta, davanti a lui Montero, poi Antonio Paganini, Herrera e Pavone, Salvatori, Fortunato e Sgro, e davanti l'inedito Tridente, Pisani, Tovaglie e Morfeo. Il Padova risponde confermando Morello, il giovane fra i pali, e davanti a lui in linea Serao, Nava, Rose e Gabrieli, poi Van Utrecht, Longhi, Nunziata e Fiore, e davanti a Moluso e Vlaovic. Arbitra Lorenzo Branzoni di Pavia al suo debutto in Serie A.
8: Ordine degli interventi: Roma, Piacenza, Torino, Cagliari, Vicenza e Perugia. La linea Riccardo Cucchi a
18: un
8: Roma.
18: Aggiornamento
8: per...
18: intanto sì. Dalla Serie C in schedina, da Cireale al primo minuto, a Cireale in vantaggio sull'Ascoli, gol di Pierozzi, Roma.
19: Punizione per la Roma, Statuto ha cercato di inserire il pallone in area di rigore, poi vediamo il colpo di testa al centro della rigore, poi la battuta di Del Vecchio, una posizione molto angolata, quasi all'altezza della linea di fondo, ha cercato il giocatore giallorosso di centrare il bersaglio, palla sull'esterno della rete, ma Roma pericolosissima, si gioca siamo al secondo minuto di gioco e Roma che si è già resa pericolosa in un paio di circostanze, sempre con Del Vecchio, ben lanciato in area qualche minuto fa anche da Totti. Maglia nero-azzurra, strisce verticali per l'Inter, completo rosso per la Roma, divise dunque tradizionali per le due formazioni. In campo agli ordini del direttore di gara, il signor Cesari di Genova. Vediamo anche le panchine su quella
11: Lazio
19: romanista.
11: Lazio in vantaggio, prima azione ufficiale, diciamo così, della Lazio, ha realizzato Boksic su un preciso assist di Winter, ha trafitto il portiere del Torino Edoardo con un rasoterra di sinistro. Quindi dopo 50 secondi Lazio in vantaggio qui a Torino, autore del gol Boksic, linea che torna Riccardo Cucchi.
19: Dicevamo delle panchine, quella giallorossa composta da Sterchele, Annoni, Capioli, Scarchilli e Balbo, e quella interista con Landucci, Orlandini, Carbone, Bianchi e Fontolana. Attacca ancora la Roma, ma la palla finisce fuori malgrado il tentativo di scatto operato da Carbone. Dunque si riprenderà con una rimessa laterale affidata all'Inter. 0-0 dopo 3 minuti di gioco all'Olimpico tra Roma ed Inter, linea che va a Piacenza.
10: Secondo minuto 0-0, Fiorentina in maglia bianca, Piacenza con il tradizionale completo rosso. Continua a piovere, ma il fondo del terreno sembra tenere piuttosto bene. Nel Piacenza Conte in panchina, al suo posto Maccoppi, in avanti caccia Piovani e come tornante di destra Turrini. Nella Fiorentina Battistuta, Banchelli, l'inedito tandem d'attacco, coppia affiancata peraltro da Robbiati, quindi una Fiorentina un po' sbilanciata considerando Rui Costa che è una mezza punta e Bigica che proprio mediano non è. Manovra adesso il Piacenza con il suo regista Corini, lancio lungo in direzione di Turrini, anticipo su di lui da parte di Amoruso. 0-0 al terzo minuto, linea Torino.
11: Dove si gioca da 2 minuti con la Lazio già in vantaggio per 1-0 sui Granata. Praticamente i giocatori biancocelesti sono andati in gol alla prima azione, azione verticalizzata. C'è stato un perfetto assist da parte di Winter per Boksic che è entrato in area di rigore e ha trafitto il portiere del Torino, Edoardo, con un perfetto rasoterra. Lazio che sta ora comandando ancora le operazioni. Il Torino sta giocando con una difesa a 5. Il libero inedito è Cristallini in questo momento. Manovrano i giocatori laziali nella loro metà campo con Chamot che resta il pallone, attende il piazzamento dei compagni, tocco sulla sinistra a servire Favalli, Favalli viene affrontato da Caris, da ancora in profondità per Casiraghi, serie di passaggi laterali, linea Cagliari.
12: Dove si gioca il sesto minuto, ancora 0-0, la situazione avanza Buscetto, tiro di destro, non molto convinto per la verità, nessun problema per Bucce che si sposta leggermente sulla propria destra, ferma la palla in presa, la rilancia poi con le braccia verso Crippa, da qui si è Inzaghi, attaccato duramente da Pancolo, commette fallo il giocatore cagliaritano. Interviene prontamente Farina a comandare il calcio passato in fuori del Parma, del quale dovrebbe incaricarsi Sensini, che gioca a centrocampo mentre Castellini fa parte della difesa a 5 schierata anche in questa occasione da Scala. Sensini dunque alla battuta, con palla che viene fatta filare verso Zola, ottimo stop. C'è ancora Zola in azione, mette in movimento Crippa, tiro cross molto insidioso. Non si fa sorprendere però Abate che esce sui piedi di Inzaghi che stava irrompendo nell'area piccola, ferma la palla in presa, la rilancia poi fuori dell'area. Al settimo minuto, reti bianche, linea Delfino.
19: Milan in vantaggio al sesto minuto, la rete di Uea, ma c'è stata una deviazione da parte di un difensore della Cremonese che ha ingannato il portiere Razzetti. Sta di fatto comunque che il Milan è passato in vantaggio al sesto minuto. Attribuiamo la rete per il momento a Uea. Milan 1, Cremonese 0, terra linea.
18: A Vicenza.
13: È andata in gol la Sampdoria, ma l'arbitro aveva già fermato il gol per un fuorigioco dello stesso Chiesa che aveva realizzato, ma inutilmente, perché ripetiamo, il guardalinea aveva alzato la bandierina sul lancio di Mihajlovic. Sta attaccando la squadra blu cerchiata, la quale ricordiamo serve soltanto la vittoria per continuare a sperare in un posto in Europa. Adesso c'è un fallo laterale a favore del Vicenza, festeggiatissimo l'ingresso in campo dal proprio pubblico che ha corso numeroso anche oggi nonostante il maltempo, e la squadra di Guidolini che adesso sta attaccando sul settore di sinistra con Ambrosetti che ha saltato un paio di avversari. Poi c'è l'intervento difensivo da parte di Mihajlovic che poi serve il pallone per Salzano, lancio in avanti di Salzano, però il pallone viene catturato da Bjorklund. Poco fa, un paio di minuti fa, proprio in apertura, uno scontro tra Bjorklund e Chiesa, c'è stata un po' di paura per quest'ultimo, è stato accompagnato fuori dal campo per un paio di minuti, poi è rientrato ed è andato in gol, ma ripetiamo, gol annullato dall'arbitro che aveva già fermato il gioco perché il guardalinea aveva segnalato una posizione regolare. Siamo al quarto minuto, 0-0 tra Vicenza e Sampdoria, linea Perugia.
18: A Reggio Emilia al quinto minuto la Reggiana ha pareggiato, gol di Schenardi, Perugia.
20: È stato l'ex Ferrante a realizzare il gol su un cross proveniente dalla sinistra, tutto solo davanti al portiere Braglia, ha colpito di testa ed è infilato il pallone in rete alla destra del portiere Braglia, appunto. 1-0 dunque il vantaggio per la Salernitana. Quando siamo giunti all'ottavo minuto di gioco il gol è stato realizzato dopo 6 minuti e 30 secondi. Il terreno di gioco è scivoloso per la pioggia caduta in abbondanza, ma i ritmi della partita sono abbastanza sostenuti. Prima del gol il Perugia era andato vicinissimo alla marcatura, aveva realizzato, totalizzato 3 calci d'angolo, poi c'è stato il gol ed ora c'è un tentativo da parte del Perugia, un pallone ai limiti dell'area di rigore, poi un cross in area, un intervento da sì. Nuovamente ad intervenire doppio intervento da parte di Chimenti che riesce a salvare il risultato su tiri che erano stati effettuati da Negri e da Giunti. 1-0 per la Salernitana.
8: A Roma per Roma-Inter.
19: Siamo al 9° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Roma e Inter, gioco fermo al momento, vediamo Statuto che viene fatto accomodare sull'apposito veicolo che lo accompagnerà a bordo campo dopo uno scontro con Roberto Carlos, che invece rientra regolarmente sul rettangolo di gioco. Buono, davvero buono l'avvio di Del Vecchio, che ha voglia e si vede di far bene contro la sua ex squadra. Il gioco riprende intanto con una punizione in favore dell'Inter, palla in area di rigore, ha cercato il colpo di testa Branca, ha sfiorato il pallone, è uscito però sul fondo, dunque è pronto Cervone ad effettuare il calcio di rinvio, ha già la palla tra le mani, la colloca all'altezza del limite della propria area di porta, poi l'appoggia servendola sul settore di sinistra, dunque la Roma parte dalla sua terza linea, palla che viene fatta girare tra i difensori giallorossi, Petruzzi, poi vediamo adesso Aldair in possesso del pallone, sta per effettuare il lancio, cambia ancora gioco sul settore di sinistra, mentre vediamo Del Vecchio, Totti e anche Statuto che va a dare manforte ai suoi compagni della prima linea, vediamo Terni in azione adesso, si accentra, entra nel cerchio centrale, l'appoggio per Petruzzi, avanza il giocatore giallorosso, poi si ferma, vediamo adesso il lancio da parte di Biagio, indietro per Petruzzi che tocca ancora e serve poi sul settore sinistro, Roma dunque che sta attaccando adesso con Lanna, il lancio di quest'ultimo in avanti per Totti, siamo sulla tre quarti, si scontra con un avversario, va avanti nella sua azione ma Cesari lo ferma, ha commesso fallo il giocatore giallorosso, dunque punizione in favore dell'Inter, tutto questo avviene al 10° minuto di gioco sul punteggio di 0-0 tra Roma ed Inter, dunque
11: signori in avanti, solo tiro rete, servito da Boxic, signori è andato in gol, consulto dell'arbitro con il guardaline, viene convalidato il gol di Beppe Signori che quindi raggiunge quota 24 e si conferma più che mai capocannoniere del campionato. Siamo al 9° minuto del primo tempo, la Lazio è già in vantaggio per 2-0 su una squadra granata veramente sfiduciata, una squadra granata che aveva subito il primo gol dopo soli 50 secondi di gioco.
17: Attenzione da Bergamo, scusate, l'Atalanta è passata in vantaggio su una autorete credo di Serao, e l'undicesimo del primo tempo, quindi Atalanta 1 Padova 0.
11: Sì, dicevo, una Lazio che era andata in vantaggio dopo soli 50 secondi di gioco grazie al Boxic, poi dopo 5 minuti aveva perso il portiere Marchegiani, infortunato ad un polso, è entrato in campo Orsi al posto dello stesso Marchegiani, al 9° come ho raccontato poco fa in diretta, raddoppio laziale al gol di Rasoterra di Signori.
8: E Roma-Inter.
19: Fuga sul settore sinistro da parte di Del Vecchio su un lungo lancio di 20 metri che lo aveva servito, ma l'azione poi è sfumata nel tentativo di Del Vecchio di operare un centro per Totti che lo aveva seguito, è intervenuta la difesa dell'Inter, 0-0 il punteggio, siamo al 16° all'Olimpico, dunque 0-0 tra Roma ed Inter, Roma punta sulla velocità della manovra ma anche di Totti e Del Vecchio, la coppia di giovani attaccanti scelta oggi da Mazzone anche per l'indisponibilità di Fonseca, ricordiamo che Balbo in non perfette condizioni è in panchina, al 12° per la cronaca ricordiamo un diagonale proprio di Del Vecchio con palla raso terra di poco a lato, Inter per il momento poco dinamica, attacca la Roma adesso sul settore sinistro, vediamo la palla che viene mantenuta in campo da Carboni che punta l'avversario, si accentra poi il passaggio per Del Vecchio ai 25 metri, cerca di girarsi, attaccato, va a terra, il signor Cesari ferma il gioco, punizione in favore della Roma, palla che viene collocata proprio ai 25 metri per l'esecuzione del calcio piazzato, vedremo come verrà effettuato, c'è intanto Totti sul punto di battuta mentre l'Inter arretra a protezione della propria area di rigore, vediamo i giocatori di Oxon che stanno predisponendo la barriera, ci sono due giocatori giallorossi sul punto di battuta invece, mentre vediamo che al centro dell'area di rigore si sono portati molti giocatori di Mazzone, vedremo come verrà eseguito calcio piazzato, c'è Totti, c'è anche Tern vicino al pallone, mentre Statuto si porta vicino alla barriera per disturbarne il posizionamento, vediamo adesso Di Biagio che sta indicando ai compagni di collocarsi meglio nei pressi dell'area di rigore, sta per partire il calcio piazzato dai 25 metri Terne, poi la battuta da lunghissima distanza di Totti e palla che finisce abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Pagliuca, comunque Roma sicuramente più pericolosa rispetto alla squadra di Roy Hodgson, siamo alla 17°, il punteggio è sempre di parità 0-0 tra le due formazioni, linea che va a Bruno Gentili.
10: Grazie Riccardo Cucchi, 16°, sempre 0-0 il punteggio, mentre la Fiorentina soffrisce di un calcio di punizione per un fallo abbastanza evidente di Francesco ai danni di Rui Costa che stava per entrare in area di rigore. Il punto di battuta circa 25 metri rispetto alla linea di porta dove è collocato il portiere del Piacenza Taibi, vediamo la lunga rincorsa di Batistuta in diagonale rispetto alla posizione del pallone, folta nutrita la barriera del Piacenza. tutto è pronto, Battistuta naturalmente batterà con il piede destro, poi la finta di Bigica, Battistuta ancora che osserva il piazzamento della barriera e poi calcia direttamente sulla barriera, riprende ancora Battistuta, il suo sinistro è molto impreciso, la Fiorentina ha cercato almeno fino a questo momento di far girare molto il pallone per costringere il Piacenza ad aprirsi, ma la squadra di Luigi Cagni rispetta finora le consegne e non concede molti spazi, non concede molti metri. Alla 12esimo punizione, Rui Costa per Battistuta, pallone sulla barriera, al 13esimo il primo tentativo biancorosso con caccia sinistro, ma il pallone è intercettato da Padalino, al 15esimo sinistro dai 25 metri di Amoruso al lato, 17esimo sempre 0-0 linea Torino.
11: Dove si gioca da 16 minuti e mezzo, poco fa c'è stata una bella azione personale di Milanese conclusa con un tiro a lato, la Lazio che sta manovrando ora nella metà campo della squadra granata, sulla sinistra si fa vedere Boxis, c'è un intervento in scivolata perfetto da parte del giovane Mezzano, ma il pallone ha superato la linea laterale, quindi partita che riprenderà con una rimessa laterale. Fino a questo momento non c'è stata partita, il Torino è sfiduciato ed opera con la sola forza di volontà, la Lazio sicuramente più collaudata, è andata praticamente in gol alle prime due occasioni, dopo soli 50 secondi con Boxis lanciato da Winter e poi il raddoppio al nono con Signori lanciato questa volta da Boxis. In cronaca segnaliamo ancora al 12esimo un bel assist di Anglomà per Mezzano che ha messo il pallone al lato di poco e al 14esimo Winter lanciato da Boxis ha messo il pallone sulla parte alta della traversa. Seguiamo ancora l'azione in diretta del Torino, c'è un malinteso fra Anglomà e Caric, il pallone termina desolatamente oltre la linea di fondo e partita che riprenderà quindi con una rimessa dal fondo operata direttamente dal portiere Orsi che è entrato al quinto minuto a sostituire l'infortunato Marchegiani. Linea Ciotti a Cagliari.
12: Grazie Forma, siamo al 20esimo al Santeria, invariata la situazione sempre 0-0, cioè tra Cagliari e Parma, Parma che si è reso pericoloso un minuto fa con Inzaghi, diagonale da sinistra molto ravvicinato, prontissimo comunque la parata di Abate, sul suo rinvio e cerca di intervenire ben arrivo, sbaglia la giocata, interviene Fricano di testa, appoggia verso Dario Silva, perde palla il giocatore cagliaritano a beneficio di Castellini che però rilancia direttamente in rimessa laterale, ma il 21esimo ancora 0-0 linea Vicenza.
13: A Vicenza siamo in leggero anticipo rispetto a Cagliari, si gioca da 18 minuti, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Vicenza e Sampdoria, ma la Sampdoria è andata vicinissima al gol all'undicesimo minuto, davvero clamoroso l'errore di Seedorf che prima ha sfruttato un'incertezza dell'ultimo uomo del Vicenza, probabilmente era Viviani nell'occasione, ma Seedorf solo davanti al portiere ha sprecato con un pallonetto terminato al lato e alla sua destra c'era Mancini e alla sua sinistra Chiesa, davvero dunque una grande occasione per la Sampdoria che adesso sta per battere un calcio di punizione con Mihajlovic, deviata dalla barriera, si tuffa Fabrizio, riesce a bloccare il pallone. La risposta del Vicenza al 14esimo, Zeng è stato costretto all'uscita per anticipare Ambrosetti e Otero lanciato da Di Carlo. Sostanziale equilibrio in campo con qualche difficoltà a proposito di equilibrio per quanto riguarda le condizioni del terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Siamo sul punteggio fermo sullo 0-0 tra Vicenza e Sampdoria. Seguiamo un attimo questa azione, Ambrosetti va al tiro, c'è una deviazione, la palla in rete. Deviazione da parte di un giocatore della Sampdoria sulla conclusione dal limite dell'area da parte di Ambrosetti e dunque il Vicenza al 19esimo minuto si porta in vantaggio, ripetiamo, tiro di Ambrosetti, deviazione probabilmente di Balleri e palla alle spalle di Zenga. Vicenza 1, Sampdoria 0, tutto questo al 19esimo, linea Perugia.
20: Al 22esimo a Perugia, la Salernitana è sempre in vantaggio per 1-0 per il gol messo a segno da Ferrante, portieri protagonisti nel periodo non collegato, costretto ad attaccare il Perugia, ha rischiato di subire il raddoppio da parte ancora di Ferrante, anzi di De Silvestro, ma è stato bravissimo Braglia a chiudere lo specchio della porta, quindi a respingere il pallone. In precedenza invece era stato il Perugia ad andare vicinissimo al gol con Negri e anche qui c'è stata una grande parata.
15: Attenzione, decisa. Bologna in vantaggio a Cesena, gol di Scapolo al 21esimo minuto, a Cesena, Cesena 0 Bologna 1, restituisco la linea.
20: Sì, ne prendiamo atto, dicevo in precedenza.
13: Pareggio della Cremonese, scusa Luzzi, pareggio della Cremonese al 23esimo. Dovrebbe essere stato l'autore di questo pareggio per i lombardi Floriancic, saremo più precisi nel prossimo collegamento. Milan 1,
10: scusami,
13: Cremonese 1.
10: Scusami, la Fiorentina è passata in vantaggio con Piacentini esattamente alla 21esimo, dunque al Galleana Fiorentina 1, Piacenza 0, ricordo l'autore del gol Piacentini, a te la linea.
20: Grazie. Riprendo la linea, ecco, vorrei concludere dicendo che il Perugia vicinissimo al gol con Negri a pochi metri.
15: Attenzione, ventesimo minuto, Juventus in vantaggio, un gran tiro su punizione di Vialli, c'è stata comunque una deviazione di un giocatore del Bari, dunque su autorete la Juventus passa in vantaggio. Bari 0, Juventus 1, linea Luzzi.
13: Attenzione. Grazie. Scusami Ezio, capita sempre su di te, ma la Sampdoria ha pareggiato con Seedorf al 21esimo minuto, ripetiamo, pareggio di Seedorf, conclusione di Chiesa respinta da Brivio, ma sulla respinta dell'estremo difensore del Vicenza è intervenuto Seedorf che dunque ha pareggiato. pareggiato i conti. 1-1 tra Vicenza e Sampdoria, linea Perugia.
20: Bene, nel frattempo il Perugia ha usufruito di un calcio d'angolo battuto, niente di fatto, 1-0 sempre per la Salernitana e la linea va allo studio.
18: Piacenza.
10: Al 24esimo dunque il punteggio è cambiato, la Fiorentina conduce per 1-0 contro il Piacenza, il gol della Fiorentina al 21esimo dopo una bella conclusione fuori dell'area di rigore di Piacentini che ha battuto di collo interno destro, pallone alla sinistra di Taibi, sorpreso anche da una probabile deviazione. Fatto sta, Fiorentina in vantaggio per 1-0, in precedenza 3 minuti prima del gol della Fiorentina c'era stato un tentativo da parte di Piovani di sorprendere Toldo con un bel destro dai 35 metri. Pallone di poco al lato con il portiere della Fiorentina, appunto Toldo, visibilmente sorpreso dall'improvvisa conclusione. Poi, 3 minuti dopo, il gol di Piacentini, 1-0 dunque per la Fiorentina sul Piacenza quando siamo giunti al 25esimo, linea Torino.
11: Dove si gioca da 24 minuti nel corso del primo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino. Torino che ora sta manovrando nella metà campo laziale e Simo che vede smarcato sulla sinistra il compagno di squadra Mezzano, ma c'è un malinteso e mette il pallone direttamente in fallo laterale. Una Lazio che sta giocando in assoluta tranquillità con il doppio vantaggio, con moduli ormai consolidati, mentre il Torino replica in contropiede. In cronaca, al 18esimo, bel diagonale di Foglia parato da Orsi, al 19esimo è entrato nel Torino Sogliano a dare un po' più di sicurezza alla difesa ed è uscito milanese Cristallini che aveva cominciato da libero, ha ripreso il proprio posto a centrocampo con Mezzano che si è spostato a sinistra nella zona di Signori. Ancora il Torino in avanti, c'è un diagonale di Anglomà parato facilmente da Orsi.
18: Aggiornamenti fresh dai campi della Serie A, Milan Cremonese.
14: È il 30esimo, Milan 1 Cremonese 1, dopo il vantaggio dei rossoneri ad opera di Uea, al sesto la risposta della Cremonese. Al 23esimo punizione di Maspero dai 20 metri, palla che colpisce la traversa, ritorna in campo e Floriancic in ottima posizione può ribadire di testa a porta vuota. È stato ammonito nel frattempo Filippo Galli per gioco scorretto e danni di tentoni. 1-1 tra Milan e Cremonese quando i minuti sono 31, a te la linea.
18: Bari Juventus.
15: 28esimo minuto, dunque la Juventus è in vantaggio. Al 19esimo minuto c'è stato un fallo commesso da Montanari su Del Piero, praticamente al vertice della lunetta dell'area di rigore del Bari, tocco corto di Del Piero sulla conseguente punizione per Vialli, gran tiro a filo d'erba, deviazione in barriera forse di Montanari, certo è che Fontana che era ben piazzato si è tuffato da una parte, la palla si è insaccata dall'altra e dunque in questa maniera la Juventus è riuscita a passare in vantaggio mentre ora il Bari in una partita peraltro piacevole cercava di farsi luce in avanti. Una curiosità, oggi i giocatori si sono scambiati dei libri proprio in occasione della festa del libro, abbiamo saputo che Protti ha regalato a Vialli il libro La dinastia di Costantino, autore Fulvio Sampoli, mentre Vialli ha regalato un libro sportivo di cui non sappiamo dirvi altro. Linea allo studio.
18: Napoli Udinese.
16: Non sono intervenuto prima perché sapevo che stavi per darmi la linea. L'Udinese è in vantaggio grazie ad un gol di Desideri, bel tiro diagonale in rasoterra che ha fatto fuori il portiere Taglialatela. Al 28esimo minuto dunque l'Udinese è in vantaggio qui al San Paolo sul Napoli per 1-0, ripeto, il gol di Desideri, a te studio.
18: Roma-Inter.
19: Corner in favore della Roma, Moriero l'ha battuto, Totti di tacco ancora per Moriero, palla fuori, statuto, effettua il cross con il destro, troppo lungo, palla che viene comunque inseguita da Lanna, cerca la rovesciata in area, troppo corto il suo suggerimento, Totti lo raccoglie, il sinistro, palla che finisce al lato di pochissimo, bella azione da parte della Roma con una difesa interista forse un po' bloccata, e 0-0 comunque ancora tra le due formazioni quando siamo giunti al 33esimo, squadre un po' contratte, meglio la Roma ma le due formazioni non riescono ad esprimersi al meglio, più attendista l'Inter. E intanto vi segnaliamo anche la presenza di Sacchi, il commissario tecnico della nazionale, in tribuna a quello olimpico. Rimessa da fondo effettuata da Pagliuca, la sua rincorsa, la battuta con il destro, palla che si alza, che spiova l'altezza del cerchio centrale, Branca superato dal pallone che viene poi raccolto da giallorosso, Etern lo insegue, Zanetti in anticipo su di lui, il retropassaggio per Bergomi, poi Inz cerca lo scambio con Zanetti che difende la palla dall'attacco dei suoi avversari, poi indietro per Bergomi, il pallonetto di quest'ultimo, vediamo ancora l'Inter che cerca l'attacco con Inz sulla fascia destra, avanza il giocatore interista, Branca e Ganz sono al centro dell'area ma non riesce a crossare. E dunque la Roma può ripartire adesso dalla sua seconda linea con un lungo lancio sul settore sinistro, ma la palla viene intercettata, abbiamo visto Fresi toccare di testa e mandare il pallone fuori quando siamo giunti al 34esimo, dunque ancora parità tra Roma ed Inter, 0-0, linea che va a Piacenza.
10: È finito sulla barriera un calcio di punizione di Piovani, 1-0 sempre per la Fiorentina contro il Piacenza quando siamo giunti al 32esimo. Il gol della Fiorentina è arrivato certamente al momento giusto perché la squadra di Ranieri sembrava aver smarrito una certa continuità nell'azione, ora è Piacenza a giocare con maggiore aggressività. Ecco, caccia ai 16 metri, semicerchio dell'area di rigore, allunga per Di Francesco, il suo destro abbastanza potente ma anche molto impreciso, finisce fuori il pallone. Piuttosto bene Rui Costa tra i viola, il portoghese è presente ovunque, anche Piacentini sta cercando di presidiare buona parte del centrocampo. Al trentesimo Carnasciali per Battistuta, che però non è riuscito ad agganciare in area il pallone, azione molto pericolosa. 34esimo, 1-0 per la Fiorentina contro il Piacenza. Linea a Torino.
18: A Reggio Emilia al 32esimo il Brescia pareggiato, gol di Volpi, Torino.
11: A Torino il 33esimo del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino. Torino che ora tenta un'azione in attacco con Caris che si fa vedere sulla sinistra, si libera di un avversario esattamente di Nesta, ma poi torna ancora sui propri passi, va a terra al limite dell'area, viene trattenuto per la maglia dal difensore laziale, la reclama il giocatore Granata, l'arbitro il signor Nicchi concede il calcio di punizione a favore della squadra Granata, un Torino che è sotto di 2 gol, un Torino sicuramente più generoso rispetto ai precedenti collegamenti, ma anche una squadra Granata che soffre in particolare le incursioni del tridente laziale formato da Boxic, Casiraghi e Signori. Al trentesimo si è infortunato Winter, è uscito in barella, è stato sostituito da Marcolin. Seguiamo in diretta il calcio di punizione a favore del Torino. Al limite dell'area di rigore, sul pallone c'è Simo, poi anche Bernardini, batte Bernardini.
3: Attenzione forma, Vicenza nuovamente in vantaggio, autore del gol Murgita al 33esimo, dunque Vicenza 2, Sampdoria 1, a te la linea.
11: Grazie Delfino, nel frattempo il calcio di punizione di Bernardini è terminato alto sulla traversa e quindi a fondo campo. Al 34esimo del primo tempo allo stadio delle Alpi, Torino 0, Lazio 2, linea Cagliari.
12: Siamo in anticipo di 3 minuti rispetto al delle Alpi, si gioca al Santeria il 37esimo, la situazione è invariata, sempre a reti bianche, cioè tra Cagliari e Parma, ma bisogna dire che al 35esimo, cioè 2 minuti fa, c'è stata una grande opportunità per il Cagliari, che prima con Oliveira e poi con Dario Silva ha fallito, da distanza ravvicinatissima l'intervento vincente. Nel frattempo alla mezz'ora è stato ammonito Bisoli, adesso è in attacco Zola, anzi Inzaghi, viene fermato dall'intervento di Villa che poi si disimpegna su Pancaro che sta per essere attaccato da Sensini. Siamo all'interno della metà campo cagliaritana. Risolve poi la mischia Pancaro con un lungo rilancio, recupera Bisoli, si porta sulla sinistra, serve Puscetto che sta per essere affrontato da Mussi, ne evita l'intervento con un lungo cross indirizzato sulla destra per Pancaro, su di lui si porta ben arrivo, deve rifugiarsi però in calcio d'angolo il difensore della Parma, colpendo la palla di destra e sospingendola oltre il fondo e quindi appunto in calcio d'angolo. Angolo che sta per essere battuto da Unille mentre si gioca il 38esimo minuto, la situazione vi ricordiamo è ancora di parità 0-0 tra Cagliari e Parma. Con Onino la battuta per quanto riguarda questo tiro dalla bandierina che verrà effettuato alla destra della porta difesa da Bucci. Palla corta verso Pancaro ancora, poi interviene Onino e va al cross e è assolutamente fuori misura, niente di fatto. Siamo al 39esimo circa, ancora 0-0, linea Delfino.
18: A Verona al 35esimo, Verona in vantaggio sul Pescara, gol di Zanini, Vicenza.
3: E dunque, come segnalato con il flash su Torino, i padroni di casa si sono riportati in vantaggio qui al Menti, autore del gol al 34esimo Murgita, pronto a sfruttare di tacco un errore della retroguardia blu cerchiata su un rilancio di Di Carlo. Soffrono molto le condizioni del terreno di gioco i difensori della Sampdoria, che anche al 29esimo erano andati vicini alla capitolazione. Un diagonale di Ambrosetti era terminato a lato proprio su un errore di Baleri che era scivolato al momento di ribattere. Adesso c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria, la partita si è un po' innervosita, la Sampdoria ricordiamo deve assolutamente vincere, sperare una sconfitta dell'Inter per poi sperare altrettanto in una vittoria di Fiorentina e Juventus nelle rispettive coppe, dunque si fa davvero difficile la situazione per la squadra di Eriksson che comunque continua ad attaccare, sta per battere un calcio di punizione in questo momento all'altezza della bandierina del calcio d'angolo con Mihajlovic, area affollatissimo, parte in questo momento la conclusione di Mihajlovic che ha provato direttamente il tiro in porta, tiro che è terminato alto sopra la traversa. Siamo al 36esimo, Almenti il Vicenza è in vantaggio per 2-1 nei confronti della Sampdoria, la linea va Perugia.
18: A Cosenza al 38esimo, il Cosenza ha pareggiato, gol di Lucarelli, Perugia.
20: 6 minuti al riposo, è invariato il punteggio, la Salernitana è sempre in vantaggio per 1-0 sulla squadra umbra, c'è un intervento, vediamo da parte dei giocatori della Salernitana, portato avanti in questo momento da Rachini, ma c'è anche l'intervento dell'arbitro, quindi un calcio di punizione, anzi pallone che era finito fuori e c'è la rimessa laterale. 4 giocatori nel frattempo sono finiti, i nomi di 4 giocatori sul taccuino dell'arbitro che è Collina, 3 sono della squadra salernitana, esattamente Logarzo, Pirri e De Silvestro, l'altro è Lombardo del Perugia. Vediamo questa azione portata avanti dalla Salernitana, Ferrante in avanti, c'è un passaggio ma il pallone viene viene respinto dai difensori della squadra perugina, ripresa ancora, vediamo, in movimento, ancora in avanti con Rachini, limite dell'area di rigore, svanisce comunque l'azione della squadra campana che resta in vantaggio per 1-0, la linea va allo studio.
8: Roma-Inter.
19: Ancora una clamorosa opportunità fallita dalla Roma qualche istante fa. Moriero su un preciso e lungo lancio di Di Biagio si è trovato la palla buona all'interno dell'area di rigore. Correva sulla destra dei 16 metri avversari, ha tentato la conclusione in corsa, ha toccato male il pallone che è uscito al lato. Era praticamente solo di fronte a lui, soltanto la porta che era difesa da Pagliuca. Dunque punteggio ancora fermo sullo 0-0, siamo al 40esimo all'Olimpico. E al 36esimo dobbiamo anche segnalare un potente destro di Di Biagio, sempre per la Roma, su punizione dai 30 metri, Pagliuca non ha tentato la trattenuta, rinviando a mani unite. Attacca ancora la Roma, vediamo che la palla è controllata adesso da Fresi che si gira, effettua il lancio con il destro, Roberto Carlos superato dal pallone, lo raccoglie poi, lo mette a terra e lo lancia subito per lo scatto da parte di Ganzi, in anticipo però su di lui c'è Petruzzi che chiude molto bene con una finta di corpo e appoggia subito in avanti per Aldair. Roma che gioca meglio ma che fallisce troppe opportunità gol, ancora 0-0 al 40esimo, linea Piacenza.
10: 39esimo, sempre 1-0 per la Fiorentina contro il Piacenza.
12: Scusami, devo intervenire da Cagliari. Il Cagliari è in vantaggio per una rete ottenuta da Villa sugli sviluppi di un cross da destra. Malinteso tra i difensori del Parma. Bucci ha esitato a uscire, è rimasto fermo tra i pali. Villa ne ha approfittato, ha messo palo nell'angolo basso da destra dello stesso Bucci. Siamo giunti al Santeria al 43esimo, 1-0 per il Cagliari a terra linea.
10: Bene, riprendiamo la linea da Piacenza con la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0. Al 38esimo c'è stata una prima sostituzione nel Piacenza, infatti Cagni ha fatto uscire Carbone ed è entrato al suo posto Cappellini. Comincia a fare qualche fallo di troppo la Fiorentina, anche per colpa, dobbiamo dire, del terreno scivoloso, insidioso. Il colpo di testa intanto di Piovani, estremamente pericoloso, con il pallone che passa di un mezzo metro alla destra del portiere della Fiorentina. Tolga, azione molto pericolosa del Piacenza con questo intervento di testa, di prima intenzione da parte di Piovani, il pallone ha sfiorato il palo alla destra di Toldo, dunque Piacenza vicino al pareggio. Stavo dicendo, il campo scivoloso induce la Fiorentina a commettere qualche fallo di troppo, infatti alla 37esima è stato uno scontro piuttosto violento a centrocampo tra Padalino e Caccia, il centravanti del Piacenza è rimasto fuori del campo per circa un minuto per farsi medicare, poi ha ripreso regolarmente il suo posto. Sempre 1-0 per la Fiorentina, Fiorentina che attacca ancora adesso con il centrale Padalino, stretto tra due avversari, calcio di punizione per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Siamo al 40esimo, 1-0 per la squadra viola, linea Torino.
11: Perfetta identità di tempo con Piacenza, il 40esimo del primo tempo anche qui allo stadio delle Alpi, con la Lazio sempre in vantaggio sul Torino per 2-0. Poco fa c'è stato un tiro di angolo ma terminato ampiamente a lato, una partita che si è fatta più equilibrata col passare dei minuti e il ritmo in verità non è esaltante. Ora c'è il Torino in avanti con Bernardini che serve sulla sinistra Simo lascia partire un diagonale che è preda del difensore laziale Chamot. Dicevo, Lazio che manovra con tranquillità, il Torino replica in maniera disordinata con l'immobilissimo Foglia e Karic, ma i due raramente riescono a essere pericolosi. Ora c'è intervento ai danni di Marcolin che va a terra, tutto regolare per il direttore di gara, manovrano ancora i giocatori laziali nella propria metà campo, lancio in avanti di Favalli a servire Boxic sulla sinistra, tocco laterale a Marcolin, altro tocco laterale per Di Matteo, da questo indietro a Chamot che cambia il gioco, sventaglia sulla destra, arresta il pallone negro, si accentra, siamo a 30 metri dalla porta di difesa.
16: Calcio di rigore per il Napoli, atterrato Buso, siamo al 40esimo minuto del primo tempo, ci risentiremo tra qualche istante, rigore per il Napoli, dunque a terra linea.
19: E rigore anche per la Roma, per un fallo subito da Totti. Paganini gli si era fatto incontro, forse ha toccato il piede del giocatore giallorosso, sta di fatto che Cesare non ha avuto alcuna difficoltà, ha indicato con chiarezza il dischetto, proteste da parte dell'Inter ma calcio di rigore in favore della Roma che tra poco racconteremo in diretta. A te la linea.
11: Sì, riprendo la linea da Torino, nel frattempo è terminata l'azione offensiva della Lazio, il pallone è terminato in fallo laterale nella metà campo della stessa squadra laziale, partita che riprende con una rimessa laterale a favore del Torino operata da Simo, linea Cagliari.
12: Dove si gioca il 45esimo, invariata la situazione con i Cagliari. Si trattava, scusami, di autorità di Sensini. È stata un'autorità di Sensini a determinare il vantaggio del Cagliari. Vai Raffa.
16: D'accordo, è il San Paolo, Pizzi dagli 11 metri, il tiro raso terra, la conclusione ed il gol. Ed è il pareggio per il Napoli quando siamo arrivati al 41esimo minuto del primo tempo.
19: Rigore in favore della Roma, è Di Biagio l'uomo incaricato di batterlo. Parte la sua rincorsa, il contatto, il tiro e la palla in rete. Malgrado un tentativo di Pagliuca che aveva sfiorato la palla, forse l'ha toccata, addirittura la stessa si è impennata sul tocco del giocatore interista. Sta di fatto che Di Biagio realizza al 44esimo del primo tempo su calcio di rigore, dunque Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. A voi la linea.
8: Ciotti.
12: Sì, ci sembrava appunto in occasione del gol che l'ultimo a toccare fosse stato un giocatore del Cagliari, invece è stato Sensini l'ultimo a toccare la palla e a depositarla normalmente involontariamente alle spalle di Bucci, che comunque nell'occasione a nostro avviso ha avuto qualche responsabilità, mentre proprio un minuto prima del gol ha compiuto un'autentica prodezza volando verso l'incrocio dei pali alla propria sinistra per deviare oltre il fondo e quindi in angolo una sventola dai 28 metri di Buscetto. Siamo giunti al 46esimo, sempre 1-0 per il Cagliari in linea Delfino.
3: E va vicino al pareggio in questo momento la Sampdoria con un'azione Chiesa, Mancini, Sedorf, allarga le braccia Mancini perché voleva che il giocatore con il numero 17 della Sampdoria gli restituisse il pallone, invece Sedorf ha provato la conclusione che è stata respinta da Brivio in angolo. Dunque si riprenderà con un calcio d'angolo a favore della Sampdoria, Sampdoria che sta attaccando alla ricerca del pareggio, e Vicenza ricordiamo in vantaggio per 2-1 grazie al gol realizzato alle 30.
5: Attenzione, pareggio del Cesena, rete di Bizzarri allo scadere del primo tempo al 45esimo, quindi a Cesena 1-1, restituisco la linea.
3: D'accordo, grazie Tura, dicevamo la Sampdoria

0: con un ottimo spunto Diotero, che è riuscito a saltare anche l'ultimo uomo, ha mandato a lato sul diagonale abbastanza impreciso. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Sampdoria, mancano due minuti più recupero al riposo, il punteggio vede sempre il Vicenza in vantaggio per 2-1 nei confronti della squadra di Eriksson, che continua ad attaccare. Seguiamo soltanto questa azione, Mancini cerca di liberarsi sul settore di destra, scambia con Balleri, prova adesso il cross al centro, viene recuperato da Invernizzi, mezza rovesciata per Chiesa, si gira Chiesa, siamo al limite dell'area di rigore, tunnel ai danni di Di Carlo, ma Seedorf non riesce a raggiungere il pallone, dunque sfuma anche questa opportunità per la Sampdoria. Siamo al 44esimo, Vicenza sempre in vantaggio per 2-1, linea Perugia.
1: A Pistoia, 44esimo, Pistoiese nuovamente in vantaggio sul Foggia, autorete di Di Bari, Perugia.
2: È finito il primo tempo in questo momento, Perugia 0, Salernitana 1, gol di Ferrante al sesto, linea allo studio.
3: Ricordo che come sempre per quanto riguarda i finali di tempo sarà lo studio a chiamare, la linea torna a Roma per Roma-Inter.
4: Siamo già in fase di recupero, un minuto oltre 45esimo con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0 grazie al gol realizzato su calcio di rigore al 44esimo da Di Biagio. E adesso palla che viene consegnata agli interisti da Cesare per un calcio di punizione già battuto con Inz all'altezza della tre quarti, che serve Roberto Carlos, il quale qualche istante fa aveva tentato una trasformazione sul calcio piazzato con palla che però era finita sulla barriera. E adesso vediamo ancora l'Inter con Bergomi in azione, salta un avversario, mantiene il possesso di palla, è attaccato a sua volta, insiste ancora Bergomi, va a terra, poi si lamenta per un fallo che avrebbe subito ma che il signor Cesare non ha rilevato, e dunque la Roma può proiettarsi nella metà campo avversaria con Del Vecchio ha quattro avversari su di lui, cerca la fuga sul settore sinistro, si porta verso il fondo, cerca il cross ma in scivolata viene fermato dal recupero che viene operato nei suoi confronti da Fresi, e dunque palla sul fondo, anzi in fallo laterale per la ripresa che avverrà con una rimessa affidata ai giocatori di Mazzone. Siamo giunti al 47esimo, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol realizzato su calcio di rigore da Di Biagio al 44esimo. Stiri prende adesso a giocare, vediamo, Lanna è servito all'altezza della tre quarti, in avanti ancora il pallone per il pronto cross al centro dell'area che Fresi però intercetta allontanando con il destro il pallone che poi viene controllato male dai giocatori giallorossi, la palla finisce fuori sul tocco di Tern, fallo laterale dunque che verrà battuto dall'Inter, ed è Zanetti pronto a recuperare la sfera dal campo per destinazione e si prepara a rimetterla in gioco servendola verso i compagni che intanto si sono portati all'altezza della linea mediana. Il passaggio con le mani molto lungo era per Ganz che viene anticipato da Lanna, palla che finisce fuori, rimessa laterale ancora in favore dell'Inter all'altezza della linea mediana, palla in campo con Inz che le segue, anche Tern su di lui, contatto tra i due ma non c'è tempo per proseguire, il signor Cesare manda le squadre a riposo, dunque Roma che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato su calcio di rigore da Di Biagio. E linea che va da Alfredo Provenzale.
3: Piacenza-Fiorentina.
5: È finito il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio per 1-0.
3: Torino-Lazio.
6: Si gioca ancora 46 minuti e mezzo con la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino. Lazio che sta manovrando ora nella metà campo granata. C'è un lungo lancio di Fuser, pare in area di rigore, anticipato Negro ottimamente dal giovane giocatore Mezzano, uno dei più promettenti giocatori del Torino. Da in avanti ancora al Simo. Simo viene in profondità, tocco laterale a servire Bernardini, in profondità sulla sinistra a servire Caric, affrontato da Nesta. Nesta la meglio su Caric, mette il pallone in fallo laterale proprio all'altezza della panchina granata. Rimessa laterale già effettuata da Mezzano, in avanti a Foglia. Foglia viene anticipato da Ciamò che lascia partire un traversone, stop perfetto.
7: Attenzione
6: da...
7: Bari che deve intervenire, il pareggio di Protti, Bari 1 Juventus 1, linea, chi stava parlando?
6: Stava parlando Torino, Torino che sta manovrando ora nella propria metà campo con Bernardini che dà in profondità ad Anglomà in posizione di ala destra, toccato duro da Favalli, va a terra il giocatore di colore granata, l'arbitro resta il gioco, decreta un calcio di punizione a favore del Torino. Siamo nella metà campo della Lazio, già battuto da Bernardini con un pallonetto a servire Carici che serve di testa Foglia, limite dell'area di rigore, tenta di liberarsi di due avversari, si accentra e dà in profondità Anglomà, troppo lungo il lancio, esce in tuffo Orsi, branca il pallone e poi serve direttamente Fuser fuori area. L'ex giocatore granata Fuser serve da ancora in profondità a Signori, ancora indietro a Fuser, attende che si piacciono i compagni, parte un diagonale a servire Di Matteo, tocco laterale sulla sinistra per Marcolin che lascia partire un lungo lancio per Boxis, scatta anche la bandierina del guardaline per segnalare la posizione irregolare del giocatore croato, quindi azione fermata, partita che riprende con un calcio di punizione a favore del Torino.
3: Attenzione forma, passiamo a Cagliari, Ciotti.
8: Negli spogliatoi con il Cagliari in vantaggio per 1-0, ribadisco autorete di Senzina 43esimo.
3: Vicenza.
0: Finale del primo tempo anche al Menti, Vicenza 2 Sampdoria 1, al 19esimo autogol di Balleri su tiro di Ambrosetti, al 21esimo il pareggio sampdoriano di Seedorf e poi al 34esimo il 2-1 delle Vicenza realizzato da Murgita.
3: Milan Cremonese.
9: È terminato il primo tempo, Milan 1, Cremonese 1, il sesto UEA con una leggera deviazione della difesa lombarda, al 23esimo il pareggio di Floriancic.
3: Bari-Juventus.
7: Sì, è finito il primo tempo, dunque Bari 1, Juventus 1, il gol di Protti al 46esimo.

0: Su cross di Parente, Protti è entrato in area e ha girato Rampulla in uscita con un tocco morbido. Dunque Bari 1, Juventus 1.
1: Napoli-Udinese.
2: Finisce il primo tempo anche a Napoli. Napoli 1, Udinese 1 per le reti di Desideri al 28esimo e Pizzi su calcio di rigore al 41esimo.
1: Atalanta-Padova.
3: Squadre negli spogliatoi, Atalanta 2, Padova 0, all'11esimo autorete di Serao, al 16esimo azione personale di Sgro.
1: Torino-Lazio.
4: Si sta ancora giocando con un'azione del Torino. Foglia viene arrestato al limite dell'area di rigore da un intervento di Ciamotte. Il giocatore argentino si lamenta con il direttore di gara, Nicchi. Vediamo gli sviluppi dell'azione. Dovrebbe aver decretato un calcio di punizione a favore della squadra granata. 49 minuti e 7 secondi. Ci sono alcuni minuti di recupero perché c'è stato nel corso del primo tempo l'infortunio a Winter. È stato trasportato fuori campo, credo, per un infortunio alla caviglia in barella e quindi si è perso del tempo che l'arbitro intende recuperare in questo momento. C'è un calcio di punizione a favore della squadra del Torino, proprio al limite dell'area di rigore sulla fascia di destra. Parte il tiro di Caric, ribattuto dalla barriera, esattamente dalla schiena di Marcolina. Ancora Signori che cerca di servire in avanti i boxi, c'è un intervento di testa di Sogliano che serve indietro il giovane Mezzano, che preferisce ancora dare indietro il pallone nell'area di rigore granata al portiere Edoardo. Arresta il pallone il portiere, esce dall'area di rigore, lascia partire un lungo lancio nella metà campo della Lazio, c'è un anticipo di testa di Favalli, poi tocco sulla destra a servire Negro, viene in avanti terzino biancazzurro, dà in profondità a Fuseri, perfeziona il triangolo, pallone che torna a Negro in posizione di ala destra, attende il piazzamento dei compagni, tocca sulla sinistra a Di Matteo. In questo momento signor Nicchi arresta il gioco e manda tutti negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo, Torino 0, Lazio 2, linea allo studio.
1: Ci risentiremo fra una decina di minuti circa, nell'intervallo come sempre la linea agli studi di Roma.
5: Tutto il calcio, minuto per minuto.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Na e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 11.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. Tra mezz'ora nell'aula del Sinodo in Vaticano Papa Leone XIV promulgherà e presenterà, fatto storico, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il cardinale Michael Czerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
5: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
4: La cronaca con il tragico incidente stradale in provincia di Mantova. Morti due giovani in sella a una bicicletta.
6: Percorrevano via Alessandro Volta a Roncoferraro nella frazione di Villa Garibaldi. Erano da poco passate le 5. Erano in due su una bicicletta. Avevano 24 e 26 anni e entrambi di origine indiana stavano andando al lavoro in una ditta della zona specializzata nell'allevamento del bestiame. Un furgone li ha travolti ed uccisi sul colpo. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato in un fossato. Il conducente non ha riportato lesioni, ma è stato trasferito in ospedale in stato di shock. Una delle vittime risiedeva a Casteldario, l'altra in un comune vicino a Verona. Ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per risalire alle esatte generalità dei due giovani, trovati privi di documenti, ma in possesso solamente del contratto di lavoro. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: Sono 8 i fermati per gli scontri prima del derby tra ultrà di Torino e Juventus nell'ultima giornata della Serie A. Un tifoso bianconero è rimasto ferito riportando un trauma cranico dopo essere stato colpito da un oggetto contundente, ricoverato e operato d'urgenza e ora in terapia intensiva. Feriti anche 4 agenti. Comportamenti criminali, il commento del sindaco Stefano Lorusso. Potrebbero essere espulsi quanto prima dalla Libia i due attivisti italiani della flottiglia terrestre, dei quali si erano perse le tracce. Si tratta di Domenico Centrone e Dina Alberizia. Secondo fonti locali sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Guerra Stati Uniti-Iran sui media. Intanto continua a circolare la possibile data di un altro round di colloqui negoziali, il prossimo 5 giugno. Secondo Teheran l'accordo non è vicino, di tutt'altro avviso l'amministrazione Trump.
7: I lavori sono ancora in corso, ripete Rubio dall'India. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, magari oggi, come ha detto il presidente, non ha fretta. Trump, aggiunge il segretario di Stato americano, non farà un cattivo accordo. Israele, sottolinea, avrà sempre il diritto di difendersi. L'Iran però frena. Il ministero degli esteri fa sapere che sono stati ottenuti dei risultati su una parte significativa delle questioni, ma questo non vuol dire che la firma di un accordo sia imminente. E Teheran resta ferma sulla sua linea. L'obiettivo dei negoziati ora è porre fine alla guerra. Non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare, parleremo dell'uranio solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi e durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere. Le questioni relative alla gestione dello stretto di Hormuz, poi, secondo Teheran, non sono incluse nel memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti e saranno risolte dai paesi costieri, anche se, precisa il Ministero degli Esteri, non chiederemo pedaggi per il passaggio nello stretto. Al momento, per il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai, non ci sono garanzie che gli Stati Uniti rispetteranno gli accordi. I progressi delle ultime settimane, aggiunge, sono stati resi possibili solo grazie alla mediazione del Pakistan e di altri paesi. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Oggi è la giornata internazionale dei minori scomparsi. L'anno scorso in Italia sono stati oltre 17.000 e rappresentano il 70% di tutte le segnalazioni di persone di cui non si ha più traccia. Diverse le iniziative in corso, come le campagne di sensibilizzazione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie nel mondo e richiede risposte tempestive. Contrasto e prevenzione sono priorità, sottolinea la Polizia di Stato. Meteo, continua la fase di caldo, temperature superiori alla media del periodo. Oggi e domani potranno toccare punte di 32 gradi. Le aree più interessate, quelle del centro-nord, in particolare Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. E siamo allo sport. Tennis, a Parigi è fissato per domani il debutto di Sinner contro il francese Tabor. Questa mattina a Roland Garros l'esordio per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. Nel pomeriggio Claudio Cobolli è atteso dal derby con Andrea Pellegrino. E per questa edizione ci fermiamo qui, linea a Indipendentemente.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il
8: Rai Radio 1 Sport.
9: Sanremo, Bottecchia, Isolati, Vendetta. Ve lo dico io, Coppi, è finito, spiega il giovane rampante. Il campionissimo non gliela perdonerà mai e il gruppo nemmeno. Alla fine dovrà ritirarsi ad appena 27 anni. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Loretto Petrucci, il rottamatore di Fausto Coppi.
10: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.

0: La democrazia ateniese non sempre era democratica, almeno per come noi oggi intendiamo la democrazia. Non era solo il fatto che votavi solo se eri maschio, adulto, libero e se avevi completato l'addestramento militare, mentre se eri donna, schiavo o categorie simili, nell'agorà non ci mettevi piede né becco. Del resto, eravamo ancora e solo nel V secolo avanti Cristo e nei millenni a seguire quante viti da stringere e quanto olio da versare negli ingranaggi per cercare di fare funzionare un meccanismo bellissimo, ma ancora oggi a volte traballante. Insomma, la democrazia ateniese non era fatta solo di democrazia e non solo per l'emarginazione di molti. A volte l'emarginazione scattava in modo chirurgico di fronte a pochi. Si partiva dal principio che la maggioranza ha sempre ragione ed è perfetto, ma poi questo presupposto veniva stirato, esasperato fino a trattare la minoranza come una proprietà, un fastidio di cui potersi però anche liberare. Oggi noi diamo un nome al momento in cui la maggioranza di un'assemblea democratica si abbandona a scorribande nel campo della minoranza e questa definizione è dittatura della maggioranza. Nella democrazia di Atene nel V secolo avanti Cristo questo poteva accadere. Era infatti stato introdotto un meccanismo pensato per l'autodifesa del sistema. Si chiamava ostracismo e l'ostracismo altro non era che l'espulsione da Atene di qualunque cittadino ritenuto un pericolo per lo Stato. Un esilio di 10 anni, però col retrogusto della condanna senza fine. I cittadini ateniesi si riunivano nell'agorà, ognuno qui riceveva un frammento di terracotta chiamato ostracon e qui scriveva il nome della persona considerato un pericolo per la città. E siccome anche ad Atene si percepiva la pericolosità di questo strumento, l'esito del voto era applicabile solo se alla decisione avevano partecipato almeno 6.000 aventi diritto. Già all'epoca era chiaro che anche nella democrazia esisteva un confine molto sottile tra uso e abuso. La storia avrebbe dimostrato come l'ostracismo, presto e anche spesso, sarebbe stato usato per eliminare dalla scena personaggi indigeribili per la maggioranza. Ma dentro l'urna che raccoglieva i cocci dell'ostracon, finivano per accumularsi anche i cocci delle miserie umane. Né le vite parallele, Plutarco avrebbe descritto così la cacciata di Temistocle votata nel 472 avanti Cristo. L'ostracismo non era punizione di misfatto, ma consolazione e alleviamento di invidia per il popolo che prova piacere nell'abbassare quelli che si trovano in alto. Insomma, non più la logica della democrazia, ma quella del gruppo che diventa branco. All'inizio della storia del ciclismo esistevano gli isolati e gli isolati erano i dannati della strada e della fatica, perché l'isolamento non era solo fisico, ma soprattutto mentale. Se eri un isolato, sapevi che dovevi correre più degli altri senza che nessuno potesse correre in tuo aiuto. Intorno vedevi solo nemici. Il traguardo invece lo vedevi solo se ti diceva bene, perché l'isolato poteva solo rubare briciole di fortuna, come rimanere a ruota di qualcuno che scattava. Ma se già avevi bisogno di un tubolare sano, pensare di elemosinarlo apparteneva all'impossibile. Però, se eri nessuno e speravi di ingranare nel mondo del ciclismo, se correre in queste condizioni maledette era comunque meglio della vita che conducevi, allora non ti importava niente della solitudine e ti compravi l'unico biglietto della lotteria utile per sperare di cambiare la tua esistenza. Perché essere isolati nel gruppo era sempre meglio di sentirsi ignorati dalla vita. C'erano stati anche fior di campioni che erano riusciti ad imporsi così. Il più celebre, Ottavio Bottecchia, che in qualche modo riuscì a mettersi in mostra al Giro d'Italia del 1923. Le sue prestazioni gli erano valse una maglia dell'Automoto al Tour de France dello stesso anno e Bottecchia non aveva deluso, arrivando secondo nella classifica generale con ben 6 giorni di maglia gialla sulle spalle. E non era finita. L'anno dopo, 1924, era stato il primo italiano a vincere il Tour de France, riuscendo nell'impresa senza precedenti di portare la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa. E nel 1925 aveva addirittura bissato il successo in quella che già allora era la corsa più prestigiosa del mondo. Ed erano stati soldi, tanti soldi per lui che aveva fatto il carrettiere in quella terra al confine tra Italia e Austria, vivendo di quello che poteva essere trovato e recuperato tra gli oggetti abbandonati durante la drammatica ritirata di Caporetto. La vita da isolato di Bottecchia però non era finita. Il benessere era appena sbocciato quando, era il 1927, fu ritrovato moribondo sul ciglio di una strada di montagna. Quel giorno, cosa strana, nessuno aveva voluto allenarsi con lui. Sarebbe deceduto 12 giorni dopo senza mai riprendere conoscenza. La sua morte da isolato, anche nella vita, non avrebbe mai trovato una spiegazione e ancora oggi ci si interroga: incidente oppure omicidio? Gli isolati poi sarebbero spariti in uno sport dove non sai mai se è maggiore la dimensione della squadra o del singolo, perché niente esalta più l'idea della solidarietà e dell'individualismo come un paio di pedali, perché per staccare tutti ti servono le gambe, ma per andare lontano ti occorre la squadra e augurati che mai il gruppo sia contro di te. Gli isolati sarebbero quindi spariti, ma non immediatamente. Prima avrebbero cambiato definizione diventando gli indipendenti. Era comunque già qualcosina. Loretto Petrucci appartiene a questa nuova epoca. È nato in Toscana, sulle colline di Pistoia, nel 1929, quando Bottecchia già non c'è più. Il suo grande esordio internazionale avviene durante i Giochi Olimpici di Londra 1948, i primi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Loretto Petrucci ha 19 anni e, secondo chi se ne intende, ha pure un gran bel futuro, anche perché il ciclismo italiano sembra imboccare un cambio generazionale, con Gino Bartali al termine di una carriera bruciata nel suo periodo migliore dagli anni proprio della guerra. Però c'è, e ci sarà ancora a lungo, Fausto Coppi. Petrucci e Coppi presto si troveranno prima spalla a spalla, poi faccia a faccia. Anche per Petrucci l'ingresso nel grande ciclismo avviene per la porta degli indipendenti. Era cioè affiliato ad una squadra senza esserne parte. Quella squadra però era la Legnano e la Legnano non era una squadra come le altre, visto che per la Legnano pedalava Gino Bartali, che sì, era anziano, ma no, non era ancora finito. Come l'esplosione di Bottecchia era stata legata al Tour de France, così quella di Loretto Petrucci è legata alla Milano-Sanremo. Il terzo posto nell'edizione 1951 gli vale la consacrazione e l'ingaggio della Bianchi, che è la squadra dei migliori, visto che la Bianchi è la squadra di Fausto Coppi. E quando si dice di Fausto Coppi, si intende anche che qui Coppi è il padrone incontestabile e assoluto. Se la squadra del più forte ti vuole, è solo per due motivi. O sei un grande gregario e servi al capitano, o sei così promettente che uno come te è meglio averlo come alleato piuttosto che come avversario. E Loretto Petrucci non era tipo da fare il gregario. Lo descrivono così: uno che, come in gara, trova sempre una via di fuga di fronte ai doveri della vita dell'atleta. E non è tutto. Loretto Petrucci ha fama di uno che, se la vita mette in palio gloria e successo, lui non guarda in faccia a nessuno. Sicuro di sé, più che tenere insieme il gruppo per il capitano, Petrucci rischia di essere uno che il gruppo preferisce spaccarlo con una fuga da lontano, perché Petrucci nell'imprevedibile ci sguazza e con queste sue fughe sta per andare molto lontano, ma non lontanissimo. Sì, perché il gruppo è come l'agorà della democrazia ateniese, ha le sue regole e accetta di essere sconfitto, ma non svillaneggiato.
1: Sanremo, tutto il campione del ciclismo internazionale presente quest'anno alla classicissima di primavera, la gara più ambita di ogni campione del pedale. E anche il pallido sole di Milano sembra voler gareggiare oggi con quello famoso della Riviera.
0: Loretto Petrucci è un passista veloce, uno che è in grado di reggere il ritmo e che ama i percorsi lunghi, magari tortuosi, meglio se con qualche strappo. Uno che, se te lo trovi come compagno di fuga, stai attento che in volata sa sempre come seminarti sul traguardo. Tutti se ne accorgono nella Milano-Sanremo del 1952, quando ad una ottantina di chilometri dall'arrivo viene lanciato un attacco al quale Petrucci riesce ad agganciarsi. La Bianchi a quel punto smette di tirare perché sa di avere una buona carta nel gruppetto che ha preso il vantaggio. Coppi, che ha già 33 anni, mastica amaro, ma con tutti i chilometri che ha alle spalle, è come se lo sa che ci sono giornate nelle quali, anche se sei capitano, devi rimetterti alla logica della corsa e del gruppo. Ed è la mossa giusta, perché il Petrucci, quasi 10 anni meno del suo capitano, in volata regola tutti e vince la classica che apre la stagione ciclistica, che in questo 1952 sembra aprire anche la carriera di Loretto Petrucci, che gregario non è mai stato, ma che capitano alla Bianchi certo non può diventare. Però ha sempre più considerazione di se stesso e alla Milano-Sanremo ancora non ha finito di dire la sua. Anche se il tracciato è lo stesso, non esiste una corsa identica all'altra. Non è la strada, sono i ciclisti a determinare la gara. E poi, nello sport come nella vita, lo sai che se vuoi crescere devi spezzare gli equilibri, rompere i legami, dimostrare che sei di più della considerazione che ti viene riconosciuta. Se necessario, devi anche liberarti di ogni figura di padre, soprattutto se padrone. Ma questo non potrà mai essere un momento facile. Accade anche nell'esistenza di ciascuno di noi, in quel periodo chiamato adolescenza, nel quale il mondo ci appare antipatico e noi siamo antipatici al mondo, perché quello è il momento in cui smettiamo di essere solo figli per diventare persone. La Milano-Sanremo del 1953 racconta anche questo strappo.
1: A Novi Ligure, dopo quasi 100 km di corsa, la pattuglia di testa ha perso Bertocchi, ormai spinto, e continua la fuga. Ma gli assi hanno ridotto lo svantaggio a un primo e 10 secondi. E prima
0: però c'è lo strappo del francese Roger Barkowiak, al quale Coppi non può rispondere perché controllatissimo dalle altre squadre. E allora un cenno d'intesa con Loretto Petrucci ed ecco anche il suo distrappo per ricongiungersi assieme ad una manciata di altri corridori al fuggitivo. Mancano però ancora una novantina di chilometri e con tutto quell'asfalto davanti Coppi ragiona non come un buon padre di famiglia ma come un rapace che sa che sul più bello potrà piombare dall'alto. E invece quel suo giovane compagno di squadra chiamato Loretto Petrucci lo rivedrà solo al traguardo con in mano il mazzo di fiori del primo arrivato.
1: Ultimi 200 metri, Minardi scatta la corda, Petrucci si arruota, scatta anche Petrucci, lottano gomito a gomito, vince Petrucci e ancora una volta Minardi è secondo. Bravo Loretto.
0: È forte Petrucci. È bello, è giovane, nessuno può dirgli nulla dopo aver vinto per 2 anni consecutivi la Milano-Sanremo e dopo aver demolito in gara tutto il gruppo e tutti i suoi capitani, decide che adesso è lui a poter dire 2 paroline a quelli che si è lasciato le spalle e quando anche i giornalisti gli voltano le spalle per andare a dettare il pezzo in redazione, sui loro taccuini non c'è la solita frase banale su quanto è stato bello vincere per la seconda volta di seguito la Sanremo e che non ci sono parole per raccontare l'emozione e poi bla bla bla. Petrucci sfrontato come in gara, più che in gara, ha appena detto così. Fausto Coppi, per le corse da un giorno, non ha più nulla da dire. Immaginate voi la reazione del campionissimo. Coppi alla Bianchi non è solo il capitano, è un padre ma anche un padrone. Come quando si tratta di far partire uno dei suoi per riprendere una fuga, anche qui gli basta un cenno del capo per scatenare ancora i suoi. Solo che stavolta si tratta di un compagno di squadra e l'obiettivo non è riportarlo nel gruppo, ma di buttarlo fuori. Quel suo Fausto Coppi per le corse da un giorno non ha più nulla da dire, gli costa il posto in squadra. Addio Bianchi, ma a mancargli non sarà solo quella divisa. L'ostracismo parte sì dalla Bianchi, ma non è solo della Bianchi. L'anno dopo, alla Milano-Sanremo del 1954, accade qualcosa di impensabile dentro la pancia del gruppo che non digerisce quel gradasso di un toscano che vuole anche mandare a casa Coppi solo perché a quasi 35 anni ormai devi capirlo che sei solo un monumento e se nessuno te lo dice ci penso io. Quest'anno nessuna fuga a 80 e nemmeno a 90 chilometri dall'arrivo. Quest'anno ci sono 3 fuggitivi che a 2 chilometri dal traguardo cominciano a studiarsi per la volata finale. Sono Messina, Zampini e il vincitore dell'ultimo Tour de France, Louison Bobet. Come accade anche nella vita, se calcoli tutti i rischi, non parti mai e così a 1200 metri dall'arrivo, ecco che i 3 sono ripresi dal gruppo. Ed ecco anche lo sprint. Rick van Steenbergen parte ai 200 metri e vince con facilità. Secondo Anastasi, terzo Giuseppe Favero della Bianchi. Quarto Fausto Coppi, che chissà perché si è trovato in mezzo a questa volata. Quinto, lui, Loretto Petrucci, vincitore delle ultime 2 edizioni, adesso in gara con la divisa di una squadra minore. La volata però era cominciata in tutt'altro modo, anche se all'arrivo nessuno ha voglia di parlarne. We'll be right back. Loretto Petrucci si stava per alzare sui pedali, convinto ancora una volta di averla fatta sotto il naso a tutti, a cominciare da quel vecchio babbione di Coppi che andava rottamato, e di avere ormai in tasca il terzo successo consecutivo alla Sanremo. La sua bici però, sul più bello, era rimasta come impantanata proprio nel momento di massimo sforzo. Petrucci non poteva vedere cosa succedeva alle sue spalle, dove si trovava Giuseppe Favero, gregario di Coppi, uomo della Bianchi, e Favero si era aggrappato alla sella di Petrucci nel momento in cui il giovane rottamatore di Coppi stava salutando tutti per andare a vincere la sua terza Sanremo di seguito. Lo aveva poi strattonato all'indietro per trasmettere alla propria bici lo slancio dell'avversario che lo avrebbe portato al terzo posto della classifica finale. Sul palco tutti tacciono perché tutti sanno chi è Petrucci e chi è Coppi e che cosa c'è tra Coppi e Petrucci, e quel branco formato da tifosi, giornalisti, organizzatori decide di ignorare quanto è successo nell'ultimo chilometro.
2: Il piano di Oker è riuscito così bene che a 300 metri dal traguardo Van Stembergen ha praticamente corsa vinta. Lo seguono il 21enne italo-francese Anastasi, rivelazione della Parigi Costa Azzurra, il modesto Favero, Coppi e Petrucci che nel tumultuoso epilogo non sono riusciti a far di meglio. Ripreso anche col teleobiettivo, il volatone finale dei 60 corridori mostra gli accorgimenti tattici messi in atto da ciascuno per cercare la ruota buona.
0: La carriera di Loretto Petrucci non si riprenderà più. Come nell'antica Atene, l'ostracismo è una pena che dura 10 anni, ma che ha il sapore della parola sempre. Dopo questa Sanremo del 54, Petrucci avrebbe vinto solo il Giro del Lazio del 55. Nel 1956 si ritira. Ha appena 27 anni. Fausto Coppi, 37, è ancora lì, in sella, padre della Bianchi e anche un po' padrone. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

grande come l'Isoard e va su.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. Papa Leone XIV sta presentando la sua prima enciclica magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Nell'aula del sinodo l'appello del pontefice disarmiamo l'AI in diretta. Francesca Paltracca.
4: La Magnifica Humanitas è la prima enciclica sociale di Papa Leone XIV, è un forte appello a restare umani. Il Papa dice no al colonialismo digitale, riduce la vita a informazioni sfruttabili, serve un'ecologia della comunicazione. La tecnica, scrive Leone, non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé un male, ma non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. Lo sguardo sulle guerre che devastano il mondo, la rivoluzione digitale, osserva il Papa, sta modificando la grammatica dei conflitti, fermo restando il diritto alla legittima difesa nel senso più stretto, sottolinea Leone. Bisogna superare la teoria della guerra giusta. Nessun algoritmo, insiste il Papa, rende la guerra moralmente accettabile. Il primo diritto umano è il diritto alla vita, la dignità è inalienabile, tecnologie e conoscenze non devono essere concentrate nelle mani di pochi. Prevost chiede che l'uso dei dati sia sottoposto a controllo pubblico. Da Città del Vaticano è tutto, linea allo studio.
3: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino. Diversi ultras fermati e poliziotti feriti.
5: La minaccia dei tifosi juventini di invadere il campo e interrompere la partita ha portato al rinvio di un'ora del derby di Torino, iniziato alle 21.45 con gli spalti semivuoti. Il Toro ha pareggiato in rimonta 2-2, ma a quel punto alla Juve non sarebbe bastata la vittoria per avere un posto in Champions. La tensione, alta in città fin dalla notte precedente, è scoppiata durante l'ingresso allo stadio, quando le tifoserie sono venute a contatto. Al lancio di bombe carta, sassi e bottiglie, la polizia ha caricato per separarle. Nei 40 minuti di scontro, tra la nebbia di fumogeni e lacrimogeni, 8 tifosi sono stati fermati, 4 gli agenti feriti. Un ultra juventino dei Viking è stato colpito alla testa, probabilmente da una bottiglia. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Per i medici che lo hanno operato non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Quando si è diffusa la notizia, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con la squadra sotto la curva. Alla richiesta di non giocare, la gara è stata posticipata, facendo perdere la contemporaneità con le altre partite. Al fischio d'inizio gli ultra avevano lasciato lo stadio per raggiungere l'ospedale del ferito. Simone Zazzera, GR1.
3: I 5 sub italiani morti alle Maldive. Proprio in questi minuti il pubblico ministero di Busto Arsizio sta affidando l'incarico ai periti che effettueranno le autopsie sui loro corpi. Verranno poi analizzate le telecamere per le riprese subacquee. La squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma competente per i reati all'estero, sta acquisendo documenti e testimonianze dell'università sulla missione alle Maldive. L'inchiesta è aperta per omicidio plurimo colposo a carico di ignoti. Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto, un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. La chiusura dei seggi comincerà lo spoglio. Turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti, nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 giugno. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati in corso sull'accordo tra cautela iraniana e ottimismo americano, ma restano diversi nodi da sciogliere e queste potrebbero essere ore decisive.
0: È possibile che si firmi un accordo oggi, ma Trump non ha fretta, afferma il segretario di Stato americano Rubio dall'India, dove si trova in missione. Non faremo un cattivo accordo. L'intesa non può essere raggiunta in 72 ore improvvisando, mette in evidenza ancora Rubio, che sottolinea come ad Israele sarà sempre riconosciuta la capacità di difendersi da Hezbollah. L'Iran è attendista. Abbiamo ottenuto risultati su una parte significativa delle questioni, ma non vuol dire che la firma sia imminente. Così il ministero degli esteri di Teheran, che ribadisce come l'obiettivo prioritario nei negoziati sia porre fine alla guerra e che su alcuni temi il regime iraniano non farà passi indietro. Parleremo dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi. Nella bozza d'intesa anche la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran, se Washington porrà fine al blocco dei porti iraniani, ma le questioni relative alla gestione dello stretto, secondo Teheran, non comparirebbero in dettaglio nel memorandum. Il regime iraniano precisa: non chiederemo pedaggi ad Hormuz, ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR1.
3: Preoccupazione intanto per gli attivisti della flottiglia terrestre che tentava di raggiungere Gaza attraverso Libia ed Egitto. Sono stati trasferiti a Bengasi dalle milizie di Haftar, tra loro due italiani. Dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro si decida di farli ritornare in Italia, così il ministro degli esteri Tajani. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, oltre 900 i casi sospetti, 101 i confermati e 204 i decessi causati dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono vaccini né terapie specifiche. Il tasso di letalità arriva al 50%, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sul possibile rischio di diffusione. Sport calcio, ieri è calato il sipario sulla Serie A con l'ultimo turno che ha promosso Roma e Como alla Champions a scapito di Milan e Juventus, che dovranno accontentarsi dell'Europa League. Il Lecce è salvo, la Cremonese sconfitta in casa dalla squadra di Fabregas, che ascoltiamo nell'intervista del nostro inviato.
6: Incredulo, adesso sì, si può dire, ci si può credere. Boh, si può credere, veramente sì, perché è fatto. Grandissimo lavoro della squadra, della società e niente, molto molto contento.
7: Ci credeva già da prima di questa partita? Sicuramente bisognava vincere e quindi la partita l'ha allenata dall'inizio alla fine, anche sul 4-1, anche se non dipendeva più da voi. Bene così.
6: Sì, no, io ci credevo prima al Parma. Io ho parlato con la squadra e ho detto due partite, due vittorie, andiamo in Champions. Era convintissimo. E niente, molto contento, ripeto, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso.
7: Come cambia tutto?
6: Cambia tutto perché il Como non ha fatto mai Europa. E non solo che non ha fatto mai Europa, che vai a giocare, può giocare al Bernabeu e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo.
7: Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
3: Meteo, continua la fase di caldo con temperature ben superiori alle medie, in particolare al centro-nord, temporali possibili in Calabria e in Sicilia, dove è allerta gialla. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi un buon proseguimento di giornate di ascolto su Rai Radio 1.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. Jesse Owens. Prima parte.
1: Vedi, Jesse, i cavalli non sono accecati dal loro ego, dalla vanità. Sono i corridori più puri del pianeta. Guardali e osservali in silenzio. Jesse Owens è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Henry Owens, un bracciante di Oakland, Alabama, la vita non era semplice. Una pioggia, una gelata, un'annata cattiva potevano compromettere seriamente la sua sopravvivenza e quella della sua numerosa famiglia, una moglie e 10 figli. Quelli che comunemente vengono chiamati beni primari, per gli Owens erano un lusso. Mangiare, comprare dei vestiti o ricevere una visita medica erano traguardi irraggiungibili e, oltretutto, anche avendone la possibilità economica, nessun medico avrebbe curato un negro del Sud.

Da qualche tempo, sul petto di JC, il loro figlio più piccolo, stava crescendo una massa. Lo opprimeva al punto da rendergli difficile respirare. «Harry, dobbiamo fare qualcosa», gli disse un giorno preoccupata sua moglie. «Sei riuscita a rimuovere quello che aveva sulla gamba, puoi farlo anche con questo». «Ma questo è enorme ed è così vicino al cuore». «Emma, sai che siamo nelle mani di Dio. Se il Signore ha deciso di riprenderselo, non c'è nulla che possiamo fare per fermarlo».

La donna si fece coraggio. Una notte si avvicinò al letto di suo figlio e gli disse: «Dobbiamo rimuoverlo, piccolo mio, e dobbiamo farlo adesso. Promettimi che sarai coraggioso». Il bambino annuì e la madre iniziò a sterilizzare una lama di coltello da cucina con il fuoco. Quando la lama fu rovente, aprì la camicia del piccolo JC e iniziò a incidere lungo i bordi della massa. Il bambino non disse una sola parola. La paura e il dolore erano espresse solo dalle lacrime che gli rigavano il viso. Sua madre era più spaventata di lui. Stava tagliando in profondità e aveva paura di raggiungere con la lama il suo piccolo cuore. Con tutta l'attenzione e la fermezza possibile, riuscì ad estrarre il fibroma. Sul petto di JC lasciò un buco grande come una pallina da golf. Provarono a fermare l'emorragia, ma il sangue continuò ad uscire per giorni. Il bambino restò in uno stato di semicoscienza per giorni. Venne svegliato solo dal pianto disperato di suo padre. Trovò la forza per alzarsi dal letto e andò da lui. Lo sorprese in ginocchio, a pregare con tutto se stesso. Pregava affinché la ferita smettesse di sanguinare. Pregava affinché il Signore non gli portasse via l'ultimo dei suoi figli. Appena vide il bambino sulla porta, lo abbracciò e gli chiese di pregare insieme a lui. Lo fecero per qualche minuto e dopo il sangue si fermò. Le loro preghiere erano state ascoltate. JC era salvo. Era libero di poter correre di nuovo, correre veloce sull'erba come il vento dell'ovest. Presto, le condizioni disperate in cui la famiglia Owens si trovava li spinsero a trasferirsi a Cleveland, in Ohio. «Dove stiamo andando, mamma? Dove ci porterà questo treno?» «Verso una vita migliore, piccolo mio».

E fu proprio a Cleveland che Jay-Z divenne Jesse. Accadde durante il suo primo giorno di scuola. La maestra gli chiese come si chiamasse. Lui rispose con il suo forte accento del sud: Jay-Z. Jesse? Gli domandò la maestra per essere sicura di aver capito bene. Sì, Jesse, Jesse Owens, disse il bambino per assecondarla. Jesse era una lepre. Presto a scuola tutti si accorsero di quanto fosse veloce. Un giorno venne organizzata una piccola gara amatoriale. Una pista di 100 metri ricavata dal largo marciapiede della East 107.

0: Charles Riley, l'allenatore della scuola, era pronto con il cronometro.
1: Allora ragazzi, tutti ai vostri posti, eh? Pronti? Partenza, via!

Jesse sbaragliò tutti gli altri corridori. Riley non aveva dubbi al riguardo, ma quello che lo lasciò sbalordito era quanto stava leggendo sul cronometro. Si tolse addirittura gli occhiali per vedere meglio. 11 secondi. Ma com'era possibile? 11 secondi. Quanti secondi, Mr. Riley? Chiese Jesse ancora affannato. Ma non è possibile, rispose Riley. Allora, quanto sono stato veloce? 11 secondi, ragazzo. 11 secondi. Ed è abbastanza veloce? È un buon risultato? Dovete pensare che il record del mondo era 10 secondi e 6. Un record raggiunto da atleti professionisti, adulti che correvano in condizioni favorevoli e non su un marciapiede con delle scarpe rimediate.

Riley cronometrò Jesse anche il giorno dopo. 10 secondi e 9. Quel ragazzino di appena 15 anni era uno degli uomini più veloci che avessero mai messo piede sulla Terra. La prima corsa su un vero circuito arrivò qualche tempo dopo. Jesse era molto sicuro di sé, eppure arrivò quarto. Per la vergogna non si fece vedere dal suo allenatore per più di mezz'ora. Ero sicuro di vincere, Mr. Riley. Dovevo vincere, ma cosa m'è successo? Semplice. Hai cercato di intimidire i tuoi avversari invece di fargli mangiare la polvere. Non capisco. Cosa significa, Mr. Riley? È difficile da spiegare, Jesse, ma posso mostrartelo. Lavori domenica pomeriggio? No, solo la mattina, poi ho tutta la giornata a disposizione. Bene, verrò a prenderti all'1 in punto davanti a casa tua. E dove andremo? A vedere i più grandi corridori del mondo intero.

Riley era come un secondo padre per Jesse. Aveva mostrato più volte di credere e di voler investire nel talento del ragazzo e la cosa era molto apprezzata anche dai suoi genitori. Quella domenica Jesse era impaziente. Vedere da vicino dei veri atleti. Chissà, magari quel giorno Riley lo avrebbe portato ad una corsa di Tolan o di Paddock o di chissà quale altra leggenda dell'epoca. Invece il suo allenatore lo portò all'ippodromo. Vedi, Jesse, i cavalli non sono accecati dal loro ego, dalla vanità. Sono i corridori più puri del pianeta. Guardali e osservali in silenzio. Jesse li guardò correre per ore. Alla decima corsa, Riley gli chiese: «Cosa hai imparato oggi, Jesse?» «Le loro facce non hanno espressione.» «È esatto, Jesse. I cavalli sono onesti come tutti gli animali. Sono lì per correre e basta. Nessun cavallo si atteggia. Queste sono cose da attori ed è quello che hai fatto l'altro giorno. Recitavi, Jesse. Hai disperso energie preziose nel cercare una faccia convincente e non eri a fuoco. Il fuoco è la corsa, Jesse. Non dimenticarlo mai.» Jesse non lo dimenticò. Lavorò duramente sulla concentrazione.

Gli insegnamenti del vecchio Raleigh furono fondamentali per il piccolo Jesse Owens. Lo aiutarono a trovare concentrazione e fuoco. La sua storia torna domani, sempre qui su radio1.rai.it, sempre raccontata da Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano. Ringrazio Simona Luciani. Per salutarvi, oggi abbiamo scelto di suonare per voi un brano scritto dal trio Holland Dozier Holland per la Motown, portato al successo dai Four Tops. Il brano si chiama Reach Out, I'll Be There.

Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

Maybe

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Restiamo umani e superiamo la teoria della guerra giusta, prima enciclica di Papa Prevost nella Magnifica Humanitas, il monito sui rischi delle big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Medio Oriente, Rubio, accordo tra Stati Uniti e Iran, altrimenti risolveremo in un altro modo, garanzie per Israele, 2000 navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. Flottiglia di terra, tra i 10 attivisti fermati in Libia, 2 sono italiani. Il ministro Tajani a breve saranno davanti al giudice e potrebbero essere espulsi già oggi. 749 comuni eleggono sindaci e consigli comunali, più di 6 milioni chiamati al voto, alle 23 affluenza al 46,3%, urne aperte fino alle 15, a seguire lo spoglio in diretta su Radio 1 e GR Parlamento. Gli scontri al derby Torino-Juve in terapia intensiva, il tifoso bianco-nero colpito alla testa, 8 persone arrestate. Garlasco, il piede di Andrea Sempio non è compatibile con l'impronta rilevata depositate le consulenze della difesa dell'unico indagato nella nuova inchiesta. Musica esce, sta registrando audio, il primo album di Pigi, il cantatore che ama il jazz e lo swing, nel disco duetti con Simona Molinari e Sergio Cammariere. Sport, chiusa la Serie A, il presidente della Lega Simonelli al nostro microfono, no alla sudditanza di club e calciatori nei confronti delle curve, sia le partite di campionato all'estero, a Como, la gioia per la prima volta in Champions League. Buongiorno da Nicole Ramadori, in apertura la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. In diretta, Francesca Paltracca.
3: Papa Leone sta concludendo la presentazione della sua prima enciclica sociale. Siamo nell'aula nuova del Sinodo, ha preso la parola da poco, sta parlando in inglese. Allora, dicevamo, è la sua prima enciclica sociale, la Magnifica Humanitas. Il Papa dice no al colonialismo digitale perché riduce le vite a informazioni sfruttabili. La tecnica, scrive Leone, non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé un male, ma non è neutrale perché assume il voto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa. Occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. Lo sguardo sulle guerre che devastano il mondo, la rivoluzione digitale, osserva il Papa, sta modificando la grammatica dei conflitti, fermo restando il diritto della legittima difesa, sottolinea nel senso più stretto, bisogna superare la teoria della guerra giusta, nessun algoritmo rende la guerra moralmente accettabile. Il primo diritto umano è il diritto alla vita, la dignità è inalienabile, tecnologie e conoscenze non devono essere concentrate nelle mani di pochi. L'appello del Papa, che chiede che l'uso dei dati venga sottoposto a controllo pubblico, serve un'ecologia della comunicazione, le piattaforme non devono diventare strumenti di omologazione e dominio. Da Città del Vaticano è tutto, linea allo studio.
0: E siamo alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, in corso i negoziati per un accordo, anche se restano diversi nodi da sciogliere, ore decisive tra cautela ed ottimismo.
4: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà, ribadisce Trump sul suo social, mentre il segretario di Stato Rubio dall'India parla della possibilità di un'intesa in giornata, ma senza fretta. Nessuna improvvisazione, sottolinea Rubio, aggiungendo che ad Israele sarà garantito di potersi difendere da Hezbollah. L'Iran non si scompone, ci sono stati progressi consistenti, ma non vuol dire che la firma sia imminente, chiarisce il regime, ribadendo come al momento l'obiettivo dei negoziati sia la fine del conflitto e che su alcune questioni Teheran non cederà. Si parlerà dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se Washington revocherà le sanzioni, affermano i vertici iraniani. E sulla situazione nello stretto, secondo il regime iraniano, i dettagli della futura gestione non sono menzionati nella bozza d'intesa. In previsione la riapertura di Hormuz se gli Stati Uniti porranno fine al blocco dei porti. Teheran precisa: non chiederemo pedaggi ma tariffe per i servizi di di navigazione. E intanto nel paese continua la crisi idrica, dighe senza acqua potabile, alcune semivuote. Si prospettano restrizioni per la popolazione già provata dalla guerra. Claudia Stamerra, GR1.
0: Il fronte israelo-libanese, le sirene hanno nuovamente risuonato in diverse zone del nord di Israele per il lancio di droni da parte di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv continua con i raid. L'inviato Rai.
5: Ogni sera una riunione. Per il terzo giorno di fila il premier Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano, ministri chiave, forze armate e intelligence. Israele ha messo i suoi dubbi sul tavolo del negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Resta il nodo del nucleare, ma il premier ha ottenuto rassicurazioni sul Libano, mani libere contro Hezbollah. Un cessate il fuoco è già in vigore, ma i raid non si fermano. 2 vittime e 10 feriti nel sud. Sempre più temibili, droni della milizia sciita. 2 soldati colpiti, 1 è rimasto ucciso. È il 23esimo militare caduto in Libano, un colpo per le forze armate israeliane che per la prima volta intervengono anche sul caso Flottiglia. Nessun abuso, blitz conforme alla legge israeliana, indagini sulle violenze denunciate dagli attivisti. Il caso apre uno scontro istituzionale. Il presidente Herzog parla di un terribile processo di imbestialimento. Replica furioso il ministro ultranazionalista Ben-Gvir: Herzog non è degno di fare il presidente. Il paese si avvia così alle elezioni in un clima sempre più teso. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
0: La vicenda degli attivisti della flottiglia ora bloccati in Libia. Ci sono anche 2 cittadini italiani in attesa di un processo a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha auspicato che il giudice decida di farli tornare in Italia il prima possibile.
6: Erano in una delegazione di 10 persone di diverse nazionalità, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Hanno superato il confine militarizzato tra la Libia dell'Ovest e quella dell'Est. Da quel momento si sono persi i contatti. Siamo con Amina Tridente, portavoce della Sumud Flottiglia in Puglia. Cosa è successo e quali sono le ultime notizie?
7: Al momento pare che tutte e 10 le persone siano state portate a Bengasi, tra cui Domenico e Dina, e che debbano comparire davanti all'autorità immigrazione illegale.
6: Ci sono altri italiani nel convoglio terrestre in viaggio nel Nord Africa per portare aiuti nella striscia di Gaza. Che ne sarà di loro?
7: L'intero convoglio è fermo a circa 1 chilometro dal checkpoint di Sirte e sono lì e stanno aspettando, diciamo, ovviamente adesso notizie dei compagni che sono arrivati sino al checkpoint. Al momento lì la situazione è ferma, cioè non sono in pericolo.
6: Da Bari, Gianvito Lovecchio per il GR1.
0: La guerra russo-ucraina, altra notte di attacchi incrociati. Kiev colpisce con missili strutture energetiche nelle regioni di Belgorod e Yaroslav, energia ed acqua interrotte. Proseguono i raid russi, colpita con droni anche Zaporizhzhia. E i mercati guardano con fiducia la possibile intesa tra Stati Uniti ed Iran, borse positive, in calo petrolio e gas.
8: Le borse del vecchio continente a metà giornata si muovono tutte in territorio positivo. Milano guadagna circa 1 punto percentuale, si avvicina alla soglia record dei 50.000 punti. Avanzano di oltre l'1% Parigi e Francoforte, ma la migliore è Madrid a più 1,7%. Le speranze di una riapertura dello stretto di Hormuz fanno scendere i prezzi del petrolio. Il Brent è in calo di circa il 4% a $99 al barile. Scende anche il prezzo del gas a circa 47 euro al megawattora. Calano i rendimenti dei titoli di Stato, ma la ripresa dei traffici potrebbe solo in parte attenuare le tensioni. I mercati guardano infatti ai rischi al rialzo per l'inflazione e all'espansione del debito pubblico. L'analista Giacomo Calef.
9: L'inflazione non scende immediatamente perché i maggiori costi energetici stanno entrando nei processi industriali, nei maggiori costi per la produzione.
8: Dobbiamo aspettarci un rialzo dei tassi dalla BCE.
9: Un rialzo, forse 2, ma in un contesto di crescita economica molto debole. Consideriamo che i paesi europei sono abbastanza indebitati, quindi alzare i tassi va ad avere un impatto diretto sui maggiori costi di finanziamento per gli stati europei.
8: Francesca Capannolo, GR1.
0: E a proposito dello stretto di Hormuz, sarebbero 2.000 le navi bloccate in quello che è diventato il collo di bottiglia del commercio internazionale. Proviamo a capire cosa potrebbe succedere nel caso di riapertura del passaggio.
10: Centinaia di navi bloccate da mesi, alcune in entrata verso le raffinerie del Golfo Persico in attesa di riempire il carico, altre in uscita piene di petrolio, fertilizzanti e altre materie prime. Sbloccare il passaggio non sarà semplice, serve il via libera degli armatori, smaltire una coda fatta da centinaia di navi e serve soprattutto che siano indicate delle rotte sicure, non minacciate dalle mine disseminate nello stretto. Matteo Villa, ricercatore ISPI.
11: Si tratta di settimane, se non di mesi, di lento riassestamento. Anche nel momento in cui, primo, si riapre lo stretto, poi passano un paio di mesi e le cose si riassestano, l'ammanco di petrolio che non ci è arrivato in questi mesi genererà un prezzo alto anche in futuro.
10: Una normalità che richiederà mesi per potersi definire tale, ma c'è anche chi ritiene difficile per il commercio internazionale tornare indietro da questa crisi. Zeno D'Agostino, presidente Technital ed esperto del traffico marittimo.
12: Ma la normalità non si torna più. Nella mente di chi lavora nel settore logistico, Hormuz non è più uno stretto che offre garanzie, no?
10: Paola Nania, GR1.
0: E proprio le conseguenze economiche della chiusura dello stretto di Hormuz animano il dibattito tra i partiti.
13: La maggioranza ribadisce che l'Europa deve intervenire, deve concedere la flessibilità per consentire all'Italia di sostenere le spese del caro energia. Fratelli d'Italia insiste sulle irregolarità del superbonus, Forza Italia auspica un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz per alleggerire il fardello su imprese e famiglie e chiede alla BCE di non alzare i tassi di interesse. Per noi moderati si deve accelerare sul nucleare e fonti rinnovabili, mentre la Lega annuncia che l'Italia agirà in autonomia se l'Europa non collaborasse. Dalle opposizioni il PD auspica una riforma del mercato elettrico, sostegni a medici, infermieri e attività agricole, accusando il governo di scaricare sull'Europa il fallimento del governo sull'economia. Sul superbonus i 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Italia Viva sottolinea inflazione alle stelle, Italia più povera. Per AVS il governo ha bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti. Carla Macrellino, GR1.
0: Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali, più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto alle urne, un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio, turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Seguiremo lo spoglio in diretta con un nostro speciale dalle 14.55 su Radio 1 e in contemporanea su GR Parlamento. Rai Radio 1, sono le 13:12, la cronaca, 8 gli ultra arrestati e 6 gli agenti contusi durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino e resta grave il tifoso juventino ferito.
14: Condizioni sono clinicamente stabili, lui è ancora sedato intubato.
15: Diego Garbossa è il primario delle Molinette di Torino che ha operato Marco Basoccu, il 36enne juventino dei Viking colpito alla testa fuori dallo stadio di Torino.
14: Che aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale compatibili con un oggetto contundente.
15: Secondo la questura sarebbe stato raggiunto dal lancio di una bottiglia, ma secondo Mattia, l'amico che era con lui, a colpirlo sarebbe stato un candelotto di lacrimogeno.
16: Abbiamo visto, è stato un agente delle forze dell'ordine a aver sparato questo lacrimogeno. L'ha colpito in testa.
15: A non credere alla versione della bottigliata è il padre del ferito. Gli scontri quando le due tifoserie sono venute a contatto fuori dallo stadio con la polizia che ha caricato per separarle. 8 gli juventini arrestati, altri 11 hanno ricevuto il DASPO, 6 gli agenti contusi. Quando si è diffusa l'ipotesi che il tifoso era stato colpito da un lacrimogeno, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con i giocatori, chiedendo loro di non giocare, minacciando di invadere il campo. Dopo un rinvio di un'ora, il derby si è disputato con le tifoserie organizzate che avevano già lasciato gli spalti. Simone Zazzera, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, depositata in procura a Pavia le consulenze della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
17: La difesa di Andrea Sempio fa la sua mossa e deposita memorie e consulenze per confutare quelle della procura, come spiega l'avvocato Liborio Catagliotti.
18: Una consulenza sulla BPA, una sull'impronta 33, una medico legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scampo perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate.
17: I legali del 38enne vogliono per prima cosa contestualizzare e ridimensionare il peso dei soliloqui intercettati dai carabinieri nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Alla memoria sono allegati screenshot dei podcast, videotrasmissioni televisive e online, da cui, secondo i legali, Sempio avrebbe preso le frasi pronunciate parlando da solo nella sua auto.
18: Non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
17: Il 12 maggio 2025 Sempio rifletteva a voce alta sulla presenza di sangue nella villetta di Garlasco e sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Quando sono andato io, diceva, il sangue c'era, parole interpretate come un riferimento all'assenza di sangue sotto le scarpe di Stasi e dunque una sorta di confessione. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: La Procura di Piacenza ha chiuso le indagini nei confronti di Emanuele Micheletti, l'ex primario di radiologia dell'ospedale della città, accusato di violenze sessuali su colleghe, infermiere e tecniche di laboratorio. Una telecamera nascosta dagli investigatori avrebbe scoperto ben 32 episodi in soli 45 giorni. Dopo alcuni mesi ai domiciliari, il medico è tornato al lavoro in uno studio privato. L'ordine ha infatti revocato la sospensione disposta all'inizio dell'inchiesta. I 5 sub italiani morti alle Maldive, inquirenti al lavoro per gli incarichi ai periti sulle autopsie.
19: I primi accertamenti in giornata saranno eseguiti all'ospedale di Gallarate sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Le indagini si muovono poi anche su altri versanti. Le coordina la Procura di Roma, competente per i reati all'estero e che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Saranno visionate le cam che il gruppo aveva per realizzare riprese subacquee. La squadra mobile di Genova sta poi raccogliendo documentazione e deposizione all'università, dove Monica Montefalcone insegnava ecologia, Muriel Odenino era assegnista di ricerca e Federico Gualtieri laureato. Proprio la definizione della missione alle Maldive e il tipo di immersioni previste sono al centro delle indagini. In passato è emerso da uno studio che Monica Montefalcone sarebbe stata in una spedizione scesa 4 anni fa a più di 80 metri. Polemiche anche per la rimozione dal sito dell'Ateneo dei profili della docente e della ricercatrice. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Vertenza Electrolux. Alle 15 al Ministero delle Imprese si riuniscono azienda, sindacati e regioni coinvolti nella riorganizzazione annunciata dalla multinazionale. La situazione più critica riguarda le Marche, dove è prevista la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Forte preoccupazione anche a Forlì, in Emilia-Romagna, dove sono a rischio 400 posti di lavoro. E ora torniamo a parlare dell'enciclica Magnifica Humanitas. Il Papa ha appena concluso la sua presentazione. La linea Francesca Paltracca.
20: Sì, è da pochi minuti ha concluso Leone XIV ha concluso il suo intervento dopo gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione e ha preso la parola, e allora sentiamo un passaggio del discorso.
21: L'intelligenza artificiale già coinvolge molte aree delle nostre vite e influenza decisioni che danno forma alla coesistenza umana. Inoltre, sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. E come il leone precedente, anche io mi sento responsabile delle grandi trasformazioni che ci troviamo di fronte nell'osservarle con occhi pieni di fede.
0: Notte di festa per i tifosi del Como dopo che la loro squadra vola ufficialmente in Champions League davanti a Milan e Juventus.
22: La prima volta del Como in Champions League è tra le 4 squadre che accedono alla massima competizione europea. Fuori Milan e Juventus, qualcosa che si fa fatica anche a credere, ma stando ai risultati, ieri sera il Como a Cremona ha fatto ancora una volta il suo, anzi di più, poker. Ha vinto per 4-1 contro la Cremonese, che scivola in B. Attorno alla panchina i giocatori del Como hanno aspettato incollati agli smartphone gli aggiornamenti sui risultati del Milan o in alternativa della Roma, insomma una delle due squadre doveva perdere per consentire al Como di andare in Champions e anche solo un pareggio del Milan avrebbe tagliato fuori il Como, ma incredibilmente i rossoneri hanno perso in casa 2-1 con il Cagliari e a Como a quel punto si scatenano i caroselli in giro per la città, grazie alla società, grazie soprattutto a un fuoriclasse come Fabregas che con il suo team di giovani ha mostrato, a detta di molti, il più bel calcio del campionato italiano. Como, Laura Carcano, GR1.
0: Anno scolastico verso la conclusione. sessione tra il 6 e il 16 giugno, a seconda delle regioni, al via il piano estate per tenere aperti gli istituti durante le vacanze con attività didattiche e ricreative.
1: 300 milioni di euro è quanto stanziato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per il piano estate del 2025-26 e 26-27, risorse che le scuole possono impiegare per laboratori teatrali ed artistici, sport, potenziamento delle competenze, lingue, progetti di inclusione nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. L'iniziativa è cofinanziata da fondi strutturali europei per la scuola e prevede un budget da 16.000 a 80.000 euro in base alle dimensioni degli istituti. Istituti che possono candidarsi entro il prossimo 4 giugno. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
2: Si tratta di un'iniziativa utile, ne condivido lo spirito, offrire ai cittadini che non si possono permettere attività a pagamento private per i loro figli di svolgerle presso appunto gli istituti scolastici. Si può tranquillamente utilizzare cooperative, esperti esterni.
1: Iniziativa utile, c'è qualcosa da migliorare?
2: Comunicare alle scuole a ottobre i finanziamenti che potranno utilizzare a luglio. Potrebbero aggiornare i piani dell'offerta formativa.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: E ora la musica con il primo album di Pigi. Tra le 15 canzoni del cantautore che ama il jazz e lo swing, anche duetti con Stefano Di Battista, Simona Molinari e Sergio Cammariere.
3: Registrando audio, proprio come il messaggio che appare sul cellulare prima di ricevere un vocale. È l'album di Pigi, nome d'arte di Pierluigi Siciliani.
23: È il racconto di un uomo che cerca di mettersi in comunicazione col mondo, non sapendo bene se questa umanità esiste ancora o no.
3: Sperando che il desiderio di connessione si tramuti in partecipazione alle vicende umane.
23: Umano, poco umano, un'altra canzone a cui tengo molto, che parla di guerre, tutto quello che sta succedendo, le brutture del mondo e la voglia però di ribaltare tutto questo con ancora una forza di utopia.
3: Vai Valeria, primo singolo, è dedicata alla forza rivoluzionaria dell'amore.
23: Questa Valeria è la voglia di riuscire ancora a prendere la propria vita e ribaltarla o farsela ribaltare da qualcuno.
24: Sei il delirio in questa storia.
3: Un duetto con Sergio Cammariere.
23: Io ho scritto il testo e lui la musica di questa canzone. Per me è un grande onore aver collaborato con uno che è sempre stato tra i miei maestri cantautori.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Massimo Vasceveo e Francesco Paradisi. Ora alla pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
27: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
28: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
29: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
30: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
31: GR1.
4: GR1 Sport.
5: 13:24 in studio, Nico Forletta, Inter campione d'Italia, coi nerazzurri la prossima stagione in Champions andranno Napoli, Roma e Como, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference, in Serie B Pisa, Verona e Cremonese. Questi i verdetti dopo la chiusura della Serie A. Al nostro microfono il bilancio del presidente della Lega Calcio di A, Ezio Simonelli, questa mattina ospite a Radio Anch'io Sport.
6: In archivio una stagione non delle più semplici e per molte ragioni. Nazionale allo sbando, nove possibili ombre arbitrali fino ad arrivare alla gestione del calendario della penultima giornata. Caso sì risolto, ma che dovrà servire da lezione.
7: Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea con la finale internazionale d'Italia ha dato problemi che sono stati gestiti tutti. Ne dovremo tenere ulteriormente conto nelle 400 e oltre variabili che dà chi fa al calendario. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, secondo me, un parametro che va inserito.
6: A sporcare l'epilogo poi le scene di Torino, gli scontri all'esterno, le trattative all'interno dello stadio.
7: Io credo che sia surreale che una parte minoritaria dei tifosi si arroghi il diritto e decide se far continuare o meno una partita. Chi l'ha detto che i tifosi sono solo quegli ultra delle curve? Sulle tribune ci sono famiglie, bambini. Non ho mai capito la sudditanza psicologica che club e calciatori hanno nei confronti delle curve.
6: È stata anche la stagione di quel fantomatico Milan Como, poi mai disputato aperta. Ma, e magari senza spingersi in Australia, alla voce esportazione prodotto la strada è ormai aperta.
7: UEFA e FIFA hanno deliberato che si può fare, secondo me lo si farà. So che questa cosa non è così amata dai tifosi e li capisco, però è anche una maniera per avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri, far salire il livello di qualità del nostro calcio.
6: Guido Ardone, GR1.
5: La Formula 1 celebra la quarta vittoria su quattro Gran Premi di Kimi Antonelli, finora dominante con la sua Mercedes, ma nessun italiano come lui, fatta eccezione per Alberto Ascari, nove gare consecutive vinte tra il 1952 e il 53 con la Ferrari, ma era un altro periodo. Sempre a Radio Anch'io Sport, un ex della Formula 1, Nicola Larini.
8: Diciamo che non è certamente un caso, dimostra soprattutto non solo la velocità, ma la maturità. Ieri è stato un po' forse troppo aggressivo, ma però è quello che un pilota deve avere, e quindi dimostrare che comunque sia la velocità ti porta a fare quegli attacchi che lui soprattutto ha fatto con il suo compagno di squadra. Bene o male stanno guidando la stessa vettura, è la vettura più competitiva che c'è in questo momento nel mondiale di Formula 1, però lui non perde nessuna occasione, sta veramente facendo una parte iniziale di stagione incredibile.
5: Siamo al tennis, senza soluzione di continuità la stagione sulla terra rossa ha raggiunto il suo culmine con il Roland Garros. Berrettini in campo con Fucsovics, 6-7 7-5, dunque un set pari, ma Berrettini conduce 3-0 nel terzo set. Si gioca al meglio dei 5 oggi pomeriggio, derby tra Cobolli e Pellegrino. Nel tabellone femminile invece avanti Jasmine Paolini, battuta poco fa la Jastrenska 7-5 6-3, domani il debutto di Sinner con Arnaldi, Darderi e Elisabetta Corciaretto. Chiudiamo con la vela, tra poco più di un anno Napoli ospiterà l'America's Cup edizione 2027, appena conclusa la prima tornata di regate preliminari a Cagliari, l'inviata.
9: Alla fine è andata come doveva andare. Il match race conclusivo l'hanno disputato i due equipaggi senior di Luna Rossa e New Zealand, con la vittoria dell'imbarcazione italiana. Marco Gradoni e Margherita Porro, alla guida della barca Youth Women Azzurra, dilapidano il grandissimo vantaggio accumulato nelle prime due giornate di regate preliminari nel Golfo degli Angeli. Complice sembra un software che non ha funzionato, ma anche due partenze sbagliate. Fanno tutto molto bene invece Ruggero Tita e Peter Barling, timonieri della C40 Azzurro Senior. Tita.
10: Siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi per poterci aggiudicare il posto in finale. Una volta arrivati in finale, una grande partenza, e da lì poi è stato tutto facile.
9: Vittorio Bissaro, trimmer.
11: Abbiamo sofferto tanto in questi giorni perché non tutto andava come volevamo. Nonostante le difficoltà abbiamo sempre cercato di tenere botta.
9: Cagliari, vestita a festa, invasa pacificamente da migliaia di appassionati di vela e curiosi. L'appuntamento adesso è dal 24 al 27 settembre a Napoli per un'altra regata preliminare, aspettando la vera America's Cup. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
5: Per questa edizione è tutto, a risentirci.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Meteoradio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno.
12: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 1 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
15: Tanto pubblico sulle strade nonostante il tempo inclemente in questa zona della Francia per questa splendida gara che non ha fatto mancare le attese con il fango, con le cadute, con il pavé. In lontananza vediamo il tricolore di Elisa Longobordini, c'è un atleta dietro Elisa Longobordini, vediamo se la medaglia di bronzo a Tokyo riuscirà a mantenere la terza piazza, penultima curva a sinistra, ormai in dirittura d'arrivo, attenzione, ma sì, arriva il terzo posto per Elisa Longobordini.
16: Il terzo posto di Elisa Longobordini nell'Inferno del Nord, la Parigi-Roubaix edizione 2021, la prima di sempre in campo femminile. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Si corre nella Francia settentrionale, al confine con il Belgio, e si chiama Inferno del Nord per la durezza del percorso, con gli sterrati, i tratti massacranti di pavé e per le condizioni atmosferiche proibitive che la trasformano in un vero e proprio incubo di polvere e fango. Fatica, sofferenza, cadute, forature, guasti meccanici, la Parigi-Roubaix è martirio per tutti e gloria per pochi, e fra quei pochi c'è Elisa Longobordini, che dopo il terzo posto conquistato lo scorso anno è andata a prendersi il trionfo due settimane fa con una fuga imperiosa a 30 chilometri dalla fine.
17: Sono le tue ultime pietre di questa Roubaix, Elisa, ma sono pietre dolci, sono le pietre del Vespas Charles Crupelan che ti mettono direttamente nel velodromo più famoso del mondo. Un ultimo sguardo dietro, eccola nel velodromo, sola, comincia a disegnarsi anche un sorriso sul volto ricoperto di polvere di Elisa Longobordini. Oggi davvero ha fatto qualcosa di fenomenale. Giro, un trionfo, la Roubaix è di Elisa Longobordini.
16: L'impresa di Elisa Longobordini, che se n'è andata in fuga ed è arrivata solo al traguardo della Parigi-Roubaix, la regina delle classiche, con 23 secondi di distacco sul resto della corsa, ed è la 30ª vittoria in carriera per Elisa Longobordini. Buongiorno Elisa.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
16: Elisa, la Roubaix è una corsa che è entrata di diritto nell'epica del ciclismo, è stata definita non a caso l'inferno del nord perché molti corridori arrivano in fondo piegati sulla bicicletta, ricoperti di fango, e dicono che la Roubaix è una corsa maledetta, ma poi aggiungono anche che è la corsa più bella del mondo. È così anche per te?
18: Sì, è decisamente così. È una corsa che ti fa soffrire tantissimo e ti toglie tutte le energie in corpo e la odi mentre la corri, però quando entri nel velodromo non vedi l'ora di rifarla già l'anno dopo.
16: Raccontaci la gioia di entrare nel velodromo e poi di scendere dalla bici sapendo che hai vinto questa corsa veramente durissima.
18: Per me è stato incredibile perché è stata una corsa vinta inaspettatamente, non dovevo neanche neanche parteciparci, ad essere onesta, e ho provato un attacco da lontano cercando di mettere la mia squadra nelle migliori condizioni. Poi mi sono ritrovata ad entrare da sola nel velodromo, e entrare lì da soli è particolare perché hai la possibilità per una frazione di secondo di guardarti indietro e rivederti la corsa e goderti il rettilineo d'arrivo.
16: Dicevi prima che non dovevi partecipare perché non eri al meglio e avevi chiesto anche di non gareggiare, invece poi ti hanno convinto a partecipare, è andata così?
18: Sì, esattamente, è andato così. Ho fatto purtroppo un mese molto travagliato a causa di una sinusite che stentava ad andarsene. Ho fatto una cura antibiotica e ho chiesto anche alla mia squadra di poter saltare le classiche di aprile. Ovviamente la Trek Segafredo, che crede di più in me di quanto io non credo in me stessa, mi ha detto che invece avrei dovuto correre e mi ha anche aggiunto la Roubaix, e alla fine non posso che ringraziare la squadra e dare ragione della loro scelta.
16: Indubbiamente hanno avuto ragione loro, e a conferire a questa corsa, la Parigi-Roubaix, un fascino unico credo siano le dissonanze. Per l'ultimo giro si arriva in un velodromo, il più famoso del mondo, ma per arrivarci bisogna attraversare gli sterrati, i settori di pavé, che sono le antiche vie romane in ciottolato, e sul tracciato femminile ce ne sono 17, e tu proprio sul pavé hai attaccato a 33 km dalla fine.
18: Sì, io ho attaccato appena prima di una curva che portava in un tratto in pavé e ho allungato poi proprio in quel tratto. È uno dei tratti meno considerati, però a volte sono proprio quegli attacchi inaspettati che ti portano al successo.
16: Il primo problema sul pavé è quello di arrivare interi fino alla fine, perché il pavé con la pioggia e con il fango può diventare davvero pericoloso. Poi ci sono le cadute, le furature.
18: Sì, è vero, il pavé è un po' assassino, e sinceramente, però devo dire la verità, in Trek Segafredo abbiamo la fortuna di avere una bicicletta studiata in modo particolare proprio per la Roubaix, la Trek Domane, e abbiamo secondo me uno dei migliori materiali in circolazione per questo genere di corse. Di conseguenza, fortunatamente, quel bellissimo sabato a me è andato tutto veramente bene, non ho avuto nessun intoppo meccanico e nessun problema tecnico di qualsiasi genere, e sono riuscita ad arrivare all'arrivo quasi liscia come l'olio.
16: E come deve essere la bicicletta per la Roubaix?
18: Normalmente si utilizzano dei tubeless da 30, che praticamente è l'ampiezza del battistrada. Noi utilizziamo la Trek Domane, che è una bicicletta studiata proprio per il pavé, che ti permette di assorbire maggiormente le vibrazioni, e anche, diciamo, la distanza tra una ruota e l'altra, detto proprio in parole povere, un po' più ampia di una bicicletta da corsa normale, per dare proprio più comfort e evitare le sollecitazioni.
0: 217 partecipanti alla più classica prova francese, presentata come corsa del secolo. Sulla salita di Doulin restano in due, Gauthier e Desprez, primi sulla vetta per quasi mezzo minuto. In testa sempre due, lo spagnolo Mojica e il belga Mathieu. E adesso finale giallo, caduto Mathieu, raggiunto Mojica dal francese Marais e dal belga Lenen, una errata segnalazione escluderà i tre fuggitivi dalla volata regolare. È in regola invece il gruppo degli otto, battuti da Coppi, non Fausto ma Serse. Mahé, entrato in pista da una porta di servizio, aveva battuto i compagni di fuga, ma per l'articolo 127 del regolamento internazionale la vittoria spetta a Serse Coppi.
16: Era un istituto luce che raccontava la Parigi-Roubaix del 49, quando a vincere fu Serse Coppi, fratello meno famoso del campionissimo Fausto. Serse diventò protagonista assoluto per un giorno, ma di regola era un gregario. Elisa, forse non esiste più la figura classica del gregario puro nel ciclismo moderno, l'uomo che pensa solo al sacrificio e solo a quello, però il lavoro della squadra rimane importante, lo è stato anche alla Parigi-Roubaix, credo.
18: Il ruolo del gregario nel ciclismo moderno è diventato vitale. I gregari sono gregari di lusso e normalmente
16: questo, perché di solito sono capaci anche di imprese, mentre decenni fa non succedeva questo, pensavano solo a portare acqua.
18: Sì, perché si è alzato molto tutto il livello del gruppo. E tornando alla Roubaix, il gioco di squadra è stato veramente importante al fine del mio successo, perché tutte le mie compagne hanno lavorato molto bene dietro mentre io ero in fuga, cercando di chiudere su ogni tipo di attacco, e nel finale cercando anche un pochino di rallentare l'azione delle avversarie, e hanno pure anche concluso al terzo posto con Lucinda Brand. Diciamo che la Trek Segafredo ha fatto veramente un ottimo lavoro alla Roubaix.
16: Però un bel po' di settori di pavé te li sei fatti da sola quando te ne sei andata in fuga a 30 km dalla fine.
18: Sì, me ne sono fatti un bel po'.
16: 8 settori da sola.
18: Sì, 32 km, 8 settori di pavé, sono circa 50 minuti di corsa e è stata una bella cavalcata, dai.
16: Dicevamo della pericolosità di questa corsa. Lo scorso anno, quando sei arrivata terza, sei caduta 3 volte, se non sbaglio, e sei sempre risalita. Come si fa in queste circostanze? Poi lo scorso anno c'erano condizioni atmosferiche proibitive, sono caduti un po' tutti.
18: Sì, lo scorso anno è stato epico veramente, perché il pavé era molto bagnato, c'era molto fango e credo di essere caduta anche più di 3 volte. Però siamo corridori, cadiamo, ci tiriamo su e ripartiamo. E poi una cosa che mi era stato detto prima della partenza è che in maniera particolare alla Roubaix non bisogna mai mollare, perché c'è sempre qualcosa che succede e le carte in gioco possono cambiare da un momento all'altro e la situazione si può ribaltare. Capita di cadere, ma ci si tira su e si va.
16: E poi in questa corsa forse è proprio la sofferenza che ti infligge a regalare poi la gioia di essere arrivato in fondo. C'è Thierry Gouvenot, ex corridore francese, che fa un parallelo affascinante. Dice che attraversando alcuni tratti mitici di questa corsa, come la foresta di Arenberg, si passa vicino alle miniere di carbone e che la fatica diventa quasi simbiotica, perché la sofferenza che provano i minatori è la stessa in ambito sportivo che provano i campioni della Roubaix. Ti piace questo paragone? È possibile?
18: Sì, penso che i minatori facessero molta molta più fatica di noi ciclisti.
16: Questo lo possiamo immaginare facilmente.
18: Sì, però è un paragone che rende l'idea.
16: Alcuni lo chiamano la trincea, il tratto di pavé che passa nella foresta. Ma mi chiedo se c'è un momento in cui viene poi voglia di mollare.
18: No, sinceramente non mi è mai passato per la testa di mollare.
16: Elisa, la Parigi-Roubaix da 2 anni a questa parte è diventata anche femminile. Nella prima edizione sei arrivata terza, l'edizione vinta dalla britannica Lizzie Deignan. Nella seconda, 2 settimane fa, ti sei presa la vittoria. Avere una Parigi-Roubaix al femminile credo sia molto importante per il movimento ciclistico femminile tutto.
18: Sì, penso che sia davvero così. È di grande importanza il fatto che tante corse, tante classiche maschili possano avere anche la versione al femminile, e spero che questo sia il trend anche nei prossimi anni. Si è visto che comunque la combo gara femminile maschile funziona anche per quanto riguarda gli ascolti o comunque le visualizzazioni, e quindi spero davvero che ci siano sempre molte più corse nelle due versioni.
1: Elisa Longoborghini takes the victory.
2: Applausi per Elisa Longoborghini.
16: La vittoria di Elisa Longoborghini alle Strade Bianche 2017 è la gara che si corre nelle campagne toscane intorno a Siena e che riunisce in qualche modo le caratteristiche di due grandi classiche del nord: gli sterrati come la Roubaix, i muri, cioè i brevi tratti di pendenza durissima come quelli del Giro delle Fiandre. Elisa ha vinto sia la Roubaix edizione 2022 che le Fiandre nel 2015. Non potevi che vincere anche le Strade Bianche, Elisa?
18: Sì, in effetti sì. Mentre ascoltavo pensavo, forse dovrei darmi al ciclocross, visto che vado forte sul pavé, vado forte sullo sterrato, magari non è proprio il mio mestiere fare la stradista.
16: Le Strade Bianche sono una corsa giovane ma che ha già conquistato una sua fama, un suo posto nell'immaginario ciclistico e attira sempre di più i migliori ciclisti. È una corsa che sta crescendo.
18: Sì, è una corsa che sin dalla prima edizione si è guadagnata una posizione di prestigio tra quelle che sono considerate le classiche. Sarà perché è una corsa particolare, corsa sullo sterrato, ma credo che sia anche complice il fatto che in un luogo, in un posto dell'Italia spettacolare, dove ci sono anche dei paesaggi spettacolari, e l'arrivo secondo me è uno degli arrivi più caratteristici di una corsa in bicicletta.
16: Tornando al grande nord, Roubaix e Fiandre le hai vinte entrambe. Più duro il pavé o più duri i muri?
18: Secondo me è più duro il pavé.
16: Per la difficoltà di stare in piedi, immagino, innanzitutto.
18: Sinceramente, perché sembra molto semplice, perché alla fine è in pianura, però è un costante spingere, è un costante avere a che fare con vibrazioni, buchi. La soglia dell'attenzione deve essere sempre molto alta, perché devi prendere le linee migliori, magari andare a cercare il cordolino sul lato strada dove magari c'è la terra invece del pavé, e quindi è una gara straziante. Quelle pietre sono veramente grosse.
16: Elisa, sia Roubaix che Fiandre sono caratteristiche caratterizzate dalla passione della gente che assedia le strade, incurante anche del maltempo, il pubblico lì vicinissimo. A volte nelle corse su strada sembra un pericolo, però credo che senza il pubblico il ciclismo decisamente non sarebbe lo stesso.
18: Concordo, da quando c'è il pubblico sulle strade è tutta un'altra cosa. Abbiamo fatto praticamente 2 anni senza pubblico ed era quasi triste correre a volte, e da quest'anno invece ci sono ritornate le persone e è tutta un'altra cosa, sentire il tifo fa veramente tanto.
3: E parte la Van de Breggen, prende la sua ruota la Longoborghini, è in testa l'olandese, va a vincere l'olandese, è pronto la Longoborghini, vince la Van de Breggen davanti alla Emma Johansson e va sul podio l'Italia, bravissima Elisa Longoborghini, medaglia di bronzo.
15: Tracciato dell'autodromo di Imola, parte lo scatto adesso in questo istante, Elisa Longoborghini lancia lo sprint, risponde in maniera immediata Van Vleuten, prova a chiudere Elisa Longoborghini, sono appaiate Van Vleuten e Longoborghini, Van Vleuten e Longoborghini con la azzurra che però deve cedere, dunque doppietta dell'Olanda con Van der Breggen e Van Vleuten, ma terzo posto per l'Italia, medaglia di bronzo per Elisa Longoborghini.
16: Bronzi alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Imola nel 2020, ma citiamo per sottrazione perché in realtà nel palmarès di Elisa Longoborghini ci sono 3 bronzi mondiali, 2 bronzi olimpici. Elisa, a 30 anni sei ancora nel pieno della maturità sportiva, fra 2 anni c'è un'altra Olimpiade, si può pensare di aggiungere alla bacheca un metallo diverso dal bronzo?
18: Sicuramente mi piacerebbe, però credo che il percorso di Parigi sia piuttosto pianeggiante, se non vado errata, e credo che sia adatto a ragazze con caratteristiche diverse dalle mie. Io farò di tutto sicuramente per essere in forma e farmi selezionare, e se poi magari dovrò essere a disposizione della nazionale sarei più che felice di poterlo fare.
16: Ma c'è una gara che eri sicura di vincere, che la sentivi lì a portata di mano e poi ti è sfuggita proprio in un soffio?
18: Sinceramente sì, diciamo strade bianche del 2021, ero quasi sicura di poterla agguantare e invece quel giorno Chantal van der Broek Black ha avuto la meglio su di me, ha avuto un giorno di gloria e bisogna anche accettare le sconfitte.
16: E c'è una corsa che vorresti davvero vincere per dire ho vinto questa, adesso posso scendere dalla bici?
18: Penso che non riuscirò mai a dire ho vinto questa, adesso posso scendere, perché a me piace troppo correre, però vabbè, un po' come tutti i ciclisti e come tutti i bambini, sarebbe un sogno poter una volta indossare la maglia ridata.
16: E speriamo che tu possa avverarlo presto questo sogno. Grazie Elisa Longoborghini per essere stata con noi.
18: Grazie a voi, grazie a tutti.
19: 300 metri, suono della campana e poi un giro intero prima del traguardo, un momento di grande emozione, un momento di gioia che si sta godendo pedalata dopo pedalata Dylan Van Baarle, una corsa perfetta, non ha sbagliato un colpo, si è mosso con una intelligenza impressionante, Dylan Van Baarle che va a conquistare la Roubaix 2022.
16: A vincere l'ultima Parigi-Roubaix in campo maschile, anche lui per distacco, è stato l'olandese Dylan Van Baarle, un'edizione da record, la più veloce di sempre.

0: Su 119 edizioni dell'Inferno del Nord, soprannome quanto mai azzeccato, sono stati 14 i successi italiani nel velodromo di Roubaix. Già dalla seconda edizione, datata 1897, il tricolore biancorosso e verde a sventolare sul traguardo, merito di un valdostano emigrato in Francia quando aveva 13 anni. Maurice-François Garin si impose anche l'anno successivo e fu il primo vincitore in assoluto del Tour de France nel 1903. Nel 1937 iscrisse il suo nome nell'albo d'oro Jules Rossi, anche lui emigrato in Francia dall'Emilia quando era ancora un bambino. Tra i trionfatori della classica del pavé, ovviamente tanti campioni e altrettanto ovviamente il campionissimo Fausto Coppi, che si impose nel 1950.
1: Quando Fausto prende posizione è difficile contraddirlo. Sembra stregare il percorso, oltre che stregare gli spettatori. Sotto la maschera stesagli dalla fuligine di questa terra di miniere, il volto non accusa stanchezze.
0: Prima di Fausto però a conquistare la Roubaix fu il fratello Serse Coppi nel 1949. Vittoria ex aequo con il francese Mahé, che arrivò per primo sul traguardo ma entrando nel velodromo dal percorso sbagliato insieme ad altri due. Serse Coppi, quarto al traguardo, chiese la squalifica per i primi tre. La giuria assegnò il primo posto all'italiano, la federazione ciclistica francese si oppose e si giunse, dopo sei mesi di battaglie legali, alla salomonica decisione di assegnare ad entrambi la vittoria. Nel 1966 Felice Gimondi ha già vinto il Tour de France ma si presenta al Via della Roubaix per la prima volta. All'arrivo ha oltre 4 minuti di vantaggio, è riconoscibile, ricoperto di fango da capo a piedi ma pronto alla gloria eterna. Bisogna aspettare il 1978 per rivedere l'Italia sul gradino più alto del podio, grazie a Francesco Moser, che si ripeterà poi nel 79 e nell'80.
2: Francesco Moser entra nella storia del ciclismo per aver vinto per 3 anni consecutivamente la Parigi-Roubaix.
0: Dopo Moser, il nulla per tre lustri. Nel 1993 Franco Ballerini arriva secondo per soli 8 mm. Mai più alla Roubaix si sfoga il corridore toscano, ma per fortuna ci ripensa.
2: Dopo il successo nel 95, Franco Ballerini può ancora tagliare a braccia alzate il meritatissimo trionfo per un grande atleta che ha vinto alla grande la Parigi-Roubaix.
0: Il ciclismo cambia, la Roubaix diventa terreno di conquista per specialisti come Andrea Tafi, 13 volte al via, terzo nel 1996, secondo nel 1998, dietro a Ballerini, primo nel 1999. Arriviamo ai giorni nostri, alla Parigi-Roubaix che riparte nell'ottobre del 2021 dopo un anno di stop causa pandemia. Italiani protagonisti, Gianni Moscon vede la vittoria, ma prima fora e poi cade. Rientrano Colbrelli e Van der Poel, il campione d'Italia d'Europa batte tutti allo sprint.
3: Una vittoria che resterà per me in tutta la mia carriera da ciclista.
4: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, Francesco Pantaleo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: In studio Nicole Ramadori, Papa Leone XIV ha seguito la presentazione di Magnifica Humanitas, sua prima enciclica, nell'aula del Sinodo in Vaticano, nel tempo dell'intelligenza artificiale in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, recita il documento. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, insiste Prevost, che lancia un monito sulle big tech: troppo potere nelle mani di pochi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran, negoziati in corso, sono ore decisive o sarà un grande accordo? Non ci sarà affatto, ha affermato il presidente Trump su Truth. Cautela da parte di Teheran, restano diversi nodi da sciogliere: l'uranio, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Una decina di attivisti della flottiglia terrestre, tra cui due italiani, un pugliese e un piemontese, sono stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Il convoglio umanitario diretto a Gaza attraverso Libia ed Egitto è stato fermato dalle milizie del generale Haftar e avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. Oggi compariranno davanti al giudice. Spero siano presto a casa, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Gli scontri scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino, 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia, sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici. Emessi in oltre 11 DASPO, sono gravi ma stabili le condizioni del sostenitore bianconero ferito. Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali, più di 6,5 milioni gli italiani al voto. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio speciale dalle 14.55 su questa rete e in contemporanea su GR Parlamento. Ci fermiamo qui. Buon ascolto.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Pronti a partire per una nuova settimana insieme, 3 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio e ben ritrovati al caffè di Rai Radio 1 Sport. 2 ore insieme fino alle 16 in compagnia questo pomeriggio delle voci di Emanuele Granelli
9: e Andrea Boccia.
8: E dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Andrea Di Marco alla parte tecnica. Oggi torniamo nella nostra versione tradizionale di 2 ore fino alle 16, ultima giornata di riposo per quanto riguarda il Giro d'Italia, che ovviamente riprenderà domani con la 16ª tappa interamente in territorio svizzero. Ultima settimana che quindi si andrà a concludere il 31 maggio a Roma con l'ultimo verdetto. Verdetti che sono arrivati invece ieri, sono stati emessi per l'ultima giornata di campionato, non senza colpi di scena, piuttosto sorprendenti. Alla fine sorridono Roma e Como, che si qualificano in Champions League. Per la Roma è un ritorno dopo 7 anni, prima invece storica qualificazione per la squadra di Cesc Fabregas. Incredibile delusione, e si può parlare in questo caso di fallimento, per il Milan in particolare, che è stato padrone del proprio destino della qualificazione Champions League fino al fischio d'inizio di Milan-Cagliari, forse anche dopo, anche 2 minuti dopo il vantaggio di Salihamidžić, e poi anche la Juventus. Quindi Milan e Juve per la prima volta entrambe fuori dalla Champions League da quando è iniziato il formato proprio della Champions. Giocheranno l'anno prossimo di giovedì in Europa League, e credo a questa sensazione, Andrea, che tra qualche anno, rivedendo questa stagione, ripenseremo: forse è stato un campionato un po' di svolta per i rapporti di forza nel nostro campionato. Tu che ne pensi?
9: Ma sicuramente c'è l'emersione del Como, È il primo grande campionato del Como che, vista anche la guida tecnica, vista soprattutto la guida societaria, non sembra così una chimera pensare che il Como è lì sopra e lì in alto ci sarà per tanto tempo. Adesso avrà anche gli introiti della Champions, è una squadra, una società molto molto solida, tra le più solide in Serie A, quindi ci aspettiamo che questa possa essere la prima stagione in cui il Como ha fatto sentire
8: il primo mattoncino. E che mattoncino,
9: beh, insomma, da due anni fa alla Serie B alla Champions League diretta proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, è un grandissimo successo, quindi l'Inter si conferma, il Napoli ai piani alti si conferma, Milan e Juventus adesso sono chiamate a una rifondazione comunque societaria in ogni caso, poi tecnica vedremo, intanto è l'anno di una grande grande rifondazione, anche questo si passerà alla storia questa stagione come l'anno in cui sono state azzerate dal punto di vista societario due tra le grandissime del calcio italiano.
8: E non è la prima volta in questi ultimi anni in realtà che si associa la parola rifondazione, sì, rivoluzione a Milan e Juventus, non è la prima annata storta per le due storiche società, fatto sta che l'anno prossimo dovranno giocare di giovedì in Europa League. L'altro verdetto importante è la salvezza del Lecce, la quarta consecutiva, una specie di liberazione, quantomeno ha sfatato la maledizione Eusebio Di Francesco, invece condannata alla Serie B Cremonese. Parleremo un po' di tutto questo ovviamente risentendo le voci degli allenatori, perché si apre adesso un domino e un valzer delle panchine che ha appena iniziato, anche perché, come dicevamo anche off the record con Andrea, la parola che abbiamo più ascoltato in questo weekend è sì, ne devo parlare, tutti gli allenatori hanno detto sì, ne dovrò parlare con il presidente per capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Almeno metà degli allenatori si sono espressi così.
9: Secondo me ti sei tenuto anche basso, esatto, anche più della metà. Chi è invece sicuro di rimanere in panchina ha comunque detto che dovrà incontrare la società, perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma adesso c'è bisogno di fare uno, due, tre passi avanti, di rafforzare. Quindi comunque gli allenatori adesso bussano a Denari, bussano ovviamente per cercare di rinforzare le proprie rose. Sì, molti degli allenatori che sono seduti su queste, sulle stesse panchine in Serie A, non sono certi di farlo anche l'anno prossimo. Scorrendo la classifica, il Napoli cambierà guida tecnica, è di questa mattina l'ufficialità, sì, del saluto ad Antonio Conte, ma è di ieri dopo la partita della conferenza pirotecnica tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis dopo Napoli Udinese, in cui è stata data l'ufficialità di una notizia che oramai da giorni era nell'aria, si sapeva che Conte, sì, avrebbe diretto il Napoli per l'ultima volta contro Udinese. Quindi Roma e Como rimangono rispettivamente a Gasperini e Fabregas, e come dargli torto, sono i due grandi vincitori dell'ultima giornata, quantomeno delle ultime giornate. Milan forse cambierà, probabilmente, la Juventus probabilmente non cambierà, quantomeno guida tecnica, ma tutto il resto
8: probabilmente
9: tutto
8: sì,
9: il resto sì, e via andare, l'Atalanta, certo, cambierà, la Bologna cambierà, la Lazio cambierà, quindi stiamo per assistere, i giorni sono questi, perché in questa settimana 10 giorni che si devono fare gli allenatori. Oddio, si dovrebbero fare anche i dirigenti, perché in genere sono loro che scelgono gli allenatori,
8: esatto,
9: quindi forse prima del valzer degli allenatori dovremmo assistere a un valzer delle dirigenze. Quella forse sia una novità, perché negli anni scorsi i primi di giugno erano dedicati proprio a questo valzer, magari delle annate un po' più nutrita la truppa degli allenatori che cambiava, altri anni un po' meno. Quest'anno c'è il discorso societario, io non lo ricordo francamente a memoria mia che tante di queste società dovessero cambiare.
8: Tra DS, AD, insomma tutte queste definizioni, sì, amministratori delegati.
9: La Roma
8: ha
9: iniziato
8: sportivi
9: qualche settimana,
8: esatto,
9: fa e
8: ha dato il via.
9: Ha dato il via e chissà che anche quello non sia stata la spinta decisiva, perché dati alla mano, calendario alla mano, la Roma saluta Claudio Ranieri. Da quel momento in poi, a parte il pareggio con l'Atalanta, tutte vittorie. Sono casi, da una parte no, da una parte, cioè da una parte sì, ma da una parte credo che non ci sia così una c'è per forza una correlazione, secondo me.
8: Tra le espressioni dei vari ruoli dirigenziali c'è anche proprio quella di senior advisor, che era stata, insomma, era il ruolo effettivamente di Claudio Ranieri, e si può avvicinare anche a quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì. E durante le nostre due ore ci occuperemo soprattutto del Milan, perché è stato incredibile, clamoroso e fragoroso soprattutto il crollo dei rossoneri nelle ultime giornate. Fino a pochi mesi fa avevano la possibilità di avvicinarsi in quella partita dell'Olimpico contro la Lazio, quante volte l'abbiamo nominata, la possibilità di avvicinarsi anche dopo la vittoria nel derby, anche piuttosto netta sull'Inter di Chievo. Poi un crollo per certi versi inspiegabile. Cercheremo di capire quali saranno anche gli scenari futuri, perché anche in quel senso dovrebbe, Gerry Cardinale ha già promesso, il presidente del Milan ha già promesso una rivoluzione pressoché totale. Per quanto riguarda i verdetti della Formula 1 invece siamo ancora lontani, però Andrea Chimi Antonelli, diciamo, ci sta facendo capire che sta gettando le basi per una più che seria candidatura alla vittoria finale, il quarto successo di fila ieri sera anche in Canada, a Montreal, e cercheremo di capire se è una fuga piuttosto consistente quella del 19enne bolognese, che sta veramente impressionando non solo per velocità ma soprattutto per maturità. Quindi due ore particolarmente intense. Partiamo anche con la musica, ovvero con Sienna Spyro con Material Lover.

0: Sienna Spyro con Material Lover quando sono le 14 e 14 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Vediamo anche sui nostri schermi degli addii anche piuttosto importanti che ci sono stati durante il weekend, la grande festa dei tifosi del City a Pep Guardiola per la sua ultima partita in casa contro l'Aston Villa, non solo a Pep Guardiola, in realtà anche a Bernardo Silva. È stata piuttosto commovente anche la sua uscita dal campo, con le lacrime anche dello stesso Pep Guardiola. Anche John Stones, un po' di chilometri più in là invece c'è stato anche il saluto di Momo Salah dal Liverpool. Insomma, anche l'ultima giornata di Premier League ha regalato parecchie emozioni,
1: con la salvezza di De Zerbi che subito ha rilanciato,
0: strozzato da Vicario nel post partita in qualche modo, non riusciva a respirare, però si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa alla fine.
1: Immagino che la paura nelle ultime settimane sia stata parecchio alta, detto che De Zerbi aveva responsabilità zero o poco meno per quanto riguarda l'eventuale.
0: Anzi, si è preso lui la patata bollente nel momento più complicato in assoluto, dopo la gestione Tudor abbastanza scriteriata, con la partita di Madrid, con la sostituzione del portiere dopo 20 minuti, insomma. È successo veramente di tutto
1: una parentesi quest'anno. Sì, un'annata che poteva essere tragica sportivamente, ma che De Zerbi è riuscito a riportare in carreggiata per il Tottenham, che si salva e ha subito rilanciato. Bisogna fare una squadra da vertice top. Immagino che il Tottenham sarà protagonista nel mercato, come lo sarà il Chelsea, che è fuori dalle coppe dopo non so quanti anni, si qualificano in Europa League.
0: Incredibile il piano, come si è inclinato nel momento in cui hanno esonerato Maresca. Impressione, c'è stato un crollo veramente. L'anno scorso il Chelsea ha vinto Conference e la prima edizione del mondiale per club. Hanno deciso il primo gennaio di quest'anno di cacciare Maresca e da lì è stato un disastro, andando a prendere l'allenatore dello Strasburgo, che è della stessa proprietà del Chelsea. Una serie di follie.
1: Gli errori li fanno anche al di là della manica. Maresca, parlavi di Maresca, stiamo vedendo nei nostri schermi proprio Pep Guardiola e il sedile su cui è seduto, su cui si è accomodato Guardiola per negli ultimi 10 anni, vincendo qualcosa come 20 titoli. 20 titoli in 10 anni, fa abbastanza impressione dirlo, però stiamo parlando di uno dei più grandi, se non il più grande di tutti gli allenatori di tutti i tempi. Quindi si siederà Maresca probabilmente su quella panchina del City. La Premier regala sempre grandi storie, grandi spunti. E abbiamo detto Guardiola è svincolato.
0: Sì, a proposito è di ambasciatore ufficiale del City, però noi ci crediamo poco. Cioè, lui ha detto che si vuole prendere un po' di tempo dalla panchina, come del resto anche Klopp, in un certo senso, che sono stati due grandi dominatori della panchina degli ultimi anni in Premier League. Vedremo quanto tempo si prenderà anche Pep Guardiola. Intanto in Inghilterra quindi è iniziato già il valzer delle panchine, con Maresca che ormai sembra il successore di Guardiola. Xavi Alonso anche al Chelsea non giocherà alle coppe l'anno prossimo, e anche in Italia tra poco inizierà questo domino. E l'apertura anche di Gazzetta.it: Napoli avanti tutta per Allegri, Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte. Qui già si possono ipotizzare degli scenari, due nomi che erano stati anche collegati alla panchina della nazionale fino a poco tempo fa. Adesso potrebbe esserci questo interessamento da parte del presidente del Napoli su Max Allegri, e tra un po' sentiremo proprio le sue parole dicendo: volevamo aspettare la serata di ieri sera per capire poi quali saranno i movimenti delle varie altre società.
1: E il riferimento sembrava in quel momento diretto ad Allegri, visto che il nome di Allegri sulla panchina Napoli era stato già aleggiava già da qualche settimana. Una battuta come questa del presidente, detta più o meno alle ore 20, che sull'ipotetico successore di Conte aspettiamo questa sera, che vuol dire se dovessero succedere mai un terremoto in quello del Milan, il Napoli sarebbe pronto a. Poi De Laurentiis ha anche detto altre cose che sembrano portare più su altri profili di allenatori. Staremo a vedere, sono giorni veramente molto caldi. Prima abbiamo fatto l'elenco delle panchine, ne mancava una, quella della nazionale,
0: sì,
1: e anche lì
0: quella.
1: C'è da fare prima la dirigenza e poi l'allenatore. Lì però le date sono abbastanza
0: un po' più
1: definite,
0: chiare, quantomeno c'è il ufficiale. 22 giugno, ovvero appunto la data delle elezioni federali. Però se Allegri dovesse lasciare, come sembra, il Milan, la società rossonera dovrà capire quale potrà essere il suo successore. Se lo chiede anche la Gazzetta: chi arriva, se salta Allegri, vari nomi da Vincenzo Italiano a Xavi Hernandez, anche Iraola che ha portato il Bournemouth in Europa League, e se si fossero incrociati un paio di risultati sarebbe andato anche in Champions League, però alla fine non si è sbloccato per colpa soprattutto dell'Aston Villa che è andata a vincere sul campo del Manchester City. Ci sono anche vari altri scenari e opzioni, ma il Milan è ovviamente attento e sta monitorando un po' il mercato allenatori, perché ormai sembra ai titoli di coda l'avventura con Massimiliano Allegri, in particolare dopo la serata di ieri e la mancata qualificazione in Champions League. Ascoltiamo allora il tecnico rossonero intervistato da Manuel Codignoni.
2: Fa male perché credo che sia la prima volta per me che la squadra esce dai primi quattro posti, però la classifica alla fine del campionato dice quello che meriti, e siamo arrivati quinti e abbiamo meritato questo. Siamo delusi, amareggiati, tra qualche giorno quando ci sarà un po' più di lucidità bisogna fare delle valutazioni a 360 gradi.
3: Cos'è che è cambiato nella squadra in questi ultimi mesi dopo un girone d'andata in cui la squadra andava più forte e girava meglio?
2: È difficile da spiegare, diciamo che abbiamo una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quella cattiveria che avevamo nel girone d'andata per 24 partite, perché comunque anche stasera, il gol di stasera, sono tutti di attenzione, di reazione nervosa, cosa che abbiamo avuto domenica a Genova.
3: Abbiamo visto infatti nel finale anche tanta precipitazione, no? Con tutti gli attaccanti in campo, eppure sembrava che quel pallone scottasse.
2: Ma purtroppo quando giochi a San Siro, quando giochi nel Milan, queste partite diventano molto pesanti per tutti.
3: Cosa ti senti ridire ai tifosi in un momento come questo?
2: Li posso solamente che ringraziare, perché per tutto l'anno ci hanno aiutato e ci sono stati vicini.
3: Presto per parlare di futuro.
2: Assolutamente sì, siamo troppo delusi e amareggiati.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: Futuro ancora tutto da scrivere, potrebbe essere già la settimana decisiva, fa specie sentire Allegri che non sa minimamente darci una spiegazione di questo crollo totale che c'è stato negli ultimi due mesi, insomma nelle ultime otto giornate addirittura cinque sconfitte.
1: È un fatto che il Milan abbia giocato due tipi di campionati, un campionato, la prima parte e una seconda parte completamente anonima. Se il Milan è stato capace di fare quello che ha fatto nella prima parte, ovvero di contrastare l'Inter e di essere una rivale per certi versi e per determinati mesi anche credibile dell'Inter per lo scudetto, è innegabile che qualcosa è successo, perché mostrare un'altra faccia completamente di una squadra senza il minimo di nervo, senza... Ieri il Milan perde con il Cagliari e perde meritatamente. Ieri
0: sì,
1: il Cagliari
0: poteva essere molto più severo il risultato.
1: Sì, Maignan migliore in campo del Milan, questo la dice lunga. Una squadra che noi lo dicevamo qualche settimana fa, che forse il Milan nella lotta Champions era quella che probabilmente si sarebbe qualificata perché aveva tanti punti in classifica, ma che non sembrava stare non avere tutta questa salute rispetto alle altre, soprattutto rispetto a Como, Roma e anche Juventus. Eppure il Milan è riuscito a dilapidare questo vantaggio. Ci sono dei calciatori irriconoscibili, Pulisic è un parente lontanissimo di quello che abbiamo ammirato nella prima parte di stagione, ma non solo lui, ovviamente Leao va a sprazzi.
0: Alla fine i gol non sono arrivati proprio da nessuno, praticamente nessun giocatore del Milan è arrivato in doppia cifra.
1: Ci ha provato Fulcrum, ci ha provato Jimenez, che è
0: Jimenez
1: stato recuperato.
0: Chiude con zero gol.
1: Clamoroso, veramente, veramente clamoroso. Un Kunku ieri sbaglia un altro gol, ha fatto vedere qualche sprazzo, ma veramente molto molto poco rispetto anche alla spesa che c'è stato. Sicuramente delle scelte sul mercato quest'estate sono state rivedibili, si poteva far meglio, certamente. Però ripeto, il Milan, con tutte le scelte sbagliate o rivedibili sul mercato che ha fatto, il Milan ha fatto un campionato da vertice per più di metà stagione. Poi è successo qualcosa, bisogna capire che cosa è successo.
0: Sì, dovremmo capire, cercheremo di farlo anche con il nostro primo ospite, da quale momento ha cominciato a deragliare la stagione rossonera del Milan di Max Allegri. L'altra grande delusa dell'ultima giornata, in realtà bisogna andare a sette giorni prima, della penultima, con la sconfitta in casa con la Fiorentina, certamente la Juventus dopo una serata anche surreale a Torino per tanti punti di vista, la guerriglia nel partita del derby della Mole tra Toro e Juve, la richiesta anche da parte della tifoseria bianconera di non giocare con il capitano Locatelli anche a fare un po' da mediatore, scene che abbiamo visto e rivisto per tantissime volte per un tifoso, un ultra bianconero ferito, fortunatamente tra l'altro non in pericolo di vita, le sue condizioni sono in questo momento stabili, ma è stato comunque operato alla testa e si trova in prognosi riservata. Alla fine la partita è iniziata con un'ora di ritardo, e c'è stato questo secondo tempo che alla fine paradossalmente è rimasto anche insignificante. No, non lo è mai perché è un derby, ma dal mero punto di vista della classifica alla fine non aveva alcun valore. Luciano Spalletti, più che soffermarsi per un bilancio della stagione, avrà tempo di parlarne con l'intera dirigenza, ha parlato proprio dei fatti del pre e poi del pre-partita, soprattutto in particolare della guerriglia e di tutto quello che è accaduto subito dopo. Luciano Spalletti intervistato da Giuseppe Bisantis.
5: Bisogna smetterla di far casino, anche perché in generale con la violenza non si va da nessuna parte. Troverai sempre uno più grosso che reagisce. Una società che campa di violenza non ha futuro. E poi naturalmente noi dobbiamo mandare un abbraccio a quel ragazzo che ora è in ospedale e che sta soffrendo, e siamo vicini alla sua famiglia. È una persona ed è una partita di calcio, ma di che stiamo parlando? Non si può accettare che venga fatto una comunicazione come quella di ieri. Vietare il bianco e nero manda un messaggio tanto strano quanto assurdo. Se i colori diventano un limite, allora forse il problema non sono i colori, ma sono le persone.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, quando sono le 14:28 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Cattive Abitudini, invece buone notizie da Parigi, dal Roland Garros, seconda giornata dedicata al tabellone principale, sempre partite di primo turno. Ottime notizie da Matteo Berrettini, che dopo 5 anni torna al Roland Garros e torna al successo in uno slam dopo oltre un anno, battendo in rimonta in 4 set l'ungherese Marton Fucsovics, 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, dimostrando anche una notevole tenuta a livello fisico. Nel prossimo turno affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22.
1: Ottima notizia
0: da parte di Matteo Berrettini, che avevamo visto invece in difficoltà nelle ultime settimane, in attesa poi del derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, altra grande favola del tennis azzurro delle ultime settimane, dopo i suoi ottavi di finale all'Internazionale d'Italia e dopo quell'ultimo turno di qualificazione particolarmente, insomma, e anche emotivo, ecco, pesante dal punto di vista emotivo, con quell'abbraccio anche con Marco Cecchinato, che ha fatto la storia a Parigi con quella semifinale nel 2018. È arrivata invece la vittoria di Jasmine Paolini in mattinata, sempre primo turno del torneo femminile. Era un primo turno anche piuttosto insidioso e complesso contro l'Ucraina Jastremska, 7-5, 6-3, e quindi passaggio al secondo turno, se la vedrà contro l'Argentina Solena Sierra. Importante per Jasmine Paolini, anche considerando il periodo, era uscita in maniera piuttosto prematura anche dagli internazionali, perdendo anche diversi punti. Una vittoria che per entrambi, diciamo, Paolini e Berrettini, due vittorie che danno fiducia,
1: danno molto morale, danno una bella spinta. Jasmine Paolini è uscita anche dalla top 10 e quindi
0: sì, esatto,
1: è chiamata a rispondere a un periodo non facile. All'inizio abbiamo fatto i complimenti giusto a Kimi Antonelli per il weekend che ha fatto a proposito di tennis. Ieri impresa, si può dire, di Cina,
0: certo,
1: che per la prima volta il suo esordio in uno slam, la prima volta che gioca una partita ufficiale, ovviamente 3 su 5, va al quinto set e batte lo statunitense Opelka, passando al secondo turno degli Open di Francia. Una grande, grande soddisfazione e grandi complimenti.
0: Ampia questa rosa per Filippo Volandi.
1: Sì, che lui veramente non vorrei essere o vorrei essere nei panni di Volandi, l'allenatore, il CT più fortunato e più sfortunato di tutti, perché ha veramente l'imbarazzo della scelta.
0: Avercene questi problemi, veramente. No. Diventa tra l'altro Federico Cina il primo classe 2007 a vincere una partita in un torneo dello Slam. Vittoria anche in 5 set per Lorenzo Sonego, e anche lui aveva bisogno un po' di fiducia, insomma. L'ultimo periodo non è stato un granché, soprattutto dopo la storica, diciamo, separazione con Gipo Arbino, il suo storico coach che lo ha seguito praticamente dall'infanzia. A proposito di ritorni, quello della Roma, dopo 7 anni torna in Champions League, come dicevi l'altra volta, Andrea, forse c'è stato un momento in cui solamente Giampiero Gasperini credeva in questo tipo di obiettivo, ma la Roma è stata la squadra più continua in questo rush finale, 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 partite. Alla fine chiude addirittura terza in classifica e ritrova la massima competizione europea. Ascoltiamo Giampiero Gasperini intervistato da Francesco Repice.
2: Grande merito ai giocatori, dall'inizio subito, dai primi giorni in ritiro si vedeva che in loro c'era una voglia di fare una stagione oltre ogni aspettativa. Poi devo dire che abbiamo avuto sempre anche sostegno dalla gente, perché abbiamo sempre avuto stadio pieno in qualunque partita. Questo indubbiamente in un clima del genere ci siamo sempre ripresi anche da qualche sconfitta. Da questa stagione bisogna anche prendere degli insegnamenti importanti. È stato veramente a rischio di buttare per aria una stagione che invece poi è diventata strapositiva e bella per tutti. Le cose vanno riviste, non bisogna dimenticarle. Io credo che questo comunque è un blocco solido, prima di tutto per valori morali, e sono fondamentali, importantissimi. È un blocco che mi sono assolutamente rifiutato di smantellare, perlomeno non era io che avrei fatto questo. La Champions League è difficile, la Champions League ci sono squadre fortissime.
3: Però c'è pure Paolo Dybala.
2: C'è anche Paolo Dybala, c'è anche tanti altri, e sarà un bel banco di prova per migliorarci, per crescere, perché quest'anno le squadre italiane hanno preso anche delle scoppole, non solo delle sconfitte ma anche tanti gol, e quindi è una competizione straordinaria dove noi dobbiamo considerare che per affrontarla bene abbiamo bisogno veramente di fare un bel lavoro.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: Quel famoso ci rivediamo in settimana per cercare di capire come rafforzare la rosa, ma è stato chiaro fin dall'inizio Giampiero Gasperini, ed era anche un po' il suo diktat appena arrivato la scorsa estate. Poi si sono create delle incomprensioni anche col DS Massara, però all'interno di questa stagione c'è stato quel buco nero dopo quel finale di partita contro la Juventus in cui sembrava tutto perso, di un mese e mezzo in cui la Roma sembrava scivolare ormai via dalla Champions League. Anzi, dopo quel finale di partita di Parma, Gasperini disse: ho pensato, ormai mi ero già ritrovato in Conference League. Invece il rush finale è stato impressionante. Certo, avere un portiere, un attaccante così decisivi possono aiutare, l'ho detto lo stesso Gasperini.
1: Sì, l'ho detto nella conferenza prepartita: dammi un portiere che para, dammi un attaccante che segna, tutto il resto viene di conseguenza. E la Roma effettivamente,
0: anche in riferimento a Milan e Juve poi rispettivamente, è un bel messaggio, diciamo.
1: Sì, forse i due grandi tasselli mancanti soprattutto nella Juventus, ma se vuoi anche nel Milan, anche se il Milan il portiere un pochino ha risposto il presente quantomeno più del portiere della Juventus. Sì, Gasperini ha fatto un grandissimo lavoro. Gasperini è abituato a fare dei rush finali in crescendo, la sua Atalanta proverbiale da marzo in poi ha sempre volato. Qui ha incontrato maggiori difficoltà, perché lo ha sottolineato anche tra le righe, anche non tra le righe, in queste breve dichiarazioni a Francesco Repice, si è rischiato di buttare all'aria tutta la stagione. Il riferimento a Claudio Ranieri è puramente voluto. Insomma, non è stata una stagione facile, sia perché Gasperini è passato da un ambiente di Bergamo a quello di Roma ben più complicato. Le complicazioni sono arrivate anche dall'interno e questo rende ancora di più l'impresa che ha fatto la Roma di Gasperini, che due mesi fa non si pronosticava assolutamente tra le prime quattro, è arrivata terza in classifica.
0: Ed è evidente però l'accelerazione della Roma una volta che si sia un po' risolta la resa dei conti in qualche modo tra Ranieri e Gasperini. Sarà magari una coincidenza, però è successo realmente così,
1: e quindi non dovrebbe essere una coincidenza. sicuramente questo rende merito alla società, spesso criticate tante le società. Questa società ha deciso a un certo punto di decidere, mentre tutto sembrava portare a una lenta fine di stagione, poi ne parliamo a giugno. Ecco, la società è intervenuta, ha deciso, ha buttato giù dalla torre l'uno o l'altro, ha scelto per continuare con Giampiero Gasperini. Risultato: Roma terza in classifica.
0: Prima qualificazione in Champions dell'era Friedkin, sì, per la Roma, prima storica qualificazione invece nella massima competizione europea per il Como, la squadra che ha giocato il miglior calcio in assoluto del nostro campionato. Gran merito dei ragazzi di Cesc Fabregas, tra l'altro lo hanno fatto con la miglior difesa del campionato, è da sottolineare, sì, questo elemento. Tutta la felicità di Cesc Fabregas per questo traguardo raggiunto nell'intervista del nostro Daniele Fortuna.
5: Io ci credevo prima al Parma, io ho parlato con la squadra e ho detto: due partite, due vittorie, andiamo in Champions. Era convintissimo, molto contento, grande lavoro di tutti, e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso. Cambia tutto perché Como non ha fatto mai Europa, e non solo che non ha fatto mai Europa, che vai a giocare, può giocare al Bernabéu, e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo, no? Perché si è visto tante volte tra le anni che una stagione molto molto buona, però che l'anno prossimo si prendono di gol e di risultati molto molto ampio, e che dopo ci sono per non andare in retrocessione, e può essere molto pericoloso. Allora si deve preparare bene, sì. Noi siamo una famiglia e sono molto molto orgoglioso di quello che abbiamo creato. E ripeto, adesso mi ricordo soprattutto quando io ho arrivato qua come giocatore, che ci allenavamo a un posto che non mi ricordo, che c'avevano due fisioterapisti, solo due di massage, che sono ancora qua con noi, e facevamo il massage dentro del bar di quel centro sportivo, con un campo piccolo, e adesso siamo in Champions. È veramente una cosa pazzesca, se lo pensi o se lo hai vissuto nella maniera in che l'ho vissuto.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: Eccezionale percorso veramente quello del Como di Cesc Fabregas. Mi veniva in mente una domanda: Nico Pass l'anno prossimo in Champions League lo vedremo con la maglia del Real Madrid o del Como? Ecco, questa domanda fa già capire il tipo di scalata che è riuscita a fare la squadra di Fabregas.
1: O magari con una terza maglia, perché è possibile che certo, torni al Real Madrid.
0: Però tendenzialmente sempre in Champions League.
1: Ma che Nico Pass sia uno dei protagonisti, uno dei volti della prossima Champions League, direi che ci si può scommettere anche più di mezzo euro probabilmente. Sì, sarà uno dei grandi protagonisti di questo Como dei miracoli. L'aneddoto di Fabregas rende l'idea, si allenavano in un bar fino a pochissimi anni fa. Il Como insieme all'Inter è l'unica squadra italiana che non deve cambiare né guida tecnica né organigramma societario. Continuità, crescita costante. L'unico problema, tra mille virgolette, del Como è che adesso deve fare una quota di italiani nel prossimo mercato, perché nelle coppe europee è richiesta nella rosa una quota di italiani che il Como in questo momento non ha, semplicemente. Quindi un mercato abbastanza indirizzato da un certo punto di vista per il Como, può essere questa una piccola difficoltà, ma le basi sono solidissime, le basi, quelle tecniche, tattiche di Fabregas sono un'identità ben precisa.
0: E mi viene in mente che Inter e Roma la scorsa estate ci avevano visto lungo comunque su Fabregas, il tentativo l'avevano fatto e ci ha visto lungo anche la proprietà del Como a puntare su di lui, in tutti gli effetti un predestinato. Ieri a festeggiare anche Eusebio Di Francesco, per lui una sorta di liberazione veramente dopo alcune stagioni piuttosto deludenti. Ieri è riuscito a salvare il Lecce con la vittoria in casa contro il Genoa, tutta la felicità del tecnico del Lecce, intervistato da Diego Carmignani.
6: Siamo stati bravi a rimanere sempre ancorati a questa salvezza, grande determinazione è quello che un po' abbiamo portato anche in campo stasera. Un po' di fatica sì a fare gol, ma il gol più importante, quello decisivo al sesto minuto, ci ha permesso poi di portare la partita in una certa direzione e abbiamo fatto un'ottima gestione di gara.
7: Salvezza meritata anche per come insomma è stata la narrazione di questa storia, di questa annata del Lecce.
6: Sì, personalmente vale triplo, perché sono stati per me due anni precedenti difficili dove sono retrocesso all'ultima giornata. Nonostante questo il Lecce mi ha permesso nuovamente di ripropormi in Serie A, grazie magari al lavoro e a tutto quello che si è svolto, e oggi diciamo che siamo tutti quanti stati ripagati di questa scelta e della possibilità di poter lottare per mantenere questa categoria.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Le 14:44 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Abbiamo appena ascoltato California Love di Tupac. Allora andiamo a riparlare del Milan, quello che sta accadendo in casa rossonera dopo la mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Il Milan non raggiunge la massima competizione europea, preludio di diversi cambiamenti, di rivoluzione totale da parte di Gerry Cardinale. Ne parliamo con uno specializzato in maniera, un milanologo, ovvero Antonello Gioia del Corriere dello Sport, Milan News e Tutto Mercato Web, per farci dare un quadro della situazione. Ciao Antonello, buon pomeriggio e grazie per essere di nuovo con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, prima di andare a cercare di capire un po' i motivi di questo incredibile crollo negli ultimi mesi da parte del Milan e cercare di fare un po' ripercorrere un po' la stagione rossonera, un po' la fotografia del momento, perché alla fine Gerry Cardinale ha deciso di rimanere a Milano per una sorta di consultazioni per capire come disegnare il Milan del futuro. Sono praticamente, Antonello, tutti in discussione, giusto?
1: Sì, anzi, di fatto alcuni non sono già più in discussione, sono fuori dal Milan. Tare sicuramente 100%, con ogni probabilità anche Furlani e Moncada, e poi l'ultimo a fare le valigie sarà anche Massimiliano Allegri, ovviamente responsabile tecnico, cioè della squadra e del fallimento sportivo di questa stagione. Quindi la rivoluzione ovviamente è già cominciata. In quattro saranno dimissionari, licenziati, rescissione consensuale, vedremo. Però insomma, adesso è proprio stamattina c'è stato un incontro da Cardinale, che è rimasto qui a Milano in hotel in zona Monte Napoleone, con Calvelli e Ibrahimovic, che sono i due membri Redbird della società, e quindi da loro ci si aspetta una decisione sul nuovo amministratore delegato, nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Il Milan è totalmente azzerato.
2: Totalmente azzerato, anche se uno dei nomi l'hai fatti, si riparte da Ibrahimovic. Io voglio capire la figura di Ibrahimovic in tutto questo, che tipo di responsabilità nel senso anche che tipo di colpe per l'andamento di questa stagione ha, che tipo di responsabilità avrà nel Milan futuro.
1: È da capire. Sicuramente il ruolo di senior advisor, cioè di un po' di super consulente della proprietà, acquista in teoria sulla carta maggiore rilevanza con il fatto che ora Redbird sta prendendo in mano la situazione, con Gerry Cardinale, il proprietario, che è molto più presente rispetto

0: giorno parte per l'America perché sarà per 45 giorni del mondiale opinionista per Fox Sports. Poi ad agosto ha un paio di eventi di box, quindi sarà fuori a tante attività extra a Milano, tra padel, fitness e quant'altro. Io non so onestamente come possa fare a gestire principalmente il Milan, che avrebbe veramente bisogno di 25 ore su 24, passatemi la battuta, da dedicarci.
1: No, bisognerebbe capire anche quanta voglia abbia effettivamente Zlatan Ibrahimovic di continuare con qualsiasi ruolo ed espressione del genere, comunque avere potere decisionale all'interno del Milan. Abbiamo capito che questa espressione senior advisor non porta particolarmente fortuna, l'abbiamo visto anche con Claudio Ranieri alla Roma, però effettivamente c'è bisogno, diciamo, di un segnale anche da parte della società. Secondo te quale potrebbe essere il primo punto, il primo segnale per far capire anche ai tifosi che si sta realmente ripartendo, anche perché il rapporto anche con la tifoseria siamo veramente ai minimi storici?
0: Allora, guarda, in questo momento la tifoseria è totalmente scottata. Cioè, io credo che qualsiasi decisione prendano Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli sia in qualche modo criticata, ma insomma, non direi per partito preso, ma per precedenti. Di fatto è stato Ibra tra gli artefici di questo fallimento della scorsa e di questa stagione. È stato Ibra che ha insomma fatto alcune ingerenze che abbiamo letto mai smentite nelle ultime settimane, proprio con Massimiliano Allegri. Cardinale è ovviamente a capo di questa struttura di squadra, che in 4 anni ha fatto 4 fallimenti, 4 contestazioni, 4 rivoluzioni. Ma come ci si può fidare di questi personaggi? Io personalmente non mi fiderei, ecco, vi dico proprio la verità, perché sono dell'idea che è difficile, soprattutto quando sei molto fiero e orgoglioso delle tue idee, mettere a posto i problemi che tu stesso hai creato. I Furlani, Moncada, che sono i personaggi che se ne andranno oggi, sono stati scelti da Cardinale e da Ibrahimovic.
1: Certo.
0: Vuol dire che gli errori loro li hanno già fatti, certo, e hanno continuato a farli. Il problema è che continueranno a decidere.
1: Certo, è comprensibile in questo senso lo scetticismo dei tifosi. Beh, se sì, si arriva all'ennesima rivoluzione anno zero.
2: Non sono poche settimane, qualche anno che la direzione del Milan ha preso, appunto, ha imboccato questa via. Tu hai detto Cardinale e Ibra decideranno le prossime mosse. La direzione sportiva, prima di tutto, perché tra le varie teste che salteranno oggi o nel giro di qualche giorno, anche Iglitare, dal punto di vista del DS, Tony D'Amico era l'uomo di Furlani, ho capito bene?
0: Scusami, non ho capito nome.
2: Tony D'Amico.
0: Sì, Tony D'Amico era il preferito di Furlani come direttore sportivo. Ovviamente Furlani non ha più alcun tipo di peso e quindi quel nome ormai è saltato. Magari Ibrahimovic, che l'anno scorso insomma era uno degli sponsor di Paratici, proverà a tornare da lui, però Paratici ha appena firmato con la Fiorentina, quindi sì, insomma sono venute strade. Il problema è, come dicevo in precedenza, oggi è 25 maggio, quindi in teoria le squadre big e non big hanno già ampiamente programmato la prossima stagione. Il Milan il 25 maggio non è che non ha l'allenatore, non ha i giocatori, non ha la punta, non ha il difensore, anche quello. Il Milan non ha l'amministratore legato, non ha il direttore sportivo, non ha il direttore tecnico. Pensate un po' come la situazione qui.
1: Si riparte veramente da zero in vista della prossima stagione. Ci sarà anche poi da decidere anche il successore di Massimiliano Allegri. Voglio provare, Antonello, con te a ripercorrere un po' questa stagione, perché il Milan, per un bello spezzone di stagione, per 24 partite, 24 risultati utili consecutivi, è sembrata essere l'anti-Inter o comunque la candidata più seria, quantomeno a dare fastidio ai nerazzurri. Poi c'è stato un crollo che noi abbiamo sempre fatto partire, diciamo, dalla sconfitta di Roma contro la Lazio. In realtà forse dei segnali c'erano già prima, quando erano arrivati i risultati, ma le prestazioni comunque non erano all'altezza. Secondo te qual è stato il punto in cui ha cominciato proprio a deragliare la stagione del Milan fino alla mancata qualificazione in Champions?
0: La sconfitta contro la Lazio è stata, diciamo, il primo indizio di una squadra che insomma ha provato a credere allo scudetto e si è tenuta in piedi grazie a quello stimolo, e che poi è crollata non avendocelo più. In più c'è tutta la questione legata alle ingerenze della proprietà, della società, a sapere che insomma, il direttore sportivo Tarek era tutti i giorni a Milanello, era stato di fatto già lì.

0: licenziato 2 mesi fa. A Ibrahimovic chiamava alcuni giocatori per dire che Ibra li avrebbe voluti, che Allegri li avrebbe voluti cedere, di conseguenza questi giocatori non hanno più reso come a inizio campionato. Sono situazioni che io definirei dilettantesche, perché difficilmente ho giocato a calcio ai livelli infimi in promozione, però io onestamente non me le ricordo.
1: Beh, poi associati al nome del Milan, quindi fa ancora più impressione.
0: No, appunto, ecco. Appunto, è chiaro che sto estremizzando il concetto, certo. Il paragone, però quando sei al Milan fa tutto più rumore, perché questo club è stato per una trentina d'anni non l'emblema della gestione illuminata da un punto di vista imprenditoriale e da un punto di vista sportivo. Adesso è esattamente l'opposto.
2: Dai discorsi che stiamo facendo sembra che il Milan abbia rovinato la propria stagione 2-3 mesi fa e fosse fuori da tutto da sempre. Il Milan esce dalla Champions League più o meno intorno alle 22:30 di ieri, dove era tra le favorite fino alle 20:44 di ieri, anzi 48, perché poi va in vantaggio subito. Il Milan era con un piede e mezzo in Champions League. Bastava una vittoria stiracchiata contro il Cagliari, con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e c'era e c'è stato. Secondo te, con una vittoria 1-0 molto allegriana con il Cagliari ieri, oggi faremmo discorsi completamente diversi? Con un Allegri molto saldo su quella panchina, oppure i segnali di questa rivoluzione c'erano già prima?
0: No, i segnali c'erano. Io credo che dei quattro dimissionari o licenziatari, diciamola così, dei quattro probabilmente l'unico che sarebbe rimasto in caso di Champions League sarebbe stato Allegri, che aveva tra l'altro il rinnovo automatico con un aumento di stipendio di 800.000 euro all'anno in più rispetto alla prima annata, quindi era tra virgolette difficile esonerarlo e sicuramente molto costoso economicamente. Gli altri tre invece erano destinati già a prescindere ad andare via, perché si era arrivati ormai ad un punto di non ritorno. Il problema è che, guarda, l'anno scorso lo ricordo bene, dopo la finale di Coppa Italia a Roma contro il Bologna, e molti tifosi di milanisti, addetti ai lavori, giornalisti tra cui io e altri miei colleghi, noi ci dicevamo: beh, può essere occasione questa sconfitta in positivo per rivoluzionare, ripartire da zero e ripartire nella maniera giusta. Pensavamo non si potesse fare peggio, adesso stiamo dicendo le stesse cose, e quindi vuol dire che proprio
1: Quando non si impara dagli errori, poi si riparte sempre dallo stesso punto. È un po' come il gioco dell'oca, come giustamente sottolinea Antonello Gioia, firma del Corriere dello Sport, Milan News e tutto mercato web. Parlavamo prima anche di Massimiliano Allegri, ora ovviamente c'è anche grande curiosità su quello che potrà essere il successore proprio di Allegri. Certo, prima bisognerebbe scegliere un direttore sportivo, ci sarebbero degli step precedenti, ma si può ipotizzare che la proprietà possa pensare quantomeno a un allenatore con idee e una filosofia di gioco molto diverse da quella di Massimiliano Allegri, senza magari fare qualche nome e lanciarsi su qualche profilo in particolare?
0: Guarda, può essere. Il problema è che, come dicevo in presenza, non è che non vogliamo dare notizie agli ascoltatori, però di fatto il Milan in questo momento non ha l'amministratore delegato, non è il direttore sportivo, non è il direttore tecnico, quindi no. Ecco, non c'è chi decide chi sarà il prossimo allenatore, quindi fare nome. Poi è chiaro che la possibilità, no, Conte si è liberato ieri, probabilmente non andrà in nazionale perché ci andrà a quanto pare Mancini, quindi l'idea Conte potrebbe sicuramente balenare nella testa dei dirigenti, ma vanno prima nominati questi dirigenti, quindi poi vedremo.
2: Ed è prematuro fare discorsi anche sui calciatori. Esempio, Rabiot è un fedelissimo di Allegri, Modric è un calciatore che, se c'è la Champions o non c'è, potrebbe fare differenza. Sono discorsi prematuri anche questi, oppure si possono già creare degli scenari abbastanza chiari?
0: No,
1: di chiaro non c'è nulla in questo momento.
0: Sì. Possiamo fare delle ipotesi. È chiaro che Rabiot potrebbe andare via, essendo molto legato ad Allegri, comunque un contratto importante con il Milan, e insomma magari è uno di cui il Milan non si vuole privare. Credo che più che giocatori in uscita ci siano delle conseguenze gravi sul mercato in entrata, perché il Milan era davvero un passo da Goretzka in caso di Champions League, e credo che adesso difficilmente Goretzka verrà al Milan. C'era l'idea Lewandowski, ma adesso credo sia impossibile portare Lewandowski con l'Europa League. Quindi già tante cose cambiano. Poi non voglio tornare sempre lì, però in questo momento, nonostante il Milan non abbia la punta centrale da anni, la punta centrale è diventato l'ultimo dei problemi, perché ce ne sono alcuni molto gravi ancora prima.
1: Eh sì, ci sono dei passaggi, diciamo, precedenti a quello dell'acquisto della punta e del numero 9. Sì, è un discorso simile a quello che facciamo anche con la Juventus, con Bernardo Silva. Un conto è la Champions League, e un conto poi è l'Europa League. Quindi un Milan totalmente da ricostruire. Noi, Antonello, magari ci risentiamo tra qualche giorno, quando magari saranno più chiari alcune decisioni da parte anche della proprietà rossonera, per rifare di nuovo un quadro, una fotografia della situazione. Intanto grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille, Antonello Gioia. Ciao, di grazie. Corriere dello Sport, Milan News e tutto Mercato Web.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, non è

0: Non esistono innocenti, amico mio, dei Negrita, che sembra praticamente un messaggio.
1: Un
0: messaggio quasi a Gerry Cardinale e al Milan, quando sono le 15:01. Come avrete notato, non c'è il giornale radio, c'è uno speciale dedicato alle elezioni amministrative. C'erano quasi 900 comuni al voto, quindi è momento di exit poll, perché si sono da poco chiusi praticamente i seggi. Abbiamo parlato di una giornata che può rimanere storica e comunque particolarmente significativa di come il calcio stia cambiando. Beh, lo è in parte, anche lo sono anche in parte le convocazioni della Spagna per i prossimi mondiali, perché non è presente neanche un giocatore del Real Madrid tra i convocati. Fa piuttosto impressione. Tra i convocati di De La Fuente, l'unico papabile era l'ex Juventus Hausen, che però poi è stato tagliato dalla lista dei 55, dove c'erano anche altri due merengues come Fran García e Gonzalo. Il Barcellona invece ne porta 8, compreso la mia Mal, che si era infortunato un mese e mezzo fa, ma che ovviamente è regolarmente nella lista di De La Fuente. A proposito di spagnoli, di giovani spagnoli promettenti, Hodar vince la sua prima partita al suo primo Roland Garros, primo turno piuttosto semplice, 6-1, 6-0, 6-4 sullo statunitense Kovacevic, e quindi può essere magari uno dei possibili avversari anche di Jannik Sinner, che, come abbiamo ricordato prima, esordirà domani sera in sessione serale alle 20:15 contro la wildcard francese Tabor. Vedevo l'altra volta sull'Equipe, l'ha pubblicato anche Paolo Bertolucci sul suo profilo X su Twitter, i favoriti per questo Roland Garros. Con 5 stelline c'è Jannik Sinner, 4 stelline nessun nome, 3 stelline nessun nome, a 2 stelline Djokovic e Zverev. Quindi deve succedere qualcosa veramente di assurdo per non vedere Jannik Sinner vincere il Roland Garros, secondo l'Equipe, ovviamente.
1: E questo è il grande pericolo per esatto. Jannik Sinner, cioè Jannik Sinner è il vero grande avversario, cioè, di Jannik Sinner in questo slam. Sappiamo quanto ci ha puntato Sinner da un anno, più o meno da 365 giorni,
0: ci ripensa,
1: o poco,
0: credo,
1: meno.
0: Tutti i giorni, e quella finale.
1: Sì, quindi è chiaro che non avere Alcaraz in mezzo, in quel tabellone, in questo tabellone, fa grande differenza. Noi stiamo guardando le partite di Hodar, di Djokovic ieri, che ha vinto sì, ma non convinto. È un primo turno, è chiaro che non devi partire subito a mille, non puoi partire subito a mille, però sì, ci affanniamo a cercare un antagonista, ma è chiaro che è Sinner, con la sua condizione fisica soprattutto. Ricordiamo che gli slam si giocano 3 set su 5, e Sinner, che ha già dato qualche cenno di stanchezza nei tornei precedenti, ne ha giocati tanti, tantissimi,
0: non si ferma mai. Marzo.
1: Quindi, avversario di Sinner in Francia, la stanchezza, ed va gestito a uno staff di primissimo ordine, che sicuramente avrà cercato di organizzare il tutto al meglio. Insomma, da una parte è bello, dall'altra parte può essere un'insidia il fatto di essere lo stra favorito.
0: Stanchezza e pressione del favorito, sì. Questi sono i due grandissimi elementi, perché nel caso poi non vincesse Roland Garros, si direbbe
1: fallimento.
0: Nei primi due slam della stagione non ne ha vinto neanche uno, e quello del Roland Garros era senza Alcaraz, quindi figuriamoci, cambierebbe totalmente la narrazione su Sinner.
1: Si parlerebbe di fallimento, già si parlava di un Sinner in fase calante di carriera, come se avesse 32 anni, all'ultima sconfitta, quella con Mensik a Riyadh, se non sbaglio, già si parlava di un Sinner, ecco, fase calante, una bolla di sapone. Le partite si possono perdere anche perché poi, tra l'altro, nei tornei di tennis prendi una giornata storta. Parlavamo di calcio prima, e con una giornata storta ne hai altre 37 per vincere il campionato. Nel tennis ovviamente ti bastano quelle due ore storte con un mal di stomaco,
0: esatto,
1: e tutto un torneo va
0: evaporare.
1: Esatto.
0: Allora, in attesa dell'esordio di Jannik Sinner domani sera 20:15 contro la wildcard francese Tabor, noi ci prendiamo un attimo di pausa e tra poco torneremo invece a parlare di un altro ragazzo prodigio come Andrea Chimi Antonelli.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Le 15 e 17 minuti al caffè di Rai Radio 1 Sport, The Jackson con Can You Feel It, e noi possiamo sentirle come Kimi Antonelli è arrivato alla quarta vittoria consecutiva ieri a Montreal in Canada. Nessun pilota aveva mai vinto le sue prime quattro gare consecutive in carriera nella storia della Formula 1. È un più 43 in classifica sul suo compagno di squadra di scuderia George Russell, e adesso la sua candidatura al titolo finale diventa più che mai seria. Ne parliamo con chi ci ha raccontato ieri sera proprio il Gran Premio del Canada, Luca Cesaretti. Ciao Luca, pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Beh, sì,
0: possiamo parlare ufficialmente di fuga?
1: Sono i numeri che lo dicono, è ancora prestissimo, ma in questo momento è una fuga. Peraltro aggiungo un altro numero, perché forse è ancora più storico, almeno per l'Italia, perché l'ultimo pilota italiano capace, anzi l'unico, non l'ultimo, l'unico capace di vincere quattro o più gare consecutive è stato un certo Alberto Ascari con la Ferrari tra il 52 e il 53. Ne vinse 9 in quel caso consecutive, ma sono state riconosciute solo recentemente. Perché? Perché a quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis, che peraltro si è corsa ieri con un arrivo che, se non l'avete fatto, andatevelo a rivedere, valeva per il campionato del mondo. Ascari non vinse, credo non partecipò nemmeno alla 500 miglia, ma non aveva valenza di gran premio, quindi il suo filotto di 9 gran premi vale a tutti gli effetti.
2: Vale a tutti gli effetti, come valgono questi 43 punti in classifica di vantaggio sul compagno di squadra e grandissimo amico George Russell. Insomma, se qualcosa
1: sì, ieri l'ha presa benissimo.
2: Sì, immagino, l'ha visto l'uscita dalla vettura. È stato
0: un weekend in cui hanno rafforzato proprio la loro amicizia.
2: Esatto, infatti proprio lì volevo arrivare. Che l'antagonista quest'anno di Antonelli fosse Russell lo sapevamo già da qualche settimana. Questo weekend canadese ha certificato che, insomma, è battaglia senza esclusione di colpi. Insomma, Toto Wolff ha provato, sta provando e proverà a mettersi tra i due, però la lotta tra i due sembra abbastanza frizzantina.
0: Provate a calmarli in qualche modo, sì. Provate a immaginare che ci sia Verstappen e che non siate voi due, ecco, no?
1: Sì,
0: non è andata
1: anche
0: benissimo,
1: perché secondo me lì diciamo che Russell, io credo che, insomma, come un po' tutti, no? Come erano i pronostici della vigilia, si aspettasse, diciamo, questo titolo facile servito su un piatto d'argento con la macchina nettamente migliore, e quello è così almeno per il momento, e senza, diciamo, troppa concorrenza interna, perché aveva al suo fianco un quasi ventenne, li farà ad agosto, al secondo anno, che l'anno scorso ha fatto vedere qualche sprazzo, ma insomma, no? Nessuno ci si attendeva che facesse questo salto di qualità. Invece adesso Russell ha visto che la concorrenza interna c'è, è pure tanta, e soprattutto non si fa spaventare, e quindi diciamo sembra avere i nervi a fior di pelle. Poi ieri gli ha detto anche male per la rottura della power unit. Io credo che comunque avrebbe finito alle spalle di Antonelli, perché nei primi 30 giri Kimi dimostrava di averne di più di Russell, e poi da quando si è messo così in controllo, perché non aveva bisogno di spingere, comunque 2-3 volte così en passant il giro veloce l'ha firmato. Quindi secondo me ieri Russell avrebbe perso qualche altro punto, certo ne ha persi 25, è un colpo duro. E Toto Wolff, sì, hai detto bene Emanuele, ha detto che, insomma, le regole che si sono date, o meglio lui ha raccontato che si sono parlati in una riunione a tre dopo quello che era successo sabato nella sprint, ha chiesto ai piloti, diciamo, dipende da voi, scegliete come volete giocarvela, se decidete di lasciarvi spazio come compagni di squadra, se giocarvela fino all'ultimo. La decisione di Russell e di Antonelli è di giocarsela pensando cosa farei se l'altro fosse Max Verstappen, e anche, diciamo, prenderlo come termine di paragone per le eventuali richieste di penalità. Ecco, ieri se le sono date per 30
0: giri. L'hanno presa la lettera
1: ragione.
0: Come suggerimento.
1: Esatto. Diciamo che alla fine non si sono buttati fuori, che è quello che interessa a Toto Wolff, certo, perché quello, no, è l'unico interesse. Poi lui faccia primo con Antonelli o primo Russell, diciamo che interessa relativamente, per cui se continuassero come i primi 30 giri di ieri, tutto sommato per Wolff e per la Mercedes andrebbe benissimo, anche per lo spettacolo,
2: anche se non si sono buttati fuori, ma cioè, quanti centimetri sono mancati,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: questo
1: poi sai, è il filo, no, tra genialità e patatrac, ecco.
0: Sì. Ma secondo te che Toto Wolff continuerà con questo tipo di gestione, diciamo, con qualche magari tiratina d'orecchie, qualche dichiarazione, qualche parola, oppure ti aspetti che questa rivalità possa diventare, tutti i riferimenti sono a quella rivalità sempre in casa Mercedes tra Hamilton e Rosberg di 10 anni fa, che Toto Wolff definì la più difficile e complessa da gestire in assoluto nella sua intera carriera dati in principle della Mercedes? Ma potrebbe, guarda, diventare una cosa del genere?
1: Ma io credo che per il momento possa tranquillamente farli scornare come vuole. Okay. Perché
0: facciamoli
1: hanno un
0: sfogare
1: margine,
0: i ragazzi.
1: Sì, hanno un margine sulla concorrenza che gli permette anche passaggi, certo, a vuoto. Nel senso, con lo zero di ieri Russell rimane secondo nel mondiale con margine su chi insegue, che sono le due Ferrari. Ferrari, perché McLaren ieri si è suicidata, insomma Ferrari ieri ha raccolto un secondo e un quarto posto, probabilmente sperato per quello che si era visto, per i valori in campo, perché McLaren gli era stata costantemente davanti, e il cavallino ringrazia, porta a casa. Poi tra qui e Monte Carlo ci sarà il momento chiave probabilmente della stagione della Ferrari, cioè il verdetto sull'Atuo, se e quanto potrà intervenire, avrà di extra budget la Ferrari per intervenire sul motore, per fare un nuovo motore che però arriverà in gara non prima di Spa, verosimilmente, queste sono le voci. Insomma, Mercedes ha un margine su McLaren e su Ferrari, ancora di più su Red Bull, tale per cui per il momento sicuramente può continuare così. Se poi gli altri dovessero accorciare, il mondiale si dovesse in qualche maniera riaprire o comunque insomma diventare meno a senso unico, allora chissà, magari arriverebbe qualche regola, ma per il momento non credo che ce ne siano bisogno.
2: Tornando alla concorrenza o pseudotale, parliamo della lotta per il secondo posto, ovviamente titolo costruttori. Ieri la Ferrari si prende il secondo gradino del podio perché la McLaren si è suicidata, o perché comunque ci sono dei passi avanti? Cioè, in questo momento cosa ha detto il Canada? Che la Ferrari può contrastare le McLaren, è un po' più avanti rispetto alle McLaren? Insomma, se non ci fosse stata la scelleratezza in partenza, avremmo assistito a un altro Gran Premio.
1: Ma allora, io credo che ieri con la McLaren che avesse seguito le scelte dei piloti, o meglio i suggerimenti, cioè partire con la gomma slick, probabilmente la Ferrari il podio l'avrebbe visto da lontano. Ciò non toglie che insomma si continua sostanzialmente a vedere quello che sapevamo di Ferrari, una macchina che sembra nata bene, costruita bene a livello di telaio, a livello di trazione, a livello di grip, che però fatica a sfruttare la gomma soft, la rossa, e questo si ripercuote in qualifica, e soprattutto fatica di motore. Il Canada è un circuito molto di motore, perché ha tre grossi e lunghi con altrettante staccate. Nel primo tratto, dove c'è un po' meno motore, Ferrari volava, poi pagava. Quindi arriveranno piste migliori, probabilmente la migliore a livello di motore sarà proprio la prossima, Monte Carlo, dove insomma dovrebbe soffrire di meno la Ferrari, anzi probabilmente io credo che potrà giocarsela con la Mercedes per la vittoria. È chiaro che appunto Ferrari è appesa a questo verdetto sull'Aduo, ci ha puntato tantissimo Maranello, non dico tutto ma quasi, vedremo cosa accadrà. Al tempo stesso però, insomma, ieri per quel secondo posto nel Mondiale Costruttori è stato un allungo importante su una McLaren che sembrava in rimonta, ieri avrebbe forse addirittura potuto mettere la freccia, invece così non è stato. Insomma, arriveranno giorni migliori, intanto sono arrivati punti importanti.
0: Certo. E il miglior risultato di Lewis Hamilton in rossa nell'ultimo anno e mezzo.
1: Peraltro deve convincere mamma Carmen a andare più spesso ai box, perché l'anno scorso andò in Cina, oltre a Silverstone chiaramente, l'anno scorso andò in Cina e Lewis vinse la sprint. È andata ieri in Canada, ha fatto il miglior risultato nel Gran Premio.
2: Abbiamo trovato il segreto.
1: Vasseur, sì esatto, Vasseur ormai gli abbia già prenotato tutti i voli per i prossimi Gran Premio.
0: svelato quindi il segreto. Tornando invece ad Andrea Chimiantonelli, Luca, secondo te in cosa è più migliorato in questo avvio di stagione? Perché abbiamo sottolineato spesso la sua grande maturità, serenità, sia nelle interviste anche post-gara, anche nelle comunicazioni via radio. Lo fa con una serenità impressionante. Sembra quando noi andiamo al bar a prendere un caffè.
2: 19 anni,
0: fa paura.
1: Sì, sabato un po' meno,
0: a dir la verità, è vero, hai ragione. E si sottolineava anche la difficoltà nelle partenze, ieri invece non è stato un problema. Cosa ti sta impressionando di più?
1: Ah, guarda, secondo me è proprio cresciuto a livello di gestione, anche e soprattutto emotiva. Alla fine l'anno scorso, sai, lui ha iniziato la stagione a fare i spenti e ha ottenuto subito dei buoni risultati, poi ha avuto qualche battuta d'arresto. Credo che un po' lo snodo possa essere stato lo scorso Gran Premio di Imola, dove lui arrivava con grande attenzione, tantissima attenzione, tutti lo cercavano, tutti lo volevano. Non è andato esattamente come voleva quel Gran Premio Kimi. Da lì, diciamo, ha toccato il fondo e però ha saputo rialzarsi, centrando anche insomma il primo podio nel finale di stagione, e anche quello che credo che gli ha tolto un po' di peso, no? Insomma, ha vissuto l'annata da rookie che doveva vivere senza peso di far risultato, vivendo alti, bassi, un andamento carsico. Insomma, ha accumulato esperienze e quest'anno, quando poi si è ritrovato per merito e anche un po' per fortuna sulla macchina nettamente migliore dell'otto, ha dimostrato che ha fatto fruttare, sta facendo fruttare quelle esperienze. E poi la personalità, quella non si insegna, non si compra, e la personalità ce l'ha e Russell lo sta scoprendo.
0: Esatto, e adesso il peso e la pressione si sposta sul suo compagno di scuderia, senza dubbio.
2: Di Russell. Allora Luca, considerando tutti i vari fattori che abbiamo detto finora, considerando le forze in campo, considerando lo stato di forma, considerando anche gli infortuni, la domanda che ti faccio è più aperto il mondiale di Formula 1 o quello di MotoGP?
1: Ah, secondo me è molto più aperto il mondiale di MotoGP.
0: Proprio senza dubbio.
1: Ma molto. Sì,
2: addirittura senza molto.
1: Senza dubbio, anche perché non sono solo, tra virgolette, due contendenti, o quantomeno magari i contendenti alla fine saranno due per il titolo, ma di gara in gara sono 3, 4, 5, 6, 7 che possono vincere e salire sul podio. Diciamo che in Formula 1 questo non accade. In questo momento almeno parti con due posti sul podio occupati, probabilmente primo e secondo, salvo cataclismi, e gli altri che provano a raccogliere le briciole.
0: Adesso invece in Formula 1, Luca, adesso parte la parte appunto di calendario tutta europea, a partire da Monte Carlo. Quale potrebbe essere, diciamo, un ulteriore test per Kimi Antonelli, e quando potrà diventare a tuo avviso ufficiale questa sua candidatura alla vittoria finale, ammesso già che non lo sia?
1: Ma secondo me già lo è, nei fatti, e lo era, tra virgolette, anche all'inizio dell'anno. È chiaro che adesso, con anche il vantaggio che si è costruito con l'arrivo in Europa, con tutta una serie di gare storiche a partire da Monte Carlo, c'è pressione su Russell, ma inizierà a esserci sempre di più anche su Kimi Antonelli, sai, anche a livello di richieste, no? di impegni con gli sponsor, con i media,
0: di attenzioni,
1: interviste,
0: certo.
1: Insomma, attenzioni che si moltiplicheranno, e lui dovrà essere bravo a gestirle. L'anno scorso, guarda, ero a Imola e raccontò la domenica sera come fosse sfinito da quel fine settimana, da tutte le richieste, le attenzioni, la pressione che lui stesso si era messo. Ecco, io credo che imparerà da quell'esperienza, per adesso che ci si ritroverà, perché insomma è il leader del mondiale con margine, per però non subire la botta come in quel caso.
2: Collegamento di Formula 1, più o meno una dozzina di minuti che parliamo di Formula 1, non abbiamo nominato quella che in teoria è il primo volante della Ferrari, Charles Leclerc. È abbastanza indicativo del momento, degli anni che sta vivendo Leclerc in Ferrari. Che weekend è stato per lui, che momento è per lui? Poi io ho detto primo volante, non so se ha più senso parlare esatto. Di prima guida, seconda guida.
1: Ma probabilmente non ha senso in casa Ferrari dall'anno scorso, forse anche prima, e forse anche un problema in assoluto, almeno secondo me lo era quando c'era Sainz che a mio modesto parere doveva essere abbastanza chiaramente la seconda guida, sì, e non sempre è stato, diciamo, trattato in quella maniera. Con Hamilton è chiaro che tu non vuoi, quantomeno per palmarès, avere una prima e una seconda guida. Leclerc rimane avanti il mondiale, io credo che rimanga comunque il punto di riferimento anche per una questione d'età, no? Insomma, Hamilton, se non sarà quest'anno, sarà tra 2 anni, sarà tra 3 anni, prima o poi si ritirerà, mentre Leclerc potrebbe, dovrebbe avere ancora davanti tanti anni in rosso. Il weekend è stato, lui ha detto dopo il sabato, uno dei peggiori della mia carriera, forse un po' troppo cattivo,
0: forse troppo, sì.
1: Ieri nel quarto posto comunque l'ha portato a casa. Quello che è certo sono due cose: che il Canada non piace troppo a Leclerc, ci ha conquistato un podio nel 2019, ma nel post-Covid mai meglio di ottavo in qualifica, e anche i risultati, insomma, hanno scarseggiato, mai a podio, quarto, quinto, insomma, mai meglio di ieri. È un circuito che evidentemente non gradisce, e ieri, dopo un fine settimana in cui ha faticato sempre tanto, tantissimo, in cui è stato sempre molto lontano a livello di prestazioni da Hamilton, insomma, indicativo quel team radio a una ventina, credo, di giri dal traguardo, dove dal muretto dicono Lewis sta girando sull'1.15 e lui girava tipo 1.15.5, del tipo, ma puoi spingere? E lui fa, se non mi dovete dire qualcosa di fondamentale, ci sentiamo all'ultimo giro, non parlatemi più.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, la voglia di parlare non era molta. Ecco.
0: Diciamo che dovrebbe piacergli un po' di più il prossimo circuito, quello di casa, esatto, quantomeno, esatto. Luca. Allora, ovviamente ritorneremo poi a parlare di Formula 1 in vista poi del weekend proprio di Monte Carlo, che sarà quello del 7 giugno. Intanto grazie mille a Luca Cesaretti.
1: Buona serata.
0: Ciao Luca, ciao, ciao, ciao.

0: 15 e 37 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Abbiamo ascoltato Drive Safe di Miles Smith e Niall Horan. Dicevamo prima, Andrea, che evidentemente già il giorno dopo la fine del campionato comincia a impazzare il mercato allenatori, e c'è una squadra che si sta già muovendo in vista del futuro.
1: Ed è la Lazio di Claudio Lotito. Nelle ultime ore, anzi negli ultimi minuti, sembrerebbero in fortissima ascesa le quotazioni di Gennaro Gattuso, quindi
0: l'ex CT.
1: Sì, un testa a testa con Palladino, sembrerebbe l'ex CT Gattuso averla spuntata. Lì c'è poi da vedere, da risolvere la questione Sarri, perché in teoria la Lazio al momento a libro paga un allenatore, ce l'ha per i prossimi 2 anni a 3 milioni a stagione o una cosa del genere, quindi c'è prima da risolvere questa questione burocratica, perché che Sarri non sarà l'allenatore della Lazio l'anno prossimo lo sanno tutti, soprattutto i diretti interessati. C'è da capire l'accordo economico che avrà con Lotito per poi accordarsi con la sua nuova squadra, che potrebbe essere l'Atalanta, ma intanto la Lazio sembra aver fatto la sua scelta, che è ricaduta pare su Gennaro Gattuso.
0: Si parlava già di un possibile incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito nella giornata di oggi, nel pomeriggio, per risolvere appunto questo tipo di rapporto, e oggi effettivamente i giornali parlavano di uno scambio, di uno switch tra i due allenatori di Atalanta e Lazio. Invece risalgono le quotazioni di Gennaro Gattuso, che quindi vuole rimettersi immediatamente in gioco dopo la delusione in nazionale e la mancata partecipazione alla mancata qualificazione al mondiale. Ormai ci siamo, tra l'altro, mancano pochi giorni all'11 giugno. Intanto torniamo, facciamo un passo indietro, ci riascoltiamo tutti i gol dell'ultima giornata di Serie A, sono in tutto 28, e riviviamo tutte le emozioni dell'ultima giornata di campionato con le voci dei nostri radiocronisti.
2: Brescianini scambia con Piccoli, siamo esattamente dall'altra parte, all'interno dell'area di rigore, Piccoli in sinistro, il gol del vantaggio della Fiorentina. Questa volta ha sbagliato tutto Sportiello al primo vero intervento della gara, e allora è il 39esimo minuto, Fiorentina 1 Atalanta 0, in gol Piccoli. C'è l'autogol di Comuzzo su un cross di Zappacosta, ripartito sulla destra in velocità il numero 77 dell'Atalanta, voleva deviare con l'esterno in calcio d'angolo Comuzzo, invece la palla è andata proprio in rete.
3: Tutto pronto per la punizione, vediamo che ci sono Barella e Di Marco, parte Di Marco, il tiro rete, il vantaggio di Di Marco, foglia morta che ricorda Mariolino Corso, visto che parliamo di Inter, ha calciato con il sinistro, il tiro non sembrava particolarmente potente ma ha indirizzato sotto l'incrocio. Immediato pareggio della Bologna con Bernardeschi al 24esimo minuto, botta e risposta nel giro di pochi minuti, Bologna 1 Inter 1, Federico Bernardeschi. Pobega si coordina, tiro deviato, rete, vantaggio del Bologna, il gol di Pobega, ma la deviazione è nettissima, sinistro di Pobega, deviazione di un difensore dell'Inter, Josep Martinez rimane immobile e il Bologna l'ha ribaltata al 41esimo con Pobega. Punta l'area di rigore dalla sinistra, lo scarico per Miranda che la mette al centro, Ferguson, anticipato autogol, clamoroso autogol dell'Inter, che nel tentativo di spazzare, mi è parso Zielinski, ha toccato per ultimo il pallone che ha spiazzato Josep Martinez. Diouf che sta per entrare di rigore, serpentina del francese che passa in mezzo a due, tiro, palo, respinta, gol, Pio Esposito che segna, e qui fiammata di Diouf, lo abbiamo criticato perché in quel momento era giusto criticarlo, qua invece lo apprezziamo perché ha fatto tutto da solo, accelerazione, è passato in mezzo a tre, ha calciato palo, sulla ribattuta si è trovato Pio Esposito che a porta vuota non poteva sbagliare. Gara riaperta al 18esimo, Bologna 3 Inter 2, ha segnato Pio Esposito. Controllo di Topalovic, prova il lancio lungo per Bonny che va allo scatto, brucia il suo diretto avversario, diagonale, e c'è il pareggio dell'Inter che è di Diouf e non di Bonny. Diouf che è andato a inserirsi.
4: Lerisse che fa ripartire i suoi, tentativo di incursione, l'uomo più avanzato è Stojkovic, Moreo però prova a farsi vedere, cross, colpo di testa e pallone in rete, ottimo l'inserimento di Moreo che è riuscito a anticipare tutti, compagni e avversari, va a ringraziare l'autore dell'assist in velocità, il Pisa ha colpito, lo ha fatto al minuto numero 24. C'è spazio spazio ancora per l'inserimento di Luca Pellegrini, va via un avversario, ecco Dele Baciro, si gira il destro, conclusione, il gol del pareggio. Fa tutto bene Dele Baciro, ottimo il controllo con il sinistro, ha lasciato sfilare il pallone al 33esimo, conclusione in diagonale sul palo lungo, nulla da fare per il portiere Semper. La Lazio ristabilisce la parità. Basic alla sua destra c'è Marusic, preferisce invece convergere al centro, di prima intenzione Pedro, si chiude il triangolo con Nozzi, Pedro ci prova di sinistro, conclusione, gol! Gol bellissimo di Pedro, pallone che va a baciare l'angolo basso alla destra del portiere Semper, il fuoriclasse, questi numeri ce li ha.
5: Dal Tardini intervengo perché c'è il gol del Parma con Matteo Pellegrino, Matteo Pellegrino con il suo marchio di fabbrica, ovvero il colpo di testa, per lui è il nono gol in campionato, il sesto in elevazione.
6: Ha segnato il Napoli è passato in vantaggio con Rasmus Højlund, l'assist in profondità di Kevin De Bruyne, se abbiamo visto bene il destro di Højlund, dunque non col suo piede naturale, ma è stato puntuale, puntualissimo il centravanti azzurro a mettere per la 12ª volta in questo campionato il pallone alle spalle del portiere avversario, dunque si sblocca la gara, Napoli 1 Udinese 0.
7: Ha segnato il Milan dopo appena 1:50, Milan 1 Cagliari 0, il gol di Saelemaekers. A te.
8: Gol del Lecce, il gol del Lecce al sesto minuto del primo tempo, Banda, Lecce 1 Genoa 0. A te.
7: Ha pareggiato il Cagliari al 20° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale, Milan 1 Cagliari 1, il gol di Borrelli. A te.
9: C'è il vantaggio del Como con Rodriguez, Cremonese 0 Como 1 36esimo, raddoppio del Como con Duvicas, Cremonese 0 Como 2 sesto minuto, Bonazzoli rete per la Cremonese, Cremonese 1 Como 2, calcio di rigore trasformato da Bonazzoli, si riapre la partita al 10° minuto. A te.
10: La Roma può battere un calcio di rigore, solita ricorsa brevissima da parte di Malen, Malen contro Montipò, prende la breve ricorsa, il tiro, la parata, la parata e poi la rete, la Roma in vantaggio, Malen ha portato in vantaggio la Roma esattamente all'11° minuto nel corso della ripresa.
7: Ha segnato il Cagliari, Milan 1 Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez, il 12° della ripresa. A te.
3: Attenzione Vlahovic, la Juventus è in vantaggio, Vlahovic 23° minuto, Torino 0 Juventus 1.
9: Da Cugna del Como contro Audero per il possibile 3-1 a favore del Como, parte da Cugna, rete, spiazzato Audero, Cremonese 1 Como 3, 4-1 Como, ti chiedo scusa, ancora da Cugna, Cremonese 1 Como 4, 36esimo, e doppietta per il capitano Lucas da Cugna. A te.
8: Il raddoppio della Roma, Stefan il faraone El Shaarawy si è fatto il regalo più grande e lo ha fatto ai tifosi giallorossi dopo il colpo di tacco di Dybala, con che chiude la partita col diagonale vincente a porta vuota. Stefan El Shaarawy alla sua ultima apparizione con la maglia romanista riesce a mettere in porta il pallone che vale la qualificazione alla Champions League.
3: Seguiamo Cansesao che sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, scarica per Vlahovic che tira con il piatto e segna il gol meritatissimo del raddoppio, doppietta di Dusan Vlahovic, pallone che spiova in aria, non esce Perin, colpo di testa, rete, e segna il Torino con un colpo di testa da parte di Casadei che è entrato in campo, calcio d'angolo a rientrare, rimane a metà strada Perin, conclusione, pareggio, il Torino va a pareggiare dopo una respinta di Perin ed Che Adams che segna il gol del 2-2.
11: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento quando sono le 15:50 minuti, ormai siamo praticamente in chiusura del nostro caffè di Rai Radio 1 Sport, poi vi ricordiamo ovviamente gli appuntamenti anche con tempi supplementari a partire dalle 17:05, due ore classiche e canoniche, poi domani torneremo con la nostra versione un pochino più lunga con il Giro d'Italia e con la 16ª tappa totalmente in territorio elvetico. Intanto continuano a spostare alcuni tasselli per il mercato
1: allenatore.
0: Si muove e come, perché Maurizio Sarri, secondo i principali insider di mercato, diciamolo così, è sempre più vicino a sedersi sulla panchina dell'Atalanta. Un accordo triennale, ormai si era capito da tempo che il rapporto era piuttosto logoro con il presidente biancoceleste Claudio Lotito, quindi ripartirà dall'Atalanta, che l'anno prossimo giocherà la Conference League, e anche guardando un po' il quadro delle squadre che potrà affrontare, potrebbe rivelarsi un'occasione, insomma, la spedizione europea dell'Atalanta con Maurizio Sarri, che comunque è un taglio molto netto con il passato da parte della Dea, perché veramente si recide il cordone ombelicale con la filosofia gasperiniana, che per 10 anni, 9 con il Gasp e l'ultimo con i suoi seguaci, andati più o meno bene, male Juric, benino Palladino, e qui è proprio un taglio nettissimo, un punto di svolta.
1: Beh, la decisione di 12 mesi fa fu quella di non tagliare questo cordone.
0: Esatto.
1: I risultati non sono stati buoni, sono stati pessimi con Juric, discreti con Palladino, ma oramai i danni erano già stati fatti. Adesso il taglio è netto, anche perché alla direzione sportiva non ci sarà più Toni D'Amico, ma ci sarà Giuntoli.
0: Sì.
1: Sarri è un uomo di Giuntoli. La rivoluzione copernicana, il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4, al dogma del 4-3-3 di Sarri. Gli uomini dell'Atalanta comunque ce li ha sugli esterni, magari si deve lavorare, ma gli esterni dell'Atalanta comunque cominciavano ad avere un'età. Zappacosta, che è stato, certo, il migliore esterno di quest'anno dell'Atalanta, comunque segna qualche primavera di troppo.
0: Potrebbe
1: quindi
0: ritrovarsi comunque con Palestra e Bernasconi, ripartire, che non sarebbe
1: peggio,
0: malissimo,
1: c'è
0: per
1: di
0: Sarri,
1: peggio,
0: ecco,
1: assolutamente
0: per la,
1: no,
0: difesa a 4, so, di Sarri.
1: Gli uomini per fare il 4-3-3, Sarri un degnissimo 4-3-3 nell'Atalanta ce li ha. C'è, cioè, grande curiosità per quanto mi riguarda nell'Atalanta di Giuntoli e Sarri, sia in campionato che nelle coppe, dove l'ostacolo potrebbe essere l'Ajax, potrebbe essere il Brighton, potrebbe essere il Getafe, tutte squadre alla stra portata dell'Atalanta.
0: E quindi il domino allenatori sta cominciando a muoversi: Maurizio Sarri verso l'Atalanta, Gattuso verso la Lazio. Mi vengono in mente che sono due allenatori che entrambi sono passati

0: dati per Napoli, punto interrogativo anche sul prossimo allenatore degli azzurri casa Napoli, anche quella della nazionale, ma quello poi è un altro capitolo. Ieri l'addio di Antonio Conte anche in versione ufficiale, oggi è arrivata in realtà l'ufficialità con il comunicato del Napoli. Ieri la conferenza stampa congiunta con Aurelio De Laurentiis, Conte ha parlato a cuore aperto su cosa non è andato in questa seconda stagione, in cui ha comunque portato poi una Supercoppa, rimane sempre il tecnico del quarto scudetto della Napoli, e Conte è ripartito soprattutto dopo quella sconfitta di Bologna e quella diciamo separazione di due settimane,
1: la mini vacanza
0: in cui era tornato a Torino. Ascoltiamo Antonio Conte.
2: Dopo Bologna, quello che ho avvertito è che c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Anche lì bisogna avere le palle per prendere e dirle le cose. Ed ero pronto anche a farmi da parte. Qualche innesto della campagna acquisti non è entrato in sintonia col vecchio gruppo e si erano create comunque delle dinamiche molto molto difficili. Molto. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti, abbiamo detto siamo tutti sulla stessa barca, che bisognava remare col vento contro, forte. E siamo ripartiti. Io un mese fa ho chiamato il presidente, ho detto in virtù dell'amicizia che abbiamo ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra. Ecco. Napoli ha bisogno di gente seria. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Tutt'altro che un fallimento invece il biennio di Antonio Conte al Napoli, che quindi si separa dalla panchina azzurra, chissà quale sarà il suo futuro. Aurelio De Laurentiis invece già pensa a quello che potrebbe essere il suo successore e ha guardato sicuramente con un occhio di riguardo le partite di ieri sera. Il presidente del Napoli, De Laurentiis.
4: Questa sera alle 20:45 scatta il gong di vedere anche gli altri cosa fanno. Perché a seconda di quello che accadrà, anche gli altri si muoveranno in un certo modo, in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi diciamo che a mischiare le carte siamo in parecchi. Noi fortunatamente abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E a mischiare le carte saranno in tanti, anche il Napoli. Noi invece siamo praticamente in chiusura. Un ringraziamento a Danilo Gionta in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Andrea Boccia,
1: Emanuele Granelli.
0: Appuntamento con tempi supplementari a partire dalle 17:05 con Giorgio Germanò. A domani.
1: Ciao.

0: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
1: Podcast Original.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Città d'arte.
6: È esattamente così, infatti spesso avrete sentito dire che un tempo c'erano fino a alcuni decenni fa 100.000 abitanti a Venezia, ora ce ne sono 50.000, questo riguarda solo il centro storico, Venezia propriamente detta, quella a cui pensano tutti quando parlano della laguna. Il territorio amministrativo è molto più vasto, contiene varie aree, quelle che insomma potremmo conoscere tutti sono il Lido, Pellestrina, Mestre, Marghera e le esigenze, i residenti dell'elettorato che vive sulla terraferma possono essere molto diverse da quelle.
7: Certo.
6: Vi cito solo un esempio, si è molto discusso qui della richiesta della comunità, in particolare bengalese, di costruire una moschea a Mestre, quindi sulla terraferma, con diciamo sostanzialmente il favore della coalizione di centrosinistra e lo scetticismo di quella di centrodestra. Questo ha fatto molto discutere la città ed è un tema che nelle cronache nazionali non è arrivato come quello della Biennale o di Venezia, ma che probabilmente ha orientato una quota di elettorato che vive proprio in territorio non lagunare. Esattamente.
7: Allora ti ringrazio Lucio Bondì, noi torniamo anche con te ad collegarci. Do il benvenuto a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino.
8: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a lei. Allora direttore, io lascerei a Gianmarco, che ha un quadro già di dati, di numeri, bello completo, la prima domanda.
5: Sì, la prima domanda direttore è la stessa che in realtà abbiamo rivolto ai tuoi colleghi. Venezia, il Gazzettino di Venezia, è il dato più significativo di questa tornata amministrativa, era il più atteso. Lo ricordiamo, il candidato di centrodestra Venturini ha accreditato di una cifra tra il 47 e il 51%, il candidato di centrosinistra Martella tra il 40 e il 44. È un risultato in qualche modo inatteso questo che arriva da Venezia con il centrodestra in vantaggio e, stando agli exit poll, forse addirittura in grado di confermarsi alla guida della città fin dal primo turno?
8: Sì, lo è certamente perché le previsioni, anche i sondaggi più o meno ufficiali che erano stati fatti prima, ipotizzavano un vantaggio della coalizione del centro-sinistra, anche se l'ipotesi del ballottaggio era l'ipotesi più probabile, e anche nelle previsioni che facevano poi epidermiche i leader delle singole coalizioni. Però certo un distacco come quello che è emerso da questo exit poll francamente non era preventivato e non era prevedibile.
5: Direttore, ti interrompo subito perché magari interesserà senz'altro, in particolare a te. Ci chiede la linea Carla Macrellino dal consorzio Opinio, non so se siamo a secondi exit poll o addirittura a proiezioni. Macrellino.
9: Direttamente alla prima proiezione, Gianmarco, diciamo. Perfetto. Che il campione di copertura è molto basso perché siamo al 5%, però siamo già in grado di darvi dati reali sostanzialmente. Partiamo da Messina con il candidato Federico Basile che è al 53,7%, quindi sembra nettamente in vantaggio rispetto a Marcello Scurria che è del centrodestra che è al 30,09, mentre la candidata Antonella Russo del PD è al 12,8%. Poi passiamo a Reggio Calabria con il candidato Francesco Cannizzaro del centrodestra al 68,8% e Domenico Battaglia del PD, quindi area centro-sinistra, al 21,7%. Il candidato Edoardo Lamberti Castronuovo il 5% con due liste a parte. Poi abbiamo Prato, la proiezione di Prato con Matteo Biffoni del centro-sinistra al 5%. 6%, quindi anche qua non ci dovrebbe essere ballottaggio, e Gianluca Banchelli al 26,6% del candidato del centrodestra, lo ricordiamo, mentre Claudio Belgiorno è con la lista Belgiorno 8,9%. Andiamo immediatamente a Salerno con Vincenzo De Luca, che si conferma su numeri molto alti perché raccoglie il 58,5% con una serie di liste legate al suo nome, contro il candidato del centrosinistra con Movimento 5 Stelle Verdi Sinistra, una lista di sindaco al 15,6%, il candidato invece di centrodestra Gerardo Maria Marenghi al 12,2%. Finiamo con Arezzo, perché purtroppo ancora non abbiamo i dati di Venezia, che stanno però davvero per arrivare tra qualche istante. Dicevamo Arezzo sempre con un'apertura del campione un pochino più alta, ma insomma ancora molto molto bassa, perché si parla del 6%, con Marcello Comanducci, candidato del centrodestra, al 46,1%, quindi non raggiungerebbe, secondo questi primi dati, la soglia del 50 più 1.
1: RAI Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1996. Primo tempo.
10: Tutto il calcio minuto per minuto.
11: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. All'ultima giornata il campionato di Serie A, per risolvere le incognite che rimangono, i nomi delle squadre che conquisteranno il diritto a partecipare alla prossima Coppa UEFA. Per il resto, scudetto e retrocessione, tutto già deciso. Seguiremo dunque oggi con particolare attenzione le partite nelle quali sono coinvolte le squadre ancora in lizza per il posto nella competizione europea, tenendo presente che la prossima conclusione della Coppa Italia e della Coppa dei Campioni potrebbe allargare la rosa delle italiane chiamate ad impegni internazionali. A Roma la partita tecnicamente più promettente ed agonisticamente più stimolante. Per Roma-Inter, pertanto, la voce guida di Riccardo Cucchi. A seguire Piacenza-Fiorentina, Torino-Lazio-Cagliari-Parma e Vicenza-Sampdoria. Cominciamo dunque con Roma. Per Roma-Inter, Riccardo Cucchi.
12: Il pomeriggio è stato contrassegnato da forti acquazzoni, il cielo dunque minaccia ancora pioggia, anzi in questo momento sta piovendo. Campo scivoloso dunque sugli spalti per questo spareggio UEFA, 70.000 spettatori. È il giorno dell'addio di Carlo Mazzone e anche di Giannini, che causa squalifica sarà però in tribuna. Assenti Balbo, e a questo punto per scelta tecnica, visto che l'argentino è in panchina, è festa nell'Inter. Entrambe le formazioni cercano la vittoria, ovviamente, per sperare ancora, anche e soprattutto nei confronti dei diretti avversari. Vediamo le formazioni. Roma in campo con Cervone, Aldair, Lanna, Statuto, Petruzzi, Carboni, Moriero, Tern, Totti, Di Biagio e Del Vecchio. Mentre l'Inter risponde con Pagliuca, Bergomi, Paganin, Fresi, Pistone, Zanetti, Ins, Manicone, Roberto Carlos, Branca e Ganz. La linea va a Provenzali.
11: Piacenza, Fiorentina, Bruno Gentili.
13: Pioggia leggera ma molto fitta a Piacenza per questo esordio assoluto della Fiorentina al Galleana, 10.000 gli spettatori, 300 circa i tifosi viola. Vincendo, la squadra di Ranieri entrerebbe direttamente in Europa, altrimenti dovrà aspettare notizie rassicuranti dagli altri campi. Il Piacenza è già salvo, stasera si festeggerà in piazza, mentre i giocatori distribuiranno magliette autografate a fine partita. Arbitra Bazzoli di Merano, le formazioni, il Piacenza con Taibi, Polonia, Di Francesco, Maccoppi, Rossini, Lucci, Turrini, Corini, Carbone, Caccia e Piovani. La Fiorentina con Toldo, Carnasciali, Cois, Piacentina, Moruso, Padalino, Banchelli, Bigica, Battistuta, Rui Costa e Robbiati, linea provenzale.
11: Torino, Lazio, Livio Forma.
14: Cielo grigio qui allo stadio delle Alpi con leggera pioggia, uno stadio delle Alpi desolatamente vuoto, sugli spalti infatti non ci sono più di 6.000 spettatori per l'addio del Torino alla Serie A, un Torino che oggi è privo di Biato, Falcone, Pelé, Cravero, Dalcanto e Rizzitelli, spazio quindi ai giovani della primavera. La Lazio invece è in formazione tipo, questi gli schieramenti ufficializzati. Il Torino giocherà con Doardo in porta, in difesa Longo, Mezzano, Anglomà, Maltagliati e Milanese, tre centrocampisti, Bernardini, Cristallini, Simo, due punte Fogli e Foglia e Carice. La Lazio risponde con Marchegiani in porta, quattro difensori in linea che sono Negro, Nesta, Ciamotte e Favalli, tre centrocampisti, Fuser, Di Matteo, Winter, tre le punte, Signori, Casiraghi e Boxis, arbitra l'esperto Nicchi di Arezzo alla sua 89esima partita in Serie A.
11: Sandro Ciotti da Cagliari per Cagliari Parma.
15: A Cagliari freddo, pioggia e vento, ma terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Farina, col quale collaboreranno i guardalini Mazzei e Bilò. Il Cagliari, che non può disporre di Bonomi e Mucci, non ha più niente da chiedere in fondo a questa stagione, se non un congedo dignitoso dal proprio pubblico. Il Parma ha invece motivazioni più precise, in quanto per avere la certezza di acquisire un piazzamento UEFA deve uscire in battuta dal Santeria. Tenterà di farlo dopo aver lasciato a casa sia Stoicico che Couto, schierandosi con la solita difesa a 5, con Mucci e Benarrivo esterni, Sensini libero e Apolloni e Cannavaro centrali. I tre centrocampisti saranno Castellini, Di Lombaggio e Crippa, le punte Zola e Inzaghi. Nel Cagliari, davanti ad Abate, i marcatori saranno Villa e Napoli, i difensori di fascia Pancaro e Puscetto, il libero africano, il tornante Sanna, gli interni Bisoli e Lantignotti e le punte Oliveira e Dario Silva. Te Provenzani.
11: Per Vicenza Sampdoria Giulio Delfino.
16: Vincere oggi a Vicenza, sperare una sconfitta dell'Inter a Roma, tifare poi per Fiorentina e Juventus nelle rispettive finali di Coppa Italia e Coppa Campione e poi eventualmente battere l'Inter allo spareggio. Sono queste le uniche disperate condizioni finché la Sampdoria riesca a staccare in extremis un biglietto per l'Europa. Chiesa, in procinto di lasciare Genova, cerca i gol che possono valere il titolo dei bomber in attesa della sempre più probabile convocazione azzurra per l'Inghilterra. Il Vicenza, dopo un campionato esaltante, vuole invece salutare nel modo migliore il proprio pubblico accorso anche oggi numeroso nonostante la pioggia. Sono queste le sensazioni principali di Vicenza-Sampdoria. Le formazioni: il Vicenza con Brivio in porta, in difesa Sartor, Bjorklund, Viviani, D'Ignazio, centrocampo Ambrosetti, Maini, Di Carlo, Merini, in attacco Otero e Murgita. Risponderà la Sampdoria con Zenga fra i pali, in difesa Evani, Mihailovic, Mannini e Balleri, a centrocampo Seedorf, Karembe, Salzano, Invernizzi, in attacco Mancini e Chiesa, arbitrerà Rodomonti di Teramo e Provenzali.
11: Milan Cremonese, Antonello Orlando.
17: Proseguono i festeggiamenti in onore del Milan per il suo 15° scudetto. Ovazioni per Fabio Capello, che oggi siederà per l'ultima volta sulla panchina rossonera. Giornata di gloria anche per lo sfortunato giocatore portoghese Paolo Futre al suo debutto stagionale, che oggi affiancherà in attacco Weah. A Milano la giornata è grigia, piove in questo momento, il terreno è allentato. Direzione arbitrale affidata all'ANA di Torino, con il quale collaboreranno Rocchi e Chiambotti. Le formazioni: il Milan schiera in porta Rossi, poi in difesa Tassotti, Costa Curta, Galli e Panucci, a centrocampo Eranio, Albertini, Boban, Di Canio, in attacco Weah e Futre. Risponde la Cremonese con Razzetti tra i pali, Garzia, Cristiani, Gualco e Orlando in difesa. Tre centrocampisti sono Gian De Biagi, Di Agostini e Maspero, in attacco Fantini, Tentoni e Floriancic. A te la linea.
11: Bari Juventus, Enzo Del Vecchio.
18: Sì, c'è il sole, una bella giornata di primavera a Bari Stadio. San Nicola riempito per tre quarti, non c'è comunque il pienone delle grandi occasioni. Bari già retrocesso, Juventus che lavora in sostanza in vista della finalissima di Coppa Campioni. Le formazioni: Bari con Fontana, Mangone, Annoni, Montanari, Sala, Gerson, Parente, Pedone, Anderson, Ingeson e Prot. Juventus con Rampulla, Torricelli, Pessotto, Ferrara, Porrini, Conte, Di Livio, Deschamps, Vialli, Del Piero e Ravanelli. Ravanelli dunque torna dopo circa un mese d'assenza ad arbitrare Domenico Messina di Bergamo. Linea allo studio.
11: Napoli Udinese, Tonino Raffa.
19: Cielo coperto e pomeriggio ventilato a Fuorigrotta, dove il Napoli e l'Udinese possono celebrare in tranquillità il raggiungimento dei rispettivi traguardi. Formazioni: il Napoli con Taglialatela tra i pali, Ayala, Cruz, Colonnese, Baldini di difesa, Buso, Bordin, Pecchia e Longo a centrocampo, Pizzi e Di Napoli in attacco. L'Udinese schiera Battistini in porta, Elbeg, Matrecano, Pia e Bertotto nel reparto arretrato, Ametrano, Rossitto, Desideri e Stroppa a centrocampo, Marino e Poggi punte fisse. Dirigerà Franceschini di fronte a circa 30.000 spettatori. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo, siamo alle operazioni preliminari. A te Provenzano.
11: Atalanta Padova, Renzo Trotta.
20: È cominciata da un minuto la partita qui a Bergamo, ombrelli aperti anche qui, ma gli ombrelli sono molti, quindi la pioggia non ha tenuto lontani i tifosi nerazzurri. Il Padova è già retrocesso, l'Atalanta è salva matematicamente da domenica scorsa, ma l'attende la finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Mondonico, forse proprio in vista dello scontro coi Viola, fa esperimenti in formazione, soprattutto in attacco, e schiera Ferroni in porta, davanti a lui Montero. poi Antonio Paganini, Herrera e Pavone, Salvatori, Fortunato e Sgro, e davanti l'inedito Tridente, Pisani, Tovalier e Morfeo. Il Padova risponde confermando Morello, il giovane fra i pali, davanti a lui in linea Serao, Nava, Rosa e Gabrieli, poi Van Utrecht, Longhi, Nunziata e Fiore, e davanti a Moluso e Vlaovic. Arbitra Lorenzo Branzoni di Pavia al suo debutto in Serie A.
11: Ordine degli interventi: Roma, Piacenza, Torino, Cagliari, Vicenza e Perugia. La linea Riccardo Cucchi a Roma.
0: Ragionamento intanto dalla Serie C in schedina, da Cireale al primo minuto, a Cireale in vantaggio sull'Ascoli, gol di Pierozzi, Roma.
12: Punizione per la Roma, Statuto ha cercato di inserire il pallone nella rigore, poi vediamo il colpo di testa al centro della rigore, poi la battuta di Del Vecchio, una posizione molto angolata, quasi all'altezza della linea di fondo, ha cercato il giocatore giallorosso di centrare il bersaglio, palla sull'esterno della rete, ma Roma pericolosissima, si gioca siamo al secondo minuto di gioco, Roma che si è già resa pericolosa in un paio di circostanze, sempre con Del Vecchio, ben lanciato in area qualche minuto fa anche da Totti, maglia nero-azzurra, strisce verticali per l'Inter, completo rosso per la Roma, divise dunque tradizionali per le due formazioni in campo agli ordini del direttore di gara, il signor Cesari di Genova. Vediamo anche le panchine su quella
14: Lazio
12: romanista.
14: Lazio in vantaggio, prima azione ufficiale diciamo così della Lazio, ha realizzato Boksic su un preciso assist di Winter, ha trafitto il portiere del Torino Edoardo con un rasoterra di sinistro, quindi dopo 50 secondi Lazio in vantaggio qui a Torino, autore del gol Boksic, linea che torna Riccardo Cucchi.
12: Dicevamo delle panchine, quella giallorossa composta da Sterchele, Annoni, Capioli, Scarchilli e Balbo, e quella interista con Landucci, Orlandini, Carbone, Bianchi e Fontolana. Attacca ancora la Roma, ma la palla finisce fuori malgrado il tentativo di scatto operato da Carbone, dunque si riprenderà con una rimessa laterale affidata all'Inter. 0-0 dopo 3 minuti di gioco all'Olimpico tra Roma ed Inter, linea che va a Piacenza.
13: Secondo minuto 0-0, Fiorentina in maglia bianca, Piacenza con il tradizionale completo rosso, continua a piovere ma il fondo del terreno sembra tenere piuttosto bene, nel Piacenza Conte in panchina, al suo posto Maccoppi, in avanti caccia Piovani e come tornante di destra Turrini, nella Fiorentina Battistuta, Banchelli, l'inedito tandem d'attacco, coppia affiancata peraltro da Robbiati, quindi una Fiorentina un po' sbilanciata considerando Rui Costa che è una mezza punta e Bigica che proprio mediano non è. Manovra adesso il Piacenza con il suo regista Corini, lancio lungo in direzione di Turrini, anticipo su di lui da parte di Amoruso. 0-0 al terzo minuto, linea Torino.
14: Dove si gioca da 2 minuti con la Lazio già in vantaggio per 1-0 sui Granata, praticamente i giocatori bianco-celesti sono andati in gol alla prima azione, azione verticalizzata, c'è stato un perfetto assist da parte di Winter per Boksic che è entrato in area di rigore e ha trafitto il portiere del Torino, Edoardo, con un perfetto rasoterra. Lazio che sta ora comandando ancora le operazioni, il Torino sta giocando con una difesa a 5, il libero inedito è Cristallini in questo momento, manovrano i giocatori laziali nella loro metà campo con Chamot che resta il pallone, attende il piazzamento dei compagni, tocco sulla sinistra a servire Favalli, Favalli viene affrontato da Caris, da ancora in profondità per Casiraghi, serie di passaggi laterali, linea Cagliari.
15: Dove si gioca il sesto minuto, ancora 0-0, la situazione avanza, Buscetto, tiro di destro, non molto convinto per la verità, nessun problema per Bucce che si sposta leggermente sulla propria destra, ferma la palla impresa, la rilancia poi con le braccia verso Crippa, da qui si è Inzaghi, attaccato duramente da Pancolo, commette fallo il giocatore cagliaritano. Interviene prontamente Farina a comandare il calcio passato in fuori del Parma, del quale dovrebbe incaricarsi Sensini, che gioca a centrocampo mentre Castellini fa parte della difesa a 5 schierata anche in questa occasione da Scala. Sensini dunque alla battuta, con palla che viene fatta filare verso Zola, ottimo stop, c'è ancora Zola in azione, mette in movimento Crippa, tiro cross molto insidioso, non si fa sorprendere però Abate che esce sui piedi di Inzaghi che stava irrompendo nell'area piccola, ferma la palla impresa e la rilancia poi fuori dell'area. Al settimo minuto, reti bianche, Lina Delfino.
12: Milan in vantaggio al sesto minuto, la rete di Uea, ma c'è stata una deviazione da parte di un difensore della Cremonese che ha ingannato il portiere Razzetti. Sta di fatto comunque che il Milan è passato in vantaggio al sesto minuto. Attribuiamo la rete per il momento a Uea. Milan 1, Cremonese 0, terra linea.
11: A Vicenza.
16: È andata in gol la Sampdoria, ma l'arbitro aveva già fermato il gol per un fuorigioco dello stesso Chiesa che aveva realizzato, ma inutilmente, perché ripetiamo, il guardalinea aveva alzato la bandierina sul lancio di Mihajlovic. Sta attaccando la squadra blu cerchiata, la quale ricordiamo serve soltanto la vittoria per continuare a sperare in un posto in Europa. Adesso c'è un fallo laterale a favore del Vicenza, festeggiatissimo l'ingresso in campo dal proprio pubblico che ha corso numeroso anche oggi nonostante il maltempo, e la squadra di Guidolini che adesso sta attaccando sul settore di sinistra con Ambrosetti che ha saltato un paio di avversari. Poi c'è l'intervento difensivo da parte di Mihajlovic, che poi serve il pallone per Salzano, lancio in avanti di Salzano, però il pallone viene catturato da Björklund. Poco fa, un paio di minuti fa, proprio in apertura, uno scontro tra Björklund e Chiesa, c'è stata un po' di paura per quest'ultimo, è stato accompagnato fuori dal campo per un paio di minuti, poi è rientrato ed è andato in gol, ma ripetiamo, gol annullato dall'arbitro che aveva già fermato il gioco perché il guardalinea aveva segnalato una posizione irregolare. Siamo al quarto minuto, 0-0 tra Vicenza e Sampdoria, linea Perugia.
0: A Reggio Emilia al quinto minuto la Reggiana ha pareggiato, gol di Schenardi, Perugia.
3: È stato l'ex Ferrante a realizzare il gol su un cross proveniente dalla sinistra, tutto solo davanti al portiere Braglia, ha colpito di testa ed è infilato il pallone in rete alla destra del portiere Braglia, appunto. 1-0 dunque il vantaggio per la Salernitana. Quando siamo giunti all'ottavo minuto di gioco, il gol è stato realizzato dopo 6 minuti e 30 secondi. Il terreno di gioco è scivoloso per la pioggia caduta in abbondanza, ma i ritmi della partita sono abbastanza sostenuti. Prima del gol il Perugia era andato vicinissimo alla marcatura, aveva realizzato, totalizzato 3 calci d'angolo, poi c'è stato il gol ed ora c'è un tentativo da parte del Perugia, un pallone ai limiti dell'area di rigore, poi un cross in area, un intervento da nuovamente ad intervenire, doppio intervento da parte di Chimenti che riesce a salvare il risultato su tiri che erano stati effettuati da Negri e da Giunti. 1-0 per la Salernitana.
11: A Roma per Roma-Inter.
12: Siamo alla nono minuto di gioco, ancora 0-0 tra Roma e Inter, gioco fermo al momento, vediamo Statuto che viene fatto accomodare sull'apposito veicolo che lo accompagnerà a bordo campo dopo uno scontro con Roberto Carlos, che invece rientra regolarmente sul rettangolo di gioco. Buono, davvero buono l'avvio di Del Vecchio, che ha voglia e si vede di far bene contro la sua ex squadra. Il gioco riprende intanto con una punizione in favore dell'Inter, palla in area di rigore, ha cercato il colpo di testa Branca, ha sfiorato il pallone, è uscito però sul fondo, dunque è pronto Cervone ad effettuare il calcio di rinvio, ha già la palla tra le mani, la colloca all'altezza del limite della propria area di porta, poi l'appoggia servendola sul settore di sinistra, dunque la Roma parte dalla sua terza linea, palla che viene fatta girare tra i difensori giallorossi, Petruzzi, poi vediamo adesso Aldair in possesso del pallone, sta per effettuare il lancio, cambia ancora gioco sul settore di sinistra, mentre vediamo Del Vecchio, Totti e anche Statuto che va a dare manforte ai suoi compagni della prima linea, vediamo Terni in azione adesso, si accentra, entra nel cerchio centrale, l'appoggio per Petruzzi, avanza il giocatore giallorosso, poi si ferma, vediamo adesso il lancio da parte di Biagio, indietro per Petruzzi che tocca ancora e serve poi sul settore sinistro, Roma dunque che sta attaccando adesso con Lanna, il lancio di quest'ultimo in avanti per Totti, siamo sulla tre quarti, si scontra con un avversario, va avanti nella sua azione ma Cesari lo ferma, ha commesso fallo il giocatore giallorosso, dunque punizione in favore dell'Inter, tutto questo avviene al decimo minuto di gioco sul punteggio di 0-0 tra Roma ed Inter, dunque
14: signori in avanti, solo tiro rete, servito da Boxic, signori è andato in gol, consulto dell'arbitro con il guardaline, viene convalidato il gol di Beppe Signori che quindi raggiunge quota 24 e si conferma più che mai capocannoniere del campionato. Siamo al nono minuto del primo tempo, la Lazio è già in vantaggio per 2-0 su una squadra granata veramente sfiduciata, una squadra granata che aveva subito il primo gol dopo soli 50 secondi di gioco.
20: Attenzione da Bergamo, scusate, l'Atalanta è passata in vantaggio su una autorete credo di Serao, è l'undicesimo del primo tempo, quindi Atalanta 1 Padova 0.
14: Sì, dicevo, una Lazio che era andata in vantaggio dopo soli 50 secondi di gioco grazie al Boxic, poi dopo 5 minuti aveva perso il portiere Marchegiani, infortunato ad un polso, è entrato in campo Orsi al posto dello stesso Marchegiani, al nono, come raccontato poco fa in diretta, raddoppio laziale al gol di Rasoterra di Signori.
11: E Roma-Inter.
12: Fuga sul settore sinistro da parte di Del Vecchio su un lungo lancio di 20 metri che lo aveva servito, ma l'azione poi è sfumata nel tentativo di Del Vecchio di operare un centro per Totti che lo aveva seguito, è intervenuta la difesa dell'Inter, 0-0 il punteggio, siamo al sedicesimo all'Olimpico, dunque 0-0 tra Roma ed Inter, Roma punta sulla velocità della manovra ma anche di Totti e Del Vecchio, la coppia di giovani attaccanti scelta oggi da Mazzone anche per l'indisponibilità di Fonseca, ricordiamo che Balbo in non perfette condizioni è in panchina, al dodicesimo per la cronaca ricordiamo un diagonale proprio di Del Vecchio con palla rasoterra di poco a lato, Inter per il momento poco dinamica, attacca la Roma adesso sul settore sinistro, vediamo la palla che viene mantenuta in campo da Carboni che punta l'avversario, si accentra poi il passaggio per Del Vecchio ai 25 metri, cerca di girarsi, attaccato, va a terra, il signor Cesari ferma il gioco, punizione in favore della Roma, palla che viene collocata proprio ai 25 metri per l'esecuzione del calcio piazzato, vedremo come verrà effettuato, c'è intanto Totti sul punto di battuta mentre l'Inter arretra a protezione della propria area di rigore, vediamo i giocatori di Oxon che stanno predisponendo la barriera, ci sono due giocatori giallorossi sul punto di battuta invece, mentre vediamo che al centro dell'area di rigore si sono portati molti giocatori di Mazzone. Vedremo come verrà eseguito il calcio piazzato. C'è Totti, c'è anche Tern vicino al pallone, mentre Statuto si porta vicino alla barriera per disturbarne il posizionamento. Vediamo adesso Di Biagio che sta indicando ai compagni di collocarsi meglio nei pressi dell'area di rigore. Sta per partire il calcio piazzato dai 25 metri. Tern, poi la battuta dalla lunghissima distanza di Totti e palla che finisce abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Pagliuca. Comunque Roma sicuramente più pericolosa rispetto alla squadra di Roy Hodgson. Siamo al 17esimo, il punteggio è sempre di parità 0-0 tra le due formazioni. Linea che va a Bruno Gentili.
2: Grazie Riccardo Cucchi. 16esimo, sempre 0-0 il punteggio, mentre la Fiorentina soffrisce di un calcio di punizione per un fallo abbastanza evidente di Francesco ai danni di Rui Costa, che stava per entrare in area di rigore. Il punto di battuta circa 25 metri rispetto alla linea di porta, dove è collocato il portiere del Piacenza Taibi. Vediamo la lunga rincorsa di Batistuta in diagonale rispetto alla posizione del pallone. Folta nutrita alla barriera del Piacenza. Tutto è pronto, Batistuta naturalmente batterà con il piede destro, poi la finta di Bigica, Batistuta ancora che osserva il piazzamento della barriera e poi calcia direttamente sulla barriera, riprende ancora Batistuta, il suo sinistro è molto impreciso, la Fiorentina ha cercato almeno fino a questo momento di far girare molto il pallone per costringere il Piacenza ad aprirsi, ma la squadra di Luigi Cagni rispetta finora le consegne e non concede molti spazi, non concede molti metri. Alla 12esimo punizione, Rui Costa per Batistuta, pallone sulla barriera, al 13esimo il primo tentativo biancorosso con sinistro, ma il pallone intercettato da Padalino. Al 15esimo sinistro dai 25 metri di Amoruso al lato. 17esimo sempre 0-0 linea Torino.
14: Dove si gioca da 16 minuti e mezzo, poco fa c'è stata una bella azione personale di Milanese conclusa con un tiro a lato. La Lazio che sta manovrando ora nella metà campo della squadra granata, sulla sinistra si fa vedere Boxis, c'è un intervento in scivolata perfetto da parte del giovane Mezzano, ma il pallone ha superato la linea laterale, quindi partita che riprenderà con una rimessa laterale. Fino a questo momento non c'è stata partita, il Torino è sfiduciato ed opera con la sola forza di volontà. La Lazio sicuramente più collaudata, è andata praticamente in gol alle prime due occasioni, dopo soli 50 secondi con Boxis lanciato da Winter e poi il raddoppio al nono con Signori, lanciato questa volta da Boxis. In cronaca segnaliamo ancora al 12esimo un bel assist di Anglomà per Mezzano, che ha messo il pallone a lato di poco, e al 14esimo Winter, lanciato da Boxis, ha messo il pallone sulla parte alta della traversa. Seguiamo ancora l'azione in diretta del Torino, c'è un malinteso fra Anglomà e Caris, il pallone termina desolatamente oltre la linea di fondo e partita che ripeterà quindi con una rimessa dal fondo operata direttamente dal portiere Orsi, che è entrato al quinto minuto a sostituire l'infortunato Marchegiani. Linea Ciotti a Cagliari.
15: Grazie Forma, siamo al 20esimo al Santeria, invariata la situazione, sempre 0-0, cioè tra Cagliari e Parma. Parma che si è reso pericoloso un minuto fa con Inzaghi, diagonale da sinistra molto ravvicinato, prontissimo comunque la parata di Abate, il suo rinvio e cerca di intervenire ben arrivo, sbaglia la giocata, interviene Fricano di testa, appoggia verso Dario Silva, perde palla il giocatore cagliaritano a beneficio di Castellini, che però rilancia direttamente in rimessa laterale. Ma al 21esimo ancora 0-0 linea Vicenza.
16: A Vicenza siamo in leggero anticipo rispetto a Cagliari, si gioca da 18 minuti, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Vicenza e Sampdoria, ma la Sampdoria è andata vicinissima al gol all'11esimo minuto, davvero clamoroso l'errore di Seedorf, che prima ha sfruttato un'incertezza dell'ultimo uomo del Vicenza, probabilmente era Viviani nell'occasione, ma Seedorf solo davanti al portiere ha sprecato con un pallonetto terminato al lato, e alla sua destra c'era Mancini e alla sua sinistra Chiesa. Davvero dunque una grande occasione per la Sampdoria, che adesso sta per battere un calcio di punizione con Mihajlovic, deviata dalla barriera, si tuffa Fabrizio, riesce a bloccare il pallone. La risposta del Vicenza al 14esimo, Zeng è stato costretto all'uscita per anticipare Ambrosetti e Otero, lanciato da Di Carlo. Sostanziale equilibrio in campo con qualche difficoltà a proposito di equilibrio per quanto riguarda le condizioni del terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Siamo sul punteggio fermo sullo 0-0 tra Vicenza e Sampdoria. Seguiamo un attimo questa azione, Ambrosetti va al tiro, c'è una deviazione, la palla in rete, deviazione da parte di un giocatore della Sampdoria sulla conclusione dal limite dell'area da parte di Ambrosetti, e dunque il Vicenza al 19esimo minuto si porta in vantaggio. Ripetiamo, tiro di Ambrosetti, deviazione probabilmente di Balleri e palla alle spalle di Zenga. Vicenza 1, Sampdoria 0, tutto questo al 19esimo, linea Perugia.
21: Al 22esimo a Perugia, la Salernitana è sempre in vantaggio per 1-0 per il gol messo a segno da Ferrante, portieri protagonisti nel periodo non collegato, costretto ad attaccare il Perugia, ha rischiato di subire il raddoppio da parte ancora di Ferrante, anzi di De Silvestro, ma è stato bravissimo Braglia a chiudere lo specchio della porta, quindi a respingere il pallone. In precedenza invece era stato il Perugia ad andare vicinissimo al gol con Negri, e anche qui c'è stata una grande parata.
18: Attenzione, decisa. Bologna in vantaggio a Cesena, gol di Scapolo al 21esimo minuto, a Cesena, Cesena 0 Bologna 1, restituisco la linea.
21: Se ne prendiamo atto, dicevo in precedenza.
17: Pareggio della Cremonese, scusa Luzzi, pareggio della Cremonese al 23esimo, dovrebbe essere stato l'autore di questo pareggio per i lombardi Floriancic, saremo più precisi nel prossimo collegamento. Milan 1,
2: scusami,
17: Cremonese 1.
2: Scusami, la Fiorentina è passata in vantaggio con Piacentini esattamente al 21esimo, dunque al Galleana Fiorentina 1, Piacenza 0, ricordo l'autore del gol Piacentini, a te la linea.
21: Grazie. Riprendo la linea, ecco, vorrei concludere dicendo che il Perugia vicinissimo al gol con Negri a pochi
18: metri. Attenzione, 20esimo minuto, Juventus in vantaggio, un gran tiro su punizione di Vialli, c'è stata comunque una deviazione di un giocatore del Bari, dunque su autorete la Juventus passa in vantaggio. Bari 0, Juventus 1, linea Luzzi.
16: Attenzione. Grazie. Scusami Ezio, capita sempre su di te, ma la Sampdoria ha pareggiato con Seedorf al 21esimo minuto, ripetiamo, pareggio di Seedorf. Conclusione di Chiesa respinta da Brivio, ma sulla respinta dell'estremo difensore del Vicenza è intervenuto Seedorf, che dunque ha pareggiato i conti. 1-1 tra Vicenza e Sampdoria, linea Perugia.
21: Bene, nel frattempo il Perugia ha usufruito di un calcio d'angolo battuto, niente di fatto, 1-0 sempre per la Salernitana, e la linea va allo studio.
0: Vicenza.
2: Al 24esimo dunque il punteggio è cambiato, la Fiorentina conduce per 1-0 contro il Piacenza, il gol della Fiorentina al 21esimo dopo una bella conclusione fuori dell'area di rigore di Piacentini, che ha battuto di collo interno destro, pallone alla sinistra di Taibi, sorpreso anche da una probabile deviazione. Fatto sta, Fiorentina in vantaggio per 1-0, in precedenza 3 minuti prima del gol della Fiorentina c'era stato un tentativo da parte di Piovani di sorprendere Toldo con un bel destro dai 35 metri, pallone di poco al lato con il portiere della Fiorentina, appunto Toldo, visibilmente sorpreso dall'improvvisa conclusione. Poi 3 minuti dopo il gol di Piacentini, 1-0 dunque per la Fiorentina sul Piacenza quando siamo giunti al 25esimo, linea Torino.
14: Dove si gioca da 24 minuti nel corso del primo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino. Torino che ora sta manovrando nella metà campo laziale, Simo che vede smarcato sulla sinistra compagno di squadra Mezzano, ma c'è un malinteso e mette il pallone direttamente in fallo laterale. Una Lazio che sta giocando in assoluta tranquillità con il doppio vantaggio, con moduli ormai consolidati, dati, mentre il Torino replica in contropiede. In cronaca, al 18esimo, bel diagonale di Foglia parato da Orsi. Al 19esimo è entrato nel Torino Sogliano a dare un po' più di sicurezza alla difesa ed è uscito Milanese Cristallini, che aveva cominciato da libero, ha ripreso il proprio posto a centrocampo con Mezzano che si è spostato a sinistra nella zona di Signori. Ancora il Torino in avanti, c'è un diagonale di Anglomà parato facilmente da Orsi.
11: Aggiornamenti fresh dai campi della Serie A, Milan Cremonese.
17: È il 30esimo, Milan 1 Cremonese 1, dopo il vantaggio dei rossoneri ad opera di Uea, al sesto la risposta della Cremonese. Al 23esimo punizione di Maspero dai 20 metri, palla che colpisce la traversa, ritorna in campo e Floriancic in ottima posizione può ribadire di testa a porta vuota. È stato ammonito nel frattempo Filippo Galli per gioco scorretto e danni di tentoni. 1-1 tra Milan e Cremonese quando i minuti sono 31, a te la linea.
11: Bari Juventus.
18: 28esimo minuto, dunque la Juventus è in vantaggio. Al 19esimo minuto c'è stato un fallo commesso da Montanari su Del Piero, praticamente al vertice della lunetta dell'area di rigore del Bari, tocco corto di Del Piero sulla conseguente punizione per Vialli, gran tiro a filo d'erba, deviazione in barriera forse di Montanari, certo è che Fontana, che era ben piazzato, si è tuffato da una parte, la palla si è insaccata dall'altra e dunque in questa maniera la Juventus è riuscita a passare in vantaggio, mentre ora il Bari, in una partita peraltro piacevole, cercava di farsi luce in avanti. Una curiosità, oggi i giocatori si sono scambiati dei libri proprio in occasione della festa del libro. Abbiamo saputo che Protti ha regalato a Vialli il libro La dinastia di Costantino, autore Fulvio Sampoli, mentre Vialli ha regalato un libro sportivo di cui non sappiamo dirvi altro. Linea allo studio.
11: Napoli Udinese.
19: Non sono intervenuto prima perché sapevo che stavi per darmi la linea. L'Udinese è in vantaggio grazie ad un gol di Desideri, bel tiro diagonale in rasoterra che ha fatto fuori il portiere Taglialapela. Al 28esimo minuto dunque l'Udinese è in vantaggio. vantaggio qui al San Paolo su Napoli per 1-0, ripeto, il gol di Desideri a Testudio.
11: Roma-Inter.
4: Corner in favore della Roma, Moriero l'ha battuto, Totti di tacco ancora per Moriero, palla fuori, statuto, effettua il cross con il destro, troppo lungo, palla che viene comunque inseguita da Lanna, cerca la rovesciata in area, troppo corto il suo suggerimento, Totti lo raccoglie, il sinistro, palla che finisce al lato di pochissimo, bella azione da parte della Roma con una difesa interista forse un po' bloccata, e 0-0 comunque ancora tra le due formazioni quando siamo giunti al 33esimo, squadre un po' contratte, meglio la Roma ma le due formazioni non riescono ad esprimersi al meglio, più attendista l'Inter, e intanto vi segnaliamo anche la presenza di Sacchi, il commissario tecnico della nazionale in tribuna a quello olimpico. Rimessa da fondo effettuata da Pagliuca, la sua rincorsa, la battuta con il destro, palla che si alza, che spiova l'altezza del cerchio centrale, Branca superato dal pallone che viene poi raccolto da giallorosso, Eterno lo insegue, Zanetti in anticipo su di lui, retropassaggio per Bergomi, poi Inz cerca lo scambio con Zanetti che difende la palla dall'attacco dei suoi avversari, poi indietro per Bergomi, il pallonetto di quest'ultimo, vediamo ancora l'Inter che cerca l'attacco con Inz sulla fascia destra, avanza il giocatore interista, Branca e Ganz sono al centro dell'area ma non riesce a crossare. E dunque la Roma può ripartire adesso dalla sua seconda linea con un lungo lancio sul settore sinistro, ma la palla viene intercettata, vediamo, abbiamo visto Fresi toccare di testa e mandare il pallone fuori quando siamo giunti al 34esimo, dunque ancora parità tra Roma ed Inter, 0-0, linea che va a Piacenza.
2: È finito sulla barriera un calcio di punizione di Piovani, 1-0 sempre per la Fiorentina contro il Piacenza quando siamo giunti al 32esimo, il gol della Fiorentina è arrivato certamente al momento giusto perché la squadra di Ranieri sembrava aver smarrito una certa continuità nell'azione, ora è Piacenza a giocare con maggiore aggressività, ecco caccia ai 16 metri, semicerchio all'area di rigore, allunga per Di Francesco, il suo destro abbastanza potente ma anche molto impreciso, finisce fuori il pallone. Piuttosto bene Rui Costa tra i viola, il portoghese è presente ovunque, anche Piacentini sta cercando di presidiare buona parte del centrocampo. Al 30esimo Carnasciali per Battistuta che però non è riuscito ad agganciare in area il pallone, azione molto pericolosa. 34esimo 1-0 per la Fiorentina contro il Piacenza. Linea a Torino.
11: A Reggio Emilia al 32esimo il Brescia pareggiato, gol di Volpi, Torino.
14: A Torino il 33esimo del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino, Torino che ora tenta un'azione in attacco con Caris che si fa vedere sulla sinistra, si libera di un avversario esattamente di Nesta ma poi torna ancora sui propri passi, va a terra al limite dell'area, viene trattenuto per la maglia dal difensore laziale, la reclama il giocatore Granata, l'arbitro il signor Nicchi concede il calcio di punizione a favore della squadra Granata, un Torino che è sotto di 2 gol, un Torino sicuramente più generoso rispetto ai precedenti collegamenti ma anche una squadra Granata che soffre in particolare le incursioni del tridente laziale formato da Boxic, Casiraghi e Signori. Al 30esimo si è infortunato Winter, è uscito in barella, è stato sostituito da Marco Lin. Seguiamo in diretta il calcio di punizione a favore del Torino. Al limite dell'area di rigore, sul pallone c'è Simo, poi anche Bernardini, batte Bernardini.
16: Attenzione forma, Vicenza nuovamente in vantaggio, autore del gol Murgita al 33esimo, dunque Vicenza 2, Sampdoria 1 a te la linea.
14: Grazie Delfino, nel frattempo il calcio di punizione di Bernardini è terminato alto sulla traversa e quindi a fondo campo. Al 34esimo del primo tempo allo stadio delle Alpi, Torino 0, Lazio 2, linea Cagliari.
15: Siamo in anticipo di 3 minuti rispetto al delle Alpi, si gioca al Santeria il 37esimo, la situazione è invariata, sempre a reti bianche, cioè tra Cagliari e Parma, ma bisogna dire che al 35esimo, cioè 2 minuti fa, c'è stata una grande opportunità per il Cagliari, che prima con Oliveira e poi con Dario Silva ha fallito da distanza ravvicinatissima l'intervento vincente. Nel frattempo alla mezz'ora è stato ammonito Bisoli, adesso è in attacco Zola, anzi Inzaghi, viene fermato dall'intervento di Villa che poi si disimpegna su Pancaro che sta per essere attaccato da Sensini. Siamo all'interno della metà campo cagliaritana. Risolve poi la mischia Pancaro con un lungo rilancio, recupera Bisoli, si porta sulla sinistra, serve Buscetto che sta per essere affrontato da Mussi, ne evita l'intervento con un lungo cross indirizzato sulla destra per Pancaro, su di lui si porta ben arrivo, deve rifugiarsi però in calcio d'angolo il difensore della Parma, colpendo la palla di destra e sospingendola oltre il fondo e quindi appunto in calcio d'angolo. Angolo che sta per essere battuto da Unil mentre si gioca il 38esimo minuto, la situazione vi ricordiamo è ancora di parità, 0-0 tra Cagliari e Parma. Con Onino la battuta per quanto riguarda questo tiro dalla bandierina che verrà effettuato alla destra della porta difesa da Bucci. Palla corta verso Pancaro ancora, poi interviene Onino e va al cross e assolutamente fuori misura, niente di fatto. Siamo al 39esimo circa, ancora 0-0, linea Delfino.
11: A Verona al 35esimo, Verona in vantaggio sul Pescara, gol di Zanini, Vicenza.
16: E dunque, come segnalato con il flash su Torino, i padroni di casa si sono riportati in vantaggio qui al Menti, autore del gol al 34esimo Murgita, pronto a sfruttare di tacco un errore della retroguardia blu cerchiata su un rilancio di Di Carlo. Soffrono molto le condizioni del terreno di gioco i difensori della Sampdoria, che anche al 29esimo erano andati vicini alla capitolazione. Un diagonale di Ambrosetti era terminato al lato proprio su un errore di Balleri, che era scivolato al momento di ribattere. Adesso c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria, la partita si è un po' innervosita. La Sampdoria, ricordiamo, deve assolutamente vincere e sperare una sconfitta dell'Inter per poi sperare altrettanto in una vittoria di Fiorentina e Juventus nelle rispettive coppe. Dunque si fa davvero difficile la situazione per la squadra di Eriksson, che comunque continua ad attaccare, sta per battere un calcio di punizione in questo momento all'altezza della bandierina del calcio d'angolo con Mihajlovic. Area affollatissima, parte in questo momento la conclusione di Mihajlovic, che ha provato direttamente il tiro in porta, tiro che è terminato alto sopra la traversa. Siamo al 36esimo, al Menti il Vicenza è in vantaggio per 2-1 nei confronti della Sampdoria, la linea va a Perugia.
0: A Cosenza al 38esimo, il Cosenza ha pareggiato, gol di Lucarelli, Perugia.
21: 6 minuti al riposo, è invariato il punteggio, la Salernitana è sempre in vantaggio per 1-0 sulla squadra umbra. C'è un intervento, vediamo, da parte dei giocatori della Salernitana, portato avanti in questo momento da Rachini, ma c'è anche l'intervento dell'arbitro, quindi un calcio di punizione, anzi pallone che era finito fuori, e c'è la rimessa laterale. Quattro giocatori nel frattempo sono finiti, i nomi di quattro giocatori sul taccuino dell'arbitro, che è Collina. Tre sono della squadra salernitana, esattamente Logarzo, Pirri e De Silvestro, l'altro è Lombardo del Perugia. Vediamo questa azione portata avanti dalla Salernitana, Ferrante in avanti, c'è un passaggio, ma il pallone viene respinto dai difensori della squadra perugina. Ripresa ancora, vediamo in movimento, ancora in avanti con Rachini, limite dell'area di rigore, svanisce comunque l'azione della squadra campana, che resta in vantaggio per 1-0. La linea va allo studio.
11: Roma-Inter.
6: Ancora una clamorosa opportunità fallita dalla Roma qualche istante fa. Moriero, su un preciso e lungo lancio di Di Biagio, si è trovato la palla buona all'interno dell'area di rigore, correva sulla destra dei 16 metri avversari, ha tentato la conclusione in corsa, ha toccato male il pallone che è uscito al lato, era praticamente solo di fronte a lui, soltanto la porta che era difesa da Pagliuca. Dunque punteggio ancora fermo sullo 0-0, siamo al 40esimo all'Olimpico, e al 36esimo dobbiamo anche segnalare un potente destro di Di Biagio, sempre per la Roma, su punizione dai 30 metri, Pagliuca non ha tentato la trattenuta, rinviando a mani unite. Attacca ancora la Roma, vediamo che la palla è controllata adesso da Fresi, che si gira, effettua il lancio con il destro, Roberto Carlos superato dal pallone, lo raccoglie, poi lo mette a terra e lo lancia subito per lo scatto da parte di Ganzi, in anticipo però su di lui c'è Petruzzi, che chiude molto bene con una finta di corpo e appoggia subito in avanti per Aldair. Roma che gioca meglio ma che fallisce troppe opportunità gol. Ancora 0-0 al 40esimo, linea Piacenza.
2: 39esimo, sempre 1-0 per la Fiorentina contro il Piacenza.
15: Scusami, devo intervenire da Cagliari. Il Cagliari è in vantaggio per una rete ottenuta da Villa sugli sviluppi di un cross da destra. Malinteso tra i difensori del Parma. Bucci ha esitato a uscire, è rimasto fermo tra i pali. Villa ne ha approfittato, ha messo palo nell'angolo basso da destra dello stesso Bucci. Siamo giunti al Santeria al 43esimo, 1-0 per il Cagliari a terra linea.
2: Bene, riprendiamo la linea da Piacenza con la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0. Al 38esimo c'è stata una prima sostituzione nel Piacenza, infatti Cagni ha fatto uscire Carbone ed è entrato al suo posto Cappellini. Comincia a fare qualche fallo di troppo la Fiorentina, anche per colpa, dobbiamo dire, del terreno scivoloso, insidioso. Un colpo di testa intanto di Giovanni, che è estremamente pericoloso con il pallone che passa di un mezzo metro alla destra del portiere della Fiorentina. Tolga, azione molto pericolosa del Piacenza con questo intervento di testa di prima intenzione da parte di Piovani, il pallone ha sfiorato il palo alla destra di Toldo, dunque Piacenza vicino al pareggio. Stavo dicendo, il campo scivoloso induce la Fiorentina a commettere qualche fallo di troppo, infatti alla 37esima è stato uno scontro piuttosto violento a centrocampo tra Padalino e Caccia, il centravanti del Piacenza è rimasto fuori del campo per circa un minuto per farsi medicare, poi ha ripreso regolarmente il suo posto. Sempre 1-0 per la Fiorentina, Fiorentina che attacca ancora adesso con il centrale Padalino, stretto tra due avversari, calcio di punizione per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Siamo al 40esimo, 1-0 per la squadra viola, linea Torino.
14: Perfetta identità di tempo con Piacenza, il 40esimo del primo tempo anche qui allo Stadio delle Alpi, con la Lazio sempre in vantaggio sul Torino per 2-0. Poco fa c'è stato un tiro di angolo ma terminato ampiamente a lato. Una partita che si è fatta più equilibrata col passare dei minuti. Il ritmo in verità non è esaltante. Ora c'è il Torino in avanti con Bernardini che serve sulla sinistra Simo. Simo lascia partire un diagonale che è preda del difensore laziale Chamot. Dicevo, Lazio che manovra con tranquillità. Il Torino replica in maniera disordinata con l'immobilissimo Foglia e Karic, ma i due raramente riescono a essere pericolosi. Ora c'è un intervento ai danni di Marcolin che va a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Manovrano ancora i giocatori laziali nella propria metà campo. Lancio in avanti di Favalli a servire Boxic sulla sinistra, tocco laterale a Marcolin, altro tocco laterale per Di Matteo, da questo indietro a Chamot che cambia il gioco, sventaglia sulla destra, arresta il pallone negro, si accentra, siamo a 30 metri dalla porta di Cinesa.
19: Calcio di rigore per il Napoli, atterrato Buso, siamo al 40° minuto del primo tempo, ci risentiremo tra qualche istante. Rigore per il Napoli, dunque a terra linea.
6: E rigore anche per la Roma per un fallo subito da Totti. Paganini gli si era fatto incontro, forse ha toccato il piede del giocatore giallorosso. Sta di fatto che Cesare non ha avuto alcuna difficoltà, ha indicato con chiarezza il dischetto, proteste da parte dell'Inter, ma calcio di rigore in favore della Roma che tra poco racconteremo in diretta. A terra linea.
14: Si riprende la linea da Torino, nel frattempo è terminata l'azione offensiva della Lazio, il pallone è terminato in fallo laterale nella metà campo della stessa squadra laziale, partita che riprende con una rimessa laterale a favore del Torino operata da Simo. Linea Cagliari.
15: Dove si gioca il 45esimo, invariata la situazione con i Cagliari sempre per terra, si trattava, scusami, di autorità di Sensini. È stato un autorità di Sensini a determinare il vantaggio del Cagliari. Vai Raffa.
19: D'accordo, è il San Paolo, Pizzi dagli 11 metri, il tiro raso terra, la conclusione di un gol ed è il pareggio per il Napoli quando siamo arrivati al 41esimo minuto del primo tempo.
6: Rigore in favore della Roma, è Di Biagio l'uomo incaricato di batterlo, parte la sua rincorsa, il contatto, il tiro, la palla in rete, malgrado un tentativo di Pagliuca che aveva sfiorato la palla, forse l'ha toccata, addirittura la stessa si è impennata sul tocco del giocatore interista. Sta di fatto che Di Biagio realizza al 44esimo del primo tempo su calcio di rigore, dunque Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0, a voi la linea.
7: Totti.
15: Sì, ci sembrava appunto in occasione del gol che l'ultimo a toccare fosse stato un giocatore del Cagliari, invece è stato Sensini l'ultimo a toccare la palla e a depositarla normalmente involontariamente alle spalle di Bucci, che comunque in un'occasione a nostro avviso ha avuto qualche responsabilità, mentre proprio un minuto prima del gol ha compiuto un'autentica prodezza volando verso l'incrocio dei pali alla propria sinistra per deviare oltre il fondo e quindi in angolo, una sventola dai 28 metri di Puscetto. Siamo giunti al 46esimo, sempre 1-0 per il Cagliari in linea Delfino.
16: E va vicino al pareggio in questo momento la Sampdoria con un'azione Chiesa, Mancini, Seedorf, allarga le braccia Mancini perché voleva che il giocatore con il numero 17 della Sampdoria gli restituisse il pallone, invece Seedorf ha provato la conclusione che è stata respinta da Brivio in angolo, dunque si riprenderà con un calcio d'angolo a favore della Sampdoria. Sampdoria che sta attaccando alla ricerca del pareggio, Vicenza ricordiamo in vantaggio per 2-1 grazie al gol realizzato alla
18: attenzione, pareggio del Cesena, rete di Bizzarri allo scadere del primo tempo al 45esimo, quindi a Cesena, Cesena 1, Bologna 1, restituisco la linea.
16: D'accordo, grazie Tura, dicevamo la Sampdoria va vicino al pareggio, continua ad attaccare ma è il Vicenza che si rende più pericoloso in azione di rimessa trascinata da Ambrosetti sul settore di sinistra, è andata vicino al terzo gol al 38esimo con un ottimo spunto di Otero che è riuscito a saltare anche l'ultimo uomo, ha mandato al lato sul diagonale abbastanza impreciso. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Sampdoria, mancano 2 minuti più recupero al riposo, il punteggio vede sempre il Vicenza in vantaggio per 2-1 nei confronti della squadra di Eriksson che continua a attaccare, seguiamo soltanto questa azione, Mancini cerca di liberarsi sul settore di destra, scambio con Balleri, prova adesso il cross al centro, viene recuperato da Invernizzi, mezza rovesciata per Chiesa, si gira Chiesa, siamo al limite dell'area di rigore, tunnel ai danni di Di Carlo ma Seedorf non riesce a raggiungere il pallone, dunque sfuma anche questa opportunità per la Sampdoria, siamo al 44esimo, Vicenza sempre in vantaggio per 2-1, linea Perugia.
0: A Pistoia, 44esimo, Pistoiese nuovamente in vantaggio sul Foggia, autorete di Di Bari, Perugia.
21: È finito il primo tempo in questo momento, Perugia 0, Salernitana 1, gol di Ferrante al sesto, linea allo studio.
11: Ricordo che come sempre per quanto riguarda i finali di tempo sarà lo studio a chiamare, la linea torna a Roma per Roma Inter.
6: Siamo già in fase di recupero, un minuto oltre 45esimo con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0 grazie al gol realizzato su calcio di rigore al 44esimo da Di Biagio. E adesso palla che viene consegnata agli interisti da Cesare per un calcio di punizione già battuto con Inz all'altezza della tre quarti che serve Roberto Carlos, il quale qualche istante fa aveva tentato una trasformazione sul calcio piazzato con palla che però era finita sulla barriera. E adesso vediamo ancora l'Inter con Bergomi in azione, salta un avversario, mantiene il possesso di palla, è attaccato a sua volta, insiste ancora Bergomi, va a terra poi, si lamenta per un fallo che avrebbe subito ma che il signor Cesare non ha rilevato, e dunque la Roma può proiettarsi nella metà campo avversaria con Del Vecchio ha quattro avversari su di lui, cerca la fuga sul settore sinistro, si porta verso il fondo. fondo, cerca il cross ma in scivolata viene fermato dal recupero che viene operato nei suoi confronti da Fresi, e dunque palla sul fondo, anzi in fallo laterale per la ripresa che avverrà con una rimessa affidata ai giocatori di Mazzone. Siamo giunti al 47esimo, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol realizzato su calcio di rigore da Di Biagio. Al 44esimo Stirio prende adesso a giocare, vediamo Lanna è servito all'altezza della tre quarti, in avanti ancora il pallone per il pronto cross al centro dell'area che Fresi però intercetta allontanando con il destro il pallone che poi viene controllato male dai giocatori giallorossi, la palla finisce fuori sul tocco di Tern, fallo laterale dunque che verrà battuto dall'Inter, ed è Zanetti pronto a recuperare la sfera dal campo per destinazione e si prepara a rimetterla in gioco servendola verso i compagni che intanto si sono portati all'altezza della linea mediana. Il passaggio con le mani molto lungo era per Ganz che viene anticipato da Lanna, palla che finisce fuori, rimessa laterale ancora in favore dell'Inter all'altezza della linea mediana, palla in campo con Inz che le segue anche Tern su di lui, contatto tra i due ma non c'è tempo per proseguire, il signor Cesari manda le squadre a riposo, dunque Roma che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato su calcio di rigore da Di Biagio. E linea che va da Alfredo Provenzali.
11: Piacenza, Piacenza Fiorentina.
20: È finito il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio per 1-0.
11: Torino-Lazio.
14: Si gioca ancora 46 minuti e mezzo con la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino. Lazio che sta manovrando ora nella metà campo granata. C'è un lungo lancio di Fuser, pare in area di rigore, anticipato Negro ottimamente dal giovane giocatore Mezzano, uno dei più promettenti giocatori del Torino. Da in avanti ancora Simo. Simo viene in profondità, tocco laterale a servire Bernardini. In profondità sulla sinistra a servire Caric, affrontato da Nesta. Nesta la meglio su Caric, mette i palloni in fallo laterale proprio all'altezza della panchina granata. Rimessa laterale già effettuata da Mezzano. In avanti a Foglia. Foglia viene anticipato da Ciamotti che lascia partire un traversone.

0: Il gioco decreta un calcio di punizione a favore del Torino. Siamo nella metà campo della Lazio, già battuto da Bernardini con un pallonetto a servire Carici, che serve di testa Foglia, limite dell'area di rigore, tenta di liberarsi di due avversari, si accentra e dà in profondità Anglo, ma troppo lungo il lancio, esce in tuffo Orsi, abbranca il pallone e poi serve direttamente Fuser fuori area. L'ex giocatore Granata, Fuser, serve da ancora in profondità a Signori, ancora indietro a Fuser, attende che si piacciono i compagni, parte un diagonale a servire Di Matteo, tocco laterale sulla sinistra per Marcolin, che lascia partire un lungo lancio per Boxis, scatta anche la bandierina del guardalinea per segnalare la posizione irregolare del giocatore croato, quindi azione fermata, partita che riprende con un calcio di punizione a favore del Torino.
1: Attenzione forma, passiamo a Cagliari, Ciotti.
2: Squadra negli spogliatoi con il Cagliari in vantaggio per 1-0, ribadisco autorete di Sensina 43.
1: Vicenza.
3: Finale del primo tempo anche al Menti, Vicenza 2, Sampdoria 1, al 19esimo autogol di Balleri su tiro di Ambrosetti, al 21esimo il pareggio sandoriano di Seedorf e poi al 34esimo il 2-1 delle Vicenza realizzato da Murgita.
1: Milan-Cremonese.
4: È terminato il primo tempo, Milan 1, Cremonese 1, al sesto UEA con una leggera deviazione della difesa lombarda, al 23esimo il pareggio di Floriancic.
1: Bari-Juventus.
5: Sì, è finito il primo tempo, dunque Bari 1, Juventus 1, il gol di Protti al 46esimo su cross di Parente, Protti è entrato in area, ha girato Rampulla in uscita con un tocco morbido, dunque Bari 1, Juventus 1.
1: Napoli-Udinese.
6: Finisce il primo tempo anche a Napoli, Napoli 1, Udinese 1 per le reti di Desideri al 28esimo e Pizzi su calcio di rigore al 41esimo.
1: Atalanta-Padova.
7: Squadre negli spogliatoi, Atalanta 2, Padova 0, all'11esimo autorete di Serau, al 16esimo azione personale di Sgro.
1: Torino-Lazio.
0: Si sta ancora giocando con un'azione del Torino, Foglia viene arrestato al limite dell'area di rigore da un intervento di Ciamotte, il giocatore argentino si lamenta con il direttore di gara Nicchi, vediamo gli sviluppi dell'azione, dovrebbe aver decretato un calcio di punizione a favore della squadra granata. 49 minuti e 7 secondi, ci sono alcuni minuti di recupero perché c'è stato nel corso del primo tempo l'infortunio a Winter, è stato trasportato fuori campo credo per un infortunio alla caviglia in barella e quindi si è perso del tempo che l'arbitro intende recuperare in questo momento. C'è un calcio di punizione a favore della squadra del Torino proprio al limite dell'area di rigore sulla fascia di destra, parte il tiro di Carice ribattuto dalla barriera esattamente dalla schiena di Marcolina, ancora Signori che cerca di servire in avanti Boxis, c'è un intervento di testa di Sogliano che serve indietro il giovane Mezzano che preferisce ancora dare indietro il pallone nell'area di rigore granata al portiere Edoardo, arresta il pallone il portiere, esce dall'area di rigore, lascia partire un lungo lancio nella metà campo della Lazio, c'è un anticipo di testa di Favalli, poi tocco sulla destra a servire Negro, viene in avanti terzino biancazzurro, dà in profondità a Fuseri, perfeziona il triangolo, pallone che torna a Negro in posizione di ala destra, attende il piazzamento dei compagni, tocca sulla sinistra a Di Matteo, in questo momento signor Nicchi arresta il gioco e manda tutti negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo, Torino 0, Lazio 2, linea allo studio.
1: Ci risentiremo fra una decina di minuti circa, nell'intervallo come sempre la linea agli studi di Roma.
8: Tutto il calcio minuto per minuto.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: rilassarsi.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, elezioni amministrative che Radio 1 ha seguito con uno speciale, affluenza al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata. Sono andati al voto 749 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Gli ultimi aggiornamenti con Gianluca Ruggirello.
4: Lo spoglio delle schede è in corso, ma abbiamo a disposizione le proiezioni delle principali sfide. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra, Simone Venturini. Stando appunto alle nostre proiezioni, sarebbe vittoria al primo turno con il 51%, contro una vittoria che va contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,6%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 68,8% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, che si avvia alla vittoria con il 59,5%. Vincenzo De Luca che si è presentato davanti agli elettori senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle, Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 14%, quello del centrodestra è dato al 15%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati infatti i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci al 46,1%, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%, e anche in questo caso sarebbe vittoria al primo turno.
3: Si chiama Magnifica Humanitas, l'enciclica, la prima di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i nodi della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
5: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire.
6: Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Si sono aperti i lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Ringrazio chi manifesta contro le guerre, pagando anche di persona con soprusi e violenze, ha detto il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze. E andiamo al proprio conflitto, quello tra Iran e Stati Uniti, trattative in corso tra aperture e chiusure.
7: I negoziati procedono bene con l'Iran, ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito sul suo social il presidente americano, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico, di Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania, che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa Teheran e Kauta ha parlato di progressi consistenti, ma che non significano che la firma sia imminente. Il regime iraniano ha affermato ribadito ancora una volta che al momento l'obiettivo del negoziato è la fine del conflitto e che non ci saranno concessioni su questioni come il blocco dei beni congelati. Si parlerà del nucleare durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere se gli Stati Uniti sbloccano gli asset e revocano le sanzioni contro di noi, hanno aggiunto i vertici di Teheran. Tutte questioni al centro del colloquio tra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi con l'emiro del Qatar a Doha. Tema centrale anche la riapertura di Hormuz da parte iraniana se Washington porrà fine al blocco dei porti. E Teheran ha precisato, non chiederà pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR1.
3: Emergenza Ebola, trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, 2 casi sospetti, sono in alto isolamento, 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni residenti nel Comasco e rientrati da circa 24 ore dall'Uganda, saranno testati per il ceppo Bundibugyo al centro di un'epidemia che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. I paesi vicini devono agire immediatamente, ha esortato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
0: Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
9: Tempi supplementari.
10: Ed eccoci qui, benvenuti a Tempi Supplementari, sono le 17.07 nel giorno in cui il Giro d'Italia riposa, non rinunceremo a parlare di ciclismo, vi parleremo infatti di un libro interessantissimo, Michele Scarponi, Profondo come una salita, avremo a breve ospite l'autrice di questo libro, insomma fotografie, centinaia di fotografie, storie, racconti, insomma un ritratto tutto da leggere. Alessandra Giardini lo ha preparato per noi, la collega della Gazzetta dello Sport che segue il Giro d'Italia da tante, dall'epoca di Pantani. Parleremo anche di tennis perché è in corso il Roland Garros, parleremo del campionato di calcio Serie A e Serie B e poi vi presenteremo ancora un altro libro, Livio Frittella, Relazioni causali, un giallo in laboratorio. Livio, il nostro collega del GR2, esperto di sport, esperto di calcio, giallista, e sarà un piacere nella seconda parte della trasmissione parlare anche di questo libro e poi naturalmente tutta l'attualità dello sport italiano e non solo. Allora, buon pomeriggio da Giorgio Germanò, Danilo Gionta, Andrea Di Marco e a breve, subito, in trasmissione, dentro i tempi supplementari.

Kiss me, chissà che baci arrivano da Parigi, baci azzurri, sì, perché insomma due tennisti che venivano dati un po' in crisi per diversi motivi. Parliamo di Berrettini, Matteo Berrettini, lo sapete, insomma lui è stato uno dei tennisti più forti, ricordiamo anche una finale di Wimbledon a Wimbledon contro Djokovic. Adesso è scivolato oltre la centesima posizione, il numero 105 dell'ATP, però oggi ha centrato un bel successo al primo turno del Roland Garros e ha battuto l'ungherese Fuksovic, numero 65 del mondo. Fuksovic aveva vinto alla tie break il primo set, poi Matteo piano piano ha scalato questo match combattendo nel secondo, vinto 7-5 e poi in discesa 6-1 6-2. Stesso discorso per Jasmine Paolini, stavolta parliamo del torneo ovviamente WTA, del torneo femminile. Paolini che insomma ha lasciato anzitempo il torneo di Roma, è scivolata oltre la decima posizione, lei che è stata proprio alle spalle delle primissime pochissime stagioni fa ha battuto l'ucraina Yastremska 7-5 6-3. E allora Jasmine recuperata per un torneo di Parigi che la può vedere protagonista finalmente. Va detto che poco fa, soffrendo un pochino al tie break, ha vinto un'altra ucraina, Elina Svitolina, la vincitrice del torneo di Roma. Adesso ci sono tanti match in corso, vi aggiorneremo come sempre, se non punto a punto, game a game, ma comunque insomma la finestra su Parigi la teniamo sempre aperta.

0: allora si muovono le biciclette anche nel giorno in cui il Giro d'Italia riposa, metaforicamente, perché parliamo di ciclismo, parliamo di un campione, di un uomo che non abbiamo e non vogliamo mai dimenticare, Michele Scarponi. E allora buon pomeriggio intanto alla collega Alessandra Giardini, inviata della Gazzetta dello Sport, una vita accanto alle piste, alle strade dove si corre in bicicletta. Alessandra, buon pomeriggio, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora, il tuo libro, noi ne abbiamo parlato sommariamente a inizio trasmissione, prima ancora di collegarci con te, insomma, interessantissimo, quanto? Più di 200 fotografie, credo, bellissime. Ti chiediamo come le hai scelte. Il libro ovviamente è dedicato a Michele Scarponi, il sottotitolo Profondo come una salita, ed è la fondazione Michele Scarponi, parleremo anche di questo, la strada è di tutti, che ha, insomma, ti ha aiutato a lasciare agli appassionati di ciclismo, a quelli che verranno dopo, anche ai ragazzi, il ritratto però ancora commovente, ancora triste di questo grande campione. Io personalmente, insomma, ho scorso con piacere questo libro, perché ci sono tanti aneddoti, tante ricostruzioni, tanti fatti sconosciuti, però devo dirti che a ogni foto, insomma, c'è anche un po' di tristezza.
1: Purtroppo sì, ma diciamo che dopo 9 anni dalla morte di Michele, la famiglia ha scelto di andare avanti a ricordarlo facendo questo libro. Finalmente dopo un po' di tempo è stato possibile anche riguardare le foto sono bellissime, quelle delle grandi vittorie, del Giro, del Tour, però le più belle, almeno a mio parere, e quelle che non avevo mai visto, sono quelle che ha tirato fuori la famiglia dai cassetti, e sono le foto di Michele da piccolino, quando ha cominciato a sognare il Giro e quando ha cominciato ad andare in bicicletta a vincere, le foto di famiglia con i suoi genitori.
0: Ce n'è una anche in moto con la sorellina e...
1: Sì, con Silvia.
0: Senti, Alessandra,
1: sono molto belle. Noi abbiamo scelto, dico noi perché la famiglia ha scelto me per farlo, ma è la fondazione che ha fatto questo libro, abbiamo scelto di farlo perché si possono raccontare mille storie, dire mille cose, dire che ogni anno muoiono 3.000 persone sulla strada, vengono uccise 3.000 persone sulla strada, però se si racconta, come fa la fondazione, la storia di Michele nelle scuole, i ragazzi affezionano a questo ragazzo come loro, che non hanno conosciuto, perché ormai i ragazzi che vanno a scuola difficilmente se lo ricordano, se non dai racconti dei nonni qualcuno, però raccontare la storia di una persona fa sì che tu ti ci affezioni, fa sì che tu lo conosci quasi, e poi quando si arriva al momento in cui la storia si interrompe così bruscamente, i ragazzi, i bambini, perché si va anche nelle scuole primarie, rimangono malissimo, e questo è un messaggio più efficace di qualunque statistica, perché devono capire fin da piccoli che questo è un problema gigantesco, è la prima causa di morte per i ragazzi fino a 29 anni, e quindi la storia di Michele e la morte di Michele deve salvare le vite degli altri, deve salvare qualche altra vita da qui in avanti.
0: Sorrideva con gli occhi anche quando non sorrideva, espressioni particolari, sì, ogni tanto la sofferenza del ciclista in bicicletta, però sempre uno sguardo che regalava agli altri, a chi aveva davanti un qualcosa di profondo, grande umanità. E, Alessandra, la famiglia adesso, oltre a queste iniziative, ti ha affidato il libro, il ricordo scritto, cosa fa, come procede tutto quello che riguarda la fondazione?
1: C'è questo progetto scuola. In questi anni Marco, il fratello più grande di Michele, si è dedicato a questo, ha incontrato più di 70.000 studenti e continua a farlo. Ci sono dei progetti molto belli, i ragazzi disegnano in molti casi le strade davanti alle scuole, che nei casi dei comuni più virtuosi vengono chiuse e vengono fatte esattamente come le vogliono i bambini, coi disegni, coi giochi, a loro completa disposizione. Adesso a Bologna, io abito a Bologna, c'è una bellissima campagna fatta dai ragazzi delle superiori, una campagna visiva in cui si dice che se chi corre muore, corri, guida e muori, c'è scritto sui viali di Bologna. E i ragazzi del liceo Lucio Dalla, che è un liceo musicale, hanno scritto e cantato una canzone bellissima che si chiama Il peso di una vita, e che diciamo restituisce un po' la storia a cui si sono avvicinati in questo periodo grazie alla fondazione, e hanno capito qual è il messaggio. Quindi la famiglia si sta dedicando a questo, ovviamente anche ai figli di Michele, perché Michele ha lasciato due gemelli che non avevano ancora 5 anni, quindi sono due quasi adolescenti, e niente, la vita va avanti, ma noi non dobbiamo dimenticare chi purtroppo l'ha persa per colpa di un sistema che non aiuta l'utente più debole della strada,
0: Alessandra,
1: può essere il bambino, il disabile, il vecchio, oppure chiunque.
0: Anche perché poi spesso in strada si è da soli quando succede qualcosa, e non sempre c'è la sensibilità per guardare attorno, per fermarsi, per abbassare un finestrino, per vedere cosa è successo. E la vita va avanti, ci dicevi, e allora parliamo un po' di ciclismo e giornalismo. Fra l'altro, fra i ringraziamenti citi un nostro insomma frequente interlocutore da questi microfoni, il direttore Pier Augusto Staggi, Tutto Bici Web. E allora ti chiedo, quanto è importante nell'essere cronisti sportivi, cronisti che raccontano le classiche e non solo, che raccontano il mondo della bicicletta, avere avuto dei buoni maestri?
1: È importantissimo, come in tutti i mestieri credo è vitale. E io devo dire che sono stata molto fortunata, perché ho cominciato con colleghi, vabbè, cioè quando andavo al tour c'era Mura, quindi non è che cioè, non c'erano problemi, ecco, diciamo potevi solo imparare dai migliori. Tu hai citato Pier Augusto, ma ci sono stati tanti colleghi, che poi non è solo un lavoro il ciclismo, è un viaggio, quindi è come fare un viaggio insieme tutte le volte, e questo vale anche non solo per i colleghi, ma anche per i corridori, per i meccanici, per i massaggiatori, per i direttori sportivi. È un viaggio che si fa tutti insieme.
0: Abbiamo letto qua e là che insomma hai deciso già alle scuole elementari di usare la penna per raccontare storie di sport, e ti sei poi specializzata ovviamente nel ciclismo, ma anche il calcio. Come è cambiato il linguaggio per chi ovviamente come te segue da vicino i grandi avvenimenti, e quali sono invece i pericoli attuali che insomma possono anche in un qualche modo inficiare, togliere qualità al racconto d'autore?
1: Io credo che più che il linguaggio sia cambiato proprio il modo di stare insieme. Quello che dicevo prima, nel ciclismo è ancora un po' possibile, sta peggiorando anche il ciclismo, però ci sono sport, il calcio è uno di questi ed è stato sicuramente il primo, che in questo momento secondo me sono troppo mediati. Tu hai sempre a che fare con uffici stampa, comunicazione, manager, agenti. Sì, la partita è sempre quella, però il fatto di non poter avere rapporti normali con i personaggi di cui scrivi, che siano allenatori, che siano giocatori, non funziona. Poi la gente se ne accorge di questa eccessiva mediazione e si allontana da degli sport che sarebbero comunque bellissimi.
0: Adesso è un momento in cui non solo negli sport che sono sotto gli occhi di tutti esiste questo filtro eccessivo, e ovviamente è più difficile raccontare, al di là poi dei risultati delle vicende agonistiche eccetera, l'intimo, l'interiorità di un atleta che sia campione o che non lo sia. E allora come si fa, come si riesce in un qualche modo, al di là dei muri, al di là dei filtri, a capire davvero chi è un atleta?
1: Questo è il problema. Quelli bravi ci riescono un po' meglio, a qualche volta ci vuole un colpo di fortuna, non è sempre semplicissimo. Se io non avessi vissuto la carriera di Michele Scarponi da vicino, diciamo di fianco a lui in molte occasioni, non avrei potuto scrivere oggi un libro senza avere lui di fronte. Io avevo un sacco di appunti, io tengo tutto, purtroppo è il mio difetto, quindi avevo un sacco di blocchetti vecchi e sono andata a riprendermi le nostre chiacchierate e mi sono servite tantissimo.
0: Che immagino fossero anche chiacchierate di momenti informali anche con altri colleghi, di collettività, non solo di, insomma, microfono, cuffia e in piedi a fare domande e risposte, no? Erano anche momenti di convivialità.
1: Assolutamente sì, erano momenti o di trasferta, di viaggio, o lunghe telefonate, cene, ci sono stati tanti momenti. Io ho conosciuto Michele che era juniores, quindi proviamo a immaginare, è stata una lunga carriera, ma anch'io sono rimasta stupita nel raccontare e nel riscrivere la sua storia di quanto avesse vinto, perché quello che mi era rimasto era la sua profondità come persona. E poi un giorno, mentre raccoglievo tutte le sue vittorie, ho detto: ma aveva vinto molto di più di quello. Io mi ricordavo, sì, certo, il Giro, la Tirreno, tantissime corse importanti, ma in realtà Michele ha vinto molto di più di quello che io stessa, che c'ero, potevo ricordare.
0: Alessandra, noi quando invitiamo i colleghi della carta stampata, che siano Gazzetta dello Sport o altro, approfittiamo sempre per invitare i nostri radioascoltatori a comprare il giornale in edicola, perché è vero che il web permette aggiornamenti continui, è vero che anche leggendo i vostri servizi sulle pagine telematiche si vede ritoccato mezz'ora fa l'aggiunta e tutto questo, insomma, ha un valore cronistico. Però come siamo messi invece a difesa della carta, un libro come il tuo, che ovviamente diventa un qualcosa fuori dal tempo, no? Lo si tiene in libreria, lo si può poi sfogliare fra 2 anni, fra 4 anni, fra 10 e così via, è anche un aiuto a tenere mnemonicamente l'importanza della carta, a parte il fascino poi della rosea perché rosa eccetera. E i libri aiutano il giornale di carta?
1: Secondo me sì, io forse sono di una generazione ormai vecchia, però per me la carta ha proprio, cioè per me il giornale la mattina, sì certo abbiamo tutti i nostri abbonamenti online, però la mattina quando fai colazione il giornale di carta. Io vedo al giro, al villaggio, i corridori hanno il caffè, la gazzetta. Cioè,
0: ed è sempre un piacere vederlo anche nel 2026.
1: È bellissimo, cioè non li vedo sul telefonino in quel momento, li vedo col giornale. Quindi evidentemente ha ancora. Per me ha un futuro, perché bisogna abituare i ragazzi anche a leggere i giornali. Io credo che non sia una battaglia di retroguardia. Io credo che se li abituiamo è un piacere che riscopriranno anche loro.
0: Io personalmente credo che sia invece una battaglia difficile per quanto riguarda il giornale di carta, ma che il libro possa in un certo senso tenere allenati la lettura, e allora permettere al ragazzo, al giovane, quando sfogliano un giornale, di non considerarlo lento, lungo, prolisso, eccetera, ma di ritrovare quella cadenza, quella musicalità che poi invece nei libri vedono, perché ovviamente il libro non morirà mai. E allora grazie ad Alessandra Giardini, buon giro, vogliamo proprio grazie fare una un pronostico flash, chi vedremo in rosa alla fine di questo Giro d'Italia.
1: Oddio, pensare che questo giro non lo vinca Jonas Vingegaard è piuttosto un esercizio di fantasia in questo momento, sarebbe quasi augurargli qualcosa di strano, è impossibile. No, speriamo di divertirci, perché c'è ancora tanta montagna, c'è ancora tanta salita, e quindi speriamo di divertirci. Noi ci accontenteremmo di vedere anche delle belle battaglie sulle tappe di montagna,
0: di quelle che sarebbero piaciute a Michele, dove avrebbe lottato fino all'ultimo metro. Allora io vi ricordo ancora Alessandra Giardini, Michele Scarponi, Profondo come una salita, Fondazione Michele Scarponi. Grazie Alessandra per questo libro, grazie per averci fatto compagnia questo pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: È il momento di parlare di calcio, è il momento di parlare di Serie B e naturalmente per il Sud Tirol è un bel sollievo esserci ancora in Serie B con pieno merito, direi. Ospitiamo Carlo Costa che è il vicepresidente della società calcistica di Bolzano. Presidente, intanto benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie della chiamata.
0: Allora, ovviamente festa da quelle parti perché il Sud Tirol è riuscito a difendere quel 16° posto che vale la permanenza in un campionato che insomma ha avuto momenti abbastanza tranquilli, non tutto è andato sempre come si voleva, però certo poi arrivare con questo finale thrilling magari insomma aveva inquietato non poco una società che ha sempre lavorato bene, che ha fatto delle scelte ponderate, giuste, che insomma non si è troppo così esposta economicamente, quindi ha saputo lavorare bene, eppure poteva anche naufragare tutto in questo maggio insidioso. Siete stati bravi, avete difeso la categoria e immagino che a Bolzano comunque sia una festa.
1: Beh, certamente è una festa, ma poi come lei ben sa, cioè, quando le cose vanno bene si è bravissimi, non fossero andati bene forse saremmo stati giudicati un po' meno bravi. Resta il fatto che per il Sud Tirol stiamo parlando di una squadra che rappresenta una terra con poco più di 500.000 abitanti e tra l'altro si tratta di una terra dove il calcio è importantissimo come in ogni posto del mondo. Però ci sono altri sport, lo sci, l'hockey o altro, quindi pensare di mantenere una squadra in Serie B, e come ha detto lei, anche con un'attenzione ai conti e facendo scelte che tengano un equilibrio idoneo, cercando di far giocare ragazzi, giovani, per quanto possibile, facendo crescere un vivaio locale e non facendo follie, è stata una soddisfazione grande. Questo è il quinto anno in cui resteremo nella categoria e questa è una grande soddisfazione. Poi ripeto, ci siamo arrivati con delle fatiche perché a 10 partite dalla fine avevamo 8 punti di vantaggio sulla zona play-out e alla fine ci siamo trovati all'ultima partita dei play-out ancora a doverla decidere, quindi grande festa, grande soddisfazione. Sì.
0: Lo spareggio con il Bari ovviamente è una squadra che ha fatto anche insomma la storia del calcio italiano, tante stagioni in Serie A. Al momento di affrontare in questa andata e ritorno, che però vi vedeva ovviamente dal punto di vista dei risultati leggermente favoriti in virtù del migliore piazzamento, c'era una inquietudine non soltanto per il valore reale del Bari, che insomma è una squadra che ha sofferto in questo campionato, al quale peraltro facciamo gli auguri di pronto rientro in Serie B naturalmente. Poi il blasone della società vi dava un'inquietudine in più o no? O quando si pensa a ottenere un risultato si guarda solo al presente e alla legge del campo?
1: Sicuramente sì, anche perché come in ogni sport, anche nel calcio, la tendenza conta, e quindi noi venivamo da una serie di partite in cui si poteva chiudere la questione salvezza, non è stata chiusa. Il Bari veniva da una serie di partite dove ha recuperato e si è riportata ancora nelle condizioni di giocarsela. E poi sinceramente, per chiunque sia stato almeno una volta nella vita al San Nicola, è chiaro quello che è l'apporto della città, della tifoseria, e quindi è ovvio, noi c'erano, non so, 25-27 mila, adesso questi sono i dati che sono usciti, tifosi del Bari, noi forse eravamo giù in 100, e quindi capisce che è diversa la condizione al contorno, e quindi c'era certamente tanta determinazione a volercela fare, ma anche la consapevolezza che si incontrava una squadra che ha un blasone importante, che ha giocatori di livello, è una città che la spinge, quindi certo che c'era così il timore di potercela non fare, però siamo andati con una certa decisione e devo dire che con tutta onestà, mettendo insieme la partita di andata e quella di ritorno, credo sia stata abbastanza meritata il il fatto che il Südtirol sia rimasto in categoria a prescindere da quello che era successo nel campionato.
0: Siamo d'accordo, Presidente. Dal canto vostro, insomma, tutta l'esperienza invece era il blasone, il carisma era sulle spalle di mister Castori, anche specialista in promozione, un tecnico di poche parole e tanto lavoro, uno che insomma conosce benissimo la Serie B, e questo è stato anche un valore aggiunto, al di là poi nell'andamento, nella stagione eccetera, nell'essere tranquilli in questi 180 che poi diventano quasi 200 minuti in cui contano anche lucidità, forza mentale, esperienza, anche un po' di cinismo, il fatto di avere un allenatore così esperto, così misurato, così pacato, ma anche nello stesso tempo capace di caricare i giocatori, insomma, è stato anche un'arma in più, credo.
1: Non c'è dubbio, guardi, Castori è un uomo di grande equilibrio, oltre che di un'esperienza straordinaria in questa categoria, ma insomma ha avuto anche esperienze che hanno portato le squadre che lui ha guidato a salire nel massimo campionato, ma soprattutto per il Südtirol, ripeto, che ha una rosa di giocatori straordinari, ma forse con qualche qualità minore rispetto ad altre squadre che hanno anche un budget differente, quindi immaginare di motivarle, di creare condizioni in cui l'intensità e la volontà di riuscire a tenere il campo in un certo modo erano decisivi. Credo che in questo Castori e il suo staff durante tutto l'anno, e soprattutto in una condizione così al limite com'è poi una doppia finale di play-out, sia stato importantissimo.
0: Adesso c'è da programmare il futuro, possibilmente una stagione in un qualche modo più continua, perché insomma quali sono stati, volendo individuarli, i problemi che poi hanno portato la squadra a scivolare in zona pericolo? Il fatto di avere fatto, ma che qualcuno dice, troppi pareggi, di non avere preso i tre punti che insomma nel calcio di oggi fanno la differenza, e poi cos'altro?
1: Posso dirle intanto, il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, perché è un dato che magari non si apprezza così se non si va a guardare le statistiche. Il Südtirol ad oggi, pur nel fatto di essere nuovo in questa categoria, è la società delle 20 che sono in corsa che è da più tempo in Serie B, perché ce ne sono che sono state in Serie A, che hanno fatto tutte altre cose, ma magari sono salite e sono scese, oppure sono scese in Serie C e sono tornate in Serie B. Quindi di per sé è complicato mantenere la categoria. Ovviamente è una squadra che ha certe caratteristiche, deve mantenere la concentrazione altissima e l'intensità. Io credo che una volta trovatici a ridosso della possibilità di disputare i playoff, forse la squadra ha immaginato che ormai fosse fatta rispetto al rischio retrocessione, quindi si è un po' rilassata, se chiede la mia così opinione a riguardo.
0: Circostanza pericolosissima nel campionato cadetto. E allora la stagione prossima, ovviamente adesso ci sarà il riposo, però anche la programmazione con i canoni di sempre, vero Presidente?
1: Sì, guardi, noi siamo tutti gli anni cresciuti in organizzazione e in modello, perché abbiamo realizzato un centro sportivo che credo che sia un'eccellenza grande, è stato ristrutturato lo stadio con un hospitality di livello, c'è un progetto che riguarda i ragazzi e quindi consente di poter avvicinare al Südtirol ragazzi che e le cui famiglie intendono così avvicinarli al calcio, ma mantenere anche un controllo rispetto al percorso scolastico, e quindi c'è un progetto di questo tipo. È un gruppo molto giovane anche nell'organizzazione, vanno rafforzate tutte questi elementi per renderlo sempre più azienda, e poi ripeto, va sempre mantenuta questa attenzione a mio avviso al minutaggio dei giovani, al minutaggio degli italiani, perché io non, la mia non è certo una polemica, è una considerazione. Con le problematiche che abbiamo ormai insomma da qualche anno rispetto anche alla performance della nazionale, immaginare di investire di più su giovani e soprattutto su giovani italiani, cioè è un valore che forse va così incentivato anche nelle regole in maniera più evidente.
0: Bene, e allora naturalmente buona estate, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Per noi è un piacere ospitarvi anche per il prossimo anno da squadra del campionato di Serie B nelle nostre radiocronache, nel nostro tutto il calcio minuto per minuto Serie B. E allora grazie a Carlo Costa, vicepresidente del Sud Tirol, e complimenti a tutto lo staff, ai giocatori, e anche un saluto, un abbraccio alla città. Grazie a Carlo Costa.
1: Grazie tanto a tutti voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi.

0: inconfondibile voce di Mike Francis, Survivor. Adesso il momento di parlare di Serie A, dopo aver raccontato la storia, la salvezza del Sud Tirol, che agli spareggi play-out ha avuto la meglio sul Bari, conquistando la permanenza in Serie B. Parliamo di Serie A. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è stato ospite stamane a Radio Anch'io. Vi facciamo ascoltare uno stralcio dell'intervista fatta da Filippo Corsini e gli altri colleghi di Radio Anch'io. Allora, Ezio Maria Simonelli.
1: Devo dire che ieri sera abbiamo rischiato anche il patatrac, perché c'è stato questo giallo dell'inizio ritardato del derby Torino-Juventus. Tra le tante cose, presidente, ce lo possiamo dire sinceramente, insomma, le lezioni ce ne sono state, tipo non programmare più i derby nel finale di campionato. Che cosa ne pensa?
2: Beh, questo sicuramente è una cosa a cui dovremo tenere ulteriormente conto nel dare le 400 e oltre variabili che diamo ogni anno, che dà chi fa il calendario. Come sapete è un sistema molto complesso di variabili che vengono inserite, sportive, non sportive, locali, fiere, maratone, eccetera eccetera. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, diciamo, secondo me un parametro che va inserito e che inseriremo. È un affinamento continuo, come lei sa, nel senso che poi ogni volta che emerge qualche cosa magari si riflette e si cerca di migliorare. Come sempre, la perfezione non è di questo mondo, però si può sempre fare meglio.
1: Sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
3: Ritrovato presidente, tra le tante variabili sposterete anche il derby di Roma quando ci sarà il torneo di tennis, così per tranquillizzare il suo amico Binaghi?
2: Ma sì, allora, come dicevo, si può sempre migliorare. Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea come quest'anno con la finale internazionale d'Italia ha dato qualche problema, che però avete visto problemi che sono stati gestiti tutti secondo quelle che erano le aspettative della Lega. Tornando su quella partita, c'era un'ipotesi iniziale di giocarlo la sera perché non c'erano divieti da parte della prefettura, quindi se si fosse giocato la domenica sera si sarebbe sovrapposto rispetto all'internazionale d'Italia. C'era l'alternativa di giocarlo il sabato nel caso in cui nessuna delle due romane andasse in finale di Coppa Italia. C'era comunque l'alternativa che avevamo reputato comunque fattibile, giocare alle 12:30, che è poi quello che è successo. Abbiamo anticipato di mezz'ora, anche perché ci è stato detto che ci sarebbe stato il capo dello Stato a vedere la finale internazionale d'Italia. Questo a noi ovviamente faceva solo piacere, quindi abbiamo fatto questo piccolo gesto, ma che è servito anche per rasserenare un po' gli animi. Anzi, con questo mi auguro che poi il capo dello Stato, come detto a lui personalmente, possa anche il prossimo anno venire alla finale della Coppa Italia, visto che noi la consideriamo la Coppa del Presidente.
4: Guidardo. Allora, chiedo alla presidente Simonelli, va in archivio la prima stagione che lei ha vissuto per intero, appunto, da presidente della Lega, perché era in carica dal dicembre del 24. Stagione per molti versi, diciamo, faticosa, per questioni che riguardano sì l'assemblea che lei dirige, ma anche per motivi, sia ben inteso, del tutto indipendenti. Insomma, la nuova ombra che incombe sul nostro calcio, l'inchiesta che poi andrà avanti, gli insuccessi della nostra nazionale, questioni che vi riguardano soltanto in

0: maniera relativa. Che cosa porta a casa da questo primo campionato sotto la guida Simonelli e che cosa a questo punto poi metterà sul tavolo del prossimo? Piccolo dettaglio, tra qualche settimana ci sarà il nuovo interlocutore alla guida della FIGC, che insomma per voi è anche una figura fondamentale con la quale confrontarsi.
1: Beh, il campionato che si è concluso mi è sembrato comunque a tutti i punti di vista un campionato molto, come dire, combattuto e bello da vedere. Lasciatemi fare i complimenti al Como, che in 4 anni è passato dalla Serie C alla Champion, credo che non sia mai successo sicuramente nella storia italiana, ma credo che anche nella storia degli altri paesi, una squadra che arriva dalle serie inferiori in soli quattro anni a riuscire ad arrivare in Champions League. Complimenti al Como, la programmazione che hanno fatto. Vorrei fare i complimenti anche alla Roma, che dopo 7 stagioni torna in Champions League, se ricordo bene l'ultima stagione è stata 18-19, a Lecce che è rimasto per la 4ª volta di fila in Serie A, e anche salutare la Cremonese, Verona e Pisa che hanno lasciato la Serie A, ma mi auguro che possano tornare presto tra di noi, come è già avvenuto quest'anno col Venezia. Direi che comunque il bilancio è stato un bilancio positivo, rovinato direi da questo finale di campionato ieri che tutti avremmo voluto evitare, come insomma il fatto che ci siano stati, che sia stata ieri rovinata la giornata da un branco di teppisti e delinquenti, è un qualcosa che insomma dispiace a tutti noi.
2: Presidente, in questa stagione c'è stata anche abbiamo sfiorato la possibilità di disputare una partita, la famosa Milan Como a Perth in Australia. Per voi sarebbe stata un'opportunità in più, per noi il nostro argomento è stato l'abbiamo scampata bella. Ecco, secondo lei nel prossimo futuro, addirittura nel prossimo campionato, nella prossima stagione, metterete, analizzerete la possibilità di disputare un'altra partita, un altro gruppo di partite lontane dall'Italia?
1: Beh, questo fa parte dei programmi oggi stabiliti e codificati anche dalla UEFA e dalla FIFA, cioè sul fatto che una partita di ogni campionato si possa giocare all'estero, mentre prima non esisteva nessuna presa di posizione. Oggi UEFA e FIFA hanno, diciamo, deliberato che si può fare seguendo tutta una procedura che è un po' la procedura che aveva seguito anche l'Italia, ma in maniera estemporanea, quando si è trattato di proporre la gara da Milan Perth a Como. Quindi che questo si possa fare, secondo me lo si farà. Se so che questa cosa non è così amata dai tifosi, e li capisco, però è anche una maniera per pubblicizzare il calcio italiano all'estero e quindi fare in modo che, grazie a questo, diciamo, far conoscere meglio il calcio italiano all'estero, si possa avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri e aumentare lo spettacolo, avendo campioni più bravi che ci possono far salire il livello di qualità del nostro calcio.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Bene, era Ezio Maria Simonelli al microfono di Filippo Corsini e Guido Ardone. Noi siamo in dirittura di GR1, torneremo con tempi supplementari dopo le 18 al GR. Arriviamo come sempre in musica.
5: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it

mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le elezioni amministrative in apertura di giornale, seggi chiusi alle 15, 743 comuni coinvolti con oltre 6 milioni e mezzo di elettori interessati. L'affluenza al 60%, prosegue lo spoglio, diffuse le nuove proiezioni. Allora gli aggiornamenti con Gianluca Ruggirello qui in studio.
4: Spoglio in corso ormai da un paio d'ore, quindi abbiamo delle proiezioni su dati reali abbastanza attendibili. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 51,9%, dato che se confermato lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,4%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 69,9% dei voti a fronte del quasi 22% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, con il 58,2%. De Luca che corre però senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 13,7%, mentre quello del centrodestra Merenghi si ferma al 15,6%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile. Per Sud chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci. A Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%. Se confermata questa percentuale sarebbe eletto sindaco quindi al primo turno.
3: E grazie a Gianluca Ruggirello. Adesso le notizie dall'estero. Ultime ore febbrili di negoziato tra Stati Uniti e Iran per il raggiungimento di un'intesa, ma la sorte dell'accordo resta ancora incerta. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Ho un grande accordo o nessun accordo e si torna a combattere. L'out-out di Donald Trump lanciato sul suo social mentre garantisce che i negoziati con Teheran procedono bene, ma aggiunge Trump, una volta raggiunta l'intesa sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele e le normalizzazioni delle relazioni diplomatiche. Trump si spinge anche a ipotizzare l'adesione dell'Iran agli accordi, un disegno per un nuovo ordine medio orientale, mentre Teheran si mantiene guardinga. I negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, affermano i vertici della Repubblica Islamica. Si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati iraniani e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non c'è a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il suo ministro degli esteri Araghchi e il capo dei mediatori di Teheran Ghalibaf sono a Doha per incontrare il premier qatarino. Al centro dei colloqui la questione dello stretto di Hormuz e delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan Munir, ed è prossimo alla conclusione.
3: Papa Leone ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità. Queste le parole del pontefice. L'avvertenza Electrolux, c'è un aggiornamento, il ministro delle imprese Urso avrebbe dato tempo fino al 15 giugno all'azienda per ritirare il piano presentato oggi, aprire un confronto vero per una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come Conveco, ha assicurato Urso, e quanto riferiscono le fonti sindacali. Musica e sostenibilità nella seconda edizione del concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa che si celebra oggi. Nella storica Sala B di Via Asiago a Roma si esibirà un cast d'eccezione, da Fiorella Mannoia e Eddie Brock, passando per Giobbe Covatta, Mirko Il Cane, Chiara Gagliazzo, Senit, Matador e molti altri artisti uniti per una nuova narrazione del continente africano. L'evento, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. Sono le 18.05, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19.
0: Tempi supplementari.
2: 18.05, rieccoci in studio, tempi supplementari, e allora buon pomeriggio, buongiorno a Livio Frittella che ci ha raggiunto in studio. Ciao Livio.
6: Ciao Giorgio, grazie sempre per l'invito che mi fate, insomma è sempre un piacere stare con te, stare con voi, e poi voi siete degli assi dell'informazione sportiva e non solo.
2: Pochi metri dalla tua redazione e dai tuoi studi dove conduci ovviamente elaborate tutte le notizie che poi diventano il GR2, però oggi pomeriggio hai il microfono per parlare di un libro, perché stanno poi sempre bene, no? Cuffie, microfoni e carta. Insomma.
6: Sono d'accordissimo con te.
2: Relazioni causali è il titolo il sottotitolo è Un giallo in laboratorio, e relazioni causali il titolo del tuo ultimo libro, Luoghi interiori, la casa editrice, naturalmente un giallo, c'è sempre il personaggio del tuo precedente lavoro, Livio, insomma un po' alla Ken Follett, no? Un libro dietro l'altro.
6: Ma non esageriamo.
2: Ci piacciono tutti però.
6: Ah, grazie Giorgio, molto carino da parte tua. Sì, questo è il secondo libro con Valerio Portenti, che è questo mio protagonista, che è un idiot savant, in pratica è un ragazzo come noi che avendo subito però un trauma alla testa in un attentato in cui è stata anche rapita la sorellina, di cui non ha saputo più nulla, è diventato un genio in pratica. È una cosa che succede, c'è anche nella letteratura medica, può succedere, diciamo, è un colpo violento nel lobo frontale sinistro può portare allo sviluppo di certe capacità e di certe abilità,
2: sia cognitive, intuizione, sia mnemoniche in un qualche modo.
6: Sì, assolutamente sì, no, addirittura ci sono casi di persone che hanno cominciato a suonare il piano senza averlo mai studiato, oppure parlare una lingua che non hanno pure mai studiato. E in questo caso io chiaramente lo faccio più a tutto tondo, più a 360 gradi, questo potere, diciamo così, di Valerio Portenti, e in pratica lui, sia dal punto di vista mnemonico, sia dal punto di vista deduttivo, dal punto di vista logico-matematico, lui è veramente un fuoriclasse, come potrebbe essere un grande campione dello sport.
2: Proviamo a descriverlo, Valerio, anche in immagine, no? Come ai nostri radioascoltatori, come ovviamente nel libro ci sono dei passaggi in cui poi è facile immaginare questo personaggio così singolare, così atipico e così umano in fondo. Però insomma mi fa piacere che sia tu a dare delle tracce descrittive ai radioascoltatori.
6: Allora, Valerio io non lo immagino fisicamente in un modo molto particolare, però è senz'altro una persona più giovane di me, e la sua prima avventura, diciamo così, che si svolgeva su una nave da crociera in mezzo all'Atlantico, in Agnizione Fatale, un giallo in alto mare,
2: 2025, Agnizione Fatale, sì, in una nave da crociera, e sì. Anche qui comunque c'è un ambiente in un qualche modo ristretto, perché sì. Parliamo di un laboratorio, parliamo della notte che insomma separa
6: la notte di Capodanno del 2000. Sta appunto dicendo questo Giorgio, che nella prima avventura eravamo nel 1990, in questa avventura siamo nella notte di Capodanno del 2000, che è un momento di passaggio molto importante, si va nel terzo millennio eccetera. Questo libro in realtà è il terzo di una trilogia che, proprio prendendo spunto da quello che hai detto tu, ho chiamato la trilogia del luogo chiuso, perché in realtà nella prima volta, nel primo romanzo,
2: sempre più chiuso però, in qualche modo, per rendere più intricato il giallo, questa terza una villa stupenda, nel primo
6: ingannevoli
2: libro,
6: apparenze, la... ingannevoli apparenze, sì, è una villa nella campagna inglese, appunto la nave di cui diciamo prima, la nave da crociera in mezzo all'Atlantico nel secondo libro, Iniezione fatale. Qui in relazioni causali è un laboratorio che per un accidente rimane completamente sigillato, intrappolando tutti i presenti, per una presunta emergenza batteriologica. E in questo contesto estremamente claustrofobico, che succede? Che si trova un cadavere che non sarà, senza spoilerare troppo, però posso dirlo, non sarà l'unico, per cui qui abbiamo una doppia minaccia per tutti, per il centinaio di persone che sono dentro.
2: Un cadavere che fa presumere che ci sia stato un assassinio, da qui la doppia minaccia, quindi il batterio, l'emergenza diciamo batteriologica e la mano di un killer,
6: sì, perché
2: di
6: non
2: un
6: è
2: assassino.
6: Insomma, sì, si potrebbe anche pensare che la morte sia accidentale, ma in realtà poi si scopre che è un vero e proprio delitto. Quindi sì, effettivamente c'è un serial killer, forse, oppure si tratta di omicidi che hanno altre ragioni, altri moventi. Questo chiaramente
2: a
6: Valerio
2: spanare la doppia matassa, naturalmente. Valerio, in tempi ristretti, con le incertezze del caso, anche perché questo laboratorio, insomma, non è visto in un momento, in una mattinata di lavoro, ma è in una serata conviviale dove ci sono invitati,
6: esattamente,
2: ovviamente qualificati, scienziati, si parla un po' di tutto, ci sono delle c'è un clima di festa in un qualche modo, e improvvisamente però si spegne tutto.
6: Esattamente,
2: c'è il thrilling,
6: cala il dramma,
2: c'è l'emergenza, c'è l'allarme,
6: questo doppio dramma che tutti sono chiamati ad affrontare. Chiaramente Valerio, per impedire che, visto che il colpevole è sicuramente dentro, possa scappare, lui, prima che arrivino soccorsi con tutte le tute, no, chiaramente anticontaminazione, per liberarli, lui dovrà scoprire in qualche maniera come sono andate effettivamente le cose, in una girandola di colpi di scena. C'è molta suspense, c'è anche un pizzico di thriller, cosa che io di solito non pratico, perché sono più per il giallo classico, il mystery classico, alla Agatha Christie, alla Conan Doyle, alla Edgar Allan Poe, eccetera. E quindi a questo punto Valerio dovrà scoprire questo mistero, e come linee orizzontali di narrazione, come ho accennato prima, c'è anche la sorte della sorellina Valentina, che quando erano piccolini, appunto nel momento in cui lui fu colpito, è stata rapita, e lui non ne ha saputo più.
2: Ricordiamola
6: nulla.
2: Sommariamente, quella cerimonia così pittoresca, così caratteristica, che determinò poi l'incidente, e da qui il brusco cambiamento di strada del destino anche professionale, oltre che umano, di Valerio
6: Portenti. Professionale, umano, sotto tutti i punti di vista, sì. L'aggressione avviene a margine della festa dei ceri, che si svolge a Gubbio ogni 15 maggio. Valerio è gubino, quindi lui vive da quelle parti, però in quel momento è in orfanotrofio perché i genitori sono morti in un incidente automobilistico. Anche questo è un mistero che lui immagina di dover scoprire prima o poi, perché non sembra tanto un incidente quanto qualcosa di provocato. In quel momento tre persone lo prendono da parte in un vicolo della meravigliosa Gubbio, viene appunto colpito e Valentina scompare. La sorellina chiaramente non si sa più nulla, che fine abbia fatto, e per Valerio sarà sempre un tormento continuo il fatto poi di sapere che lui, così sagace, così intelligente, così deduttivo, non possa arrivare a scoprire la verità sulla sorella scomparsa è veramente un tormento, come dicevo prima. Però, diciamo, siccome tutti i nodi vengono al pettine e poi ci piace tanto il lieto fine un po' a tutti, anche la sorte di Valentina verrà scoperta alla fine del romanzo, per cui questo potrebbe chiudere idealmente la storia di Valerio Portetti. Ma siccome uno si affeziona parecchio al proprio personaggio,
2: non mai dire mai, perché
6: esistono i flashback, no? per cui magari nel periodo che va, per esempio dal 90 al 99, potrebbe esserci un'altra avventura che rimette in gioco di nuovo
2: Quindi
6: Valerio.
2: Quindi possiamo dire, Livio Frittella, che l'epilogo di questo libro chiude anche la vicenda personale, quell'inquietudine di cui ci parlavi poco fa, che ha sempre contraddistinto Valerio, almeno dopo l'incidente, quindi dopo la scomparsa della sorella. Tutto questo si risolve, e quindi è un doppio mistero che in un qualche modo va a chiudersi.
6: Diciamo che è un triplo, un quadruplo, perché c'è anche il discorso.
2: O ci sono delle interazioni.
6: Ci sono delle interazioni, perché c'è il discorso dei genitori, che in qualche modo è legato a tutto, anche agli altri. Poi c'è questo fiorire dell'emotività di Valerio. Allora, nel momento in cui lui ha sviluppato queste capacità logiche straordinarie, tutto è andato a detrimento della propria sfera emotiva e sentimentale, per cui lei è diventato quasi un robot che è soltanto concentrato sulla razionalità. Mano a mano, già in Agnizione Fatale, che si svolge appunto, lo ricordo, nel 90, lo scopriamo già un passo avanti per recuperare questa sfera emotiva,
2: grazie anche a degli incontri, anche grazie ovviamente all'amore, grazie a tutto quello che concerne la sfera familiare.
6: Esattamente.
2: Perché insomma il Valerio di questo laboratorio è diverso, è più maturo, no?
6: è più maturo, più umano sotto tutti i punti di vista, come hai detto bene, grazie a Vanessa, la moglie, a Fiammetta, la figlia di 6 anni. Lui ha riacquistato questi sentimenti, e quindi sembra è un genio a tutto tondo, perché dalla sua parte anche la forza che è data dai sentimenti, oltre che quella che gli deriva dalla logica, in pratica, e quindi insomma.
2: Quindi completano la sua personalità, il suo carisma, senza inficiare le sue capacità deduttive, ovviamente la sua analisi così talvolta fredda, talvolta scientifica.
6: Assolutamente no. Una caratteristica di Valerio è che lui è molto intelligente, ma si fida anche di tutte le persone che ha attorno e stabilisce anche dei rapporti per esempio con i colleghi, perché in realtà l'istituto, il laboratorio in cui si svolge tutta l'azione è quello in cui lavora, e quindi si basa anche è più che un rapporto Sherlock Holmes-Watson, per capirci. Gli altri li tiene in enorme considerazione, ne stima anche le capacità magari deduttive e logiche che non sono state generate da un trauma ma dalla natura, e quindi si serve di queste persone e li tiene in grande considerazione. Quindi lui ha c'ha un'apertura verso il mondo completa, perché non solo il sentimento per la moglie, non solo per il sentimento della figlia, ma anche quello per l'amicizia e per gli altri esseri umani.
2: La doppia insidia che caratterizza insomma questi delitti e questa inquietudine, questa paura nel laboratorio, e poi invece i misteri del privato di Valerio, altrettanto ingarbugliati, simili nelle dinamiche. Ovviamente ci sono dei particolari che tu lasci, che tu semini, e poi insomma come accade anche spesso, alcuni sono fondamentali, sono importanti, però il giallista li inserisce un po' così, con
6: nonchalance. Esattamente Giorgio, come dicono i bravi giallisti, bisogna lasciare almeno qualche indizio perché il lettore possa arrivare a una certa spiegazione. spiegazione.
2: Altrettanto complicati questi due misteri, quello del giallo e quindi dei pericoli per tutti, e quello suo privato, suo intimo, allora, il mistero della sua vita.
6: Allora Giorgio, non userei tanto l'aggettivo complicato quanto articolato, perché poi in realtà io ho cercato di rendere tutto il meccanismo, tutta la dinamica in maniera più comprensibile possibile, e certamente occorre seguire il discorso. Quindi sì, sono tutte e due molto, molto articolati, come lo erano anche le avventure dei personaggi di Ingannevoli Apparenze, il primo della trilogia, che condivide con il secondo, cioè Iniezione Fatale, soltanto quattro personaggi. Ripeto, i tre romanzi sono legati da questo luogo chiuso, no? Da questo questa caratteristica del luogo chiuso, che io scelgo perché mi sembra una caratteristica tipica del giallo
2: e che si prestano in fondo anche ad altre forme di racconto, magari film, ecco, una serie televisiva,
6: ma non solo. Giorgio, si prestano anche visto che c'è molto rapporto fra le persone, molti dialoghi eccetera, dialoghi che io come sai bene cerco sempre di rendere più leggeri, un po', qualche volta anche umoristici, per sdrammatizzare, e chiaramente questi dialoghi cercano di non rimanere soltanto sulla trama gialla, ma anche di fare della narrativa convenzionale, insomma, di approfondire le caratteristiche dei personaggi, capire come si stanno svolgendo le cose, affrontare certe tematiche in pratica, perché tu lo sai che magari con leggerezza, se si affrontano certe tematiche, restano anche più impresse e sono anche più assimilabili, piuttosto che la pesantezza di una narrazione che è soltanto soltanto genere, diciamo così. Ecco, io sono, e l'ho ripetuto anche altre volte, non solo per il genere totale, ma siccome esiste buona letteratura e cattiva letteratura, e tutti noi che scriviamo cerchiamo di fare buona letteratura, ci affidiamo al genere perché è un pretesto, è uno strumento per poterci esprimere, ma in realtà vogliamo parlare di tante cose. Allora, ad esempio, un mio amico mi ha detto, nel caso di Iniezione Fatale, ma scusami, questo è un giallo in alto mare. Ricordo che Iniezione Fatale è quello che veniva prima, è un giallo in alto mare, ma come mai il delitto avviene dopo 30 pagine, 40 pagine? Allora, c'era la stessa Agatha Christie che dice, in Verso l'ora zero, uno dei suoi romanzi, fa dire a un personaggio, tanti gialli cominciano subito con l'omicidio, ma in realtà è sbagliato, perché c'è tutto l'antefatto prima dell'omicidio. E allora io curo molto questo antefatto, e mi serve anche, capito, per disseminare quegli indizi di cui parlavi tu, Giorgio, per far capire com'è il carattere della persona. Per esempio, ho usato l'antefatto qui, prima di quello che è successo al veglione di Capodanno, per ridescrivere Valerio per chi non avesse letto il romanzo prima, per far capire quali erano le sue stanze, le sue caratteristiche.
2: Le particolari caratteristiche di questo, che insomma, un detective atipico, molto atipico, no? Perché fa per professione.
6: No, volevo dire, in realtà però, sentendo questa indicazione, io in realtà ho fatto un capitolo zero che è un flash forward, che va avanti nel tempo, in cui c'è la scena del crimine, e poi ritorno indietro con il flashback, in pratica.
2: Allora, relazioni causali, un giallo in laboratorio, Livio Frittella, Luoghi Interiori, già in libreria, naturalmente.
6: Sì, si può trovare sia online sia nelle librerie fisiche, certo.
2: Comprarlo anche via web su Amazon.
6: Sì, tutte le librerie online ce l'hanno. Sì,
2: Livio, ovviamente già pronta l'idea per un prossimo lavoro, non ci sarà forse più Valerio, anche perché lui, al di là poi che possa essere riproposto in altri lavori successivi, esce rasserenato dalla risoluzione del suo mistero personale?
6: Assolutamente
2: o no?
6: Sì, diciamo che l'ultimo mistero, quello che riguarda la sorella, avviene proprio nelle ultime pagine del libro, quindi noi non sappiamo esattamente come Valerio reagisce a tutto quanto, però lo vediamo assolutamente sereno, insomma col sollievo, il sollievo nel cuore, perché chiaramente ha risolto tante cose, compreso quest'ultimo caso. Per quanto riguarda invece quello che sarà, al di là della possibile avventura di Valerio, io mi sto cimentando in un romanzo classico, diciamo così, non di genere, con un mistero nel passato, e vada bene Giorgio, ci sarà lo spot di mezzo. Perché?
2: Ah, bene.
6: Perché si svolge parallelamente nella Roma di oggi, perché la mia grande passione, oltre a Gubbio, perché mia madre era di questa cittadina umbra, è Roma, in quanto sono nato e cresciuto a Roma. Quindi descrivo Roma con un personaggio che è di Roma, cioè un ricercatore per una casa editrice che fa ricerche per gli autori, in pratica, storiche, che si imbatte in un mistero nell'Ottocento inglese che riguarda, guarda caso, la fondazione della Football Association.
2: Livio Frittella, a proposito di sport, adesso il podcast si chiama Azzurro Mondiale, ripercorre quell'Italia-Germania 3-1 che ci diede forse
6: fantastico,
2: il titolo più bello dell'82. Ti chiedo se ricordi dove l'hai vista quella partita.
6: Guarda, sicuramente a casa, e c'era qualche amico, mi ricordo. Mi ricordo l'urlo di Tardelli, quello senz'altro. E quindi sì, è stato. Guarda, addirittura ricordo
2: luglio Italia... 1982. Insomma, forse il mondiale più bello.
6: Ma io ricordo anche Italia-Germania 4-3, quando ero piccolo, diciamo. Questa la dice lunga sulla mia età.
2: Grazie a Livio Frittella.
6: Grazie a voi.
2: Relazioni causali, luoghi interiori, un giallo tutto da leggere e anche da raccontare ai microfoni. Grazie Livio, grazie a Livio Frittella.
6: Grazie tanto a voi.
2: E allora, Azzurro Mondiale, lo ha preparato Massimiliano Graziani, Italia-Germania 3-1, quante emozioni.
7: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Madrid, 11 luglio 1982, Italia-Germania, finale dei campionati del mondo.
8: Vediamo le formazioni che scenderanno sul terreno di gioco. Cominciamo da quella italiana e purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia. Non giocherà Antonioni e l'Italia è schierata secondo questa formazione. Dino Zoff, Juventus. Claudio Gentile, Juventus. Antonio Cabrini, Juventus. Giuseppe Bergomi, Internazionale. Fulvio Collovati, Internazionale. Gaetano Scirea, Juventus. Lele Oriali, Internazionale. Marco Tardelli, Juventus. Bruno Conti, Roma. Francesco Graziani, Fiorentina. Paolo Rossi, Juventus. I nostri avversari, c'è un fracasso d'inferno qui allo stadio Santiago Bernabeu, i nostri avversari, la Repubblica Federale di Germania, scenderà in campo con questi uomini: Toni Schumacher del Colonia, Manfred Karls dell'Hamburgo, Hans-Peter Briegel del Kaiserslautern, Ulrich Stilicke del Real Madrid, Karl-Heinz Förster dello Stoccardo, Bernd Förster dello Stoccarda, Pierre Littbarski del Football Club Colonia, Wolfgang Dremmler del Bayern, Klaus Fischer del Colonia, Paul Breitner del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge del Bayern di Monaco. Questa è la formazione germanica. Vi ricordiamo che l'arbitro dell'incontro sarà Arnaldo Coelho del Brasile, è un arbitro nato a Rio de Janeiro, professore di educazione fisica, arbitro dal 1964, internazionale dal 1968. In questo campionato del mondo ha diretto la partita Inghilterra-Germania. I due guardalinee saranno Abraham Klein, l'arbitro israeliano che ha diretto il nostro confronto con il Brasile, e il cecoslovacco Wojtek Christoph. C'è un tifo enorme, 100.000 gli spettatori presenti e forse anche 120.000, quanti ne mantiene lo stadio Santiago Bernabeu. C'è un tifo a settori, talvolta è tifo misto. Le squadre fanno il loro ingresso in questo momento sul terreno di gioco, linea Ciotti.
9: Ecco, nel frattempo è accaduto un piccolo contrattempo a livello organizzativo. L'inno di Mameli si è interrotto improvvisamente, forse chi sta ascoltando questa trasmissione non ha potuto rilevarlo. Ha dovuto essere ripreso dopo molte battute di attesa perché evidentemente il disco si era inceppato. Non sappiamo, non siamo molto esperti in queste cose, se un incidente di questo tipo possa essere considerato di buon auspicio o meno. Auguriamoci naturalmente di sì. In linea ad America.
10: Bene, gentili telespettatori e ascoltatori, sta per iniziare il primo tempo dell'incontro di calcio, finale del 12° campionato del mondo fra la nazionale italiana e la nazionale della Repubblica Federale Tedesca. Paolo Rossi a centrocampo, in tribuna centrale, con i reali di Spagna, il nostro presidente Sandro Pertini e il cancelliere tedesco Helmut Schmidt. E intanto vediamo che l'arbitro Coelho, facendo che tutto è in ordine, si volta verso le due porte. La squadra che metterà il pallone in gioco sarà la formazione italiana. È già vicino Tardelli a Rossi, via! Sono partiti in questo momento e scatta anche il nostro cronometro, fra un entusiasmo indescrivibile da parte dei 120.000 spettatori. La palla è terminata indietro verso Scirea, che avanza verso la linea centrale del campo facendo attenzione ai compagni di portarsi in avanti. Rossi è già stato preso in consegna da Karl-Heinz Förster. Intanto la palla è stata ribattuta dai difensori tedeschi ancora nel nostro metà campo. Scirea ferma con il petto, ribatte ancora il pallone in avanti. Ecco intervento di Graziani. Pallone verso Rossi, Dremmer entra in teca, scivolato e manca la presa. Ma è più forte Förster, naturalmente Karl-Heinz che interviene sulla palla e la spedisce in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo.
11: In questo istante Graziani, entra Altobelli al posto di Graziani. Graziani è dolorante alla squadra destra, primo cambio nella formazione italiana. Dopo 10 minuti di gioco la palla è lanciata ancora sul settore di estrema destra ed ecco ancora avanzare il numero 14 Tardelli, un cross e davanti alla porta c'è un intervento liberatore da parte di Ben Förster che spedisce la palla in calcio d'angolo. Anticipando l'entrata di Altobelli, Altobelli che si libera di un avversario, attenta all'affondo, il cross sul settore di estrema destra, Conti a terra, rigore giusto in confronto dell'Italia, rigore giustissimo, è stato trascinato a terra Conti su questo passaggio preciso indirizzato verso di lui, il rigore è stato più che giusto consegnato a questo momento all'Italia. Conti era in corsa sul settore di estrema destra ed è stato Brighella a trascinarlo per terra nella sua caduta. L'ha proprio preso con la mano credendo che l'arbitro non si accorgesse di tanto e ha trascinato per terra il nostro giocatore. C'è un calcio di rigore per la formazione azzurra. Siamo al 26° minuto di gioco del primo tempo. L'Italia improvvisamente portatasi in avanti in attacco. Dicevamo che era un buon momento per la nazionale italiana. È riuscito a ottenere un calcio di rigore, guardate, giustissimo, più che giusto, che sta per battere. Mentre parte il tiro di Cabrini, su, niente, ha mancato il rigore Cabrini ha mancato il rigore, incredibile, Cabrini ha fallito un calcio di rigore al 27° minuto, è davvero incredibile. Non si riescono a spiegare certe cose, soprattutto quando manchiamo di uomini come Antonioni, quando abbiamo queste possibilità contro una difesa che fino a questo momento ci ha tenuti sotto, mancare un calcio di rigore con Cabrini è stata veramente una cosa piuttosto triste. Vediamo adesso come potranno rimediare gli azzurri.
10: Iniziamo la nostra cronaca della postazione radiofonica numero 1 per il secondo tempo dell'incontro di calcio finalissima del campionato del mondo, 12° edizione, fra la Germania e l'Italia. Saranno i giocatori tedeschi a rimettere in gioco la palla. Vi ricordiamo che il risultato del primo tempo è rimasto fisso sullo 0-0, non ci sono stati cambiamenti, sono partiti in questo momento per il secondo tempo, non ci sono stati cambiamenti tra le due compagini, anche se le due formazioni, gli uomini che erano in panchina, vale a dire Rubes, Müller, Hannes, Magatte, Frank per la formazione tedesca e Dossena, Marini, Bordone e Causi, sono ben riscaldati nel corso dell'intervallo. Attacca subito la Germania, attacca Rummenigge, al limite ha ricevuto in questo momento la palla Breitner, deve aggirare però abbondantemente, deve girare abbondantemente a largo per sfuggire i nostri giocatori, mentre Calzi ha ricevuto il passaggio controllato da Cabrini, tenta un affondo sulla destra, ritorna al centro, sulla palla si è portata ancora Drammer, ma l'arbitro non concede il vantaggio e dà un calcio di punizione in favore della formazione tedesca per il fallo commesso ai danni di Calz. Arretra rapidamente tutta la formazione azzurra, è rimasto soltanto all'altezza della nostra tre quarti Rossi, mentre il pallone è stato concesso al giocatore incaricato del tiro e si tratta di Calz. Formazione degli azzurri in difesa, tutti all'altezza del rischio del rigore, Tardelli facendo ai compagni di badare anche a Brighton, parte il tiro, Zoff ha bloccato il pallone, il tiro piuttosto forte che proveniva dalla sua sinistra era stato tirato da Calz e quindi rimette in gioco il pallone. Fallo laterale, la rimessa in gioco per la formazione in azzurra, sono in diverse ad attendere la palla, la riceve Tardelli che all'altezza della nostra tre quarti tedesca cerca con una serie di finte di liberarsi di Drammer, rimette il pallone sui piedi di Conti con la gancia bene, non riesce a superare però però l'avversario che lo controlla, si tratta di Stiriche. La palla è terminata oltre il fondo, calcio d'angolo anche per gli azzurri, mentre l'arbitro Cuello si riporta ancora verso Conti, riprendendolo, ma non ufficialmente, forse per le proteste dello stesso Conti. Pallone in area d'angolo, fra l'entusiasmo dei italiani che stavano da quella zona, ecco ancora passaggio verso Daperi, colpo di testa fuori aria, mandato il pallone da parte di Karl-Heinz Förster, messo a terra da un attacco di due o tre giocatori tedeschi, un nostro azzurro esattamente Oriari che stava per avanzare dove ha ricevuto la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri con Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi che si è buttato in testa su Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi al undicesimo, il Presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri. Siamo passati esattamente dopo 11 minuti di gioco nel secondo tempo grazie a un colpo di testa di Rossi che si è buttato sul pallone insieme con Cabrini. A noi è sembrata la palla toccata da Rossi, vedremo ora se è Rossi che si è buttato proprio con un tuffo di testa a colpire la palla e a metterla in rete. Pertanto l'Italia all'undicesimo conduce grazie al gol di Rossi per una rete a zero. 1-0 in vantaggio dell'Italia, rete di Rossi. Ecco Brighel che attacca sulla sinistra, supera Conti, si porta sul fondo, tiro cross, tentato il pallone, Zoff ha salvato la nostra rete, ha salvato la nostra rete da un duplice attacco che era stato portato dai tedeschi che si erano lanciati sul pallone. Zoff è stato bravissimo in questa occasione, dopo aver mancato l'intervento buttandosi fuori dai pali, è intervenuto una seconda volta e ha bloccato il pallone. Rimessa in gioco del portierone azzurro, la palla verso la linea centrale del campo, l'ha fermata il nostro Altobelli che poi la tocca ancora indietro in direzione di Oriari. E ora il pallone è stato recuperato dai nostri azzurri che lo riportano ancora in avanti. È Rossi l'autore della rete che per il momento ci permette di vincere, a effettuare un altro cross per Altobelli, colpo di testa da parte di un difensore, pallone fuori area, Brighel lo recupera, lo riporta per qualche istante in aria, lo tocca per Breitner che spedisce ancora fuori, toccato il pallone da Conti ma spedito verso Rubes, fallo commesso dai giocatori italiani, calcio di punizione battuto, Breitner avanza verso la linea centrale del campo che ora supera in questo momento, pilota il pallone ancora in avanti, cerca di darlo in profondità in direzione di Rubes, attaccato da Scirea, perde la palla, la recupera ancora l'Italia ed ecco Conti in possesso del pallone su passaggio di Oriali, è nel cerchio del centrocampo, manda la palla sulla sinistra, ha recuperato Bergomi, recupera ancora il nostro Tardelli, scambia ancora il pallone sull'estremo settore di sinistra dove c'è una discesa che sta per iniziare da parte degli azzurri, è Conti che ha recuperato il pallone all'altezza da tre quarti di campo tedesca, ha fermato quasi il gioco in attesa che altri giocatori sopraggiungano e anche per far passare un po' di tempo, diciamo la verità, ecco sempre Conti bravo, lancia ancora Scirea il quale viene fermato da un passaggio all'indietro verso il portiere Schumacher, un passaggio che però mette fuori il combattimento nostro Scirea, terminato a terra nella zona vicino all'area di fondo, c'è un calcio di punizione concesso comunque per fuorigioco forse dello stesso Scirea, un'azione che vede in questo momento Breitner nella posizione di ala destra scendere verso la linea dell'out, poi crossare il pallone, esce Zoff e riesce a bloccare la palla, un tiro comunque insidioso questo di Breitner scoccato dalla destra, rimessa in gioco per conto della formazione italiana, ecco da Gentili in avanti a Rossi scattato sulla destra, Rossi atteso in zona da Karl-Heinz Förster, manda il pallone in aria, è scattato in posizione irregolare Altobelli, l'azione sarebbe stata bellissima, scattato però in posizione irregolare Altobelli, c'è un calcio di punizione per fuorigioco già battuto, Litbarski che ha potuto poco fino a questo momento nell'incontro scende ora verso la linea centrale del campo, è ancora in possesso la palla con Ben Förster, ecco poi un passaggio verso Litbarski che non riesce a servire i suoi compagni mentre Gentile porta il pallone nella sua azione focosa oltre la linea che delimita il campo lateralmente, quindi c'è una rimessa per conto della formazione tedesca, ecco il numero 11 che la effettua, è stato Rummenigge a ritornare indietro per recuperare il pallone e effettuare questa rimessa, ha scambiato il pallone con Breitner, invitata l'azione ancora da Rummenigge, scatto di Breitner messo a terra da un intervento di Rossi, l'azione regolare prosegue, scatta ancora la formazione italiana, una discesa di Conti che riceve da Scirea, avanza Conti, sulla sua destra corre prontamente Bergomi e Conti verso la palla, arresto improvviso della palla, prosegue Rossi al limite, tocca sulla destra per Scirea che ferma, colpo di tacco indietro per Bergomi, ancora per Scirea, ancora Scirea in possesso della palla, siamo nell'area avversaria, al limite per Tardelli, tiro, rete, Tardelli, rete.
11: rete, seconda rete degli azzurri, seconda rete degli azzurri, esattamente dopo 23 minuti nel secondo tempo, 23esimo del secondo tempo, l'Italia ha portato a due le sue reti, due reti per l'Italia, ormai lo stadio è tutto un sventolare di bandiere tricolori, l'Italia è giunta al secondo successo, al 23esimo, grazie a un gol messo a segno da Tardelli in una manovra molto elaborata, molto bella, in cui i nostri hanno mantenuto la palla, se la sono scambiata nell'area avversaria e poi un bel servizio al limite per Tardelli ha permesso al nostro giocatore di insaccare. Intanto Pertini riceve i complimenti ed è in piedi in tribuna, nella tribuna reale, è in piedi e riceve i complimenti scambiando stretto di mano e baciando la mano alla regina Federica. Il pallone della seconda rete è entrato da poco nell'area, nella porta di Schumacher, il pallone è stato portato al centro, rimettono in gioco i nostri azzurri che ormai sono avviati verso la conquista del titolo mondiale. C'è un calcio di punizione ancora per l'Italia, ecco la rincorsa di Conti, parte da molto lontano, ecco il suo tiro indirizzato verso l'area avversaria, respinge il pallone la difesa con Karl-Heinz Förster, recupera ancora Hans Müller che porta il pallone in avanti all'altezza della sua tre quarti, ora manda il pallone nella metà campo italiana dove attacca Rübes, avendo in avanti sulla sinistra Fischer, ancora Rübes in azione, cerca lo scambio con i propri compagni dell'attacco, una serie di passaggi, al limite entra in questo momento Brigger che viene messo a terra, l'arbitro fa cenno di proseguire, protestano i tedeschi, ma non era assolutamente azione da calcio di rigore, e sulla respinta fuga di Conti sulla destra, discesa di Conti veloce verso l'aria, entra in questo momento in aria, rimette al centro per Altobelli che si libera di avversario, rete! Rete di Altobelli, anche Altobelli è andato a segno, anche Altobelli è andato a segno in questa partita, Altobelli ha portato a sé le reti per l'Italia, terza rete di Altobelli al 35esimo minuto, rete di Altobelli. E allora vi diciamo, gentili ascoltatori, come si sono susseguite le reti. Nel secondo tempo all'11esimo da Rossi, al 23esimo da Tardelli, al 35esimo da Altobelli. Tre reti per la nazionale italiana, mentre lo stadio si sta illuminando e si vedono ancora meglio tutti i tricolori che sono presenti in questo fantastico scenario del campo Santiago Bernabeu, pieno di 120.000 persone. Sventola le bandiere italiane, sventola anche quelle tedesche. Forse è un riconoscimento per i nuovi campioni del mondo che escono fuori da questa finale. Ecco intanto pallone rimesso in gioco dalla nazionale tedesca, ecco sulla destra Lidbarski che corre prontamente, sta per essere attaccato da Uriale, incespica sulla palla, questo dice quanto sia stanca la nazionale tedesca, colpo di testa di Rubens soltanto, è parata senza difficoltà da parte di Zopp che poi riporta il pallone verso il limite del campo, lo recupera ancora, si appresta a vedere la rimessa in gioco facendo i compagni spostarsi in avanti, rimessa in gioco da parte di Zopp oltre la linea centrale del campo, sono ancora gli azzurri in attacco fermati da un colpo di testa di Karl-Heinz Förster, recupera Breitner all'altezza della propria tre quarti, avanza e cerca di superare la linea mediana, è ancora in possesso della palla, manda sulla sinistra per Stilicke, è in possesso della palla Stilicke, sulla sinistra per Brigel che sta attaccando la posizione della sinistra, si libera di Conti, cerca di portarsi in avanti, viene atterrato con pallone che stava andando verso il calcio d'angolo, l'arbitro interviene, comanda un calcio di punizione per la formazione tedesca, ecco Hans Müller che è pronto per battere questo tiro, siamo intanto al 37esimo minuto di gioco del secondo tempo, Hans Müller sta per battere questo calcio di punizione concesso dall'arbitro. I giocatori tedeschi sono tutti all'assalto della porta italiana in attesa di poter segnare il gol della bandiera, la palla in aria ma non si vedono nemmeno, un tiro e la rete dei tedeschi segnata in questo momento da Breitner. Breitner ha accorciato le distanze per i tedeschi raccogliendo al limite dell'area e colpendo con un secco rasoterra diagonale la rete del nostro Zoff. Breitner quindi ha segnato, ha dimezzato le distanze per la formazione tedesca. Il tutto è avvenuto al 38esimo minuto di gioco del secondo tempo. Breitner per la Germania ha accorciato le distanze. I tedeschi riportano il pallone al centrocampo. Ora vedremo la nazionale italiana rimettere il pallone in gioco. Ecco Rossi sulla palla, vicino a sé Tardelli, indietro ancora in direzione di Scirea. E ora bisogna fare quel gioco che si è visto fare anche ai giocatori polacchi proprio nell'incontro con la Russia, vale a dire portare il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo, cercare di difendere il più possibile la palla. Zoff impiega un po' di tempo per vedere la rimessa in gioco, è controllato anche da Hans Müller. La palla oltre la linea centrale del campo, c'è un intervento da parte del signor Coelho e vediamo quali saranno le sue decisioni. C'è un richiamo nei confronti dei giocatori azzurri e un pallone concesso alla nazionale italiana per che venga battuto un calcio di punizione per farlo commesso da Hans Müller ai danni di Zoff.
10: il nostro portiere sta per battere il calcio di punizione con la collaborazione dei nostri difensori. Cirea aveva sentito la palla a Zoff, che si appresta ora a effettuare la rimessa. Ecco la rimessa di Zoff, parabola altissima oltre la linea centrale del campo, sta attendendo la palla Karain Förster, la ribatte ancora ma in fallo laterale. Ecco che questo dimostra ancora una volta come i tedeschi siano veramente stanchi in questo loro confronto che rivede essere avversari della nazionale italiana, dopo aver dovuto disputare una partita molto difficile e molto impegnativa con la nazionale francese, che li ha obbligati, come certamente sapete, ai tempi supplementari e anche ai calci di rigore. Attacca comunque l'Italia e la palla era terminata in fallo laterale per l'azione precedente dei tedeschi. L'arbitro facendo che si tratta di rimessa in gioco, non sappiamo ancora se verrà affidata all'Italia oppure alla formazione tedesca, sembra che venga affidata all'Italia. Intanto il tempo passa, ecco il nostro giocatore incaricato di effettuare la rimessa che ha recuperato il pallone, si tratta di Gentile, spedisce in avanti in direzione di Conti che si libera molto bene di un avversario, è sul fondo, cross al centro, ribattono fuori i nostri avversari mentre Stiri che riporta il pallone in avanti cerca di servire in profondità Fischer che dà ancora indietro alla corrente Hansi Müller che distribuisce il pallone sulla destra per calza in possesso della palla, è arrivato all'altezza della nostra tre quarti, è pronto a effettuare un cross che lancia in questo momento, ribatte Cabrini fuori aria, la palla termina in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina, calcio d'angolo sulla sinistra della porta difesa da Zoff, rimessa in gioco dei nostri giocatori, recupera Stilica, cerca di scambiare ancora con Karl, ma è inesorabile la nostra difesa, intercetta ancora, il pallone è rimesso fuori, lanciato in avanti verso Conti che forse non sapete di questo passaggio e Ben Förster può ribattere, ribattono i tedeschi e riparte ancora il Brigal nel settore di alla destra, rimette verso il centro, scatta Rubens, ha respinto il nostro numero 4, è ancora Brigal, parte un tiro ribattuto e ancora Hansi Müller che entra in aria, agire i difensori italiani, crossa, il pallone attraversa tutta l'area azzurra, controllato da Zoff comunque, termina dalla parte opposta dove c'è Tardelli che lo controlla, vicino a bandiera del calcio d'angolo, rimessa in gioco per la formazione italiana. Il tutto avviene al 40esimo, anzi il nostro cronometro sta segnalando che mancano meno di 5 minuti alla conclusione di questa partita. Cominceremo una specie di orario, di segnale orario, per dirvi quando i nostri azzurri avranno conquistato il terzo titolo mondiale e saranno uguali ai giocatori brasiliani. La palla frattanto è terminata fuori, stanno attaccando i tedeschi. È una rimessa in gioco da parte della formazione germanica. Attende Stilica e attende anche Rytmarski. La palla è lanciata più avanti in direzione di Hansi Müller. Respinge molto bene la nostra difesa. È ancora ribattuto il pallone da Karain Förster, rimesso sui piedi di Stilicke che avanza, scambia lateralmente con Breitner, l'uomo che ha segnato il gol per i tedeschi, ancora Breitner in possesso della palla, manda il pallone in aria, ribatte molto bene la nostra difesa con Gentile, recupera ancora Calze, rimette davanti a Zoff, salta Zoff e recupera il pallone. Sono tiri questi di Calz che non possono impensierire assolutamente i difensori italiani perché alle loro spalle c'è un portiere sempre piazzato su tutte queste traiettorie. Zoff che ha recuperato rimette il pallone in gioco, ecco verso Rossi, forse può scattare la quarta rete, Rossi si libera di un avversario, entra in aria, c'è un passaggio all'indietro da parte di Karl-Heinz Förster che si salva all'ultimo momento su Schumacher. Sulla rimessa in gioco ecco Brigel che parte dalla linea centrale del campo, riporta il pallone in avanti, lo serve in profondità in direzione di Fischer, c'è un calcio di punizione concesso per farlo commesso ai danni di Fischer, calcio di punizione che sta per essere battuto, ecco Hansi Müller che sta per recuperare il pallone, che sta per eliminare il fallo laterale, lo riporta ancora sul terreno di gioco, è vicino c'è Stilicke, Stilicke è pronto a battere il calcio di punizione, serve Hansi Müller, quest'ultimo si libera di un azzurro, serve ancora indietro Stilicke, parte un altro tiro, ancora Stilicke che entra in aria, cercano di tirare, Rytmarski è stato messo a terra, protestano i giocatori tedeschi, l'arbitro non si va a impressionare, respinge ancora la nostra difesa, la palla è raggiunta oltre la linea centrale del campo da Karain Förster che la rimette ancora sui piedi di Breitner che allunga ancora sulla destra per Calz, si finisce con la Germania che cerca di aggredire l'Italia e di arrivare a segnare almeno la seconda rete, il tiro di Calz è stato ribattuto da Conti, riparte ancora Rossi che varca la linea centrale del campo in possesso del pallone, avanza ancora Rossi, cerca di toccare avanti per Oriali, ribatte la difesa della Germania e recupera quindi ancora Breitner, rimanda verso i propri compagni in attacco, va a terra Stilicke che in questo momento era in attacco, messo a terra da un intervento da parte di Tardelli, si è rialzato il giocatore, mancano meno di 2 minuti alla conclusione dell'incontro e ancora Breitner che ha recuperato il pallone, lo rimette verso Hansi Müller che lo lascia al compagno di squadra Karls che si appresta a battere il calcio di punizione, hanno scambiato il pallone Karls e Hansi Müller, avanza all'altezza da tre quarti, c'è un passaggio corto e stretto per Brigal che rimanda ancora in profondità in aria per Fischer messo a terra, anzi Rytmarski, la palla sul fondo, regolare rimessa in gioco giustamente da fondo campo per la formazione italiana. Ed eccoci gentili amici a 43 primi e 32 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Italia in vantaggio per 3-0 e in questo momento c'è un altro cambio, sta per entrare Causio, anche Causio partecipa a questo festival della nazionale italiana. Questo festival che conclude con la conquista del terzo titolo mondiale. La nostra avventura è iniziata così male sui campi di Vigo e terminata in gloria sul terreno dello stadio Bernabeu di Madrid. Esce in questo momento Altobelli ed entra Causio. Causio al posto di Altobelli nell'ultimo minuto che resta da giocare. Infatti per noi il cronometro è iniziato il giro dell'ultimo minuto. 44 minuti e 6 secondi sono trascorsi dall'inizio dell'incontro. Ed ecco del secondo tempo, ed ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff. Nel secondo tempo 44 primi e 15 secondi ora. Vi ricordiamo la rete degli azzurri tutte nel secondo tempo. All'11 Rossi, al 23 Tardelli, al 35esimo Altobelli, al 38esimo Breiter. Ancora la nazionale italiana in attacco. Scambi fra Scirea e Tardelli all'altezza della linea centrale del campo. E ancora Tardelli all'indietro in direzione di Gentile, che incespica un po' sulla palla ma riesce ugualmente ad agganciare il pallone e rilanciarlo ancora all'indietro verso Zoff. Recupera Cabrini, manda sulla destra per Bergomi. Intanto dobbiamo dirvi che non ha avuto proprio esito alcuno, soprattutto sul piano psicologico, negativamente il calcio di rigore mancato da Cabrini, come se avesse fatto parte di un'azione qualsiasi di gioco, come se fosse stato un tiro sbagliato. Ecco intanto gli azzurri ancora in azione. Ecco Tardelli che spedisce in avanti indirizzando verso Conti, che è arrivato al limite dell'area, difende ancora la palla. Anzi, si tratta di Oriali, tocca ancora all'indietro, il pallone è sempre in possesso degli azzurri. In aria cercano, è stato messo a terra, protestano i giocatori tedeschi. L'arbitro non si va a impressionare, respinge ancora la nostra difesa. La palla è raggiunta oltre la linea centrale del campo da Karl-Heinz Förster, che la rimette ancora sui piedi di Breiter, che allunga ancora sulla destra per Kals. Si finisce con la

0: pallone, avanza ancora Rossi, cerca di toccare in avanti Veloriali, ribatte la difesa della Germania e recupera quindi ancora Breiter, rimanda verso i propri compagni in attacco, va a terra Stiriche che in questo momento era in attacco, messo a terra da un intervento da parte di Tardelli, si è rialzato il giocatore, mancano meno di due minuti alla conclusione dell'incontro e ancora Breiter che ha recuperato il pallone, lo rimette verso Hansi Müller che lo lascia al compagno di squadra Kals che si appresta a battere il calcio di punizione, hanno scambiato il pallone Kals e Hansi Müller e avanza all'altezza da tre quarti, c'è un passaggio corto e stretto per Brigal che rimanda ancora in profondità in aria per Fischer messo a terra, anzi Litvarski, la palla sul fondo, regolare rimessa in gioco giustamente da fondo campo per la formazione italiana. Ed eccoci gentili amici a 43 primi e 32 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Italia in vantaggio per Ceretti a 0 e in questo momento c'è un altro cambio, sta per entrare Causio, anche Causio partecipa a questo festival della nazionale italiana, questo festival che conclude con la conquista del terzo titolo mondiale, la nostra avventura iniziata così male sui campi di Vigo e terminata in gloria sul terreno dello stadio Bernabeu di Madrid. Esce in questo momento Altobelli ed entra Causio, Causio al posto di Altobelli nell'ultimo minuto che resta da giocare, infatti per noi il cronometro è iniziato il giro dell'ultimo minuto, 44 minuti e 6 secondi sono trascorsi dall'inizio dell'incontro ed ecco del secondo tempo, ed ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff. Nel secondo tempo 44 primi e 15 secondi ora, vi ricordiamo la rete degli azzurri tutte nel secondo tempo, all'11 Rossi, al 23 Tardelli, al 35esimo Altobelli, al 38esimo Breiter, ancora nazionale italiana in attacco, scambi fra Scirea e Tardelli all'altezza della linea centrale del campo e ancora Tardelli all'indietro in direzione di Gentile che incespica un po' sulla palla ma riesce ugualmente ad agganciare il pallone e rilanciarlo ancora all'indietro verso Zoff, recupera Cabrini, manda sulla destra per Bergomi, intanto dobbiamo dirvi che non ha avuto proprio esito alcuno soprattutto sul piano psicologico negativamente il calcio di rigore mancato da Cabrini, come se avesse fatto parte di un'azione qualsiasi di gioco, come se fosse stato un tiro sbagliato. Ecco intanto gli azzurri ancora in azione, ecco Tardelli che spedisce in avanti indirizzando verso Conti che è arrivato al limite dell'area, difende ancora la palla, anzi si tratta di Oriali, tocca ancora all'indietro, il pallone è sempre in possesso degli azzurri che ora vengono messi a terra da un'entrata di Karl-Heinz Förster e ora sono 45 minuti e 13 secondi, sta per finire la partita, siamo tutti in piedi insieme con le migliaia di italiani e stiamo seguendo questa fase finale, 45 minuti e 23 secondi, qualche recupero effettivamente, 3-0 per l'Italia, l'Italia campione del mondo per la terza volta, 45 minuti e 37 secondi, l'Italia è campione del mondo per la terza volta e ha segnato oggi 3 reti alla Germania. L'Italia campione del mondo mentre si stanno disputando i tempi oltre il 45, siamo già a 45 e 49, avanza la Germania, l'Italia ricordiamo è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo, l'Italia è campione del mondo per la terza volta, le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo, all'11esimo da Rossi, al 23esimo da Tardelli, al 35esimo da Altobelli, al 38esimo da Breiter, un calcio di rigore è stato mancato da Cabrini, al 27esimo della ripresa avremmo potuto segnare anche di più, ce l'ha impedito la sfortuna e forse anche la mancanza di Antonioni, comunque non lamentiamoci per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto ci eravamo arrivati, abbiamo conquistato un posto al sole e che sole, linea Sandro Ciotti per le interviste.
1: Abbiamo a casa noi dei colleghi impazziti, come del resto siamo molto turbati anche noi per questa conquista veramente commovente del nostro calcio, un calcio che si era presentato in Spagna accompagnato dallo scetticismo compatto della maggioranza della stampa. Alcuni giornali avevano addirittura titolato, dopo la infelice partita amichevole di Braga, la propria pagina sportiva con "Torniamo a casa". In effetti stiamo tornando a casa, lo diciamo a Stefano Germano del Corriere Sportivo, ma stiamo tornando a casa con il terzo titolo mondiale, un traguardo che noi stessi non osavamo sperare, ma almeno abbiamo avuto il pudore di credere in questa squadra, di credere nella sua possibilità di esibire lo spirito di gruppo eccezionale che Bearzot ha saputo conferire al suo organico. E questa sera in questo stadio stupendo, dove non meno di 50.000 italiani arrivati a Madrid con tutti i mezzi stanno applaudendo gli azzurri, la squadra italiana ha colto il terzo titolo che la allinea idealmente al Brasile nel primato di tutti i tempi per quanto riguarda appunto i titoli mondiali. Una squadra che ci ha fatto tremare dopo il rigore fallito da Cabrini, ma che poi ha tenuto il campo con un'autorevolezza ed una lucidità veramente eccezionali.
0: Alle 21:55 il re di Spagna, Juan Carlos, ha consegnato a

0: Zoff, il trofeo della Coppa del Mondo e alle 21.55 Dino Zoff ha cominciato a correre con questo trofeo per lo stadio Santiago Bernabeu, seguito da tutti gli uomini titolari e riserve della formazione italiana, che naturalmente sono stati applauditi dalla folla che soltanto adesso comincia ad abbandonare lo stadio. Le immagini della televisione spagnola, che ha continuato le trasmissioni fino a poco tempo fa, hanno fatto vedere anche il nostro presidente Pertini in mezzo ai giocatori, l'abbraccio che il nostro presidente ha voluto riservare a ciascuno dei protagonisti di questa meravigliosa finale del campionato del mondo. E sulle due tabelloni luminosi che sono alla nostra sinistra e alla nostra destra è comparsa la scritta Italia campione del mondo 82, adios e Spagna 82. È tutto dallo stadio Santiago Bernabeu, la nostra radiocronaca diretta per la finale della Coppa del Mondo fra l'Italia e la Germania, vinta dall'Italia, è terminata.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.
2: Eh sì, emozioni di una notte indimenticabile, la finale 82, il titolo mondiale per gli azzurri. Adesso cambiamo colore, ma artisticamente, prima di andare al GR, vedo nero di zucchero, appuntamento con tempi supplementari, naturalmente, domani. Grazie per l'ascolto, buona serata a tutti.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria, exploit Venturini a Venezia, De Luca vola a Salerno, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Stati Uniti, Iran, ore decisive per i negoziati, ma resta l'incertezza. Trump, accordo grandioso o nessun accordo. Teheran, progressi, ma l'intesa non è imminente. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani. Monito del Papa nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale. 8 ultra juventini arrestati per gli scontri prima del derby della Mole, messi 11 d'aspo, grave ma stabile, il tifoso bianconero ferito. Vertenza Electrolux, il ministro Urso, l'azienda ritira il piano di 1700 esuberi pronti a fare la nostra parte, continua la mobilitazione dei sindacati il 15 giugno, nuovo incontro. Mostre, spettacoli teatrali, podcast, presentate alla Camera le iniziative nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, papà di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo. Omaggio a Dolly Parton, Laura Pausini incanta Dallas con I Will Always Love You, dedicata alla cantante country. Whitney Houston la portò nell'Olimpo della musica. Terremoto al Milan, esonerato Allegri, via anche l'amministratore delegato Furlani, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Tarra. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano dunque le elezioni amministrative che hanno interessato oltre 6 milioni di cittadini, lo spoglio dei voti ancora in corso, i risultati si stanno consolidando, con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello. Buonasera Gianluca.
3: Buonasera, e allora partiamo subito dal dato dell'affluenza, quello sì che è certo, affluenza che si è fermata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Sono andati al voto quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta Italia. Venezia, unico capoluogo di regione, e lo ricordavi tu, a Venezia c'è stato un risultato in qualche modo inatteso, perché si va verso la vittoria del centrodestra al primo turno, un dato quindi inatteso. L'inviato Lucio Bondi.
4: Sì, qui al comitato di Simone Venturini, il candidato di centrodestra, le facce sono distese a bracci, qualcuno dietro di noi pochi istanti fa cercava lo spumante. Simone Venturini dovrebbe arrivare a breve, e se non è ancora arrivato è proprio per la cautela nell'analizzare i dati in arrivo. Il punto ora è forse addirittura vincere al primo turno, inaspettato come risultato alla vigilia del voto. Sembrerebbe di sì, visto che quando siamo a un terzo delle sezioni scrutinate, Simone Venturini, lo ripeto, centrodestra, è al 53,5% delle preferenze contro il 37% di Andrea Martella del campo largo. Anche nelle proiezioni Venturini è avanti, e si segnala nello scrutinio l'exploit della sua civica al 34% davanti al PD al 23%, a Fratelli d'Italia al 13%. Proprio da Fratelli d'Italia poco fa qui al comitato ha parlato Raffaele Speranzon, parlamentare veneto, e ha anche detto di aver sentito Giorgia Meloni, che avrebbe commentato: vincere al primo turno a Venezia sarebbe un miracolo. Con Alessio Caranzetti è tutto, di nuovo a voi.
3: Qualche dubbio ancora a Venezia, lo diceva il collega, non ci sono dubbi invece a Reggio Calabria, vittoria netta del centrodestra con Francesco Cannizzaro poco sotto il 70%, lì per noi c'è Vasco Pirri.
5: Lo sentite qui al comitato, è in corso la festa della vittoria di Francesco Cannizzaro, che dopo 12 anni di governo della città di centrosinistra segna un cambio di passo. Lo scrutinio ci parla di un plebiscito largamente scontato e pronosticato. Sentiamo il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro.
6: Supereremo il 70% ed è un dato che segna la storia.
5: Cannizzaro prende oltre tre volte i voti dell'uscente di centrosinistra Domenico Battaglia. Si chiudono, lo dicevamo, 12 anni di centrosinistra, si chiude l'era di Giuseppe Falcomatà. Cannizzaro lascerà dopo l'estate il seggio di deputato di Forza Italia a Montecitorio e governerà Reggio Calabria insieme ad Azione di Calenda, un piccolo laboratorio politico per quel flirt tra i centristi di Forza Italia e Azione che va avanti ormai da mesi. Sentiamo ancora Cannizzaro.
6: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
5: Prima di ridarvi la linea, il dato dell'affluenza qui a Reggio al 65%, ovvero 5 punti percentuali superiori alla media nazionale. Da Reggio Calabria con Gennaro Stazzullo, Lilia a Roma.
3: Lo ricordavamo prima, il dato dell'affluenza a Reggio Calabria, lo diceva il nostro collega, va controtendenza, recuperando rispetto alle ultime elezioni. Invece tendenzialmente il dato è più basso. La regione però dove si registra il maggior numero di votanti è l'Umbria, con oltre il 70%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione. Alta l'affluenza in Campania, Salerno, il comune più grande al voto. Salerno, città simbolo dell'era De Luca, dove l'ex presidente della regione torna a vincere per la quinta volta, stavolta senza il simbolo del Partito Democratico. A Messina, invece, unica grande città siciliana al voto, si va verso la riconferma del sindaco uscente Federico Basile. Per Sud chiama Nord. A Prato si prospetta la vittoria del centrosinistra con Matteo Biffoni, vittoria del centrosinistra anche a Pistoia con Giovanni Capecchi. Arezzo al ballottaggio con il centrodestra avanti, ballottaggio anche a Chieti, qui invece avanti il centrosinistra. E arrivano anche i primi commenti. Il centrodestra esulta soprattutto per il dato di Venezia. Sentiamo Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
0: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato, andiamo avanti così, perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza.
3: Il centrosinistra guarda invece soprattutto ai risultati di Campania e Puglia e più in generale ai risultati del Sud Italia. Allora sentiamo per il PD Igor Taruffi.
1: Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia, altri che forse ci tendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: Rai Radio 1, sono le 19:06, chiusa la pagina dedicata alle elezioni amministrative. Proseguiamo il giornale con le altre notizie, a partire dalla guerra in Medio Oriente, ultime fasi del negoziato tra Stati Uniti e Iran, l'esito della trattativa è ancora incerto, mentre Donald Trump torna a parlare, ci aggiorna qui in studio in diretta in Sarceri.
7: Sì, in questo momento il presidente sta tenendo il suo discorso al cimitero di Arlington, commemora i caduti di tutte le guerre statunitensi, celebra l'indipendenza degli Stati Uniti. Fino a questo momento non ha fatto alcun accenno all'Iran, ma aveva lanciato il suo ennesimo ammonimento sul suo social: un grande accordo o nessuno ha accordo, e si torna a combattere. Il suo out, mentre garantiva che i negoziati con Teheran procedevano bene, ma aveva avvertito Trump: sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, il riconoscimento dello Stato di Israele. I Teheran si mantiene guardinga e cauta, la firma dell'accordo non è imminente, i negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, insiste l'Iran, si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa, e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo media arabi, intanto Teheran sarebbe pronta a trasferire le scorte di uranio arricchito di cui dispone in Cina, e proprio le controverse sul programma nucleare avrebbero rallentato la trattativa, affermano funzionari statunitensi alla CNN, ma sostengono che le divergenze possano essere superate. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan, Munir, ed è prossimo alla conclusione.
2: E proprio sulla scia del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in forte rialzo, la borsa di Milano raggiunge il suo massimo storico di sempre a 50.220 punti, petrolio e gas crollano nella speranza di una riapertura a breve dello stretto di Hormuz. E adesso la vicenda degli attivisti della cosiddetta flottiglia di terra bloccati in Libia, tra questi due cittadini italiani, la Farnesina ne chiede il rilascio. Il corrispondente.
8: Il mio nome è Leonardo Alberizzi.
9: Il sito magrebino della Sumud Flottiglia ha pubblicato gli appelli del pugliese Domenico Centrone e della piemontese Leonardo Alberizzi, ai due italiani che sono tra i 10 attivisti arrestati in Libia. Agli italiani, come a tutto il gruppo, viene contestato l'ingresso clandestino in Libia, un reato che può essere punito con il carcere, anche se la prassi è di solito l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
10: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Siamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
9: Il convoglio terrestre della Sumud Flottiglia, circa 200 persone su pullman, ambulanze e camion di aiuti, era partito dalla Tunisia con l'obiettivo di aprire un varco terrestre verso Gaza, attraversando Libia ed Egitto. Ma l'ingresso in Egitto è chiuso e così le forze di Haftar hanno bloccato il convoglio a Sirte, al confine tra Cirenaica e Tripolitania. Qui gli attivisti si sono accampati e da qualche giorno tentavano di trattare con le autorità libiche orientali per arrivare al confine egiziano, quantomeno con le ambulanze. ambulanze. Ieri una delegazione con i due italiani è tornata al checkpoint per insistere nel negoziato, ma stavolta sono stati fermati e portati via. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: La guerra in Ucraina, il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città al più presto in vista di una nuova rappresaglia dopo il raid ucraino della settimana scorsa nella regione occupata di Luhansk. Continuano intanto gli attacchi incrociati, 6 morti in diverse regioni russe, nel Donetsk controllato da Mosca, 2 le vittime di un raid russo su Kharkiv. E stamane è presentata la prima enciclica di Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas.
11: Al centro c'è proprio una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua prima enciclica in Vaticano. Il pontefice riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Lo avete sentito, controllo etico e regole condivise sono le richieste del Papa nella Magnifica Humanitas contro la disumanizzazione e le guerre. Noi ne abbiamo parlato con un pensatore laico e irriverente, il matematico Pier Giorgio Di Freddi.
12: Io credo che il Papa un po' esageri nella sua paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Credo che faccia bene a preoccuparsi, ma non mi sembra che sia quello il problema. Il problema è la differenza tra la verità e la finzione.
13: Il documento comunque dedica proprio un intero passaggio alla crisi della verità nell'era digitale.
12: Mi stupisco che il Papa si preoccupi che l'intelligenza artificiale separi la verità dalla finzione. Ma la religione che cos'è? Personalmente preferirei che si vivesse in un mondo in cui la realtà è considerata la cosa più importante, ma la civiltà da quando è nata la scrittura fa esattamente il contrario e l'intelligenza artificiale è uno di questi mezzi, ma non peggiore di altri.
13: Il Papa chiede poi di disarmare l'intelligenza artificiale.
12: Ah beh, questo è vero, ma bisognerebbe sottrarre alla logica della competizione militare anche le armi in generale. Questa è soltanto l'ultima arma. C'è sempre questo doppio aspetto della tecnologia e più sono sofisticate le tecnologie naturalmente più si prestano a essere fraintese e abusate.
13: Mauro Zanda, GR1.
2: La cronaca con gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino resta in prognosi riservata. Il tifoso è rimasto gravemente ferito mentre le indagini proseguono e scattano i primi arresti.
14: Stabile, lui è ancora sedato, intubato.
15: Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, fa il punto della situazione. Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano, resta in gravi condizioni, la prognosi riservata. Colpito al capo, da cosa? È ciò che gli investigatori intendono accertare. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia, una pietra o un altro oggetto contundente fa invece sapere la questura, il padre del ferito.
16: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, per cui non voglio fare polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
15: L'uomo è stato ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, un pomeriggio di guerriglia urbana, le tifoserie di Juve e Torino contrapposte, le forze dell'ordine, 4 gli agenti feriti a gestire la difficile situazione, la partita rinviata di un'ora, 8 gli ultras bianconeri già arrestati, 11 i DASPO emessi e in queste ore si lavora per identificare gli altri responsabili degli incidenti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: I sub morti alle Maldive, iniziate a Gallarate le autopsie, nel pomeriggio gli esami su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domani quelli su Muriel Odenino, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. I legali della famiglia contestano la rimozione della pagina della docente dal sito dell'Università di Genova, che puntualizza la procedura scatta automaticamente in caso di decesso. Il caso Garlando, i legali di Andrea Sempio passano al contrattacco e sono pronti a depositare una memoria per contestare le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
17: Sono 5, non 6, come atteso, le consulenze pronte ad essere depositate alla Procura di Pavia da parte della difesa di Andrea Sempio. Una riguarda la BPA, l'analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine. Una l'impronta 33, quella di una mano sul muro delle scale dove fu trovato il cadavere di Chiara Poggi. Una è medico-legale, ce n'è poi una supplementare di natura genetica e infine una sull'impronta di scarpa, ritenuta quella dell'assassino, che per i suoi difensori non è quella di Sempio per una semplice questione, il suo piede è più largo. La relazione mancante è quella personologica. Gli avvocati la depositeranno solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS, con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Ma oltre alle consulenze tecniche, i legali di Sempio hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e a renderli così spiegabili. Il passo successivo della difesa potrebbe essere quello di chiedere che Sempio venga interrogato, non dagli inquirenti della procura, come quest'ultima voleva fare il 6 maggio, ma davanti alla giudice per le indagini preliminari, ovvero una parte terza rispetto all'accusa. Claudio Vigolo, GR1.
18: Il Ministero della Salute ha attivato un monitoraggio sanitario per due italiani rientrati dall'Uganda, paese che confina a est con la Repubblica Democratica del Congo, nella cui parte orientale è in corso un'epidemia di Ebola. I due cooperanti con febbre sono stati trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, struttura ad alto biocontenimento, per accertamenti diagnostici, mentre i familiari sono sottoposti a sorveglianza. Il rischio per l'Italia, sottolinea il Dicastero, resta comunque molto basso. E ora un dato: nel 2025 in Italia quasi 18.000 segnalazioni di scomparsa hanno riguardato bambini e adolescenti.
19: I dati arrivano dal dossier 2026 di Telefono Azzurro, diffuso per la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Italia numeri allarmanti: su oltre 25.000 casi registrati l'anno scorso, 7 su 10 riguardano minori. Il nodo più critico, quello degli esiti, viene ritrovato il 78% dei ragazzi italiani, ma solo il 42% di quelli stranieri. Tra le cause soprattutto la fuga da casa e dalle comunità di accoglienza, e pesano sempre più adescamenti o ricatti sessuali che possono arrivare dal digitale. Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo.
20: Quando c'è una scomparsa occorre che ci sia una rete funzionale. Il servizio 116.000, che è un servizio costruito da alcuni anni a livello europeo, permette di essere un punto di appoggio, di segnalazione per tutti coloro che sono in situazioni di grande rischio di scomparsa.
19: Cosa risulta decisivo?
20: Intervenire nelle prime ore, quando la scomparsa può essere in qualche di intercettata.
19: Federico Mello, GR1.
18: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che nel corso del colloquio la premier ha sottolineato l'importanza strategica degli investimenti nel settore audiovisivo e creativo, incoraggiando il manager a rafforzare ulteriormente la presenza e gli investimenti della società in Italia, valorizzando il talento, le professionalità e le eccellenze del territorio nazionale. E continuiamo a parlare di lavoro con la crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a breve con un nuovo piano industriale.
21: Un piano con 1700 esuberi nel nostro paese e la chiusura del sito nelle Marche è irricevibile. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sintetizzato così ai manager della multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux la posizione del governo, invitandoli a ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo progetto. L'esecutivo assicura però di essere pronto a fare la sua parte. Dal canto suo, l'Electrolux presenta un lungo elenco di criticità. In Europa le materie prime come l'acciaio, l'energia e i costi del lavoro raggiungono livelli insostenibili, si legge in una nota. Qualche esempio: il costo orario della manodopera nell'Europa occidentale è pari a 37 euro contro i 5 dell'Asia. I sindacati delle tute blu restano sul piede di guerra. Rocco Palombella, UILM.
22: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
21: Gelsomina Testa, GR1.
18: Presentate alla Camera dei Deputati le iniziative per il bicentenario della nascita del papà di Pinocchio, convegni, podcast, uno spettacolo teatrale e una mostra itinerante per Carlo Collodi, ma non solo.
4: Saranno i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro autore, Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, nello spettacolo teatrale che debutterà a Roma a novembre. Intanto il progetto di valorizzazione della figura di Collodi partirà con mostre e convegni. Il coordinatore delle iniziative, Pascal Ladelfa.
5: La vita di Collodi, quest'uomo dalle molteplici sfaccettature di giornalista, critico teatrale e poi con una storia importante che partiva dal Risorgimento fino agli albori del Novecento.
4: Un intellettuale che ha sempre coniugato impegno artistico e sociale, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.
6: Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura.
4: Il progetto coinvolge inoltre persone in situazioni di fragilità di 14 regioni diverse che realizzeranno un video podcast.
6: Tra cui anche detenuti, ex detenuti, immigrati e realtà diciamo sociali che devono essere incluse anche attraverso la cultura.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
18: E ora la musica.
23: So as I told you, this is my very first time singing in Texas.
18: Durante la sua prima attesissima tappa a Dallas negli Stati Uniti, Laura Pausini ha voluto regalare al pubblico una versione intima e potente di I Will Always Love You. Ho deciso di rendere omaggio a Dolly Parton, una cantautrice country che ammiro moltissimo e che ha scritto una delle mie canzoni preferite di sempre, ha detto in un video postato sui social. Questa è la mia versione, ispirata a lei, e anche un tributo alla mia cantante preferita, Whitney Houston. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Massimo Vasciaveo e Daniele Di Noia. Tra poco il GR1 Sport, a seguire Zapping. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
24: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
25: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
26: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
28: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
29: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
28: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
30: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
31: GR1.
0: GR1 Sport.
1: In studio Alessio Maldini. Milan shock. Dopo la mancata qualificazione in Champions non ha perso tempo il proprietario Gerry Cardinale. Subito via il tecnico Allegri e tutti i dirigenti.
3: Tabula rasa. Le ripercussioni dell'implosione di ieri sera con il Cagliari, che ha mandato in fumo il lavoro di un'intera stagione, non si sono fatte attendere in casa Milan. Se era lecito attendersi, se non addirittura probabile, la chiusura anticipata dell'Allegri bis, Gerry Cardinale meno di un'ora fa ha voluto dare un segnale forte e fare un reset totale. Accompagnati alla porta in un colpo solo, la di Furlani, il DS Tare, il DT Moncada e ovviamente il tecnico livornese. È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, scrive la proprietà nella nota ufficiale, dopo che il finale di stagione e la deludente sconfitta di ieri hanno trasformato quest'annata in un fallimento inequivocabile. A Milanello, insomma, è l'anno zero, come in fondo chiedeva da mesi la tifoseria. L'unico punto fermo è Zlatan Ibrahimovic, consigliere personale della proprietà. È lecito aspettarsi che sarà lui, insieme a Cardinale, a scegliere gli uomini che costruiranno il futuro rossonero. Per la panchina si fanno già i nomi di Palladino e degli spagnoli Xavi, Iraola e Marco Silva. I tifosi invocano Conte come unica possibilità di salvezza. In ogni caso, sarebbe a dir poco strano iniziare una nuova era partendo dall'allenatore, senza passare prima dal direttore sportivo. Luca Cesaretti, GR1.
1: E Allegri ora è il favorito per sostituire Conte al Napoli. Oggi l'addio ufficiale. Grazie mister, il messaggio del club azzurro. E molto probabilmente sarà l'ex CT della nazionale Rino Gattuso il nuovo tecnico della Lazio, che però deve ancora risolvere il contratto con Sarri inseguito dall'Atalanta. E pochi minuti fa il nuovo CT Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati per le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Ci sono Donnarumma, Palestra, Pio Esposito e tanti giovani dell'Under 21. Intanto la Lega Calcio ha reso nota le date della prossima stagione. Il campionato prenderà il via il 23 agosto, si concluderà il 30 maggio 2027, mentre la finale di Coppa Italia si disputerà il 19 maggio. Tennis, primo turno del Roland Garros, in corso il derby italiano Cobolli-Pellegrino. Cobolli ha vinto i primi due set 7-4, 7-6 e nel terzo è avanti 3-0. Esordio con vittoria nel rimonta di Matteo Berrettini, battuto in 4 set l'ungherese Fukčović. Bene anche Jasmine Paolini, 7-5, 7-3 all'Ucraina Jastrzemska. E domani, non prima delle 20:15, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Basket, questa sera alle 20, gara 5 dei quarti playoff Brescia-Trieste. Chi vince affronterà l'Olimpia Milano in semifinale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
26: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
24: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Verde. Viaggiare informati.
12: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità.
0: partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Bivio A1 inizio con Planare Piacenza verso Bologna, ci sono 3 km di coda a causa di un incidente. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il nodo A4 A8 Milano-Varese in direzione di Torino. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 45 minuti al Piazzale Italiano, verso Chamonix c'è la coda. A8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 4 km di code per lavori, ce ne sono 2 anche tra Bordighera e Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia. A22 Brennero-Modena, 6 km di coda tra Trento Nord e Egnaora verso il Brennero, la coda è per incidente. A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Attigliano verso Firenze, 10 km di coda, un camion in avaria al chilometro 489, il traffico defluisce su una sola corsia.
2: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 1 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
11: Tanto pubblico sulle strade nonostante il tempo inclemente in questa zona della Francia per questa splendida gara che non ha fatto mancare le attese, con il fango, con le cadute, con il pavé. In lontananza vediamo il tricolore di Elisa Longobordini, c'è un atleta dietro Elisa Longobordini, vediamo se la medaglia di bronzo a Tokyo riuscirà a mantenere la terza piazza. Penultima curva a sinistra, ormai nel dentro d'arrivo, attenzione, ma sì, arriva il terzo posto per Elisa Longobordini.
12: Il terzo posto di Elisa Longobordini nell'Inferno del Nord, la Parigi-Roubaix edizione 2021, la prima di sempre in campo femminile. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Si corre nella Francia settentrionale, al confine con il Belgio, e si chiama Inferno del Nord per la durezza del percorso, con gli sterrati, i tratti massacranti di pavé e per le condizioni atmosferiche proibitive che la trasformano in un vero e proprio incubo di polvere e fango. Fatica, sofferenza, cadute, forature, guasti meccanici, la Parigi-Roubaix è martirio per tutti e gloria per pochi, e fra quei pochi c'è Elisa Longobordini, che dopo il terzo posto conquistato lo scorso anno è andata a prendersi il trionfo 2 settimane fa con una fuga imperiosa a 30 km dalla fine.
13: Sono le tue ultime pietre di questa Roubaix, Elisa, ma sono pietre dolci, sono le pietre del mio spassa Charles Crupelana, che ti mettono direttamente nel velodromo più famoso del mondo. Un ultimo sguardo dietro, eccola nel velodromo, sola, comincia a disegnarsi anche un sorriso sul volto ricoperto di polvere di Elisa Longobordini. Oggi davvero ha fatto qualcosa di fenomenale. Giro, un trionfo, la Roubaix è di Elisa Longobordini.
12: L'impresa di Elisa Longobordini, che se n'è andata in fuga ed è arrivata solo al traguardo della Parigi-Roubaix, la regina delle classiche, con 23 secondi di distacco sul resto della corsa, ed è la 30ª vittoria in carriera per Elisa Longobordini. Buongiorno Elisa.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Elisa, la Roubaix è una corsa che è entrata di diritto nell'epica del ciclismo, è stata definita non a caso l'inferno del nord perché molti corridori arrivano in fondo piegati sulla bicicletta, ricoperti di fango, e dicono che la Roubaix è una corsa maledetta, ma poi aggiungono anche che è la corsa più bella del mondo. È così anche per te?
14: Sì, è decisamente così. È una corsa che ti fa soffrire tantissimo e ti toglie tutte le energie in corpo, e la odi mentre la corri, però quando entri nel velodromo non vedi l'ora di rifarla già l'anno dopo.
12: Raccontaci la gioia di entrare nel velodromo e poi di scendere dalla bici sapendo che hai vinto questa corsa veramente durissima.
14: Per me è stato incredibile, perché è stata una corsa vinta inaspettatamente, non dovevo neanche parteciparci, ad essere onesta, e ho provato un attacco da lontano cercando di mettere la mia squadra nelle migliori condizioni. Poi mi sono ritrovata ad entrare da sola nel velodromo, e entrare lì da soli è particolare perché hai la possibilità per una frazione di secondo di guardarti indietro e rivederti la corsa e goderti il rettilineo d'arrivo.
12: Dicevi prima che non dovevi partecipare perché non eri al meglio e avevi chiesto anche di non gareggiare, invece poi ti hanno convinto a partecipare partecipare. È andata così?
14: Sì, esattamente, è andato così. Ho fatto purtroppo un mese molto travagliato a causa di una sinusite che stentava ad andarsene. Ho fatto una cura antibiotica e ho chiesto anche alla mia squadra di poter saltare le classiche di aprile. Ovviamente la Trek Segafredo, che crede di più in me di quanto io non credo in me stessa, mi ha detto che invece avrei dovuto correre e mi ha anche aggiunto la Roubaix, e alla fine non posso che ringraziare la squadra e dare ragione della loro scelta.
12: Indubbiamente hanno avuto ragione loro, e a conferire a questa corsa, la Parigi-Roubaix, un fascino unico credo siano le dissonanze. Per l'ultimo giro si arriva in un velodromo, il più famoso del mondo, ma per arrivarci bisogna attraversare gli sterrati, i settori di pavé, che sono le antiche vie romane inciottolato, e sul tracciato femminile ce ne sono 17, e tu proprio sul pavé hai attaccato a 33 km dalla fine.
14: Sì, io ho attaccato appena prima di una curva che portava in un tratto in pavé e ho allungato poi proprio in quel tratto. È uno dei tratti meno considerati, però a volte sono proprio quegli attacchi inaspettati che ti portano al successo.
12: Il primo problema sul pavé è quello di arrivare interi fino alla fine, perché il pavé con la pioggia e con il fango può diventare davvero pericoloso. Poi ci sono le cadute, le furature.
14: Sì, è vero, il pavé è un po' assassino, e sinceramente, però devo dire la verità, in Trek Segafredo abbiamo la fortuna di avere una bicicletta studiata in modo particolare proprio per la Roubaix, la Trek Domane, e abbiamo secondo me uno dei migliori materiali in circolazione per questo genere di corse. Di conseguenza, fortunatamente, quel bellissimo sabato a me è andato tutto veramente bene, non ho avuto nessun intoppo meccanico e nessun problema tecnico di qualsiasi genere, e sono riuscita ad arrivare all'arrivo quasi liscia come l'olio.
12: E come deve essere la bicicletta per la Roubaix?
14: Normalmente si utilizzano dei tubeless da 30, che praticamente è l'ampiezza del battistrada. Noi utilizziamo la Trek Domane, che è una bicicletta studiata proprio per il pavé, che ti permette di assorbire maggiormente le vibrazioni, e anche, diciamo, la distanza tra una ruota e l'altra, detto proprio in parole povere, un po' più ampia di una bicicletta da corsa normale, per dare proprio più comfort e evitare le sollecitazioni.
4: 217 partecipanti alla più classica prova francese, presentata come corsa del secolo. Sulla salita di Doulin restano in due, Gauthier e Desprez, primi sulla vetta per quasi mezzo minuto. In testa sempre due, lo spagnolo Mujica e il belga Mathieu. E adesso finale giallo. Caduto Mathieu, raggiunto Mujica dal francese Maré e dal belga Lenen, una errata segnalazione escluderà i tre fuggitivi dalla volata regolare. È in regola invece il gruppo degli otto, battuti da Coppi, non Fausto ma Serse. Mahé, entrato in pista da una porta di servizio, aveva battuto i compagni di fuga, ma per l'articolo 127 del regolamento internazionale la vittoria aspetta a Serse Coppi.
12: Era un istituto luce che raccontava la Parigi-Roubaix del 49, quando a vincere fu Serse Coppi, fratello meno famoso del campionissimo Fausto. Serse diventò protagonista assoluto per un giorno, ma di regola era un gregario. Elisa, forse non esiste più la figura classica del gregario puro nel ciclismo moderno, l'uomo che pensa solo al sacrificio e solo a quello. Però il lavoro della squadra rimane importante, lo è stato anche alla Parigi-Roubaix, credo.
14: Il ruolo del gregario nel ciclismo moderno è diventato vitale. I gregari sono gregari di lusso e normalmente
12: questo, perché di solito sono capaci anche di imprese, mentre decenni fa non succedeva questo, pensavano solo a portare acqua.
14: Sì, perché si è alzato molto tutto il livello del gruppo, e tornando alla Roubaix, il gioco di squadra è stato veramente importante al fine del mio successo, perché tutte le mie compagne hanno lavorato molto bene dietro mentre io ero in fuga, cercando di chiudere su ogni tipo di attacco e nel finale cercando anche un pochino di rallentare l'azione delle avversarie, e hanno pure anche concluso al terzo posto con Lucinda Brand. Diciamo che la Trek Segafredo ha fatto veramente un ottimo lavoro alla Roubaix.
12: Però un bel po' di settori di pavé te li sei fatti da sola quando te ne sei andata in fuga a 30 km dalla fine.
14: Sì, me ne sono fatti un bel po'.
12: 8 settori da sola.
14: Sì, 32 km e 8 settori di pavé sono circa 50 minuti di corsa, e è stata una bella cavalcata, dai.
12: Dicevamo della pericolosità di questa corsa: lo scorso anno, quando sei arrivata terza, sei caduta 3 volte, se non sbaglio, e sei sempre risalita. Come si fa in queste circostanze? Poi lo scorso anno c'erano condizioni atmosferiche proibitive, sono caduti un po' tutti.
14: Sì, lo scorso anno è stato epico veramente, perché il pavé era molto molto bagnato, c'era molto fango e credo di essere caduta anche più di 3 volte. Però siamo corridori, cadiamo, ci tiriamo su e ripartiamo. E poi una cosa che mi era stato detto prima della partenza è che in maniera particolare alla Roubaix non bisogna mai mollare, perché c'è sempre qualcosa che succede e le carte in gioco possono cambiare da un momento all'altro e la situazione si può ribaltare. Capita di cadere, ma ci si tira su e si va.
12: E poi in questa corsa forse è proprio la sofferenza che ti infligge a regalare poi la gioia di essere arrivato in fondo. C'è Thierry Gouvenot, ex corridore francese, che fa un parallelo affascinante. Dice che attraversando alcuni tratti mitici di questa corsa, come la foresta di Arenberg, si passa vicino alle miniere di carbone e che la fatica diventa quasi simbiotica, perché la sofferenza che provano i minatori è la stessa in ambito sportivo che provano i campioni della Roubaix. Ti piace questo paragone? È possibile?
14: Sì, penso che i minatori facessero molta molta più fatica di noi ciclisti.
12: Questo lo possiamo immaginare facilmente.
14: Sì, però è un paragone che rende l'idea.
12: Alcuni lo chiamano la trincea, il tratto di pavé che passa nella foresta. Ma mi chiedo se c'è un momento in cui viene poi voglia di mollare.
14: No, sinceramente non mi è mai passato per la testa di mollare.
12: Elisa, la Parigi-Roubaix da 2 anni a questa parte è diventata anche femminile. Nella prima edizione sei arrivata terza, l'edizione vinta dalla britannica Lizzie Deignan. Nella seconda, 2 settimane fa, ti sei presa la vittoria. Avere una Parigi-Roubaix al femminile credo sia molto importante per il movimento ciclistico femminile tutto.
14: Sì, penso che sia davvero così. È di grande importanza il fatto che tante corse, tante classiche maschili possano avere anche la versione al femminile, e spero che questo sia il trend anche nei prossimi anni. Si è visto che comunque la combo gara femminile maschile funziona anche per quanto riguarda gli ascolti o comunque le visualizzazioni, e quindi spero davvero che ci siano sempre molte più corse nelle due versioni.
5: Elisa, luogo bottiglia del team Wiggo Life, eccola qui, arriva praticamente da sola. Elisa, luogo bottiglia! Elisa, luogo bottiglia! Elisa Longoborghini takes the victory. Applausi per Elisa Longoborghini.
12: La vittoria di Elisa Longoborghini alle Strade Bianche 2017 è la gara che si corre nelle campagne toscane intorno a Siena e che riunisce in qualche modo le caratteristiche di due grandi classiche del nord: gli sterrati come la Roubaix, i muri, cioè i brevi tratti di pendenza durissima come quelli del Giro delle Fiandre. Elisa ha vinto sia la Roubaix edizione 2022 che le Fiandre nel 2015. Non potevi che vincere anche le Strade Bianche, Elisa?
14: Sì, in effetti sì. Mentre ascoltavo pensavo, forse dovrei darmi al ciclocross, visto che vado forte sul pavé, vado forte sullo sterrato, magari non è proprio il mio mestiere fare la stradista.
12: Le Strade Bianche sono una corsa giovane ma che ha già conquistato una sua fama, un suo posto nell'immaginario ciclistico e attira sempre di più i migliori ciclisti. È una corsa che sta crescendo.
14: Sì, è una corsa che sin dalla prima edizione si è guadagnata una posizione di prestigio tra quelle che sono considerate le classiche. Sarà perché è una corsa particolare, corsa sullo sterrato, ma credo che sia anche complice il fatto che in un luogo, in un posto dell'Italia spettacolare, dove ci sono anche dei paesaggi spettacolari, e l'arrivo secondo me è uno degli arrivi più caratteristici di una corsa in bicicletta.
12: Tornando al Grande Nord, Roubaix e Fiandre, le hai vinte entrambe. Più duro il pavé o più duri i muri?
14: Secondo me è più duro il pavé.
12: Per la difficoltà di stare in piedi, immagino, innanzitutto.
14: Sinceramente, perché sembra molto semplice perché alla fine è in pianura, però è un costante spingere, è un costante avere a che fare con vibrazioni, buchi. La soglia dell'attenzione deve essere sempre molto alta perché devi prendere le linee migliori, magari andare a cercare il cordolino sul lato strada dove magari c'è la terra invece del pavé, e quindi è una gara straziante. Quelle pietre sono veramente grosse.
12: Elisa, sia Roubaix che Fiandre sono caratterizzate dalla passione della gente che assedia le strade, incurante anche del maltempo, il pubblico lì vicinissimo. A volte nelle corse su strada sembra un pericolo, però credo che senza il pubblico il ciclismo decisamente non sarebbe lo stesso.
14: Concordo, da quando c'è il pubblico sulle strade è tutta un'altra cosa. Abbiamo fatto praticamente 2 anni senza pubblico ed era quasi triste correre a volte, e da quest'anno invece ci sono ritornate le persone e è tutta un'altra cosa. Sentire il tifo fa veramente tanto.
6: 1, 2, 3, 14 e e parte la Van de Breggen. Prende la sua ruota la Longoborghini, è in testa l'olandese, va a vincere, l'olandese è pronto, la Longoborghini vince la Van de Breggen davanti alla Emma Johansson e va sul podio l'Italia, bravissima Elisa Longoborghini, medaglia di bronzo.
15: Tracciato dell'autodromo di Imola, parte lo scatto adesso in questo istante, Elisa Longoborghini lancia lo sprint, risponde in maniera immediata Van Vleuten, prova a chiudere Elisa Longoborghini, sono appaiate Van Vleuten e Longoborghini, Van Vleuten e Longoborghini con la azzurra che però deve cedere, dunque doppietta dell'Olanda con Van der Breggen e Van Vleuten, ma terzo posto per l'Italia, medaglia di bronzo per Elisa Longoborghini.
12: Bronzi alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Imola nel 2020, ma ci diamo per sottrazione perché in realtà nel palmarès di Elisa Longoborghini ci sono 3 bronzi mondiali, 2 bronzi olimpici. Elisa, a 30 anni sei ancora nel pieno della maturità sportiva, fra 2 anni c'è un'altra Olimpiade, si può pensare di aggiungere alla bacheca un metallo diverso dal bronzo?
14: Sicuramente mi piacerebbe, però credo che il percorso di Parigi sia piuttosto pianeggiante, se non vado errata, e credo che sia adatto a ragazze con caratteristiche diverse dalle mie. Io farò di tutto sicuramente per essere in forma e farmi selezionare, e se poi magari dovrò essere a disposizione della nazionale sarei più che felice di poterlo fare.
12: Ma c'è una gara che eri sicura di vincere, che la sentivi lì a portata di mano e poi ti è sfuggita proprio un soffio?
14: Sinceramente sì, diciamo Strade Bianche del 2021, ero quasi sicura di poterla agguantare e invece quel giorno Chantal Van der Broek Black ha avuto la meglio su di me, ha avuto un giorno di gloria e bisogna anche accettare le sconfitte.
12: E c'è una corsa che vorresti davvero vincere per dire ho vinto questa, adesso posso scendere dalla bici?
14: Penso che non riuscirò mai a dire ho vinto questa, adesso posso scendere, perché a me piace troppo correre, però vabbè, un po' come tutti i ciclisti e come tutti i bambini, sarebbe un sogno poter una volta indossare la maglia ridata.
12: E speriamo che tu possa avverarlo presto questo sogno. Grazie Elisa Longoborghini per essere stata con noi.
14: Grazie a voi, grazie a tutti.
16: 300 metri, suono della campana e poi un giro intero prima del traguardo, un momento di grande emozione, un momento di gioia che si sta godendo pedalata dopo pedalata. Dylan Van Barnel, una corsa perfetta, non ha sbagliato un colpo, si è mosso con una intelligenza impressionante. Dylan Van Barnel che va a conquistare la Roubaix 2022.
12: A vincere l'ultima Parigi-Roubaix in campo maschile, anche lui per distacco, è stato l'olandese Dylan Van Barle, un'edizione da record, la più veloce di sempre, con gli italiani fermati dalle forature sul tracciato durissimo dell'Inferno del Nord, che in passato è stato teatro di grandi imprese per i nostri colori, come ci racconta Cristiano Piccinelli.
17: Su 119 edizioni dell'Inferno del Nord, soprannome quanto mai azzeccato, sono stati 14 successi italiani nel velodromo di Roubaix. Già dalla seconda edizione, datata 1897, il tricolore bianco, rosso e verde a sventolare sul traguardo, merito di un valdostano emigrato in Francia quando aveva 13 anni. Maurice-François Garin si impose anche l'anno successivo e fu il primo vincitore in assoluto del Tour de France nel 1903. Nel 1937 iscrisse il suo nome nell'albo d'oro Jules Rossi, anche lui emigrato in Francia dall'Emilia quando era ancora un bambino. Tra i trionfatori della classica del pavé ovviamente tanti campioni e altrettanto ovviamente il campionissimo Fausto Coppi, che si impose nel 1950.
18: Quando Fausto prende posizione è difficile contraddirlo. Sembra stregare il percorso, oltre che stregare gli spettatori. Sotto la maschera stesagli dalla fuligine di questa terra di miniere, il volto non accusa stanchezze.
17: Prima di Fausto, però, a conquistare la Roubaix fu il fratello Serse Coppi nel 1949. Vittoria ex aequo con il francese Maé, che arrivò per primo sul traguardo, ma entrando nel velodromo dal percorso sbagliato insieme ad altri due. Serse Coppi, quarto al traguardo, chiese la squalifica per i primi 3. La giuria assegnò il primo posto all'italiano. La federazione ciclistica francese si oppose e si giunse, dopo 6 mesi di battaglie legali, alla salomonica decisione di assegnare ad entrambi la vittoria. Nel 1966 Felice Gimondi ha già vinto il Tour de France, ma si presenta al Via della Roubaix per la prima volta. All'arrivo ha oltre 4 minuti di vantaggio, è riconoscibile, ricoperto di fango da capo a piedi, ma pronto alla gloria eterna. Bisogna aspettare il 1978 per rivedere l'Italia sul gradino più alto del podio, grazie a Francesco Moser, che si ripeterà poi nel 79 e nell'80.
19: Francesco Moser!
3: entra nella storia del ciclismo per aver vinto per 3 anni consecutivamente la Parigi-Roubaix.
17: Dopo Moser, il nulla per 3 lustri. Nel 1993 Franco Ballerini arriva secondo per soli 8 mm. Mai più alla Roubaix si sfoga il corridore toscano, ma per fortuna ci ripensa.
3: Dopo il successo nel 95, Franco Ballerini può ancora tagliare a braccia alzate il meritatissimo trionfo per un grande atleta che ha vinto alla grande la Parigi-Roubaix.
17: Il ciclismo cambia, la Roubaix diventa terreno di conquista per specialisti come Andrea Tafi, 13 volte al via, terzo nel 1996, secondo nel 1998, dietro a Ballerini, primo nel 1999. Arriviamo ai giorni nostri, alla Parigi-Roubaix che riparte nell'ottobre del 2021 dopo un anno di stop causa pandemia. Italiani protagonisti, Gianni Moscon vede la vittoria, ma prima fora e poi cade. Rientrano Colbrelli e Van der Poel, il campione d'Italia ed Europa batte tutti allo sprint.
19: Una vittoria che resterà per me in tutta la mia carriera da ciclista.
12: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, Francesco Pantaleo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

più sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Jesse Owens. Prima parte.
1: Vedi, Jesse, i cavalli non sono accecati dal loro ego, dalla vanità. Sono i corridori più puri del pianeta. Guardali e osservali in silenzio. Jesse Owens è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Per Harry Owens, un bracciante di Oakland, Alabama, la vita non era semplice. Una pioggia, una gelata, un'annata cattiva potevano compromettere seriamente la sua sopravvivenza e quella della sua numerosa famiglia, una moglie e 10 figli. Quelli che comunemente vengono chiamati beni primari, per gli Owens erano un lusso. Mangiare, comprare dei vestiti o ricevere una visita medica erano traguardi irraggiungibili e, oltretutto, anche avendone la possibilità economica, nessun medico avrebbe curato un negro del Sud.

can look around you.

Da qualche tempo, sul petto di JC, il loro figlio più piccolo, stava crescendo una massa. Lo opprimeva al punto da rendergli difficile respirare. «Harry, dobbiamo fare qualcosa», gli disse un giorno preoccupata sua moglie. «Sei riuscita a rimuovere quello che aveva sulla gamba, puoi farlo anche con questo». «Ma questo è enorme ed è così vicino al cuore». «Emma, sai che siamo nelle mani di Dio. Se il Signore ha deciso di riprenderselo, non c'è nulla che possiamo fare per fermarlo».

La donna si fece coraggio. Una notte si avvicinò al letto di suo figlio e gli disse: «Dobbiamo rimuoverlo, piccolo mio, e dobbiamo farlo adesso. Promettimi che sarai coraggioso». Il bambino annuì e la madre iniziò a sterilizzare una lama di coltello da cucina con il fuoco. Quando la lama fu rovente, aprì la camicia del piccolo JC e iniziò a incidere lungo i bordi della massa. Il bambino non disse una sola parola. La paura e il dolore erano espresse solo dalle lacrime che gli rigavano il viso. Sua madre era più spaventata di lui. Stava tagliando in profondità e aveva paura di raggiungere con la lama il suo piccolo cuore. Con tutta l'attenzione e la fermezza possibile, riuscì ad estrarre il fibroma. Sul petto di JC lasciò un buco grande come una pallina da golf. Provarono a fermare l'emorragia, ma il sangue continuò ad uscire per giorni. Il bambino restò in uno stato di semicoscienza per giorni. Venne svegliato solo dal pianto disperato di suo padre. Trovò la forza per alzarsi dal letto e andò da lui. Lo sorprese in ginocchio, a pregare con tutto se stesso. Pregava affinché la ferita smettesse di sanguinare. Pregava affinché il Signore non gli portasse via l'ultimo dei suoi figli. Appena vide il bambino sulla porta, lo abbracciò e gli chiese di pregare insieme a lui. Lo fecero per qualche minuto e dopo il sangue si fermò. Le loro preghiere erano state ascoltate. JC era salvo. Era libero di poter correre di nuovo, correre veloce sull'erba come il vento dell'ovest. Presto, le condizioni disperate in cui la famiglia Owens si trovava li spinsero a trasferirsi a Cleveland, in Ohio. «Dove stiamo andando, mamma? Dove ci porterà questo treno?» «Verso una vita migliore, piccolo mio».

E fu proprio a Cleveland che Jay-Z divenne Jesse. Accadde durante il suo primo giorno di scuola. La maestra gli chiese come si chiamasse. Lui rispose con il suo forte accento del sud: Jay-Z. Jesse? Gli domandò la maestra per essere sicura di aver capito bene. Sì, Jesse, Jesse Owens, disse il bambino per assecondarla. Jesse era una lepre. Presto a scuola tutti si accorsero di quanto fosse veloce. Un giorno venne organizzata una piccola gara amatoriale. Una pista di 100 metri ricavata dal largo marciapiede della East 107.

0: Charles Riley, l'allenatore della scuola, era pronto con il cronometro.
1: Allora ragazzi, tutti ai vostri posti, eh? Pronti? Partenza, via!

Jesse sbaragliò tutti gli altri corridori. Riley non aveva dubbi al riguardo, ma quello che lo lasciò sbalordito era quanto stava leggendo sul cronometro. Si tolse addirittura gli occhiali per vedere meglio. 11 secondi. Ma com'era possibile? 11 secondi. Quanti secondi, Mr. Riley? Chiese Jesse ancora affannato. Ma non è possibile, rispose Riley. Allora, quanto sono stato veloce? 11 secondi, ragazzo. 11 secondi. Ed è abbastanza veloce? È un buon risultato? Dovete pensare che il record del mondo era 10 secondi e 6. Un record raggiunto da atleti professionisti, adulti che correvano in condizioni favorevoli e non su un marciapiede con delle scarpe rimediate.

Riley cronometrò Jesse anche il giorno dopo. 10 secondi e 9. Quel ragazzino di appena 15 anni era uno degli uomini più veloci che avessero mai messo piede sulla Terra. La prima corsa su un vero circuito arrivò qualche tempo dopo. Jesse era molto sicuro di sé, eppure arrivò quarto. Per la vergogna non si fece vedere dal suo allenatore per più di mezz'ora. Ero sicuro di vincere, Mr. Riley. Dovevo vincere, ma cosa mi è successo? Semplice. Hai cercato di intimidire i tuoi avversari invece di fargli mangiare la polvere. Non capisco. Cosa significa, Mr. Riley? È difficile da spiegare, Jesse, ma posso mostrartelo. Lavori domenica pomeriggio? No, solo la mattina, poi ho tutta la giornata a disposizione. Bene, verrò a prenderti all'1 in punto davanti a casa tua. E dove andremo? A vedere i più grandi corridori del mondo intero.

Riley era come un secondo padre per Jesse. Aveva mostrato più volte di credere e di voler investire nel talento del ragazzo e la cosa era molto apprezzata anche dai suoi genitori. Quella domenica Jesse era impaziente. Vedere da vicino dei veri atleti. Chissà, magari quel giorno Riley lo avrebbe portato ad una corsa di Tolan o di Paddock o di chissà quale altra leggenda dell'epoca. Invece il suo allenatore lo portò all'ippodromo. Vedi, Jesse, i cavalli non sono accecati dal loro ego, dalla vanità. Sono i corridori più puri del pianeta. Guardali e osservali in silenzio. Jesse li guardò correre per ore. Alla decima corsa, Riley gli chiese: «Cosa hai imparato oggi, Jesse?» «Le loro facce non hanno espressione.» «È esatto, Jesse. I cavalli sono onesti come tutti gli animali. Sono lì per correre e basta. Nessun cavallo si atteggia. Queste sono cose da attori ed è quello che hai fatto l'altro giorno. Recitavi, Jesse. Hai disperso energie preziose nel cercare una faccia convincente e non eri a fuoco. Il fuoco è la corsa, Jesse. Non dimenticarlo mai.» Jesse non lo dimenticò. Lavorò duramente sulla concentrazione.

Gli insegnamenti del vecchio Raleigh furono fondamentali per il piccolo Jesse Owens. Lo aiutarono a trovare concentrazione e fuoco. La sua storia torna domani, sempre qui su radio1.rai.it, sempre raccontata da Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano. Ringrazio Simona Luciani. Per salutarvi oggi abbiamo scelto di suonare per voi un brano scritto dal trio Holland Dozier Holland per la Motown, portato al successo dai Four Tops. Il brano si chiama Reach Out, I'll Be There.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In primo piano le elezioni amministrative con l'affluenza al 60,6%, i risultati ormai quasi consolidati con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello.
4: E allora, a proposito di sorprese, cominciamo da Venezia. Unico capoluogo di regione al voto, vince il centrodestra con Simone Venturini, eletto appunto al primo turno con il 51,5% contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,5%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, vincente con circa il 69% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, vittorioso con il 58% dei voti. De Luca, che però, lo ricordiamo, corre senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita di Verdi Sinistra e 5 Stelle e Gerardo Maria Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno, anche il sindaco uscente Federico Basile per Sud chiama Nord, dato al 55,7%, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo, ballottaggio con il candidato del centrodestra Marcello Comanducci al 45,5%, a Prato vince il centrosinistra con Matteo Biffoni al 56,1% e centrosinistra vincente anche a Pistoia.
3: Ai sindaci eletti gli auguri di Giorgia Meloni via social, occasione anche per rivendicare i risultati del proprio schieramento politico. Anche oggi, scrive la Premier, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sull'unità del centrosinistra e ribadisce: il voto conferma che uniti siamo competitivi. Andiamo all'estero. Medio Oriente, ore decisive nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump detta le sue condizioni e continua a dirsi ottimista. La corrispondente da New York.
5: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo. Poi Trump collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo, che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire simultaneamente, sostiene Trump, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, depone la corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, mentre la CNN dice che la finalizzazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani, che si dicono però ottimisti sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi brevi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: I negoziati proseguono anche con il coinvolgimento dei mediatori regionali, incontri a Doha tra emissari iraniani e il premier del Qatar, mentre i vertici pakistani sono volati a Pechino da Xi Jinping. Secondo Al Arabiya, Teheran potrebbe trasferire in Cina l'uranio arricchito, nodo centrale dei colloqui. Il presidente Pezeshkian intanto ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a internet limitato durante le proteste antigovernative. Non abbasseremo la guardia contro Hezbollah. In un videomessaggio il premier israeliano Netanyahu rivendica l'uccisione di oltre 600 miliziani e annuncia un'intensificazione degli attacchi. Ci colpiscono con i droni, abbiamo squadre speciali al lavoro e risolveremo anche questo problema, ha concluso. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. E siamo alla cronaca. Gli scontri ieri prima del derby Torino-Juventus, resta in prognosi riservata al tifoso colpito alla testa.
6: Nel tabellino post derby della Mole alla fine restano gli ultra arrestati 8 e 2 inchieste sul tentativo di scontrarsi tra fazioni di Toro e Juve vicino allo stadio, 6 contusi tra gli agenti, e l'altra sul ferimento alla testa dell'ultra Marco Basoccu, 36 anni, commercialista milanese nel gruppo ultra juventino dei Viking. È stabile ma intubato, in prognosi riservata, colpito da una bottigliata, la versione emersa a caldo. Per il padre di Luigi Basoccu è stato un lacrimogeno ad altezza d'uomo, in uso alla polizia.
0: L'unica cosa che conta adesso è la salute, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
6: La squadra mobile di Torino visiona ore di filmati, uno mostrerebbe Basoccu accasciarsi poco oltre il varco d'accesso al settore ospiti, ma non è nitido. Dichiaro per ora la vergogna di un'altra notte di calcio tenuta in ostaggio dagli ultra. Nostro figlio, dicono i genitori di Basoccu, non era violento, voleva vedere una partita di pallone. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
3: Mercoledì 10 giugno l'Università di Milano Bicocca festeggia il 28° anno dalla sua fondazione tra musica e ricerca scientifica. Shaping the Future, festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo, il titolo della giornata, in cui si esibiranno Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera Andrea Lafranchi, e Paolo Iannacci, che eseguirà il suo concerto piano solo. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
12: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
13: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
17: Zona Cesarini.
18: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Priorischi. Sono le 21:09 qui su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra. In regia c'è Gabriele Brocani, alla parte tecnica Giovanni Di Palma e in redazione Tony Tisi. Parleremo di basket e seguiremo insieme gara 5 dei quarti dei playoff di Lega A, Brescia-Trieste, con Massimo Barchesi. Fra poco andremo da lui e ci collegheremo per seguire insieme questo match. Dobbiamo anche parlare di tennis, corse con i risultati. Al primo turno il passaggio nel tabellone maschile di Berrettini, che ha battuto Fucsovic in 4-7, e il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino, che ha visto vincere Cobolli 3-0. Dovremo abituarci sempre di più a questi derby al primo turno fra italiani, perché sono davvero tanti nel tabellone. A Roland Garros in Francia, sulla terra parigina, Paolini passa il turno nel tabellone femminile battendo in 2-7 l'Ucraina Yastremska. E ancora tanto da dire sul tennis e sulle sfide di domani, ma lo faremo più tardi. Ci sono i convocati delle due partite dell'Italia per la nazionale di calcio, con Silvio Baldini, l'allenatore che guiderà la squadra in questi due impegni, linea verde con tanti giovani e solo 4 superstiti tra virgolette, ovviamente, del KO di Zenica. Più tardi vi darò anche i nomi dei giocatori. E poi c'è la notizia del giorno, perché al Milan fuori davvero tutti, vanno via Massimiliano Allegri, Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Questo il comunicato che è stato diramato da Redbird verso le 18:30, quindi parleremo anche di questo, della rivoluzione in casa Milan. Più tardi avremo con noi Fulvio Collovati, e quindi scriveteci al 335-699-2949, 335-699-2949. Andiamo da Massimo Barchesi per un aggiornamento sul basket Brescia-Trieste. Massimo.
19: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Pala Leonessa di Brescia. Gara 5 dei quarti di finale dei playoff tra Brescia e Trieste. Chi vincerà stasera affronterà in semifinale l'Olimpia Milano, serie che comincerà venerdì. Mancano 7 minuti e 23 secondi al termine del terzo quarto e c'è la Germania Brescia che è in vantaggio sulla pallacanestro Trieste di 7 punti, 51-44, dopo aver chiuso in vantaggio. Nel frattempo segna Brescia da 3 punti con Rivers e si riporta sul più 10, 54-44. Brescia che ha chiuso avanti di 8, 47-39 il primo tempo. Colby Ross, il sottomano, sbaglia, il rimbalzo è di Miro Bilan, corre Della Valle, recuperato e schierato in quintetto da Matteo Cotelli, ci riprova Rivers dall'angolo, stavolta sbaglia, rimbalzo di Bilan sotto canestro, Maurice Nour sbaglia da solo, un rigore a porta vuota, clamoroso davvero l'errore commesso dall'ala senegalese, poteva portare sul più 12 Brescia che ha toccato come massimo vantaggio più 13 nel corso del primo quarto sul 27-14. Toscano Anderson per Trieste dall'angolo, Bennenes da 3 stoppato da Andur, poi recupera Toscano Anderson ma non c'è più tempo perché palla persa per Trieste, violazione di 24 secondi, una giocata difensiva che fa esaltare il pubblico del Pala Leonessa, sold out, sono presenti 5.000 spettatori, c'è una folta rappresentanza dei tifosi di Trieste, la curva nord triestina giunta qui al Pala Leonessa, sono in 300 i tifosi di Trieste a seguire la squadra allenata da Francesco Taccetti, che è stato nel recente passato nello staff tecnico di Alessandro Magro, allenatore della Germania Brescia, ed è tra i vice c'era anche Matteo Cotelli, che oggi è capo allenatore della Germania Brescia al suo primo anno da capo allenatore. Sbaglia da tre Toscano Anderson, rimbalzo di Miro Bilan, fino a questo momento 20 punti di Markel Brown, che ha un po' sulle spalle il peso dell'intero attacco di Trieste, dall'altra parte 17 di Nicola Ivanovic, alte percentuali da tre. Nel frattempo c'è un fallo in attacco fischiato alla Germania e Brescia, fallo fischiato a Miro Bilan, dicevo delle ottime percentuali al tiro da tre di Markel Brown, 5 su 7, non da meno Nicola Ivanovic che ha 4 su 5 dai 6,75. Esce nel frattempo per un po' di riposo Miro Bilan, anche perché gli è stato appena fischiato il quarto fallo e quindi un fischio molto pesante per il centro croato, che attenzione a Colby Ross nel frattempo da tre, errore, c'è rimbalzo in attacco da parte di Toscano Anderson, tap in di Toscano Anderson che riporta Trieste sul meno 8, 54 Brescia 46 Trieste, che fino a questo momento ha pochissimo o niente dal capocannoniere del campionato Ramsey, soltanto 2 punti da Colby Ross, pure lui 2 punti. Ora sta facendo qualcosa Toscano Anderson, le 3 bocche da fuoco di Trieste. Toscano Anderson, che era 0 all'intervallo lungo, ora è salito a quota a 4 punti, ma certamente lontano dai suoi standard. Dicevo di Miro Bilan, giocatore fondamentale per Brescia. Bilan, che nella serie con Trieste, quando è andato bene in attacco, come esattamente in gara 2 con 22 punti e 11 rimbalzi, e in gara 3 con 20 punti e 12 rimbalzi, Brescia ha vinto, ma quando è andato sotto i suoi standard, ovvero in gara 1 e in gara 4, segnando soltanto 9 punti in gara 1 e 6 in gara 4, Brescia ha perso. Stasera Miro Bilan fino a questo momento ha 11 punti e 8 rimbalzi, quindi è vicino all'ennesima doppia stagionale. Attacca Brescia con 4:40 da giocare. Rivers è stoppato da Colby Ross, addirittura ha tentato la tripla, Colby Ross è saltato altissimo e ha stoppato l'avversario, che ora va a commettere un fallo di frustrazione sulla transizione proprio di Colby Ross. Fallo, ed è il quarto anche per Dimitri Rivers, quindi situazione falli assai delicata per Brescia. 4 falli per Rivers, 4 falli per Miro Bilan. Dall'altra parte non ci sono grossi problemi, nessun giocatore di Trieste ha raggiunto quota 3 falli. Rimessa in attacco con Markel Brown, si libera Colby Ross in uscita, preso da corno ancora Brown, marcato da metà della valle, va fino in fondo con il sottomano, marcato bene nel raddoppio. Qui c'è un'evidente violazione di passi e infatti viene fischiata a Bennen, palla persa per Trieste, ma gran giocata difensiva ancora una volta da parte della Germania di Brescia. Vuole l'instant replay Bennett, ma è stata davvero molto evidente la sua violazione di passi, e dunque c'è la palla persa per la pallacanestro Trieste. Si tratta della palla persa numero 10 per la formazione di Francesco Taccetti, una Trieste che ha comunque il futuro assicurato, almeno queste sono le ultime notizie. In Serie A i giocatori sono stati bravi a isolarsi dalle tante voci che si sono ricorse nei giorni scorsi con il presidente Paul Matiasic, che aveva l'intenzione di portare inizialmente il titolo di Trieste a Roma, ma poi le cose sono un po' cambiate. Nel frattempo Della Valle a segno da 3 punti, Amedeo Della Valle, una tripla pesantissima che riporta in doppia cifra il vantaggio di Brescia. Non è massimo vantaggio, ma è più 11, 57 a 46, 8 punti per Amedeo Della Valle. Attenzione alla tripla dall'angolo, fallita stavolta da Brown, poi c'è l'ultimo tocco a rimbalzo di Ivanovic. Palla ancora per Trieste, dicevo delle ultime voci per Trieste con Paul Matiasic, il presidente della società giuliana, che aveva manifestato l'intenzione di portare il titolo a Roma, ma tutto questo non avverrà perché le cose nel frattempo si sono sistemate in casa Trieste con l'arrivo di nuovi fondi, quindi un potenziale economico che andrà a risollevare le casse giuliane, anche se non era un problema di soldi questo, ma era una volontà di Matiasic di portare, di traslocare nella capitale, cosa che hanno fatto l'accordata di Donny Nelson, che ha acquisito il titolo di Cremona e ha riportato dunque di conseguenza il basket a Roma dopo 6 anni di assenza. Nel frattempo 3 minuti 20 secondi al termine del terzo quarto, 57 Brescia, 46 Trieste, con la serie più equilibrata certamente mai nella storia. 3 su 4 quarti di finale sono finiti a gara 5, perché oltre a questo ricordiamo domani sera Virtus Bologna contro Dolomiti Energia Trentino e Venezia contro Tortona. Ross si sblocca dall'arco, prima tripla di Colby Ross, 5 punti in totale per lui, 57 Brescia, 49 Trieste. Dicevo, questo però è il quarto più equilibrato e anche il punteggio lo stabilisce non tanto di questa partita quanto per le altre. Nel frattempo tiri liberi per Barnell, che va a subire fallo da Candussi. Infatti in gara 1 vinta da Trieste proprio qui al Pala Leonessa, 92 a 90, solo due punti di scarto, poi un divario che si è accentuato fuori di Brescia in gara 2, 90 a 82, poi gara 3 vinta ancora dalla Germania al Pala Trieste, 84 a 80, infine gara 4 vinta da Trieste e sul suo campo 83 a 77. In 160 minuti il totale è stato di 341 punti per Brescia, 337 per Trieste. Come detto, il quarto di finale più equilibrato. Jason Barnell fa 1 su 2 dalla lunetta, 58 a 49 per Brescia, ma attenzione perché Trieste è una squadra che non molla mai e non deve assolutamente fidarsi la Germani. Vediamo Markel Brown per Colby Ross in palleggio, il playmaker statunitense, attenzione, si isola da tre, c'è l'errore, rimbalzo di Della Valle, corre Della Valle, Jason Barnell all'angolo corno, ancora Della Valle, rientra bene Trieste in difesa e allora Brescia, che aveva manifestato con Amedeo Della Valle l'intenzione di arrivare immediatamente al fermo dopo pochi secondi, deve costruire l'attacco, è uno contro uno contro Candussi, ancora Della Valle con la mano sinistra, appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo è di Trieste, palla per Trieste, l'ultimo tocco, vediamo un po', è stato di un giocatore della Germania Brescia, proprio è stato Barnell l'ultimo a toccare, così hanno fatto cenno gli arbitri. 2 minuti 6 secondi a termine del terzo quarto, Brescia 58 Trieste 49, c'è un fallo tecnico fischiato, vediamo un po', a un giocatore di Trieste, fallo tecnico che è stato fischiato esattamente a Markel Brown, e allora tiro libero per Amedeo Della Valle, quindi un tiro libero regalato da Markel Brown, fallo tecnico per lui sul 58 a 49 per la Germania Brescia, evidentemente proteste eccessive da parte dell'ex giocatore di Varese e Napoli, che ha militato anche in NBA con i Brooklyn Nets e con i Houston Rockets. Amedeo Della Valle trasforma il tiro libero e riporta a 10 i punti di vantaggio della Germania Brescia, 59 a 49, Della Valle 9 punti, quindi vicino alla doppia cifra. Amedeo Della Valle che ha saltato per infortunio gara 3, si è ripresentato in gara 4 ma con soli 10 minuti e 3 punti, non al meglio della condizione, ma adesso le sue condizioni gli consentono insomma di giocare parecchi minuti in questa decisiva gara 5. Ramsey scarica per Candussi dall'angolo da 3, sbaglia, rimbalzo di Ivanovic che dà per tutto. Gran partita di Nikola Ivanovic, il play montenegrino, miglior marcatore di Brescia, 17 punti, si è un po' fermato ma sicuramente una presenza fondamentale in cabina di regia. Scarica per Corno, si libera Corno da 3 punti, a segno David Corno e sono 13 i punti di vantaggio della Germania Brescia, 62 a 49, esattamente come il 27 a 14 del primo quarto, a 1 minuto e 25 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 5 punti realizzati da David Corno. E allora c'è time out chiamato da Francesco Taccetti, il tempo di andare a vedere un po' di statistiche per capire come stanno andando le cose per quanto riguarda le percentuali delle squadre. Con Brescia che sta tirando con il 44% da 2, 63% da 3, 10 su 16, ottima davvero la percentuale della Germania dall'arco, poi 67% dalla lunetta con 10 su 15, sono 24 i rimbalzi, 6 le palle perse, 11 gli assist. Dall'altra parte Trieste 43% da 2, 29% da 3, e qui c'è un po' di partita, un bel po' di partita, perché parliamo di una Germania Brescia che sta tirando col 63% e di una pallacanestro Trieste che invece ha solo il 29%, 7 su 24, poi 10 su 12 dalla lunetta, 83%, 25 rimbalzi, 10 le palle perse, eppure Trieste ha 11 assist. Si torna a giocare sul più 13 Brescia, 62-49 è la gara decisiva, gara 5 dei quarti di finale, che vince affronterà l'Olimpia Milano, che si è sbarazzata facilmente l'ultimo quarto, che non ha avuto equilibrio, si è sbarazzata di Reggio Emilia, della Una Hotels Reggio Emilia in 3 partite. Palla per Trieste dopo la tripla subita da David Cornuo, Diamo pronto De Angeli a riprendere il gioco sotto il canestro della Pallacanestro Trieste. C'è qualcosa però che non va, perché vediamo il primo arbitro Rossi che sta dialogando con il tavolo. Non si tratta di star replay, ma probabilmente c'è un problema al cronometro che ora deve essere resettato. Vediamo un po', ecco 1:25. Quindi adesso si gioca, si può giocare, adesso è tutto ok con Ruzzieri in palleggio, avanza l'ex giocatore di Venezia, vediamo Candussi, consegnato per Ramsey, limitato veramente da una grande difesa di Brescia, il capocannoniere del campionato, Ramsey, ancora Ruzzieri, perde il pallone. E Cuorna si scadena in contropiede, Nicola Ivanovic va con il sottomano a depositare il massimo vantaggio per la Germania. Sono 15 ora i punti per Brescia, 64 a 49, torna a segnare Ivanovic che sale a quota 19 punti. Vediamo la risposta di Trieste, momento delicato della partita, c'è un fischio degli arbitri, fallo, vediamo un po', fallo fischiato alla difesa di Brescia. Fallo fischiato alla Germania, 43 secondi da termine del terzo quarto, 64 Brescia, 49 Trieste, solo il quarto fallo, quindi vediamo un po', non c'è, da adesso sì, c'è bonus, ma c'era l'azione di tiro, quindi fallo di corno che manda il lunetta a Ruzier che realizza il primo tiro libero e per Michele Ruzier si tratta anche del primo punto di questa partita, 64 a 50. Secondo tiro libero per Ruzier, 2 su 2, 64 Brescia, 51 Trieste, primi due punti dalla lunetta realizzati da Michele Ruzier a 40 secondi dal termine del terzo quarto con Jenson Barnell a palleggiare, ancora Barnell, gli concede un po' di spazio Candussi, ne approfitta Barnell che esagera con il sottomano, non prende nulla, pallone recuperato dall'australiano Bennen, ancora Candussi scarica, male per Ramsey, Ramsey in qualche modo difende il pallone, lo recupera, lo conserva, lo serve a Candussi che ribalta per De Angeli, da questi a Ruzier, si butta dentro Ruzier, errore, rimbalzo lungo di Amedeo Della Valle che va nella metà campo avversaria, Brescia l'ultimo tiro del terzo quarto, Della Valle, fallo di De Angeli, è il quarto di squadra, intelligente questo fallo perché ancora non manda in lunetta Brescia, ma interrompe l'uno contro uno di Amedeo Della Valle a 4 secondi dal termine del terzo quarto, 4 secondi, Brescia può comunque costruire un buonissimo tiro, rimessa per la formazione di Matteo Cotelli, va Ivanovic proprio di fronte alla panchina di Trieste a consegnare il pallone in uscita, vediamo un po' chi andura, ancora Ivanovic, Ivanovic deve tirare lui, ci prova da lontano Ivanovic, tripla sulla sirena, è la sua serata, 22 punti di Nicola Ivanovic e c'è massimo vantaggio Brescia allo scadere del terzo quarto al trentesimo, 67 Brescia, 51 Trieste con Ivanovic, 22 punti, 5 su 6 da 3, 3 su 4 da 2, 1 su 2 ai liberi, in più aggiungiamo 3 assist, altrettanti rimbalzi, insomma davvero è la sua serata e sta portando Brescia verso la semifinale, ma mancano ancora 10 minuti e Trieste non è squadra certamente che mollerà tanto facilmente, 67 a 51 per Brescia, ultimo mini intervallo al Paraleonessa, studio.
18: Grazie Massimo Barchesi, torneremo a seguire questo match decisivo dei quarti dei playoff di Lega di Basket Brescia-Trieste per l'ultimo quarto subito dopo l'Onda Verde.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
20: Onda Verde, viaggiare informati. 21, 21.
1: 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A9, la Enate Como Chiasso, tra Como Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, la coda è per un veicolo fermo. Tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri, di nuovo la coda è per un veicolo fermo. A14 a Castel San Pietro, in uscita da Bologna, la coda è per il traffico intenso. Tra Imola e Castel San Pietro, in direzione di Bologna, ci sono 2 chilometri di coda per via di un tratto chiuso. A23 Palmanova Tarvisio, a Ugovizza, in direzione Tarvisio, coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano e Attigliano, in direzione di Firenze, ci sono 6 km di coda per un camion in avaria al chilometro 489 e il traffico defluisce su una sola corsia. A14 Bologna-Taranto, c'è un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, la coda per via di questo incidente. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
22: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
23: Zona Cesarini.
18: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21, 30 minuti e 40 secondi. Torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme l'ultimo quarto di Brescia-Trieste, playoff, quarti di finale, gara 5 della Lega di Basket. Massimo.
19: Ultimo quarto iniziato all'insegna di Jason Barnell, 5 punti per lui, in mezzo 2 punti di Candussi, sono 19 di vantaggio adesso. I punti per la Germania, Brescia sulla Pallacanestro Trieste, 72 a 53 con Barnell salito a 13 punti, miglior marcatore fino a questo momento del match Ivanovic con 20, 22 contro i 20 dall'altra parte di Markel Brown. Mancano 8 minuti e 35 secondi al termine di una partita che sembra indirizzata a favore della Germania. Brescia sbaglia da 3 punti, Candussi, rimbalzo di Brescia con Ivanovic, Ivanovic a palleggiare, ad andare entro gli 8 secondi nella metà campo avversaria, poi l'accelerazione improvvisa, fallo di Ramsey e tiri liberi per Ivanovic, sta letteralmente dominando questa gara a 5, tiri liberi per il play montenegrino. Gli abbiamo letto poco fa le sue ottime percentuali ed ora percentuali che possono migliorare, così come il suo tabellino personale che fino a questo momento recita 22 punti. Nikola Ivanovic, che in questa serie non ha mai andato oltre i 10 punti toccati per 3 volte, esattamente in gara 1, 3 e 4, poi 6 punti in gara 2, ma stasera ha sparigliato davvero le carte, segna il primo tiro libero, sono 23 punti per Ivanovic e 20 di vantaggio per Brescia, che continua a ritoccare, continua a ritoccare il suo massimo vantaggio, che ora è di 21 punti, perché Ivanovic fa 2 su 2 dalla netta, 24 per lui, 74 a 53, è scappata via Brescia e Trieste, e vedremo se avrà la forza di riportarsi sotto in qualche modo. Ora ancora la difesa di Brescia con Corno che recupera il pallone, ancora una volta la difesa bresciana, ha fatto un gran lavoro Matteo Codelli nel preparare questa partita, soprattutto all'inizio nel mettere Rivers su Ross, quindi togliendo il fiato proprio al motore dell'attacco di Trieste. Barnell, Barnell on fire da 3 punti nuovamente, Jason Barnell, 77 a 53, e diciamo che siamo quasi in prossimità del garbage time al Paraleonessa, ancora non lo è perché c'è Brown che non molla da 3 punti, Markel Brown 77 a 56, Markel Brown 23 punti, ripeto c'è solo lui per l'attacco di Trieste, perché il secondo miglior marcatore è Sissoko con 9 punti, gli altri sono stati imbrigliati dalla difesa di Brescia. Sbaglia Ivanovic stavolta, lotta a rimbalzo, c'è Mobbio che contende il pallone a Toscano Anderson, arriva pure Ivanovic, sono tutti sul parquet a lottare su questo pallone in pieno clima playoff. ed ora si rialzano tutte e se la ridono. Bello questo gesto, bellissimo, bravi, bravissimi. Toscano Anderson che va ad aiutare Mobio, il suo avversario, a rialzarsi. Pacca sulla testa per entrambi, bel gesto. Hanno lottato, perché così, questo è il playoff. Si sono gettati a terra, è arrivato pure Ivanovic e poi gli arbitri hanno, vediamo un po', era per l'alternanza palla per la Germania Brescia, 77-56, 7 minuti e un secondo al termine della partita, con Ivanovic che è pronto a rimettere il pallone in gioco, a consegnarlo in uscita a Andur, poi Parnell, ancora Ivanovic da tre punti. Ivanovic stranamente non prende nulla, un airball non da Ivanovic per quanto visto fino ad ora. Ivanovic poi va a commettere fallo su Toscano Anderson per Ivanovic, si tratta esattamente del terzo fallo, ma insomma mancano 6:51 e Matteo Codelli giustamente lo fa un po' calmare e lo spedisce in panchina a riposarsi, e sono tutti in piedi al Pala Leonessa ad applaudire Nikola Ivanovic. Rimessa per la formazione giuliana con Colby Ross che riceve il pallone da Markel Browner. Pallone ora è per Bennen che è stato fondamentale nella marcatura su Bilan, in particolare in gara 4. Ancora Bennen, riceve sotto canestro, sbaglia l'appoggio ma arriva Sissoko a realizzare col tap-in e va in doppia cifra il centro maliano, 77-58, 11 i punti di Sissoko, che fino a gara 3 è risultato un alleato di Brescia, poi è esploso in gara 4 con 15 punti e 9 rimbalzi. Palla recuperata ora da Trieste, Toscano Anderson, fallo, tiri liberi, fallo su Toscano Anderson che ha cercato con un terzo tempo di andare a canestro, ma la sua azione è stata interrotta dal fallo di Amedeo Della Valle, secondo fallo di Della Valle, tiri liberi di, per Toscano Anderson, anche lui ha fatto poco in attacco, solo 4 punti per il giocatore uscito dall'Università di Marquette, che in NBA ha militato con i Golden State Warriors, con i Los Angeles Lakers e con Utah Jazz. Sbaglia il primo l'ala statunitense naturalizzata messicano. Ancora Toscano Anderson, 1-2 per lui, 77-59 Toscano Anderson, per lui solo 5 punti. E rientra Miro Bilan, non ha avuto troppo bisogno del suo totem MVP dello scorso campionato, Matteo Codelli. Sicuramente buona la prima parte di gara di Miro Bilan, 11 punti e 8 rimbalzi, ma poi visti anche i falli che Bilan ha, sono esattamente 4, giustamente Codelli lo ha tenuto a lungo in panchina. Eccolo subito a fare la voce grossa sotto canestro, rischia di perdere palla Bilan, poi la scarica in qualche modo da terra a Della Valle, 3 secondi per tirare. Della Valle manda a vuoto Toscano Anderson e va con la sua enorme esperienza a farsi fare un fallo da Toscano Anderson, davvero giocata di altissima esperienza questa di Amedeo Della Valle, perché il cronometro era quasi arrivato a zero, ha mandato a vuoto Toscano Anderson e poi ingenuamente qui Toscano Anderson è ricaduto sulla mano destra di Amedeo Della Valle, fallo su azione di tiro, primo tiro libero realizzato da ADV che sale a quota 10 punti, doppia cifra dunque per Amedeo Della Valle, certamente un rientro positivo e ne avrà tantissimo bisogno la Germania Brescia in semifinale contro l'Olimpia Milano. 11 punti per Della Valle, 79-59, 20 di vantaggio per Brescia, 5:42 dal termine. Bennen scarica per Toscano Anderson dall'angolo da 3, realizza, 79-62 Toscano Anderson, forse troppo tardi questa tripla da parte del giocatore con la maglia numero 1, 8 punti in totale per lui. Con 5 minuti e 25 secondi ancora da giocare comincia a gestire i possessi palla Brescia. Dur, gioco a due con Della Valle che manda a vuoto Sissoko da 3 punti. Della Valle sbaglia, rimbalzo di Sissoko, centro maliano, Colby Ross, pallone per Brown scarica malissimo per i fotografi questo pallone, palla persa da parte di Trieste, ennesima palla persa, cominciano ad essere troppe quelle della formazione di Francesco Taccetti. Eh sì, sono 13 palle perse per Trieste, dall'altra parte ce ne sono solo 6. Brescia che ha rimbalzo, ne ha catturati 28 contro i 30 di Trieste e si è fatta valere sotto i tabelloni la formazione ospite, ma sta pagando dazio con le palle perse troppe e il 32% da 3 punti contro il 59% dall'altra parte. Pensate un po' che differenza della Valle. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Miro Bilan appoggia, segna, fallo di Sissoko, tiro libero supplementare per Miro Bilan. Miro Bilan torna a segnare, 13 punti per lui, 81 Brescia, 62 Trieste. Ricordiamo domani gara 5 tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, che ha recuperato dopo che era stata spalle al muro contro Trento, dopo aver perso gara 3 con Trento che ha avuto il match point ma l'ha fallito ieri perdendo 90-81, e dunque si torna in fiera domani per gara 5, così come ci sarà il Taliercio gara 5 tra l'Umana Reyer Venezia e la Bertram Tortona. Nel frattempo Bilan 2-1, 14 punti per lui, recupera palla Brescia e siamo ai titoli di coda ormai per questo quarto di finale che ha preso nettamente la direzione della Germania. Brescia avanti di 20, 82-62, con 4 minuti e 25 secondi da giocare. Il blocco di Bilan, gioco a due classico con Della Valle, Bilan alza la parata, due punti dichiarati da quando con un occhiolino hanno disegnato lo schema dagli loro occhi. Bilan è a metà della Valle, a segno Miro Bilan, 16 punti per lui, 84-62, time out chiamato da Francesco Taccetti, 4 minuti 19 secondi al termine, 84 Brescia, 62 Trieste. Studio

0: Nico Santos con All Time High qui a Zona Cesarini, 21, 43 minuti e 50 secondi. Torniamo al basket, Brescia-Trieste, Massimo Barchiesi.
1: 4 minuti e 6 secondi al termine della partita, con la Germania Brescia avanti su Trieste di 20 punti, 84 a 64, squadre che stanno rientrando in campo, gli arbitri sono all'instant replay per correggere il cronometro, e con Trieste in attacco, 5 secondi per terminare il la prolungazione per la formazione di Francesco Taccetti, che ha cercato soprattutto nel primo tempo di tenere la scia della Germania, ma non c'è stato niente da fare. Poi nel corso del secondo tempo con Brescia salita anche al più 24 sul 77 a 53. Brown 23 punti, miglior marcatore di Trieste per Sissoko, che si gira, errore, rimbalzo di Parnell, ennesimo possesso ora per Brescia. Entriamo negli ultimi 4 minuti con la Germania avanti di 20, 84 a 64, e con il traguardo che si avvicina sempre più per la formazione di Matteo Cotelli, che quest'anno proverà a ripetere la finale conquistata un anno fa contro la Virtus Bologna. Corno dall'angolo, altra tripla, 87 a 64 e di nuovo più 23 per Brescia, che è scappata definitivamente nel corso del terzo quarto. Ora Ross sotto mano, non c'è canestro, ci saranno solo i tiri liberi per il fallo di corno su di lui, tiri liberi per Colby Ross a 3 minuti e mezzo dal termine della partita. Una partita che è in ghiaccio da tempo per la Germania Brescia, avanti di 23 punti, 87 a 64, ma come detto è stato un capolavoro difensivo da parte della formazione di Matteo Cotelli. Ross che realizza il primo tiro libero, 87 a 65, e sono 8 i punti per lui, sale a quota a 9, ma sono sempre pochi rispetto alle sue qualità offensive, a testimonianza appunto dell'ottima difesa di Brescia, che il vero capolavoro l'ha compiuto limitando il capocannoniere del campionato. Nel frattempo Corno ci riprova da 3 e mette pure questa, 90 a 66, con Brescia che sta letteralmente spazzando via adesso Trieste. E anche Corno in serata di grazia al tiro, sale a quota 14 punti. Dall'altra parte risponde Bennen, tripla per lui, 90-69, ma ormai si gioca soltanto per fissare il risultato finale, 2:45 al termine della partita, 90-69. Della Valle sfugge alla difesa avversaria, poi sbaglia e non di poco Rivers da sotto, contropiede con Sissoko che va a subire il fallo da Parnell, che impedisce al centro maliano di schiacciare. Solo tiri liberi per Sissoko a 2:34 dal termine, terzo fallo di Parnell, con di Ramsey, che è tenuto in panchina da coach Francesco Taccetti. Soltanto 2 punti, 1 su 2 da 2, 0 su 2 da 3 punti. Come detto, Ramsey, il capocannoniere del campionato, ha una media di 18,3 punti a partita, ma soltanto 2 stasera. Davvero grande lavoro in difesa da parte della Germania Brescia su di lui. Sbaglia Sissoko il primo tiro libero, ma grande anche è stata l'idea di Cotelli di spedire subito Rivers in marcatura su Colby Ross. Nel frattempo segna il secondo tiro libero Sissoko, 90 a 70, 20 di vantaggio per la Germania di Brescia a 2:28 dal termine. Domani sera alle 20, come detto, Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona, e vedremo un po' quale sarà l'altra semifinale, con la prima che si sta materializzando. Ora Corno ci ha preso a gusto, ma stavolta sbaglia da 3, si sta materializzando perché sarà la Germania di Brescia a sfidare, come detto, l'Olimpia Milano nel derby lombardo. Bennen ancora a segno l'australiano, ma pure lui troppo tardi, 90 a 72. Bennen è stato un po' il migliore di Trieste in tutta la serie, con una grande costanza offensiva, 11 punti in gara 1, 16 punti in gara 2, 17 punti in gara 3, 18 punti e 6 rimbalzi in gara 4, ma pure stasera, ma anche pure Bennen stasera è stato davvero limitato, solo 7 punti per l'ala centro australiana. Della Valle 1.45 al termine, Della Valle per Barnell che finta la tripla, va invece da Miro Bilan in post basso contro Sissoko, 1 contro 1, si gira con la mano destra, appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo catturato da Michael Brown. Ancora Trieste per la gloria in questo finale di partita, e comunque esce a testa altissima la formazione di Francesco Taccetti, una squadra che ha parecchio talento offensivo e lo ha dimostrato in questa serie, ma stasera nulla ha potuto l'attacco di Trieste contro la splendida difesa della Germania di Brescia. Da tre Toscano Anderson, 90-75, soltanto per fissare i tabellini personali, questi ultimi secondi di partita, 11 per Toscano Anderson. E entriamo in questo momento nell'ultimo minuto di gara con Ivanovic ancora a palleggiare e tutti in piedi, si alzano tutti in piedi qui al Pallavolo a applaudire questa Germania Brescia che sta volando verso la semifinale. Ribaltamento da parte di Barnell, poi Della Valle da tre alla sirena dei 24 secondi, sbaglia, palla per Trieste, ma mancano soltanto 45 secondi al termine della partita, una partita stradominata da Brescia. Trieste una sola volta è stata in vantaggio in questo match all'inizio, il primo canestro da tre realizzato da Michael Brown, poi totale dominio bresciano, stoppato Colby Ross, saltano tutti i tifosi di Brescia, 35 secondi al termine, ci sarà tempo per un altro attacco per la Germania con Amedeo Della Valle. Amedeo Della Valle ancora in palleggio, deve tirare perché mancano ancora 25 secondi al termine della partita, e quindi come da tradizione in questi casi di solito la squadra che attacca non va fino in fondo, non va fino al ferro, ma di secondi ne mancano tanti. Ora Barnell subisce fallo e andrà in lunetta con i tiri liberi. Vediamo, poi esce Michael Brown applauditissimo dai suoi tifosi, ottima partita, ha chiuso con 23 punti, l'ultima ad arrendersi, ed è il momento delle standing ovation. Nikola Ivanovic, David Cuorno, entrano i ragazzini della Germania Brescia per questi ultimi 19 secondi. Vediamo un po' Mattia Santinon in campo e poi vediamo anche

Germani Brescia batte la Pallacanestro Trieste in gara 5 e si qualifica per le semifinali e affronterà a partire da venerdì con gara 1 sempre qui al Pala Leonessa l'Olimpia Milano dell'ex Peppe Poeta, il tutto a partire da venerdì, poi sabato ci sarà gara 1 dell'altra semifinale che verrà definita domani. In chiusura i tabellini con Brescia che ha avuto il mattatore della serata, Nicola Ivanovic 24 punti, 3 su 5 da 2, 5 su 7 da 3, 3 su 4 ai liberi, 4 rimbalzi, altrettanti assist, poi in doppia cifra vediamo anche Bilan con 16 punti, Barnell con 16 punti, Cuorno con 11 punti e Della Valle con 11 punti. Dall'altra parte miglior marcatore Markel Brown 23 punti con 6 su 10 da 3, in doppia cifra è andato il solo Sissoko, insomma travolgente vittoria di Brescia su Trieste, certificata anche dalla percentuale al tiro da 3, 58% Germani contro il 35% di Trieste. Tutto dal Pala Leonessa, ribadisco il risultato finale, Brescia batte Trieste 90-75, 3-2, la serie finisce a favore di Brescia che vola in semifinale e affronterà l'Olimpia Milano. Linea allo studio Giacomo Prioreschi.

Caparezza con Fuori dal tunnel del divertimento qui a Zona Cesarini, sono le 21:56 minuti e 10 secondi, c'è anche un'altra partita, in questo caso playoff, sempre basket, ma siamo in serie a 2, le semifinali fra Verona e Fortitudo Bologna, gara 3, 2-0 per Verona nella serie e Verona avanti 64-47 quando siamo nel terzo quarto, e vi daremo conto di questa sfida dopo il GR1 delle 22. Ora ci ascoltiamo Olly Mars con Up e poi torniamo subito dopo l'informazione di Radio 1.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni, apriamo con un'ultima ora sulla flottiglia bloccata in Libia. Secondo quanto riferito dalla delegazione italiana, sarebbero in corso delle violenze ai danni del convoglio di terra con gli attivisti picchiati e trascinati all'interno di autobus. Alcuni veicoli non identificati avrebbero anche speronato le tende. Non è chiaro chi siano gli autori. Nel paese nordafricano erano stati arrestati nelle scorse ore due membri italiani della missione, di cui si attende il rilascio. Le elezioni amministrative a Venezia vince il centrodestra con Simone Venturini, vittoria del centrodestra anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, ma senza la lista del Partito Democratico. A Messina passa al primo turno il sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord. Ad Arezzo ballottaggio, a Prato e Pistoia vince il centrosinistra. Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ribadisce Trump, che resta ottimista sull'andamento delle trattative, ma avverte se l'accordo non sarà soddisfacente riprenderanno le ostilità. Dall'Iran fanno intanto sapere che la firma non è imminente e che la questione nucleare sarà affrontata dopo il via libera al memorandum. Nella Repubblica Islamica è stato rimosso dopo 3 mesi il blocco di internet. La guerra in Ucraina, Mosca invita il personale diplomatico e i cittadini stranieri a lasciare Kiev al più presto, annunciando una nuova rappresaglia dopo il raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Il ministro degli esteri Lavrov in serata lo ha ribadito al segretario di Stato americano Rubio. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, almeno 8 i morti fra Russia, Donetsk e Kharkiv. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità. La cronaca, caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, la difesa di Andrea Sempio presenta una memoria per contrastare gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia.
3: Stiamo per depositare le nostre consulenze nell'interesse di Andrea Sempio.
4: L'avvocato di Borio Cataliotti l'annuncia con un videomessaggio. La difesa di Andrea Sempio passa al contrattacco e mette sul tavolo 5 consulenze di parte.
3: Tramite i nostri consulenti, una consulenza sulla BPA, una sull'impronta 33, una medico-legale, una di natura genetica, una sulle impronte di scampo perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate.
4: In questo caso per i suoi difensori la questione è semplice. L'impronta della scarpa Pallini non è di Sempio perché il suo piede è più largo. Oltre alle consulenze tecniche e legali dell'indagato hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e renderli così spiegabili. Non si parla invece, almeno per ora, dell'ipotesi che Sempio si sottoponga volontariamente a un interrogatorio. In tal caso la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe partire già entro questa settimana. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Ischia è arrestato un 58enne per tentato omicidio della figlia. La donna, 36 anni, è grave, è stata operata e ora in terapia intensiva, ancora in pericolo di vita. I submorti alle Maldive, concluse le autopsie su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri sulle cause dei decessi, non ci sono ancora elementi. I consulenti attendono gli esiti degli esami tossicologici nei prossimi giorni. Domani gli accertamenti sulle altre 3 vittime, Muriel Oddenino, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Gran Bretagna alle prese con un caldo record e i conseguenti disagi. La corrispondente da Londra.
5: Londra, città bollente, temperature che hanno superato i 30 gradi in gran parte del paese. Per l'Inghilterra è stato un fine settimana lungo, poiché lunedì è festivo e dunque affollato di turisti e visitatori. Una situazione anomala e del tutto eccezionale, secondo l'Istituto Meteorologico Nazionale, che ha fatto di questo maggio 2026 il più caldo di sempre. L'ondata di calore che ha investito in particolare il sud del Regno Unito ha il suo record storico nell'aeroporto aeroporto di Londra Heathrow, 34 gradi alle 11:30 di questa mattina, che hanno infranto il record precedente di 32,8 che resisteva dal 1944. L'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica del Regno Unito ha lanciato l'allarme e i piani di emergenza per le persone più fragili, soprattutto anziani. Il paese non è preparato per un picco di calore così forte e prolungato, spiegano i consiglieri del governo, ed è necessario adattare le infrastrutture, scuole ed ospedali soprattutto, al riscaldamento globale. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, è tutto, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
6: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 5 minuti e 40 secondi, la nostra squadra, Giacomo Piureschi con voi al microfono, Gabriele Brogani in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Vi abbiamo lasciato col racconto di Massimo Barchiesi del match di basket dei playoff, quarti di finale di Lega, con il passaggio del turno di Brescia che ha chiuso la serie sul 3-0 contro Trieste vincendo 90-75, questo 3-2 scusate, non 3-0, sul 3-2 su Trieste, e quindi passando in questa gara 90-75 si sta giocando una semifinale dei playoff di Serie A2 di basket, Verona Fortitudo Bologna, siamo 71-63 per Verona, Verona che è anche avanti nella serie per 2-0. E poi ci sono stati i risultati di questa giornata di tennis a Roland Garros in Francia, sulla terra battuta parigina, e Berrettini ha battuto al primo turno Fucsovic 3-7-1, poi c'è stato un derby azzurro, quello fra Cobolli e Pellegrino, e la vittoria di Cobolli in 3-7. Nel tabellone femminile passa il turno Paolini con il successo sull'Ucraina Jastremska in 2-7. Le notizie principali di giornata, dobbiamo andare a vedere insieme, lo faremo fra poco, i convocati di Silvio Baldini per le due amichevoli che si giocheranno il 3 e il 7 giugno con il Lussemburgo e con la Grecia, perché ci sono tantissimi giovani e solo 4 giocatori del gruppo che è stato eliminato a Zenica e non parteciperà quindi ai mondiali. Una rivoluzione con tanti ragazzi, tanti giovani, molti provenienti anche dai campionati esteri. E poi la notizia del giorno con il comunicato diramato da Redbird che azzera praticamente l'organigramma del Milan, perché fuori l'allenatore Massimiliano Allegri, ma vanno via anche Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, e quindi cambierà davvero tutto in vista della prossima stagione, dopo la delusione grandissima per i rossoneri dell'esclusione dalla Champions. Milan qualificato all'Europa League non è bastato ovviamente per confermare il coach Massimiliano Allegri, né il direttore tecnico Geoffrey Moncada, ma neanche il direttore sportivo Iglitare e l'amministratore delegato Giorgio Forlani. Quindi ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Questo scrive nel comunicato ufficiale Redbird. Quindi ci sarà davvero un cambio e aggiorneremo anche vi aggiorneremo su questo. E poi il Toto allenatori che inizia già, perché l'Atalanta è pronta a formalizzare l'ingaggio di Maurizio Sarri con un triennale, si parla di 3 milioni di euro di stipendio a stagione. Queste sono le ultime news con gli orobici che andranno quindi a salutare Raffaele Palladino dopo 59 punti conquistati e una qualificazione in Conference League, ma c'è il solito valzer delle panchine che con Sarri che archivia l'esperienza alla Lazio, sembra davvero a un passo dall'Atalanta, però bisognerà capire poi chi arriverà sulla panchina della Lazio, e sarà pare proprio Gennaro Gattuso. L'accordo fra il club biancoceleste e l'ex CT della nazionale è imminente, si parla di un accordo già raggiunto, però poi bisognerà capire anche delle novità per quanto riguarda le panchine del Milan. Vi abbiamo detto dell'addio di Allegri e poi anche Firenze e Napoli. Ci sarà davvero tanto movimento sulle panchine dei club di Serie A per la prossima stagione. 335-699-2949 il nostro numero SMS WhatsApp, ve lo ripeto, 335-699-2949. Fra pochissimo con Fulvio Collovati parliamo di tutto questo e anche dei verdetti della Serie A dopo l'ultima giornata che si è giocata ieri.
7: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, se non trovo le chiavi, apri

0: insieme a te.
1: Gli Eugenio in via di gioia con Baciamoci qui a Zona Cesarini, 22 e 13 minuti in questo istante. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità sui verdetti di questo campionato. Collegato con noi c'è Fulvio Collovati, che saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
2: Ciao, buonasera a te, Giacomo, buonasera.
1: Allora, hai visto cos'è successo questo pomeriggio in casa Milan? Questo comunicato che, insomma, non dice addio solamente a Massimiliano Allegri, ma stravolge completamente tutta la dirigenza. Te lo aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo la sconfitta del Milan casalinga, l'ultima giornata contro il Cagliari, e di conseguenza non mi aspettavo l'esonero di Allegri. Probabilmente mi aspettavo sicuramente il cambiamento di qualche dirigente, però tutto è stato tutto a scalare nel momento in cui il Milan non raggiunge, perché insomma, parliamoci chiaro, una disfatta tecnica, sportiva, l'ultima giornata del campionato, il Milan che il giorno d'andata addirittura era secondo in classifica, si parlava addirittura di scudetto, e improvvisamente nelle ultime 10 partite, cioè, ha fatto un girone di ritorno da una media da retrocessione, per cui insomma è tutto comprensibile da parte della proprietà. La cosa che mi aspettavo meno era l'esonero di Spalletti, ti devo dire la verità.
1: Allora,
2: che ritengo che abbia le sue responsabilità, perché l'allenatore non puoi toglierlo dalle responsabilità se la squadra è caduta così in basso, però rispetto agli altri dirigenti probabilmente quello che ha meno responsabilità.
1: Allora, Fulvio, parliamo un attimo dei motivi, perché diventa anche difficile capire, no? Dove si è sbagliato secondo te principalmente in questa disfatta proprio di risultati delle ultime giornate?
2: Ma la società ha sbagliato nella gestione, nella compravendita dei giocatori, fuori discussione, insomma, almeno non ha avuto una punta. Dopo l'infortunio di Jimenez a gennaio è stato comprato Fulgo, che non godeva della stima di Allegri, l'ha già fatto giocare pochissimo. Kunku si è visto solo in questo finale, giocatori che Pulisic fino al girone d'andata era quello che aveva fatto più gol, cioè c'è stata una caduta libera da parte di tutti i giocatori. Secondo me qualcosa, te lo dico da ex calciatore, qualcosa nello spogliatoio deve essere successo, perché non è solo il problema Leao, perché il Milan si parlava solo di Leao, no?
1: Sì.
2: Il problema Leao, l'indolenza di Leao, Leao che non fa gol, ma è stato, se tu pensi, ditemi, a parte Rabiot, a parte Modric, che sono i due giocatori che hanno sostenuto il Milan tutto il girone d'andata, oltretutto Modric ha 40 anni, quali sono gli altri giocatori che hanno reso?
1: No, un disastro, Fulvio, a livello offensivo, anche a livello difensivo,
2: certo.
1: Tante responsabilità, toglierei forse dall'inquisizione Maignan, perché come al solito...
2: Sì, Maignan, forse Pavlovic, ma un paio di giocatori, però sai, quando comincia a mancare sostanzialmente la fase offensiva... Poi in difesa prendi gol con una facilità, il Milan ha cominciato a prendere 3 gol dall'Udinese, 3 gol dall'Atalanta, prendeva gol con una facilità, ne ha presi 2 dal Cagliari, cioè effettivamente non è, e qui entra in gioco anche la responsabilità dell'allenatore, che
1: sì, sì.
2: Si è sempre detto che è un allenatore che ha una, diciamo, capacità difensiva non comune, e devo dire che invece insomma la squadra subiva di conseguenza, non reagiva, per cui indubbiamente ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, non lo voglio salvare assolutamente.
1: Al 335-699-2949 ci scrive Maurizio e ci dice: buonasera, come fa un milanista a fidarsi ancora di Redbird e Ibra dopo la distruzione del Milan che hanno fatto? Solo un ritorno di Maldini può cambiare tutto, che ne pensi Fulvio?
2: Ma io non posso dar torto a questo radioascoltatore, perché per esempio uno dei pochi che è rimasto è Ibra, ma io francamente veramente il ruolo di Branch non l'ho ancora capito. Forse prima non aveva un ruolo solo di come posso dire, di public relation, lo vedevi in tribuna, non aveva un ruolo insomma di potenziale, ecco, da poter decidere. Adesso pare che con i nuovi dirigenti che arriveranno, il nuovo allenatore, gli venga data questa possibilità di scegliere l'allenatore, almeno mi pare di capire così. Però non puoi togliere dalla responsabilità anche lui, perché la dirigenza deve far gruppo. Se non fa gruppo, non fa gruppo nemmeno la squadra. Te lo dice uno che ha giocato a calcio a 18 anni. I punti di riferimento sono i dirigenti, sono i dirigenti, a cominciare dal presidente, a cominciare dal vicepresidente, a cominciare dal direttore generale, dall'uomo delle pubbliche relazioni. Se le cose non vanno, bisogna remare tutti insieme in modo positivo. Invece ultimamente Milan vedeva i giocatori inermi proprio, che non riuscivano a reagire, per cui la responsabilità è totale.
1: Un'analisi della Gazzetta parla dell'anno zero di Cardinale, con il proprietario Gerry Cardinale, il proprietario di Redbird, che vorrebbe gestire più direttamente la società. E guarda, da questo sottotitolo dell'articolo della Gazzetta dello Sport Online a me viene da pensare, certo, che queste dirigenze così distanti sono un problema immenso per le squadre.
2: Ma racchiude un po' quello che ti ho appena detto, cioè i dirigenti devono stare vicini ai giocatori, devono capire qual è il momento, perché il giocatore ha bisogno di essere sostenuto quando magari fa una partita negativa, quando è un momento negativo, e ha bisogno di essere anche un po' come posso dire, quando si esalta troppo ha bisogno di essere anche un pochino frenato. Per cui le dirigenze così lontane io non le ho mai percepite, te lo devo dire sinceramente. Ho sempre avuto la fortuna di avere presidenti che seguivano la squadra anche negli allenamenti, perché è importante la figura. Te lo immagini, tu fai allenamento durante la settimana, c'è la figura del presidente, di Moratti, di Berlusconi, che sono lì che ti vedono mentre fai allenamento.
1: Però era un altro mondo, no, Fulvio? C'erano erano anche le società di questi presidenti, no? Le proprietà che avevano, sì, erano qualcosa di tangibile per i tifosi, no? Sapevi cosa faceva Berlusconi, cosa faceva Moratti. Sì, sì. Adesso sono invece è tutto più nebuloso, mettiamola così.
2: Allora sono d'accordo, ma il calcio è cambiato, sono d'accordo, adesso sono i fondi, ci sono... Ma allora eleggano un giocatore tipo, dico un nome a caso, Paolo Maldini, un rappresentante, può essere Ibrahimovic, bene, prendano Ibrahimovic. Cioè il giocatore deve avere un punto di riferimento, cioè il fondo non sai a chi rivolgerti, il Cardinale viene una volta ogni 15 giorni, una volta al mese te lo vedi, ma cioè capisci che i tifosi sono umiliati da questo tipo di conduzione. Danno ragione, perché il Milan nelle ultime 10 partite è stato un Milan effettivamente, se pensi che si parlava di secondo posto, di scudetto, adesso insomma, e quello era il vero miracolo di Allegri, che poi dopo non è stato sostenuto, e chissà cosa è successo allo spogliatoio.
1: Allora, ci scrivono in tantissimi al 335-699-2949, ora cerchiamo di fare un po' di ordine. Qui un tifoso abbastanza arrabbiato, Gennaro, che dice: ma perché di Napoli dovete farne sempre una notizia? Se accade di peggio a Torino è tutto in sordina. No, ne parliamo, e come, ci sono stati gli scontri a Torino nel prepartita del derby della Mole, un tifoso in condizioni gravi è stato operato, è stabile in questo momento, ma insomma ha avuto un grave incidente durante questi scontri, partita che è iniziata con un'ora di ritardo perché gli ultra della Juventus volevano che non si giocasse, e poi questo 2-2 un po' anonimo per la Juventus di Luciano Spalletti, e anche qui una qualificazione alla Champions che era stata già compromessa nelle giornate precedenti, però un'annata che non possiamo non definire anche qui fallimentare. Partiamo però, Fulvio, intanto da un commento, così facciamo anche sugli scontri e su questo calcio che continua ancora ad essere, no, in qualche modo davvero segnato da un qualcosa che ci sembra quasi medievale, a parlarne invece poi è la realtà.
2: Ma perché siamo ritornati a questi livelli? Cioè, io non capisco perché questi scontri, ma che cosa Ma che cosa si pensa di dimostrare andando a delinquere, andando a mettere quasi in coma una persona, a scontrarsi in modo... Cioè, ma io questo non riesco a capirlo. Il tifo deve essere tifo per una squadra, non deve essere cattiveria nei confronti dell'avversario. Cioè, questa è una cosa che, consentimi di dire, è assolutamente inconcepibile. Sono riuscito in Inghilterra, guarda, in Inghilterra che era... Ti ricordi gli Hooligans, no? Gli Hooligans, ecco, sono riusciti in Inghilterra a supprimere quel tipo di tifo violento che dobbiamo riuscire anche in Italia, ma per quale motivo? Prima della partita, addirittura un'ora dopo, bisogna giocare un'ora dopo, addirittura ti impongono quasi di non giocare, ma stiamo scherzando. Se poi mi chiedi della Juve, la delusione del Milan... altrettanto grossa delusione alla Juventus, perché la Juventus perché è vero che Spalletti può aver portato un po' di bel gioco e tutto, ma io ti porto anche i risultati, ce l'ho a memoria, guarda, non c'ho un fogliettino davanti, te le dico a memoria: la sconfitta col Cagliari, pareggio con Lecce, pareggio col Verona in casa, sconfitta con la Fiorentina in casa, cioè, ce l'ho tutte nella memoria, pareggio con Sassuolo in casa, cioè una squadra che ha fatto 4 punti su 6 partite, è chiaro che non meriti ad andare in Champions.
1: E anche qui è una spesa sul mercato importante, e qui ti devo chiedere il futuro di Spalletti adesso, di come lì decideranno in settimana la dirigenza cosa succederà. Spalletti ha da poco rinnovato, giusto continuare, giusto dare più centralità all'allenatore nel progetto e trovare magari anche dei giocatori proprio richiesti da lui? Come si può risolvere una situazione del genere? È una rosa importante quella della Juventus, non ci possiamo nascondere. Ma, su questo, no?
2: Sì, è una rosa importante a livello economico, ma è una rosa deludente per quanto si è visto sui risultati. La Juve ha speso 400-500 milioni di euro negli ultimi 3-4 mercati e ti ritrovi con una squadra da sesto posto. La realtà è questa qua, per cui non, probabilmente ci sarà più centralità da parte di Spalletti, che vuole sì, rimango, ho rinnovato il contratto, ma voglio decidere io i giocatori, però decidere, deve avere un budget, bisogna vedere se la Juve è in grado, la dirigenza, di dare un budget per poter competere, perché questa è una squadra che Spalletti non lo sa perfettamente anche lui, l'ha detto in tante conferenze stampa, ha detto: io i miei giocatori a volte non li capisco. Questa è una squadra da quinto o sesto posto, se la devi migliorare devi prendere innanzitutto una punta, forse due, devi prendere due centrocampisti, due difensori, e non so se la dirigenza è disposta a sborsare, perché non ci sono più i 100 milioni, 90 milioni della Champions. Ci sono quelli dell'Europa League, che sono forse meno della metà, però bisogna cambiare, bisogna andare a pescare giocatori come aveva pescato il Napoli. Ti ricordi Caraschelia? L'aveva pagato pochissimo ed era diventato, e poi l'ha venduto a...
1: Il Napoli ha fatto forse la squadra veramente che si è mossa meglio sul mercato, meglio anche dell'Inter, che ha, diciamo, una rosa più consolidata, no, nel tempo, mentre invece il Napoli è riuscito ogni anno, penso anche a McTominay per esempio, Fulvio, dei giocatori veramente incredibili.
2: Pagati poco perché evidentemente il reparto osservatori, gli osservatori hanno lavorato bene, perché se vai a prendere Kvaratskhelia, che aveva visto quello che sta facendo il PSG oltre a quello che aveva fatto nel Napoli, e lo rivendi a 100 milioni di euro, Osimhen non ne parliamo, McTominay non ne parliamo, Neres non ne parliamo, Alisson un altro giocatore che diventerà un grande giocatore. Cioè, Napoli sta lavorando bene a livello di proprietà.
1: Come si arriva a così tanti? E poi dopo ci passiamo invece ai successi di Como e Roma, perché dobbiamo parlare anche di questo, che sono due risultati molto importanti. Ma come si può sbagliare così tanto? Perché adesso stavamo parlando, no, dei grandi colpi di mercato del Napoli, evidenti negli ultimi anni, ma come si può sbagliare così tanto invece il mercato sponda Milan e Juventus, perché la Juve ha pescato il Dis, e quello insomma è un giocatore accresciuto.
2: Non mi far dire una parola che mi è venuta in mente adesso, perché non la voglio.
1: No, non dire parolacce, Fulvio.
2: Dico gli algoritmi.
1: Beh, quasi una parolaccia.
2: Se ti affidi agli algoritmi, non puoi pensare di andare a prendere i giocatori. I giocatori li devi andare a vedere una, due, tre, quattro, 10 volte, 15 volte, li devi seguire, perché poi magari anche un fuoriclasse come Quaraschelli una partita può sbagliare, allora dici, ma quello non è un giocatore da Napoli. Poi magari nelle 3 partite successive ti fa dei numeri, cioè il giocatore lo devi vedere, valutare, capire, anche conoscere anche dal punto di vista ambientale, familiare, devi conoscere i genitori. Guarda che non è una cosa che ti sto dicendo così, devi conoscere la famiglia.
1: No, vanno bene i computer, continuiamo ad utilizzare anche gli algoritmi, poi però servono i talent scout e servono i rapporti fra le persone, no? Servono i rapporti con i calciatori, serve andarli a vedere, perché poi questo, no, forse che fa la differenza. L'algoritmo può essere utilizzato alla base, magari.
2: Sono d'accordo, non puoi farti suggerire dai procuratori, perché tu dimmi, qual è il procuratore che ti dice che il suo assistito è scarso?
1: No, questo non è un granché, nessuno, guarda, non lo prendere.
2: Non nessuno te lo dice. Tutti sono bravi, però devi andare, anche se trovi il procuratore che ti dice guarda che il mio assistito è bravissimo e tu non lo conosci, ma devi andare a vederlo 10 volte.
1: Fulvio Colati, guarda quanto sono attenti i nostri, senti quanto sono attenti i nostri radioascoltatori al 335-699-2949. Vincenzo da Bologna dice: Collovati in ottobre, fece una domanda a Collovati ad ottobre se la Roma poteva combattere per lo scudetto, e lui saggiamente mi disse che si sarebbe qualificata tra le prime 4 ed ha avuto ragione. Quindi gli volevo chiedere delle chance dei giallorossi in coppa e per lo scudetto.
2: Beh, io non ho sempre ragione. L'altro giorno in un'intervista a Repubblica ho detto che il Milan si sarebbe, che solo suicidandosi non sarebbe andato in Champions. Purtroppo è successo, per cui
1: era un po' l'idea di tutti, dai.
2: Non, vedi che non ho avuto ragione, però devo dire che la Roma con Gasperini è un'altra, ma la Roma 5 vittorie consecutive, le ultime 5 partite, 5 vittorie consecutive. La Roma ha viaggiato una media, poi ha avuto la bravura, eccoli, la bravura degli scout, sarà anche di Gasperini, non lo so, di chi è stato andare a prendere un giocatore come Malen, perché ti ha trasformato letteralmente la fase offensiva. Ti ricordi quando avevi Dovbyk, facevi fatica a far gol?
1: Sì, aveva sbagliato anche la Roma il mercato in attacco all'inizio.
2: Le occasioni le creavi, ma non avevi questo giocatore. Vedi, questo giocatore ha trasformato la Roma e Gasperini ha trasformato la Roma. Io per quello ho detto, una squadra ha portato l'Atalanta ad essere una realtà del nostro campionato negli 8 anni dell'Atalanta, per cui al primo anno della Roma già portarla al quarto posto è un successo, secondo me.
1: Quindi, Fulvio, chance per il prossimo anno di crescita ci sono, e come, immagino, dalle tue parole.
2: Anzi, al terzo posto, direi, perché al quarto posto c'è il Como.
1: Terzo posto per la Roma, alla fine. Quarto posto di questo Como. No, intanto rispondiamo un attimo al radioascoltatore: le chance di scudetto e possibilità in Coppa aumentano, no, per la Roma il prossimo anno, per forza di cose.
2: Beh, adesso se la squadra rimane quella, chiaramente, e diciamo che l'ossatura è quella, poi dopo qualche rinforzo ci vorrà sicuramente una punta da affiancare a Malen, ci vorrà magari un centrocampista in più, sicuramente adesso col mercato, con l'entrata in Champions, la società accontenterà l'allenatore, perché questo è un ottimo traguardo raggiunto, e la Roma diventerà ancora più forte, per cui diventerà ancora competitiva, magari in Champions. Sai che noi italiani facciamo fatica, però in campionato il prossimo anno dirà la sua, la Roma.
1: E poi questo Como, parliamo un po', è una favola, è un qualcosa di incredibile? Ti aspettavi un possibile epilogo di questo tipo per la squadra di Cesc Fabregas?
2: No, se sono sincero, no, non me l'aspettavo, ma è una favola, chiaramente merito di Fabregas, perché tanti dicono ma una società ricca ho capito, è andata a prendere giocatori sconosciuti di valore che Vargas ne ha saputi valorizzare, per cui non è così semplice andare a prendere Cugna a centrocampo. Tu dici ha preso Cugna, no, ma Cugna è stato uno dei migliori giocatori, Perone è stato uno dei migliori giocatori, Dovjukas il centravanti ha fatto la doppia cifra, per non parlare della difesa, per cui brava la società che ha queste possibilità economiche, però torno a dire Fabregas ha fatto un miracolo.
1: 25 milioni Baturina, Jesus Rodriguez 27, Baturina, Kun 19 milioni, insomma comunque Kun non ha neanche giocato tanto, sono stati spesi tanti soldi, un po' bisogna dare anche ragione a chi dice.
2: La Juve ha speso 40 per Openda, 50 per David, così, sì, vedi, sì. Ha speso il doppio, però il risultato non l'ha ottenuto.
1: No, no, sì, questo, su questo sono d'accordo.
2: Per Con Miners, meglio non dirla la cifra che sono che è stata spesa.
1: Lasciamo stare, ma anche Vlahovic che sta tornando a segnare, ma insomma ha avuto tanti problemi, no? Per esempio.
2: Sì, ha avuto una stagione, adesso non lo so se rimarrà la Juve oppure no, questo dipenderà da lui, dai suoi procuratori. È una trattativa, la Juve penso che sia con le spalle al muro, nel senso che deve per forza avere un centravanti, perché cioè, no, anche poi partire anche il prossimo anno con Openda, con Jonathan David, per cui deve oltre l'ha detto Spalletti, oltre a Vlahovic gli serve anche una punta centrale, un centravanti di peso,
1: l'ha detto nell'intervista. Vecchia maniera, che non è facile da trovare sul mercato. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, certo. Fulvio Collovati, perché valzer delle panchine, Sarri dato già all'Atalanta, Gattuso che arriverà alla Lazio, intanto ti piacciono queste prime notizie, non ci sono ufficialità?
2: Un movimento incredibile delle panchine quest'anno, un movimento incredibile, a Napoli non si sa chi andrà, allora, Gattuso sì, lo so, alla Lazio, Sarri andrà all'Atalanta, a Napoli non so, può andarci Grosso, può andarci Italiano, può andarci anche Allegri, perché mi pare che anche Allegri sia stato contattato.
1: Rischieranno così tanto con un Grosso comunque ancora giovane, tra virgolette, come allenatore?
2: Ma se puntano su un allenatore, come posso dire, giovane, così, che vuole ambizioso, allora di andare su Grosso, su Italiano. Se ti punti sull'esperienza, devi andare su Allegri, insomma, non c'è altra scelta. All'estero non ne vedo, per cui in Italia sono questi gli allenatori.
1: Vedremo, Fulvio, tanto ne parleremo, ne continueremo a parlare, certo, anche quest'estate. Intanto ti ringrazio per essere stato con
2: noi. Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Fulvio Collovati, ciao. A presto, ciao.

Ale con Jamin qui a Zona Cesarini, 22 e 39 minuti in questo istante. Vi avevo detto dei convocati per le due sfide della nazionale di calcio italiana di Silvio Baldini, che sarà l'allenatore in queste due partite dopo l'addio di Gattuso. Mercoledì 3 giugno si gioca con Lussemburgo e poi il 7 invece contro la Grecia sull'isola di Creta. Perché ne parliamo? Perché ci sono nel gruppo tantissimi giovani, 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005, 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. È vero, sono solo due amichevoli, però importante questa scelta della linea verde di Baldini. Portieri con Donnarumma, che sarà il titolare, ma ci sono anche Palmisani del Frosinone, Daffara dell'Avellino, poi giovani come Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, alcuni del Borussia Mönchengladbach, parliamo anche di campionati esteri come Chiaro Dia, Comuzzo della Fiorentina, Favasuli che arriverà dopo la fine dei playoff tra Monza e Catanzaro di Serie B per il passaggio in Serie A. Quindi dopo il 30 giugno si gioca il 29 il ritorno fra Monza e Catanzaro. Già nel giro della nazionale, come vi dicevo, Comuzzo, Palestra, Pisigli e Francesco Pio Esposito, tante novità invece, tanti giovani che vedremo in campo per una scelta precisa, quella di rinnovare. Poi sicuramente torneranno anche i senatori di questa squadra, almeno alcuni dei senatori di questa squadra, ma intanto si punta moltissimo sui giovani. Fra pochissimo invece parliamo di tennis, andiamo a Roland Garros con Diego Nargiso, che ci racconterà un po' quello che è successo oggi e domani, soprattutto con l'esordio di Sinner sul Philippe Chatrier. Fra pochissimo. E allora scriveteci anche le vostre curiosità tennistiche al 335 699 2949. Ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Camila Cabello con Liar qui a Zona Cesarini, 22, 44 minuti e 15 secondi, parliamo di tennis, Roland Garros, è collegato con noi, c'è Diego Nargiso che saluto, ciao Diego, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto, bella vittoria di Berrettini contro Fuksovic, non sarà un terraiolo proprio, diciamo, un grande terraiolo Fuksovic, però questo 3-1 di Berrettini è sicuramente ottimo per l'autostima.
1: Ma direi di sì, anche perché Matteo veniva insomma da un momento non decisamente buono, visto che insomma dopo aveva dovuto rinunciare comunque a partite importanti ultimamente, però dopo aver perso il primo ha riuscito a trovare un buon ritmo, e Fuksovic comunque è un giocatore sempre ostico, un giocatore che anche sulla lunga distanza ha fatto sempre buoni risultati, e su terra non è per niente male, quindi è stata una buona partita per iniziare un buon Roland Garros, quindi complimenti a Matteo.
0: Derby italiano, Cobolli-Pellegrino, dicevo prima ai nostri radioascoltatori, purtroppo se vogliamo siamo felici di vedere tanti italiani in tabellone, come quest'anno, come in tanti altri tornei sta succedendo, dobbiamo pure aspettarci questi derby, ogni tanto capitano questi incroci, no?
1: Andrea aveva tra l'altro fatto la stessa cosa a Roma, in questo caso aveva incontrato Luca Nardi, era stato lui poi a vincere la partita, e insomma diciamo che ovviamente Flavio Cobolli sicuramente era molto più, diciamo, ostico come giocatore. Flavio però non è mai così semplice giocare contro, diciamo, un connazionale in un torneo così importante, dove ci si aspetta tanto da Flavio, e dove chiaramente Pellegrino aveva già dimostrato a Roma di fare un gran torneo arrivando agli ottavi, giocando con Jannik Sinner e mettendolo anche in difficoltà in alcuni frangenti della partita, quindi un'ottima partita, diciamo, partita da parte di Flavio Cobolli, che 3-7-0 insomma darli a Pellegrino oggi, che era in grande forma tra l'altro dopo che era venuto dalle qualificazioni, quindi insomma anche con tre partite di allenamento, per dire, partite importanti alle spalle, è stato un ottimo esordio per Flavio.
0: Si è fatta sentire forse la fatica della finale a Roma per Ruud, che ha faticato non poco nella sfida vinta alla fine per 3-2 contro Safiulin, insomma ha fatto forse un po' troppa fatica Ruud.
1: Sì, ha fatto un po' di fatica, devo dire che Safiulin è un giocatore complicato, perché è un giocatore che tira molto forte, ma soprattutto gioca molto con delle traiettorie basse. Per cui probabilmente il cambio di superficie, il fatto che insomma si è arrivati a Parigi con una, diciamo, con un, sicuramente una diversa, diciamo, un diverso clima, e quindi le palle di Safiulin sono molto insidiose, perché ripeto, con delle traiettorie difficili da andare sotto la palla, sappiamo quanto Ruud invece ha bisogno un pochino che la palla rimbalzi, e quindi non è stato un match facile. Detto questo, spesso il norvegese, insomma, poi dopo anche fisicamente viene fuori alla distanza, però non è così buono, diciamo, lasciare per strada troppe energie nei primi turni, perché poi quando si arriva alla seconda settimana, insomma, puoi pagare un po' lo scotto di queste partite un po' lunghe.
0: Diego Nargiso, stavamo parlando prima anche col regista Gabriele Brocani di questa partita, di questo derby francese in corso, Gaston Monfils con sono due grandi di questo sport, due vecchietti in campo, avanti Gaston di 2-7, 6-2-6-3, ora siamo 5-3 per Monfils al servizio sul 15 pari, insomma, che dire di questi due francesi un po' avanti con l'età, ma che continuano a darsi battaglia.
1: Sì, sono due giocatori diciamo talentuosi. Gael Monfils, ricordiamo quanto ci abbia deliziato anche fisicamente, un grande giocatore che insomma ormai è alla fine della sua carriera. Hugo Gaston è stato forse uno dei giocatori un po' che ha deluso un pochino di più, perché ci si aspettava da lui, dal suo talento, parecchio di più, però poi dopo quando giocano i francesi, quando giocano a Roland Garros sono sempre dei giocatori ovviamente un po' come noi quando giochiamo in casa al solitario, sono sempre dei giocatori difficili da affrontare. In questo caso è una sfida fratricida dove insomma Confista cercando di portarla alla lunga di solito ci riesce e nei 5 set poi è un giocatore molto molto temibile, sì. Per cui vedremo se lo porta al quinto, insomma non lo so, penso che forse Monfils abbia qualche chance in più.
0: Sì, è Monfils che in questo momento è al servizio sul 15-30 in quello che è il nono game del terzo set. Tabellone femminile, la vittoria di Jasmine Paolini contro l'Ucraina Jastrenska 2-7-0, ma in una partita non da ricordare, la definirei, Diego, tanti errori, imprecisioni, devo dire che non è stato uno show entusiasmante. Non so se sei d'accordo.
1: Hai ragione, sono d'accordo con te. Non è un momento particolarmente, come dire, brillante. Ecco, Jasmine non è in un momento sicuramente brillante, non è in un momento dove tutto le viene semplice, però il fatto che lei stia lì e accetti anche la vittoria, diciamo cercare la vittoria anche attraverso sporcarsi un pochino le mani, cercare comunque di stare lì e trovare le soluzioni per poi portare a casa i match è qualcosa di fondamentale, perché sai benissimo che quando le cose non vanno per il verso giusto l'unico modo per venirne fuori è attraverso la lotta, attraverso la volontà di giocare più partite e darsi una possibilità il giorno dopo di fare meglio, perché il ritmo sicuramente non c'è, Jasmine sta facendo un po' fatica ad assimilare la nuova guida tecnica, sappiamo che con Sara stanno lavorando tanto a delle soluzioni tattiche che le permettano comunque di avere diverse soluzioni, quando metti tante cose magari in più alcune volte rischi di non avere poi così chiaro quando utilizzarle, quindi è qualcosa che sta succedendo adesso a Jasmine, però è una giocatrice che ci ha dimostrato veramente di avere un livello altissimo, deve ritrovare sicuramente sicurezza in se stessa e lo può fare solo attraverso questo genere di partite purtroppo.
0: Passiamo, proiettiamoci a domani, esordio di Sinner contro il francese Tabor in serata sul Philippe Chatrier, però prima di parlare di questa sfida sono curioso di sapere che idea ti sei fatto, Diego, della lettera firmata dai giocatori contro gli Slam, perché in conferenza stampa c'è tornato Yannick Sinner spiegando che non si parla solamente di aumento di premi economici, ma questi giocatori vorrebbero una revisione.

0: Io reputo che i giocatori siano parte chiaramente fondamentale di questi diciamo, eventi planetari, no?
1: Sì.
0: E quindi sempre di più questi eventi stanno avendo una, diciamo, una rilevanza a livello internazionale enorme, diritti TV, sponsorizzazioni, chiaramente biglietteria, insomma, tutto quello che ne deriva. E pertanto credo che, ecco, non sia così, perché è un discorso legato alla fine ad una specie di forbice, no? Che non deve essere, secondo me, troppo a favore degli uni o degli altri. In questo momento i giocatori rivendicano il fatto che chiaramente il 13-14% è qualcosa di troppo basso rispetto ad un guadagno generale, no? Delle varie, diciamo, sugli slam. E quindi in qualche modo credono che, essendo parte integrante del progetto, debbano essere ascoltati molto di più e coinvolti nelle scelte e soprattutto poi dopo anche nella parte economica. Quindi reputo che sia giusto, perché le due parti sono chiaramente, l'una non può fare a meno dell'altra, no? È ovvio, certo, che anche il contrario è lo stesso, cioè i tornei del Grand Slam sono i tornei per cui tutti i ragazzi giocano soprattutto per tradizione, che praticamente determinano alla fine veramente la grandezza di un atleta, piuttosto che invece qualcuno che non li vince. Però ecco, questo non deve andare poi, non deve essere un'arma un pochino troppo, se vogliamo, di forza nei confronti poi del giocatore che si vede un po' costretto ad accettare qualsiasi tipo di trattamento. Per cui penso che una cosa, come al solito, le mediazioni e andare un po' nella verità sta sempre un pochino nel mezzo, bisogna venirsi incontro, parlare e cercare di trovare le situazioni migliori, perché poi è bello per tutti che i migliori giocatori giochino gli slam e che gli slam siano sempre più belli e più, diciamo, pieni ovviamente, insomma, di opportunità per il pubblico e per le televisioni e per i mass media.
1: Venendo al tennis giocato, la sfida con questo francese è 171esimo nel ranking, se non sbaglio è entrato con una wild card in tabellone, non dovrebbe esserci, insomma, non dovrebbero esserci grandi problemi, immagino, per Jannik.
0: No, sai, sono quelle partite
1: però è francese, come dicevi prima, quindi
0: esatto, sì, un po' quello. Poi, sai, quando non conosci per niente o comunque l'hai visto poco il tuo avversario, è giusto fare attenzione, ed è giusto rispettare, come Jannik fa ogni volta che entra in campo, diciamo, chi ha di fronte. È chiaro che la cosa principale sarà quella di giocare una partita con attenzione, con grande concentrazione sin dall'inizio, per cercare di indirizzare immediatamente il match dalla sua parte, come ha fatto praticamente sempre, come ricordiamo, le ultime 35 partite. E ovviamente l'obiettivo è quello di non voglio dire di stare meno possibile in campo, ma quasi, quella di provare bene la superficie, provare le condizioni, senza eccedere in magari stare troppo in campo, perché poi dopo, ripeto, gli anni che ha giocato anche tanto, ne ha vinte ormai una dopo l'altra, il quinto
1: davvero.
0: torneo di fila, quindi è ovvio che potrebbe un po', ecco, ripercuotersi questo sulla sua stanchezza, per cui sarà questa la sua attenzione maggiore, e ha dimostrato di poterlo fare serenamente. Ora poi lo vedremo in campo domani se davvero riuscirà poi dopo a sorprenderlo, però finora, insomma, non c'è riuscito praticamente nessuno, per cui lo vedo molto complicato. Ecco, la partita è molto in salita per il francese.
1: Decisamente. Grazie davvero a Diego Narciso per essere stato con noi, è sempre un piacere, a presto, grazie.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie.

Stiamo ascoltando i Subsonica con Grida qui a Zona Cesarini, siamo anche in chiusura, ringraziamo Gabriele Brocan in regia, la parte tecnica Alessandro Campanella e Giovanni De Palma, Tony Tisi in redazione, per il basket, playoff di A2 semifinali, Verona passa il turno battendo 86-73 Bologna e aspetta in finale una fra Cividale e Rimini. Un saluto e buonanotte da Giacomo Prioreschi.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Elezioni amministrative ancora in primo piano, prosegue lo spoglio dei voti dopo la chiusura delle urne alle 15, l'affluenza è al 60%, allora il punto sui risultati con Alessandro Allegri in studio. Buonasera Alessandro.
4: Buonasera Massimo, cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto, vince il centrodestra contro i pronostici della vigilia con Simone Venturini, eletto a primo turno con più del 52% dei voti, staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, poco più del 38%, sempre per il centrodestra. Destra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro vincente con più del 66% dei voti a fronte del 24% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. A Salerno Vincenzo De Luca viene rieletto per la quinta volta sindaco con il centrosinistra per con il 59% dei voti. De Luca, però lo ricordiamo, Massimo, correva senza il simbolo del Partito Democratico, lontanissimi gli altri candidati, la Nocita di Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle e Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno sopra il 52%, il sindaco uscente Federico Basile, espressione, lo ricordiamo, della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sconfitti i candidati di centrodestra, centrosinistra, Scurria e Russo. Andiamo in Toscana, vince il centrosinistra Prato con Matteo Biffoni al 56% e anche a Pistoia con Giovanni Capecchi al 54%. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo tra Comanducci, centrodestra, e Ceccarelli, centrosinistra, ballottaggio che, Massimiliano, ricordiamo, sarà il 7 e l'8 giugno.
3: Adesso la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione che a bordo di veicoli avrebbero speronato le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e si mostra fiducioso, ma avverte senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica frenano sui tempi della firma. Secondo alcuni media la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. La cronaca con le indagini sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive, nel pomeriggio le prime autopsie.
5: Non sono emersi rilievi particolari sulle salme, così l'avvocato che assiste i genitori di Federico Gualtieri sul corpo di quest'ultimo e su quello di Gianluca Benedetti. Occorrerà attendere la relazione del medico legale per avere risposte su cosa sia accaduto ai 5 subitaliani morti alle Maldive. Domani l'esame sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Il dolore dei parenti si interseca con le polemiche sulla missione subacquea del team. L'Università di Genova ha cancellato i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, spiegando si tratta di una procedura automatica del sistema, così uno dei legali della famiglia della docente.
6: Il marito non si sa dare ancora una spiegazione del perché questo sia avvenuto.
5: Tra i contenuti rimossi pare vi fosse anche uno studio che documentava immersioni di ricerca scientifica oltre i 60 metri, l'altro avvocato della famiglia.
7: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, semestrale, e l'università è consapevole di quello che viene fatto.
5: I funerali delle 5 vittime potrebbero essere entro il fine settimana. Elena Baiocco, GR1.
3: 8 ultra juventini arrestati dopo gli scontri di ieri prima del derby Torino-Juventus sono accusati di resistenza e lancio di oggetti pericolosi. 11 DASPO, mentre 6 agenti sono rimasti contusi. Ancora in terapia intensiva il tifoso bianconero colpito alla testa. La procura indaga per lesioni gravi, da chiarire se sia stato colpito da una bottiglia o da un lacrimogeno, come sostiene il padre Pierluigi Basoccu.
8: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
3: E chiudiamo con il meteo. Picco di caldo al centro-nord fino a domani. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima tipicamente estivo, con temperature già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino alla fine del mese. E noi ci fermiamo qui. La linea va al mix delle 23.
0: exactly 15 seconds we'll be on the air.
2: On Air Podcast.
9: Vince Luna Rossa contro New Zealand e questo è già un messaggio per tutti.
10: Bravi ragazzi, bravissimi.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: con Cannizzaro tiene Venezia, dove si afferma Venturini. A Salerno torna De Luca senza PD, al Campolargo Pistoia e Prato. L'ironia di Meloni, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, la Demschline uniti, siamo competitivi per le politiche, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Flottiglia di terra, sotto attacco il convoglio in Libia, la delegazione italiana denuncia violente aggressioni e diversi feriti, connazionali fermati a Bengasi accusati di ingresso illegale. Trump all'Iran, accordo grandioso o nessun accordo, cautela di Teheran, la firma di un'intesa non è imminente, Netanyahu rilancia l'offensiva contro Hezbollah in Libano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale deve essere disarmata, serva l'umanità, non il potere di pochi, necessari controllo etico e regole condivise. Belle e impossibili, le 50 spiagge migliori del mondo, luoghi remoti, selvaggi e autentici, due sono in Italia, la Cala dei Gabbiani e la Pelosa, entrambe in Sardegna. Un secolo di Miles Davis, il grande trombettista, nasceva il 26 maggio di 100 anni fa, genio innovatore, l'osa musica ha travalicato i confini del jazz. Calcio, terremoto rossonero, dopo la mancata qualificazione in Champions, il proprietario Gerry Cardinale resetta il Milan, esonerato Allegri e cacciati tutti i massimi dirigenti, rimane solo Ibrahimovic. Giorgio Schiavoni in studio, la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia è in evidenza, come avete sentito ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti e prelevati poche ore fa dalle milizie locali, ma prima il punto sulle elezioni amministrative con Gianluca Ruggirello in studio.
1: E allora lo sentivamo dai titoli, a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 52%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Sentiremo tra qualche minuto il racconto dei nostri inviati. Il centrosinistra va bene nelle città toscane, ma anche in Campania e Puglia, il quadro dei principali capoluoghi.
2: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria, strappandola al centro-sinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centro-destra, vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centro-destra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce, e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
1: Allora, lo dicevamo, a Venezia, nella sfida più attesa contro le previsioni della vigilia, si conferma il centrodestra l'inviato.
3: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
4: Simone Venturini insiste, pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
5: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
3: Grazie di cuore.
4: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
1: E adesso andiamo a Reggio Calabria per il racconto dell'altro inviato.
6: L'unico dubbio, visto uno scrutinio molto a rilento, è se Francesco Cannizzaro supererà il 70% o no.
7: Siamo sopra il 70% ed è un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
6: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Sinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
7: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
6: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
1: E tra i primi commenti quello della Premier Giorgia Meloni, che una volta confermata la vittoria del centrodestra a Venezia, ce lo ricordava anche il nostro inviato Lucio Bondì, ha poi ironizzato anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Quindi la Premier ha augurato buon lavoro a tutti i nuovi amministratori, risultati su cui si confrontano anche maggioranza e opposizione. Sentiamo.
8: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
9: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
10: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
9: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein. Però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
11: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
9: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
12: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro sinistra.
9: Noemi Giunta, GR1.
1: E prima di chiudere questa pagina politica ricordiamo il dato dell'affluenza che si è fermata al 60%, 5 punti in calo rispetto all'ultima tornata.
0: E chiusa la pagina politica, veniamo alla flottiglia e alla violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra.
13: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano le forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
14: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
13: Valentina Isa, GR1.
0: Ore decisive nei negoziati per porre fine al conflitto fra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump detta le sue condizioni, ma continua a dirsi ottimista sull'andamento dei colloqui. La corrispondente era a New York.
15: Sarà un grande accordo per tutti, oppure non ci sarà alcun accordo e si tornerà a combattere, ma nessuno vuole questo. Lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth, in cui assicura però che i negoziati con Teheran stanno procedendo bene e collega le trattative all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione, perché normalizzino le relazioni diplomatiche con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti, sarebbe una cosa davvero speciale se tra i firmatari ci fosse anche l'Iran, aggiunge Trump.
16: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls.
15: Durante la cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda anche i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, principale paese sponsor del terrorismo che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
16: They will never have a nuclear weapon.
15: Intanto il Washington Post scrive che la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire gradualmente in tre fasi. Nella prima, gli Stati Uniti sbloccherebbero 12 miliardi di dollari di beni congelati, avrebbe inizio lo sminamento e verrebbe revocato il blocco americano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: I negoziatori iraniani sono volati a Doha per incontrare il premier del Qatar e, con la sua mediazione, trovare un accordo con gli Stati Uniti, ma il regime iraniano frena sui tempi dell'intesa.
17: Resta guardinga Teheran, avverte che la firma di un accordo non è imminente, che i negoziati in questa fase sono concentrati sulla fine del conflitto, che la questione nucleare si affronterà nei 60 giorni seguenti all'eventuale firma di un memorandum d'intesa con Washington. Secondo diversi media internazionali, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero sarebbero la contropartita per la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo e l'impegno a non riscuotere alcun pedaggio. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente presidente iraniano Pezeshkian, secondo media di Teheran, avrebbe ordinato la revoca del blocco di internet imposto da 3 mesi al paese. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim smentisce la notizia riportata dall'emittente saudita Al Arabiya di una disponibilità di Teheran a trasferire in Cina le scorte di uranio arricchito in suo possesso. Per la Repubblica Islamica la cessazione delle ostilità dovrebbe riguardare tutti i fronti, incluso quello del Libano, dove l'esercito israeliano ha reso noto che sono in corso attacchi contro le strutture di Hezbollah. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha annunciato che le operazioni militari contro le milizie filo-iraniane verranno intensificate. Li schiacceremo, ha promesso Netanyahu. Secondo il sito Axios, gli Stati Uniti sosterrebbero un attacco israeliano su larga scala contro Hezbollah. Enzo Arcieri, GR1.
0: L'altra guerra in Ucraina. Mosca invita i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare al più presto Kiev, annunciando una nuova rappresaglia al recente attacco ucraino nella regione occupata di Lugansk. Un avvertimento che il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito al segretario di Stato americano Rubio. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, uccise 6 persone in diverse regioni russe nel Donetsk, 2 le vittime in un raid di Mosca su Kharkiv. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
18: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Rai Radio 1, 12:00. La crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva. Il segretario generale della UILM, Rocco Palombella.
19: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
0: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di domenica proseguono, le indagini per accertare le responsabilità, mentre resta in terapia intensiva il tifoso bianconero ferito alla testa.
20: Condizioni gravi ma stabili, prognosi riservata, ore di pesante attesa per Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano e che voleva vedere la partita ma è finito in ospedale. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia alle Molinette di Torino.
21: Lui è ancora sedato, intubato, con attacco di controllo che conferma la stabilità.
20: Basoccu colpito alla testa, da cosa e da chi è tutto da chiarire. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, per la questura invece una bottiglia o una pietra. Pierluigi Basoccu è il padre di Marco.
22: Io non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
20: Succede tutto durante la guerriglia urbana, prima del derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti, 8 tifosi bianconeri e 11 i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
22: Il mio figlio è una persona tranquilla, semplicemente appassionato di calcio, fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
20: Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive a Gallarate concluse le prime 2 autopsie e gli altri esami proseguiranno nelle prossime ore. Intanto è polemica dopo la rimozione dal sito dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime, tra cui la professoressa Monica Montefalcone. L'Ateneo parla di un automatismo del sistema e prende le distanze dall'esplorazione della grotta. Ascoltiamo il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese.
23: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo o in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.
0: progettava un attacco con un coltello nel centro di Reggio Emilia, affermato con l'accusa di terrorismo internazionale un 22enne italiano di origine marocchina. Secondo gli investigatori avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore dell'ISIS, pronto a finanziarlo e addestrarlo. Il giovane, già monitorato da tempo, è ora in carcere. In provincia di Bergamo, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico. Il colpo sarebbe partito da un'auto poi fuggita ad alta velocità, illesa la donna che era con lui. In serata i carabinieri hanno rintracciato il presunto aggressore. Restano da chiarire le circostanze e il movente del gesto. Ebola, allarme rientrato per due italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa, Medici Senza Frontiere. La situazione è senza precedenti.
2: Sono negativi due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I due avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
3: E ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
2: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
0: Pubblicata la classifica delle 50 spiagge più belle al mondo. Sul podio Filippine, Grecia e Australia. Per l'Italia doppio piazzamento della Sardegna.
4: Giornalisti di viaggio, operatori turistici, scrittori e altri fortunati ambasciatori della spiaggia. Oltre 1000 esperti che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, l'unica europea nella top 10, mare turchese, privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Di nuovo, luoghi quasi inaccessibili, niente stradine, niente parcheggi, nessun chioschetto sul mare, perché, questo è il messaggio della classifica, a conquistare l'immaginario dei viaggiatori ci pensano ancora autenticità, isolamento e preservazione, con buona pace del gelato, i lettini e gli ombrelloni. Mauro Zanda, GR1.
0: Il 26 maggio 1926 nasceva ad Alton, Illinois, Miles Davis, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. L'abbiamo intervistato.
5: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
24: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles.
5: Quanti anni aveva?
24: 17 anni e mezzo.
5: A New York lei lo ha incontrato?
24: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, di la Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
5: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
24: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimere al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
5: Claudia Fayens, GR1.
0: Nuovo record per Lazza, il suo album Remida, 5 volte disco di platino, registra un risultato unico nel panorama discografico italiano.
25: Non seguo né consigli né guida, né guida.
0: con 377 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi, è l'unico progetto a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. A questo traguardo si aggiunge la nuova certificazione ottenuta oggi. Anche il brano Buio Davanti conquista il doppio disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento redizione Francesca Giannini, regia Daniele Di Noia e Francesco Pionaglieri. Ora la pagina sportiva da Giorgio Schiavoni. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: GR1 Sport.
7: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con il terremoto in casa Milan.
8: Rivoluzione totale o quasi, la mancata conquista della qualificazione per la prossima Champions League, determinata dalla sconfitta casalinga con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha indotto il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, a interrompere il rapporto professionale con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fallimento totale, si legge espressamente nel comunicato della Red Bear Capital Partners. Seguono altre parole testuali e inequivocabili. Dopo la delusione della scorsa stagione, si legge, il mandato definitivo della proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta nella giornata decisiva ha trasformato la stagione in un fallimento. Adesso un organigramma da riprogrammare subito, a iniziare dallo staff tecnico, con il dubbio del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per il momento risparmiato dall'epurazione. Giorgio Germanò, GR1.
7: Intanto diramati i convocati del CT ad interim Baldini per le amichevoli della nazionale con Lussemburgo e Grecia. Capitano sarà Donnarumma, con lui altri quattro giovani già nel giro della nazionale maggiore: Palestra, Pisilli, Comuzzo e Pio Esposito. E poi tanti giovani, da Camarda Pià passando per Chiarodia, Reggiani e Manè. Ora il basket con i playoff scudetto. Brescia batte Trieste in gara 5, strappa il pass per la semifinale. Inviato.
10: La prima semifinale sarà Brescia-Milano con gara 1 in programma al Pala Leonessa venerdì. Brescia ha dominato gara 5 con Trieste vincendo 90-75. La Germani ha spezzato l'equilibrio della serie con una partita perfetta a livello difensivo, annullando il capocannoniere del campionato Ramsey, solo 2 punti, e limitando le altre bocche da fuoco di Trieste, Ross e Toscano Anderson. Gara che Brescia ha subito indirizzato dalla sua parte grazie a Ivanovic, implacabile dall'arco. Il play montenegrino ha chiuso con 24 punti e 5 su 7 da 3. Brescia ha toccato anche il più 24 nell'ultimo quarto come massimo vantaggio. Buone indicazioni sono arrivate da Amedeo Della Valle, rientrato a pieno regime dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori in gara 3 e limitato il minutaggio in gara 4. Onore a Trieste, che esce a testa altissima e che ha avuto la bravura di isolarsi dalle tante voci provenienti dall'esterno sul suo futuro. Un futuro che sarà ancora in Serie A. Stasera si conosceranno i nomi delle altre due finaliste che usciranno da gara 5 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
7: In chiusura il tennis, Roland Garros al via, avanzano Paolini, Berrettini e Cobolli, che supera in 3-7 Pellegrino in un derby azzurro. Oggi tocca a Sinner. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Diramazione Gallarate Gattico, partiamo da qui, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione della Milano Varese, materiali dispersi in galleria. A1 Milano Napoli, tra Pian del Voglio e Rioveggio verso Bologna il traffico è rallentato a causa del traffico intenso, e sempre sulla A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze ci sono 4 km di coda in aumento per via del tratto chiuso. A24 Roma Teramo, tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo segnalato incidente al chilometro 24. Diamo anche qualche chiusura. Torniamo al nord, sulla A21 Torino-Brescia lavori, chiusura nodo all'allacciamento A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, sia verso Brescia che verso Torino, questo fino alle 6. Concludiamo con la 7 Milano-Genova, entrata chiusa di nuovo per lavori, a Serravalle-Scrivia in entrambe le direzioni fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: In collaborazione con il CIS.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: La nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast, e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Vogliamo aprire questa nostra puntata ricordando che proprio da pochi istanti sono passati 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi talenti della storia della musica del Novecento. Lo ha attraversato dalla sua seconda parte fino all'inizio degli anni 90 con uno strumento, anzi due, la tromba e talvolta il flicorno, che lo hanno designato il più grande o uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz. Non perché fosse un virtuoso o perché avesse sfidato qualche altro trombettista di grandissimo livello e di grandissima fama. Sicuramente, secondo chi vi parla, era se non il più grande, uno dei più grandi in quanto alla scelta di decennio in decennio di dove stare, di dove mettere la sua tromba. Dicevo, non un virtuoso.
12: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le amministrative, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Venezia, Crotone fermo, il Reggio Calabria al centro-destra. Pistoia, Mantova, Andrea Vellino, Enna e Prato al centro-sinistra. Barottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento, Macerata e Arezzo. A Salerno, senza il simbolo del PD, l'ex governatore Vincenzo De Luca, dopo due mandati da presidente della regione Campania, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. A Messina, vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della Civica Sud Chiama Nord, trainata da Caterina De Luca. La Meloni, ironicamente, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani. Per Adam Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione, che a bordo di veicoli avrebbero distrutto le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con a bordo ambulanze, case mobili, aiuti umanitari e oltre 200 partecipanti da diversi paesi, 7 gli italiani attualmente presenti. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e si mostra fiducioso, ma avverte: senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica, frenano sui tempi della firma. Secondo alcuni media, la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel Tempio dell'Intelligenza Artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. Ed è l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio.
1: Radio 1 Sport.

strada dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa attacco americano nel sud dell'Iran, colpito un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane utilizzate per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Continueremo a proteggere le nostre truppe, seppur con moderazione, durante il cessate il fuoco, ha fatto sapere Washington. Le amministrative in Italia, affluenza al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. A Venezia vince a sorpresa Venturini per il centrodestra, che conquista anche Reggio Calabria con Cannizzaro e si conferma a Crotone. A Salerno Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centrosinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggi ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Tra i primi commenti quello della premier Giorgia Meloni, che sulla vittoria a Venezia ha ironizzato anche questa volta. L'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche, e sui risultati si confrontano maggioranza e opposizione. Sentiamo.
4: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
5: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
6: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
5: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Dem Elly Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
7: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
5: Risultato in chiaro scuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
8: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
5: Noemi Giunta, GR1.
3: Violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra della flottiglia.
9: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano le forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
10: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
9: Valentina Isa, GR1.
3: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani. Così Leone XIV nella sua prima enciclica, in cui invita